0: 2018 e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo, sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può...
2: È importantissimo, il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato e questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete quando si fanno cose nuove c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no e poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato, chi orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuta, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano ma dove andate, e questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere anche qui strategico importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo che, ripeto, anche questo

0: darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, ci racconta un po'
2: Buonasera.
1: cosa sta accadendo?
2: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scagliola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo, va a compiersi anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono. Edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo divenire e rimanere per decenni e decenni, senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi, diciamo, anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice. Da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso. Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio. Abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma, queste inondazioni siano scongiurate e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del PINQUA che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi. Per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa
1: Lei
2: regione.
1: parlava di un posto, insomma, da come, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che immagino ci andrà presto. Però come ci sarà anche il connubio, no? Di un posto bello, poi con un posto che dovrà vivere. Perché poi un conto è un posto bello, che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
2: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il PINQUA. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali, ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza, ad esempio. Tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare.

0: raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie Sindaco Ponzanello, anche questa è un'altra,
2: seguo
1: quello che sta dicendo il Sindaco.
2: Che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì, noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza, sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce, a Genova sono già 3-4 anni che cresce, prima negli ultimi 25 anni è crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva e vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia, e quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima è tutta una serie di servizi, la ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete, sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
2: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene, ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato, sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana, qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa e quello che invece ancora oggi magari sognate e non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
2: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì

0: e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
1: A che punto siamo?
0: Adesso ne parliamo.
1: È quello secondo... che è la sua competenza, vabbè, non allora, è, la, non no, è no, questa è tutto, la cosa. Però...
0: è tutto di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente. Bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go-to-market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze. Quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Niente, assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, lo vedo da come parla, sì. Di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di, purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire

0: Vincono tutti, non c'è uno che vince, uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra. Dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa. Ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Liguria, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche, e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meraviglioso.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
2: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso, e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio.

0: entroterra vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
0: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
1: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo
2: senso?
1: Sono
2: assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno un record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati

0: Non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture, esiste le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora, non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code, non diremo mai di no a qualcosa all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne, non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti e che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro? Così tirando fuori dalla...
2: No, perché altrimenti fare caso, il tifo per un comune piuttosto che un altro... No,
0: diciamo solo quelli di Genova allora.
2: Ce ne
0: abbiamo
2: sono tantissimi.
0: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi, Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
1: Le è venuto in mente
2: qualcosa? Ascoltando il Presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima, bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
2: Molte abbiamo sono nostre, però.
1: Ecco,
2: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
2: Il Presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col Ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della Conferenza delle Regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col Governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR.

0: Abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni, quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi due minuti.
2: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere i finanziamenti, appena arriva il bando, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere il finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail di richiesta? Oppure?
0: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie
2: a tutti
1: Presidente
2: voi.
1: Bucci. Grazie all'assessore.
0: Grazie
1: Caiola.
0: A voi, grazie.
2: Un saluto
0: grazie.
2: Ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scaiola dei comuni, l'appello che ha fatto anche il Presidente Bucci ai sindaci, scrivete. Grazie.
2: Grazie.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
1: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta.

0: benedetta. In più sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acquaviva.
1: Ah.
0: Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Paraggi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini,
1: ecco,
0: proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita, infatti.

0: di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risseau policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.

0: Silva, bosco, selva.
1: Certo.
0: Proprio dal latino selva selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
1: Pensare.
0: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
0: sicuramente,
1: perché
0: sì,
1: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
0: sicuramente
1: sappi,
0: sì, sì, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola. Capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì, non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte,

0: d'arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi tre monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo in là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord. Si chiude il campionato del Genoa con la trasferta a Lecce, importantissima perché è chiaro che la squadra salentina si sta giocando la retrocessione con la Cremonese, quindi l'ultimo impegno dei rossoblù sarà domenica sera. Una squadra, quella di De Rossi, che si è salvata in largo anticipo, ha fatto molto molto bene il mister, acclamato dopo l'ultima partita casalinga, così come sono stati applauditi tutti i calciatori. Poi ci sarà il saluto di Malinowski, perché è chiaro che Malinowski ha ringraziato il pubblico del Genoa, 3 anni ha detto spettacolari, e oggi la notizia è che il rinnovo del contratto di Colombo per 3 anni, quindi sarà lui il centravanti titolare del Genoa di questa squadra. Era uno degli obiettivi di De Rossi e il primo obiettivo è stato sicuramente raggiunto, ma non solamente sono questi temi, che sono tutti temi molto molto molto belli, ci sarà anche qualche tema che anche voi a casa dovete partecipare, dovete dirmi e dire a noi la vostra idea, quello che pensate, perché ci sono anche delle situazioni che in qualche modo contrappongono i tifosi del Genoa, i tifosi del rossoblù. Allora, è appena arrivato da Roma, è arrivato con l'aereo, non ve lo dico, ma io lo so già cos'è diventato. Franco Apile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
2: Cosa è diventato?
1: No, lascia,
2: io mi preoccupo, non si dice. Non so cosa è diventato.
0: Andrea Posto, tu non sei diventato
2: buonasera,
0: niente.
2: Cosa è diventato?
0: Una onorificenza e basta.
2: Non si può dire.
0: Volo dall'altra parte. La coppia di gemelli siamesi, Andrea Rivelini.
3: Buonasera a tutti.
0: E Paolo De Giovanni, buonasera. Che è arrivato anche in anticipo stasera. Non ci ha fatto penare assolutamente.
1: Due minuti prima.
0: Allora, partiamo subito con quelle dichiarazioni di Lorenzo Colombo dopo la firma del contratto e poi vi chiedo subito un parere a tutti. Sentiamolo.
4: Ciao tifosi genoani, sono super contento di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. E quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio. E sempre forza Genoa.
0: Ecco, Franco.
1: Forza Genoa mi sembra
0: Forza Genoa,
1: era, ne abbiamo parlato tante volte,
0: esatto.
1: Sia quando andava molto male, sia quando andava meglio, sia quando è andato bene. Poi ha finito l'anno con un po' più di, diciamo, di complessivamente non ha più segnato come a metà dell'anno, però il riscatto era una delle clausole, se venivano mantenute,
0: esatto,
1: delle condizioni, sono state mantenute tutte, per cui io penso che sia Colombo sia Vitigna, gli investimenti fatti sono assolutamente molto importanti.
0: Andrea Possa, guarda, questa fiducia in Lorenzo.
2: Non lo so, io non è una dei giocatori che amo di più in assoluto. Io parlo adesso calcisticamente.
0: Sì, certo, per l'amor di Dio.
2: Non ci mancherebbe altro. Nel senso che è stato un anno dove ha fatto vedere cose decisamente positive e tante, tante situazioni dove magari non si è riuscito a esprimere il meglio. Se vogliamo vedere giustamente il bicchiere mezzo pieno, è la potenzialità probabilmente che questo ragazzo ha, perché potenzialmente, vista l'età, vista la struttura, vista determinate caratteristiche, sicuramente qualche cosina posso vedere. Se io dovessi fare una valutazione di un investimento di 10 milioni di euro per un attaccante, probabilmente non l'avrei fatta per lui, cioè a bocce ferme, cioè da 0 a 0, ho 10 milioni da spendere per un attaccante, magari vedo se non so se quella è il profilo giusto, perché ancora adesso siamo qua ad interrogarci se è una prima punta, se gioca meglio da seconda punta, se è meglio parte da dietro, se fa, cioè il rendimento migliore l'abbiamo visto sicuramente quando giocava a due davanti.
5: Senza ombra di dubbio. Senza Piccoli, quando è stato comprato,
2: io Piccoli non l'ho mai potuto sopportare.
5: Ma come concetto, secondo me, rischi che possa essere un giocatore che se l'anno prossimo, ora con una preparazione, stime, eccetera, parte in un certo modo in campionato, è come diceva Franco, secondo me, ti ha fatto vedere che

0: che ha del potenziale,
1: sì, sì.
0: E quei 10 è difficile oggi dire sono tanti o pochi, perché può essere un giocatore, non dico un crack, no, sappiamo che non sarà mai un crack, però ricordo che Piccoli era un cartellino che era volato sopra i 20 milioni
2: ed è costato 25 milioni, ragazzi,
3: 25 milioni,
2: cioè, 25 milioni,
0: Piccoli non ha più il mercato di quel tipo lì, ma neanche 10,
1: ma c'è voluta la Fiorentina.
2: Mi piace l'esempio che hai fatto, sai, Paolo,
0: secondo me rende abbastanza l'idea. Quindi siccome il Genoa l'anno prossimo sarà il primo anno dopo 3 anni che hai un attacco più o meno consolidato, comunque già con una base certa, io penso che prenderanno qualcun altro sicuro, ma parlo proprio di un Vice Colombo oppure daranno fiducia a Ecator, vediamo. Però tu hai già tante pedine messe là davanti, secondo me Colombo l'anno prossimo ha tutta l'opportunità,
4: è diventato saggio,
3: stando vicino, stando vicino a te è diventato saggio,
1: ho preso al morbillo,
4: puoi fare di meglio, senza dubbio.
1: Su questo non ci
4: credo,
1: se vuoi mi impegno.
4: Gioca il passato, che poi non ti vorrei vedere sudare. Allora voglio dire, secondo me non sono 10, sono un po' meno, vabbè,
2: ma
4: poi la cosa importante è che cosa ha fatto la società. La società, che poteva, diciamo, esercitare il riscatto senza dover fare quello che ha fatto invece oggi, ha dato un segnale secondo me che deve essere interpretato. Cioè tu a campionato in corso fai un passaggio con le telecamere, con le dichiarazioni, e lo investi, sì, sì. E comunichi a tutti che cosa, quello che poi ha detto il direttore sportivo del Genoa, che ha detto delle parole che secondo me sulle quali bisogna porre attenzione. Dice: crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo, nel suo potenziale e nel potenziali margini di miglioramento. E poi dice: è un attaccante moderno, ha 24 anni, ha già 200 presenze nei campionati professionistici. Quindi per noi è un investimento certo, nel senso che ci crediamo molto e secondo noi può fare il salto di qualità. Voglio dire,
2: questa è tutte interpretazioni.
1: Che ho detto anch'io,
2: abbiamo tutti espresso un concetto.
1: Le 200 presenze in Serie A sono innegabili.
2: Guardate, perché vi faccio vedere una cosa, perché noi dobbiamo pensare anche a quello che ha detto qualche tempo fa il direttore sportivo Diego Lopez. Guardate, voglio solo uomini da Genoa. Che è un'affermazione molto importante, molto importante. Esatto. Cioè, mi sembra.
3: È un'affermazione complessiva.
2: Ecco.
1: È la stessa affermazione che ha fatto Daniele De Rossi. Perché i due, Daniele De Rossi,
3: si parlano.
1: Sono, non dire si parlano, perché lo diceva mia nonna quando si fidanzava con qualcuno. Quindi quelli lì si parlano. Allora, se parlare vuol dire fidanzarsi, si sono fidanzati.
5: Si sono fidanzati tecnicamente, professionalmente, esatto. Meno male. Ma e guarda che quello che ha detto Andrea non è molto distante da quello che dicevo io. Ho soltanto un po' di perplessità valutando lo score, perché è vero che ha 24 anni e da lì nasce anche una potenzialità che lo rende decisamente appetibile ai grandi. Però è chiaro che è un giocatore che non ha mai superato i 5-6 gol nell'arco di un campionato.
0: A gennaio non eri, potevi anche fare, tra l'altro il Genoa ha accettato anche la condizione, è vero che c'era un obbligo a determinate condizioni, ma tutti ci insegnano che volendo tu potevi andare a febbraio, marzo, andare a parlare a Milano e dire: guarda, l'ho riscatto a meno, l'abbiamo fatto con Ostigar. In realtà sono d'accordo con Andrea che dice: hai dato un segnale, questo segnale probabilmente porterà delle riflessioni e sarà un po' più lunga la questione Baldanzi, perché a quanto mi hanno detto sarà un pochino più, ci sarà da lavorare. Grazie, ovviamente
2: degli informatori
3: questo è il tavolo degli informatori, allora,
0: conferma. A me hanno detto che c'è la possibilità concreta che si proroghi un prestito sia da parte di Baldanzi che di Venturino, che quindi si lancia
2: poi la notizia te la do io di Venturino.
1: Sono due partite separate,
2: perfetto, te la do io la notizia di Venturino, ve la do negli altri blocchi, ve la do io,
1: è una cosa, Baldanzi è un'altra. Baldanzi, tu hai un diritto, il Genoa ha un diritto di riscatto. Il giocatore sta molto bene.

0: qua. Lui ritiene di essere stato particolarmente sfortunato quest'anno ed in effetti ha avuto più di un episodio fisico di infortunio che lo ha limitato molto. E voglio dire, è uno che vuole rimanere, vuole dare, e quindi l'importanza della volontà del calciatore. E quindi su queste basi tu puoi eventualmente andare dalla Roma e rinegoziare
1: l'operazione.
0: Assolutamente,
1: fatemi sentire.
2: Dunque,
1: Franco,
2: i miei amici hanno già fatto tutto l'attacco. Io all'inizio, perché mi fai partire all'inizio, dico due cose e poi c'è tutto l'attacco già fatto. Allora, finiamo Colombo. Colombo negli ultimi anni, sia dove ha giocato, a Empoli, a Lecce, ha sempre avuto uno standard di gol, 5-6 gol. E anche quest'anno l'ha fatto. Però quest'anno, come diceva giustamente Andrea, quando riparametrava i punti del nostro campionato, ove De Rossi fosse partito dall'inizio, lo stesso discorso va fatto per Colombo, perché è stato fatto giocare 9 partite come un kamikaze, una cosa vergognosa.
3: Fuori ruolo.
2: Fuori ruolo, gli hanno fatto fare la rete, ha preso un sacco di botte.
1: Ti faccio un applauso, Franco, bravissimo.
2: Ti ringrazio, ti ringrazio.
0: Perché allora, una volta gli dai la mano, l'altra volta gli fai l'applauso.
1: Perché la verità.
0: E io inizio a essere geloso.
2: Bravo. Vedetemi fuori. Ragazzi, vedetemi fuori, così non siete
1: però
2: gelosi.
1: Detto bene. Un terzo di campionato ha fatto fuori.
2: Esatto. Allora, se ragioniamo su uomini da Genoa e su un percorso futuribile omogeneo, questo è un segnale importante. Anche Vitigna è stato un investimento, signori, molto importante.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di circa 35 milioni sui nostri due attaccanti. Quindi è chiaro che la società sta investendo, perché sta cercando di fare probabilmente un qualcosa che per tante situazioni che abbiamo già ripetutamente, abbondantemente sviscerato, negli anni precedenti non poteva fare. Per cui sull'attacco complessivo, però, per quello che dicevo, un conto è parlare solo di Colombo, un conto è parlare di tutto l'attacco. A mio modo di vedere, benissimo Colombo, benissimo Vitigna, indipendentemente dal ruolo che gli verrà chiesto di fare, ma una punta che dia profondità, una punta con altre caratteristiche, a mio parere, e non sono informato, ritengo che sia intelligente rifletterci.
1: Vi ricordo solo che c'è un giovane davanti.
3: Esatto, si chiama Cattolo,
1: che morde del freno,
2: vero,
1: però vuole e non solo mezza Italia.
2: Però se andasse a farsi le ossa un anno,
1: parli di Ecator?
2: Certo. Sì. Ken è andato alla Fiorentina perché nella Juve non sfondava, è andato a Firenze, ha sfondato. Secondo me io a Ecator gli farei fare un anno in una squadra di Serie A, probabilmente dove ha molto,
3: Franco,
2: più spazio di giocare.
3: La Juve ha fallito tutto quello che poteva fallire negli ultimi anni.
2: Sto ragionando solo. Sto ragionando sul giocatore.
3: La Juve,
1: cioè, prendiamo un esempio. Franco stava dicendo.
3: Poi scusami, è stato venduto.
2: Sì.
3: Io non vorrei fosse venduto.
2: Io invece,
3: però è chiaro che deve esserci uno.
2: Io non lo venderei, ma lo darei in prestito un anno.
0: Il tuo ragionamento ha una dignità incredibile, ma commovente.
2: Avessi un fazzoletto adesso
3: c'è della falsità.
1: Se vuoi il fazzoletto,
3: falsità personale, falsità di dialogo, perché parti con un però e quindi già
1: vi fermo.
0: Lo sappiamo
1: dopo, perché adesso però
2: reclamo.
1: Ha ha ha.

0: però
1: aspetta perché questa
2: sì, vai,
0: però stavamo legati al però
3: da un minuto.
0: Secondo me Cator o rimane perché fanno un ragionamento no, o rimane oppure va via a titolo definitivo, non va via in prestito come diceva Franco. A mio avviso è più facile che o rimane, quindi cresce e continua il suo progresso, e ritengono quindi di potergli dare lo spazio per farlo ulteriormente crescere,
2: oppure
0: arriva un'offerta irrinunciabile, allora va.
4: Questo...
0: Ma il discorso di darlo in prestito secondo me non è praticabile
2: in questo momento.
0: Direi di no.
2: Non lo so, perché io
4: non è praticabile.
0: No, che

0: No, sia praticabile,
1: allora, scusami,
0: sia, no, è vero, è sbagliato.
1: Siccome dire, giustamente qualcuno ti ha dato del vate, perché io ascolto, ascolto, ti hanno dato del vate.
0: No, non per... sa cos'è il vate,
1: no,
0: lui,
1: lo sa.
0: Vuole pensare che sia.
2: Posso dirlo, lo io sa. Conosco quello con la R finale.
0: Esatto, ha capito.
1: Allora, volevo dirti questo. Volevo dirti questo.
2: Non gli hanno dato questo.
1: Se tu mi fai questo ragionamento qua, aspetta, no, ma io posso anche dirti che ci sono tante derivate in un mercato. Secondo me, siccome non sappiamo quali saranno i giocatori che partiranno e dipenderanno dalle offerte, in base a tutto questo saremo poi in grado di avere un... Se Cattolo lo comprano, dipende se c'è domanda.
0: In astratto il tuo ragionamento non fa una grinza. Se dovessi dire però... io, per come vedo un po' come gira il fumo, direi o una cosa o l'altra.
2: Gira pure il fumo, capito? Ragazzi, io la chiuderei qua la trasmissione. Io dopo che gira anche il fumo,
3: chiudiamo. Tio Giro Saracinesca.
4: La settimana scorsa, infatti, avevo detto che mi immagino che la società abbia su un foglio di carta il valore che devono andare a incassare da questo mercato indicativamente.
1: Ecco, parti da lì.
4: Secondo me partirà per forza da quella base.
1: Partiamo.
4: Oggi, per esempio, ho letto un articolo, spero sbagliato, che parlavano di Marcandalli, che sappiamo essere uomo mercato.
1: Ma ce n'è tanti.
4: Migliore in campo della scorsa partita, tra le varie, non solo dell'ultima. Ho letto 12-13 milioni, dicono fermi.
5: No,
4: io voglio sperare.
5: Ha detto il valore che ha scritto Transfermarkt e Transmarkt. Quindi io ti dico la sincerità.
4: Follia.
5: Io vi posso dire una cosa su Marcandalli. Ci sono molti osservatori che stanno seguendo il percorso di Marcandalli. Marcandalli venduto a 12-13 milioni.
4: Non succede mai. No. Non succede mai.
5: Ma ragazzi, in questo momento, infatti, come Andrea ci ha spiegato bene, come Franco ci ha spiegato bene, che le finanze societarie sono notevolmente superiori, sono migliori rispetto all'anno scorso. Se c'è un bisogno, allora è un'altra cosa. Vi posso garantire che ci sono 5 società che vogliono Marcandalli.
4: No, ma aspetta.
5: 5
0: no,
5: società.
0: Ma ci sono delle situazioni.
5: E sono mica scemi quelli che lo vogliono.
0: Ma allora ci sono delle situazioni dove tu sei gioco forza costretto a vendere.
5: Esatto.
0: Un esempio lampante è la vendita di Retegui. Retegui lo vendi all'Atalanta per 25 milioni. E sei in un momento in cui o fai così
1: o fai così.
0: Ci sono altre soluzioni.
1: Esatto. Giusto.
0: Altro è il momento in cui tu puoi temporeggiare. E poi non è neanche detto che un giocatore come Marcandalli, che secondo me è destinato ulteriormente a crescere, sia colui il quale parte.
5: Bravissimo.
0: È
1: uno della rosa di quei 5 o 6 che hanno molto mercato.
5: Bravissimo.
1: Ma il mercato non lo fa il Genoa, il Genoa lo subirà, nel senso che avrà delle richieste importanti.
0: In base alle
1: dovrà stabilire quello che sono le plusvalenze che ritiene complessivamente di portare a casa. Poi ragionerà quali sono i pezzi sacrificabili parlandone con l'allenatore.
5: Allora cominciamo a leggere qualche messaggio.
2: Cosa è l'ultima, poi chiudo, però c'è anche da dire che ci sono dei ruoli dove magari è più facile anche sopperire.
5: È vero.
1: Giusto.
2: E altri ruoli dove se gli sbagli
5: è più difficile,
2: fai fatica a recuperare un campionato. Cioè, noi abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo sbagliato completamente la campagna acquisti totalmente, gli esterni, non gli esterni, quello dell'Inter, che poi Carboni, l'allenatore sbaglia tutto quello che vuoi. E è andata bene, molto bene, per tutta una serie di valori, e mettendoci anche delle capacità, perché aver scelto De Rossi è stato comunque un merito. Io non è che non dico questo, ci mancherebbe altro. Però ripeto, se vuoi mantenerti in Serie A con una certa tranquillità, da non arrivare a 5-6 giornate dalla fine che hai messo in cascina il fatto che sei salvo, che puoi anche programmare, un difensore lo tamponi, no? Gli attaccanti, se li sbagli,
5: è più difficile. Allora cominciamo a leggere qualche mezzo. Da Firenze continuano a dire che DDR, se lo chiamassero, andrebbe da loro a piedi in 2 minuti. Sì. Mi piacerebbe, e me lo dice Marco, che lui e la società smentissero questo prima, perché questi sono
6: Eh, no,

0: si può dire
1: presuntuosi,
0: sì. Come dice mio figlio, S maiuscolo.
1: Bene,
0: ma voglio dire, dai, voglio dire il tema vero, ma, caro Marco, è che non ci stai a sentire, perché noi lo stiamo ripetendo in maniera ossessiva. E lo avete anche sentito il giovedì scorso, le dichiarazioni di Daniele De Rossi. Lui ha detto chiaramente che rimane. Cioè, poi è ovvio che se viene il Real Madrid e gli offre la panchina,
1: ha detto il Boca Junior.
0: Il Boca Junior per una questione di cuore, il Real Madrid per una questione di blasone. Ma la Fiorentina, francamente, tra la Fiorentina che è una polveriera, è il Genoa dove è amato da tutti, secondo te Marco, ma dove va?
1: Allora, Liliana della Lavagna mi parla di arbitri, sono d'accordo totalmente con te. Lei mi parla dei cani sciolti, io sono d'accordo con lei e non voglio entrare in questo, ormai a fine campionato non mi piace assolutamente entrare in queste situazioni, però quest'anno il Genoa con gli arbitri qualche cosina
2: è incredibile.
1: Ragazzi, fatemi sentire, voi siete sempre qua, mi fate sentire i telespettatori. Volevo fare un grande elogio a questo ragazzo. Ha firmato un contratto di 3 anni e sono convinto che ci regalerà soddisfazioni vere. Ha dimostrato serietà, talento e un attaccamento che oggi non sono scontati. Mi dice Angelo, teniamo d'occhio perché il meglio deve ancora arrivare. Sta parlando naturalmente di Colombo.
3: Giusto,
0: esatto.
1: Cioè, quindi vedi che
3: corretto.
1: C'è anche una situazione in cui...
2: Allora, De Rossi, a tornare un attimo indietro, non devi neanche smentire qualcosa perché De Rossi ha confermato, lo prevede il contratto, quindi non hai bisogno di fare cose diverse. De Rossi c'è, così come prosecuzione è Colombo, ok. È come dicevi te però, Andrea, bisogna stare molto attenti perché l'anno scorso, no, diciamo la verità, abbiamo scherzato col fuoco. Ma al di là dell'allenatore, tu non sai a novembre che Colombo diventa il giocatore che è diventato. Tu avevi Vitinha che era un mistero, era una roba, come dire, oscura. Eri in un bailame che sappiamo che non devi fare niente di simile all'anno scorso, hai una buona base e poi ci sono una lista di papabili.
1: Io non vorrei tornare sull'anno scorso,
0: sì.
1: Perché
0: l'anno scorso
1: noi eravamo quando Presidente Sciuca ha detto mi hanno chiesto Vieira, io invece sono felice di confermarlo, noi abbiamo detto bravo Presidente, perché se poi è diventato ottuso non è la colpa di nessuno,
3: noi da sta parte
2: contenti anche quando ci siamo rinforzati a zero. È per dire che quest'anno la Serie A ha insegnato che c'è un livello veramente dall'undicesimo
0: in giù. Rinforzati a zero, ma perché poi continuiamo su questo discorso,
2: sembrava che ci fossimo rinforzati a zero, Grombek, Stanciu, non so se circoliamo questi nomi, però la verità è che dall'undicesimo posto in giù c'è un campionato di un equilibrio che fa paura soprattutto,
3: anche in mezzo, però scusa,
2: se parliamo
3: di De Rossi scorso.
4: Quest'anno due squadre si sono praticamente eliminate quasi subito,
3: ma l'anno prima
2: ne togli due, però ne togli due,
4: la battaglia è stata dal terzo ultimo posto in su,
2: allora quindi è sottile, bisogna avere un sano equilibrio, a dire l'allenatore sappiamo.
3: Volevo dirti questo, ha fatto la telespettatrice una domanda su De Rossi, se resta, no? De Rossi ha detto anche una cosa che non è banale, ha detto io l'anno prossimo voglio crescere,
2: voglio fare
3: un risultato più importante,
2: certo.
3: E ha anche fatto capire qual è per lui un risultato più importante, molto lungimirante, voglio fare 50 punti,
2: certo.
3: non voglio fare delle cose, non voglio fare delle richieste impossibili, voglio fare delle richieste logiche che potranno essere mantenute, e quei 10 punti in più in un campionato come questo dove avremmo potuto avere già così dei punti in più, significa magari con un po' di fortuna che quest'anno secondo me non abbiamo avuto e abbiamo sprecato tante occasioni, fare quei 50 punti.
0: Ma voglio dire, De Rossi che io l'ho premiato giovedì scorso, quindi l'ho sentito direttamente. Non l'hai visto?
3: No, era un suo socio.
0: Voglio dire, il tema è, ha proprio detto chiaramente, io ho detto 100 cose
1: è vero,
0: sul mio futuro, 100 cose. Ne ho detta una che poteva essere in una direzione e 99 per la conferma. Poi, ovviamente, tutto il bailamme è stato legato a quell'unica dichiarazione. Poi ha detto anche io qua ci sto benissimo e vorrei creare le condizioni per starci tanti anni.
1: E noi ci crediamo.
3: Giusto.
1: Vado avanti con i messaggi perché Mario mi dice buonasera, non facciamo passare per un successo il riscatto di mister Cerchietto. Questo è un obbligo. Perché se non ci fosse stato l'obbligo, il Genoa non avrebbe riscattato Colombo. L'obbligo.

0: arriva sempre dalle prestazioni, arriva sempre dalle indicazioni, dai risultati, arriva sempre l'obbligo, perché quando non si vuole riscattare un calciatore si fa sedere in panchino, si manda in tribuna. Quindi questa è evidente
1: comunque
0: una volontà
1: vero
0: di Rossi.
1: Però se facciamo un ragionamento con tutte le punte italiane del campionato di calcio, Pinamonti ha fatto 3 gol in più.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma poi a livello
3: cifra, Pinamonti, certo, tutti gli anni,

0: posto di Colombo voglio qualchedun altro.
1: Ed
0: quindi
1: è una classifica che ha fatto,
0: è giusto
1: gol,
0: puntare su Colombo, è giusto crederci,
2: esatto.
0: Perché a mio modo di vedere dipende. Un calciatore si esprime anche se il modulo e la fiducia che ha dall'allenatore gli consente di fare quello che è nelle sue corde.
2: Giusto.
0: Quindi sarà questa la cartina tornasole l'anno prossimo con una squadra di molte persone, spero confermate.
2: Ragazzi, quando mi scrivete, mandate le vostre opinioni. Perché me, anch'io sono amico di tante persone, datemi le vostre opinioni, non sono amico di questo che mi ha detto che... No, datemi le vostre impressioni,
0: già tanti,
2: perché a me interessa quello che pensate voi. Pensate quello che pensate, cioè, vi piace, non vi piace, non lo va, ma mi interessano le vostre impressioni, non quelle degli altri che mi hanno riportato, perché sapete quanti amici ho? Ho fatto 28 anni l'arbitro e 25 anni faccio televisione, c'è una schiera. Vi
0: confermo.
2: Io dico la mia impressione, questo mi serve, la mia, la vostra impressione, le altre non mi interessano assolutamente, mi interessa quello che pensate voi, perché è questo che è importante. Per me Colombo sarà una sorpresa, per tutti, trovo che oggi un centravanti non lo compri con 10K.
0: Certo,
1: giusto.
0: Beh, certo.
2: Vedete come cambia, certo. Assolutamente.
3: No, ma e poi voglio dire, allora,
4: giusto,
3: se voi vi ricordate l'andamento della stagione di Colombo, inizialmente, come si diceva, giocava in una posizione molto probabilmente non confacente alle sue caratteristiche e c'era una critica feroce, feroce. Poi ha iniziato a segnare e allora tutti a osannarlo. Adesso ha avuto una parte finale del campionato dove ha segnato un po' di meno e allora i critici sono un po' tornati. Secondo me ci vuole equilibrio,
2: certo.
3: Secondo me ci vuole quello che ha fatto la società, cioè investirlo di un ruolo da protagonista, dargli fiducia, fare sentire
2: anche
3: la fiducia,
2: motivarlo, no?
3: Motivarlo,
2: farlo sentire,
3: cioè,
2: importante,
3: quando tu,
2: no?
3: Quando tu fai questo passaggio formale e lo presenti prima che finisca il campionato, quindi con i riflettori ancora accesi, gli dici e dici all'opinione pubblica: questo è il nostro centravanti, ci puntiamo, e quindi anche il ragazzo si sente motivato da un punto di vista proprio psicologico, e secondo me è una giusta mossa.
2: Allora,
3: proprio per tirare fuori
2: ferma. Quelli da cedere, se ci sono acquirenti, sono Marcandalli, Norton, Vitigna, inutili per Francesco per alzare l'asticella.
3: No, Francesco, ma cosa
2: dici? Norton? E Vitigna.
4: Marcandalli,
2: insomma, ragazzi, quello che ha fatto Marcandalli quest'anno, attenzione, quello che ha fatto Vitigna quest'anno.
3: Ma ve lo ricordate il gol che ha fatto
2: a Verona?
3: Il gol più bello del campionato, dai, su. Voglio dire, allora, Vitigna verrà impostato, secondo quello che ha dichiarato Daniele De Rossi, come quinto di qualità, perché vuole alzare la qualità sugli esterni. E questo è quello che dovrebbe
2: quello che
3: essere.
2: Detto,
3: esatto. Marcandalli, cioè sotto gli
0: Marcandalli,
3: occhi
0: di... la crescita che ha fatto, non è neanche da discutere.
3: Norton Caffi,
0: purtroppo è stato male un mese e mezzo.
3: È stata la rivelazione.
2: Allora mi dice Andrea, invece, anche se mi dispiacerebbe molto, se proprio in difesa devo partire. Deve partire qualcuno, venderai Vasquez solo perché ha 28 anni ed è il momento giusto.
3: Sai che
1: Vasquez non lo puoi vendere per tutta una serie di motivi, compreso il fatto anche del contratto, che devi dare i soldi.
4: Se dovessi fare il mercato solamente, non è poco, vendendo Marcandalli e Norton Caffi, io penso che ci potrebbe essere ancora qualcos'altro, ma di piccolo. Però capisci che fare un bel tesoretto con questo sacrificio, importantissimo sì, però sappiamo di avere nelle corde delle soluzioni, perché è vero, dovresti andare a cercare un esterno, perché Norton Caffi è vero, è stata la rivelazione, senza se senza ma. Marcandalli fortissimo, allora, adesso sta iniziando
3: citato...
4: il percorso Toa, se notate, comunque sta iniziando a fare il suo percorso, ha messo comunque
3: Toa in centrale, non ha
4: le Marcandalli quando è arrivato non ce l'aspettavamo a fare
3: di giocare sull'esterno come
4: d'accordo.
3: E voi non avete citato un altro giocatore.
2: Aspetta, adesso sai che
3: è il momento.
2: È il momento,
3: amici a casa, della reclama.
2: Bravo.

0: significa, scusami, così. Non siamo mica, non c'è mica nulla da nascondere, c'è una discussione.
1: Cioè, se vuoi crescere, devi crescere di qualità, soprattutto in quelle zone lì.
0: Stiamo parlando di Malinowski, stanno parlando di Malinowski.
2: Malinowski,
0: perché noi abbiamo fatto il cartello, no? Questo dei grazie a Ruslan, io credo che sia importantissimo, perché lui ha testimoniato qualche cosa di molto importante, l'affetto per questa maglia.
2: È andato via, ma no, la considerazione nasceva da, stiamo parlando dell'attacco, che secondo me abbiamo un'ottima base di partenza, non è finito, però c'è sicuramente della sostanza già chiara, consolidata. Il centrocampo, spero che se dovessero esserci delle uscite di nomi che dicevamo prima, che insomma... Valuti forse anche un profilo diverso a chi potrebbe uscire. Dette Soldoni, Frendrup. Non mi aspetto.
1: Non riesco a capire.
3: Perché stiamo ragionando. Se andiamo sullo spazio. Allora.
2: No, perché abbiamo ripreso.
1: Non ti aspetti Frendrup, chi ti aspetti?
2: Stavamo parlando di Frendrup in pubblicità.
1: È un giocatore che aspetta,
3: stai parlando del centrocampo.
2: Mi aspetto. Non mi aspetto che venga preso Frendrup, ma mi aspetto che venga trovato un giocatore con delle caratteristiche diverse.
3: Allora, noi non sappiamo chi verrà ceduto, ok? Stiamo facendo delle illazioni, delle ipotesi.
1: Come tutti i tifosi,
3: delle ipotesi. Aspetta, però io non ti interrompo mai, scusa.
1: Oh, la miseria, come sei tornato con l'aereo?
3: Esatto.
1: Non ti ha dato i salatini, esatto.
3: Allora, volevo dirti questo. Malinowski non c'è più. Perché? Malinowski va via. Allora, io non so se Frendrup entrerà in questo novero di trattative, ma numericamente... Adesso a bocce ferme, se rimane Frendrup, comunque devi prendere almeno un centrocampista in più.
0: Eh sì,
3: almeno.
0: Almeno.
3: Almeno.
0: Almeno.
3: Io ne prenderei due, ma cioè, io vorrei due.
0: Io ne prenderei due perché Onana ti interrompo. Perché Onana non gioca mai.
3: Allora, su questo. Scusami, è talmente eclatante che non volevo parlarne.
4: Onana.
3: Perché sennò poi lui mi dice, ecco, vedi, però è in prestito.
1: Però ci vediamo un ingaggio.
3: Non è in rosa, gli devi spiegare a Rivellini che lo spiego. Fanno anche in prestito,
4: ecco,
3: anche
4: Franco, a me non devi spiegare niente, perché io queste cose te le spiego io a te, capisci? Cioè non c'è bisogno che mi dici che capisci queste cose.
3: Facciamo bim bum ba e poi chi vince le spiega.
4: Voglio dire Onana, che tutti quanti vi riempite la bocca con Onana è un giocatore in prestito,
0: ma è nella rosa.
4: Va bene, ho capito. E vi state dimenticando, che se
2: aspetta,
4: non parlarmi, scusate, perché se no
1: non parlarmi sopra, per piacere.
2: Cosa c'entra Onana poi?
4: No, allora, se Frendrup va, come è possibile che vada?
0: Ce ne vuole due dei centrocampisti.
4: Vi dimenticate che in rosa, e questo c'è veramente, sì, in rosa, sì. C'è Patrizio Masia, sì, che ha delle caratteristiche.
0: Ma c'è anche adesso.
2: Ti giuro, non l'ho detto,
4: importanti.
0: Esatto. Ma c'è anche adesso.
2: Esatto.
4: E se Frendrup va, secondo me Masini può fare quello.
2: E allora vieni, allora, quello che stavo dicendo io in pubblicità, che, no, è quello che dicevo io prima. Secondo me oggi senza Malinowski, allora Frendrup, se fosse uno di quei papabili, mettiamola così in modo astratto, e dovesse uscire, per me non vanno a cercare minimamente un profilo alla Frendrup, ma vanno a cercare un giocatore di piede, perché oggettivamente Amorim hai visto che ha tante buone qualità, può fare tante cose, ma ancora è giovane, devi dargli un tempo. Hai Masini, che parliamoci chiaro, certo, invece è la stagione che
4: giocatori completamente diversi.
2: Masini scusami,
3: se tu ragioni sull'organico di un centrocampo, d'accordo, c'è Masini,
2: no. Io lo sento,
3: puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, puoi ragionarmi,
1: per me no,
3: puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, a mio modo di vedere. Poi, per carità, io non voglio io ragiono con la mia testa da tifoso,
2: no, ma anche io, ci mancherebbe,
3: che sarà assolutamente controproducente, ma ragiono col mio pensiero. Io non conosco le situazioni di calcio, di spogliatoio, bravo, societarie. Io ti parlo vedendo le cose come le penso. Fossi io, vorrei due giocatori a centrocampo con, certo, centimetri e con chili, perché fare un campionato solo con Amorim e Masini, no, se prendo un via, non è così. E Baldanzi, tutto il campionato
2: non è.
3: Io ti sto dicendo,

0: che devi rimpinguare il centrocampo.
1: Ma io...
0: siccome con Andrea a gennaio, quando lui aveva portato un nome che io ero andato a vedere, era fortissimo quel giocatore francese, avere due profili così, allora certo, come sull'attacco anche a centrocampo hai un assortimento giusto e hai una squadra equilibrata. No, ma questa è una
2: dobbiamo
0: mia opinione,
2: dobbiamo pensare, cioè, che in rosa abbiamo un giocatore che è un jolly utilizzato ultimamente sulla fascia, che poi non è detto che rimanga in quel ruolo, può interpretare anche ruoli più legati da interno, che è Ellerson. Ellerson ha delle caratteristiche di duttilità tali che può essere utilizzato anche più interno nel centrocampo, non necessariamente però esterno.
3: Possiamo concordare su una cosa,
2: dipende,
3: che comunque io lo chiedo, poi vedi tu.
2: Infatti
3: io penso che comunque devi operare sugli esterni,
1: per forza,
3: perché a me comunque per al forza, di là di tutto dell'impostazione di Vitinha in quel ruolo, io credo che siano 3 anni che a Vitinha gli stia cercando un ruolo, perché ancora non lo capisco, però ripeto, mi lascia un po' perplesso. Quindi gli esterni sono giocatori, sono ruoli dove devi andare in qualche modo a lavorare. A centrocampo qualcosa devi, perché il fatto che va via Malinowski, quindi qualità la devi mettere, e mi sembra di aver capito che De Rossi punti molto a giocatori che saltino gli uomini, che facciano
2: alla Baldanz.
3: E lì ci vogliono dei profili, magari tanta roba, magari però
0: allora fammi vedere qua, perché adesso
3: però
0: leggo il messaggio di
3: se sta bene, sei in
0: di Piero Davanti,
3: e con la testa anche di voler
0: Genuano
3: fare.
0: Mi dice buona serata, via subito,
1: ecco,
3: partiamo bene, ecco,
0: via possiamo subito
3: Rivellini, Possa, Abrile e Graziano Cesare, esatto, andiamo con...
0: via subito Amorin, che invece è molto giovane, tutti noi abbiamo detto che c'è da vedere,
3: via subito,
0: e il portiere mi dice sono lui, dice io, quindi lui faccio vedere Justin, sì o no?
3: Justin Bieber?
0: Justin, sì o no?
1: Io chiacchierando
0: perché
1: con
0: si è aperta
1: amico...
0: veramente una grande discussione sul portiere. Prima c'era Leali, poverino, che è stato.
4: Che ha pagato.
0: È stato.
3: Aspetta, giro portiere. Se avesse preso Leali col che ha preso lui, anche.
1: Ci sono state delle conferme. Fisso, però, la sensazione è che se questo ragazzo qua sarà chiamato ai mondiali, intanto non so.
0: Non lo so, questo non è mica soltanto.
1: No, c'è l'elemento mondiale, per dire, è un giocatore. No, è un giocatore
0: se dovessi
1: che se
0: pagarlo
1: per il Genoa,
0: spero di no.
2: No, lo porta.
0: Lo so.
1: Cioè, è un giocatore che probabilmente se dovesse arrivare qualcosa, secondo me la valutano, perché no?
2: Allora, il portiere è un intuizione del direttore sportivo che lo tira fuori da una situazione di oblio. Completo,
0: di accantonamento, dai.
2: Oblio completo dal mondo calcistico,
0: esatto.
2: Lo tira fuori e secondo me ha un grosso merito nel Genoa attuale, fa ripartire l'azione molto velocemente, ha dei piedi eccezionali, si crea le condizioni per le quali si riesce a non era una battuta,
3: no,
2: che
3: tu ridi.
2: Vabbè, se ti fa ridere è un problema tuo, non c'è bisogno che ridi, però, perché sto dicendo una cosa seriamente,
0: stavano dicendo,
2: voglio dire, rilancia l'azione, rilancia l'azione, e quando i giocatori avversari ti pressano al lancio di quei 30 metri che mette in difficoltà le difese avversarie.
3: Innegabile.
2: Questo era una cosa che mancava al Genoa. Se voi ricordate, uno dei vulnus, dei problemi del Genoa era che
0: questo, esatto,
2: non
0: sì,
2: riusciva a ripartire.
0: Ma a me è piaciuta molto la prima considerazione che hai fatto, è stata una scoperta di Diego Lopez, accantonato, messo
3: è
0: da parte,
3: che deve fare il Genoa,
0: il
3: Genoa deve lavorare
0: su queste
3: cose.
0: Partire.
2: E poi voglio dire,
0: da
2: è questo un giocatore che si è fatto
3: che, scusami Andre, è per quello che a volte quando sento parlare, no, i 25 milioni mesi per Vitinha mi lasciano un po', perché secondo me Genoa dovrebbe andare su un altro tipo di direzione di impegno, cioè a cercare giocatori che magari in altre situazioni hanno delle potenzialità, ma per vari motivi, no? Non dipendenti alle qualità, alle caratteristiche, ma magari sono un po' accantonati, e tu devi essere bravo e competente per andarli a prendere. Si è parlato di quel giocatore, ho letto sul giornale, di quel giocatore che gioca in Spagna, che ha un cognome breve, adesso mi sfugge,

0: che è uno che salta molto l'uomo, l'ho visto, e quelli sono profili sui quali comunque
1: lancio la domanda al Genoa deve andare. Tanto mi risponde anche Andrea, è tostissima. Secondo voi quest'anno il Genoa, sinceramente, con i portieri ha fatto più punti o ne ha persi?
2: Beh,
1: cosa voglio dire?
2: 10 con
1: per,
2: quello
1: per
2: che
1: i portieri, per i due. Per i due.
3: Ma su questo
1: allora è solo per dire, io penso, no, chiudo, scusate.
3: Fatemi finire. Vi faccio sentire l'opinione, perché a me piace quando
0: dare la colpa al portiere.
3: Vi faccio sentire anche i nostri ascoltatori. Vi faccio sentire i nostri telespettatori. Sono contento per la conferma di Colombo. Purtroppo non mi dà fiducia il portiere. Ferma. Lo trovo poco reattivo nei confronti dei reali che tra i pali sembrava un gatto. È la mia opinione. È la sua opinione.
2: La critichiamo, la critico ma la rispetto.
3: Perfetto,
1: vorrei finirvi la considerazione di prima. Perché 10 punti? No, sintesi, di fronte alla domanda.
3: Rispondiamo domani mattina.
1: Preso il reparto, no, c'era l'impact prima. Preso il reparto, secondo me invece comunque la società ci sta facendo una riflessione. È inutile. Abbiamo un ragazzo molto bravo, giovanissimo, che sicuramente verrà valutato, non so, spero, portato in ritiro, che ha giocato in Serie C quest'anno. Però oggettivamente, secondo me, il portiere, chiudo, per me non è un incedibile. Se dovesse arrivare qualcosina,
3: ma
1: per me
3: credo, scusate, te lo posso dire con tanta tranquillità, credo che nel Genoa non ci sia nessuno di incedibile. Così come non c'è nessuno incedibile nell'Inter. Ma se arriva un'offerta, ma secondo voi, se arriva un'offerta di Reato a 60 milioni, il Milan non lo porta là? E se qua arriva Marcandalli che ti danno 25 milioni, non lo porti là?
1: Io dico che per molto meno, perché incedibili sono.
0: Abbiamo visto che il Venezia ha venduto quel centrocampista.
3: Oh, 25 milioni lo sport.
0: Io vorrei che il Genoa avesse in questo momento un giocatore da 25 milioni.
3: Questa forza.
0: E io dubito che ci sia, ecco, perché forse è l'unico potenzialmente Marcandalli. L'unico potrebbe essere.
2: Io penso che tu hai ragione.
3: Un centesimo per i velini, ma ve lo vendo subito.
2: Anzi, prendi Possa, le potenti spalle di Possa, e mi carichi sulle spalle di Possa.
4: Mi fai dire una cosa? Sì. 10 minuti, voglio dire una cosa a lui. Allora,
1: a lui. Mi ha indicato anche
4: lui. Ha fatto l'input sul portiere, no? Secondo me. Il povero Leali ha fatto molti errori, ma ci ha salvato anche molte partite.
0: È vero.
4: Ed è giusto non buttargli la croce. Che sia arrivato a questo portiere nuovo, io non sono in grado di dare un giudizio perché non ci riesco. Secondo me però uno che non giocava da tanto tempo non è neanche facile, anche se ha esperienza, di tornare a giocare subito. Allora, se farà un ritiro, che per un calciatore è fondamentale, è la base, vediamo come, se sarà più reattivo dopo il ritiro, ma bisogna dargli anche la possibilità di farlo.
2: Per fortuna non decidiamo né io né te, cioè né io. Possa soprattutto che, e quindi decide l'allenatore e il direttore sportivo.
3: Dammi il centesimo.
2: E voglio dire, questi due soggetti, il direttore sportivo e l'allenatore, credono ciecamente e fermamente nelle capacità di questo giocatore. Ha detto Franco una verità, nel senso che tu lo devi dargli la possibilità di rientrare in un meccanismo di maggiore allenamento, perché non siamo delle macchine, loro sono atleti ma non sono
3: macchine. Non siamo delle macchine, ma quindi, tu sai benissimo che noi per andare avanti ci vuole la benzina. Ci vuole la benzina, ragazzi.

0: Neanche lì portare il giocatore.
1: Perché io lo sto vedendo dai messaggi che mi arrivano. È finito il campionato, il Genoa si è salvato prima. Domenica Lecce, vabbè, ci si va a Lecce, è una partita di campionato. Tanti mi hanno scritto, si poteva fare veramente di più. Basta pensare al punto con l'Atalanta, svanita all'ultimo secondo, ai tre punti col Milan. Al Milan l'abbiamo consegnato la, la Champions. Lasciamo perdere, facciamo quattro punti più di
2: Lazio.
1: Questo. Con la Lazio, cioè si potevano fare tante tante cose.
2: Ma
1: questa gente qua, vedete alle mie spalle, questa gente qua che esprime questa, questa opinione, questo striscione, questo grande amore, questa grande
2: fede. Con Napoli in casa, secondo me stai mandando...

0: Dimmi, cioè, ecco, questo ragazzi, cioè, noi dobbiamo pensare a queste persone, esatto, perché è un pubblico eccezionale.
1: Il fattore emozionale, il fattore emozionale, il legame che c'è tra il popolo genuano e il Genoa è incredibile. È quello che restituisce il Genoa al popolo genuano, perché è notizia di queste ore che anche le coperture perimetrali del Pio, del Signorini, rendono giustizia al nome, all'intitolazione del campo. Adesso c'è una gigantografia del capitano proprio nel centro, nel centro. Quindi sempre a rinsaldare quel legame tra i calciatori, il Genoa, la storia e l'essere genuano, che è quel fattore che distingue quella passione che distingue i genuani da tutto il resto dei tifosi d'Italia, dai, diciamocelo. Io ho un po' girato nell'ultimo campionato, sono andato spesso in trasferta. Credetemi, il tifo che si vede a Genova non si vede da nessuna parte, e i tifosi genuani che vanno in trasferta danno quel contributo anche in trasferta che raramente si vede.
0: Non ne fai una questione di tifo, perché io qualche stadio l'ho girato e quindi c'è tutta gente che ma ama la propria squadra, ragazzi, sembra, perché
1: sì, però
0: amano tutti la propria squadra.
1: Io però il tifo che vedi a Genova raramente lo
0: vedi. Io non voglio fare, non mi piacciono fare queste classifiche, questo mi piace. Mi piace sottolineare come non si sapeva quando la partita si sarebbe giocata a quelle colmina, a che ora? Il lunedì, è il sabato, è il venerdì, è questo.
2: La domenica, mezzogiorno, alle 10.
0: La domenica, mezzogiorno. Cioè, mi fa piacere questo, mi fa piacere che la gente, quando va a fare l'abbonamento, e abbiamo visto, è bastata Ruslan Malinowski e Frendu per fermare delle maglie, vi ricordate a Genoa Point, quello nei vicoli, Piazza Banchi, pieno di gente così. Allora bisogna fare qualche
2: diciamo
0: cosa.
2: Diciamo che a livello commerciale, raramente si vedono situazioni dove comunque una gente va, acquista, esatto, a scatola chiusa, senza sapere chi saranno i giocatori, te li cambiano. Bravo. Quando hai già comprato comunque facendo sacrifici magari il tuo abbonamento, non sai quando andrai a vedere la partita, perché lo sai sempre di volta in volta, quindi questo. C'è gente che lavora, non sa.
3: No, esatto, solo nel commercio ti garantisco di vedere gente.
2: Allora, posso dirti, ti dico una cosa, noi siamo in cinque,
3: vale,
2: noi siamo
3: volte,
2: in cinque che abbiamo l'abbonamento insieme, che abbiamo comprato l'abbonamento nei distinti, in cinque. Ti dico la verità, in quest'anno, in 19 partite, non c'è mai stata una volta che ci siamo trovati tutti e cinque insieme. Forse una, se non ricordo male, ma forse. Quindi, tanto per darti un'idea, perché è il sabato, è la domenica, è il lunedì, è il venerdì. Cioè, noi è l'unica categoria, se parliamo di consumatori o fruitori di un servizio, che veniamo per ultimi. Siamo gli ultimi
0: chiusa,
2: in assoluto nel pensiero di chi comunque fa calcio. Gli ultimi, per mille ragioni.
1: Supera questo ragionamento, che ha una sua dignità, ma lo sai prima, perché ormai sono decenni che va avanti così,
2: sì,
1: no? Quindi
2: però,
1: tu sai, prima. Non è che è un fulmine a ciel sereno, sai che se fai l'abbonamento può succedere qualsiasi cosa, ti spostano la partita. Questo
4: sei in mano,
1: secondo me,
4: alle televisioni
1: fai l'abbonamento per un gesto di legame
2: questo non c'è più,
1: che tu hai con la tua società.
2: Vengo a te, non hai nessun tipo di credito.
4: Volevo, sì, quello che dice Andrea, sappiamo tutti che siccome le televisioni danno un miliardo, quindi è chiaro che il sistema calcio purtroppo non è più come quello di una volta. Ma al di là di questo, quello striscione che hai fatto vedere prima, quel tributo...
0: Te lo faccio vedere di nuovo.
4: Bravo.
0: Eccolo qua.
4: Quel tributo che è stato fatto complessivamente, il Peana a Malinowski che andava via, il riconoscimento di quello che ha fatto, cioè l'attaccamento di noi popolo genuano ai calciatori che hanno sentito la maglia, non solo è bello, è il segno di una fede incrollabile.
0: Giustizia.
4: Che qualsiasi cosa accada, a noi non ci interessa, perché siamo lì e ovunque siamo noi siamo lì. con qualsiasi società, con qualsiasi situazione, con qualsiasi campionato, noi siamo lì. E i 30.000 ogni anno di abbonati dimostrano questo.
0: E noi invece saremo sempre qua, perché non ci stancheremo mai a parlare del Genoa, vero? Potremmo continuare all'infinito, assolutamente sì.
2: Assolutamente, certo.
0: Assolutamente. No, quindi noi saremo sempre qua, sempre,

0: che l'appuntamento sarà sempre dalle 20 alle 21.
1: Siamo sempre qui.
0: Noi siamo sempre qui. Bravo. Saluto i miei ospiti in studio.
2: Ciao.
0: In regia Alex e Mario. Naturalmente, vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Gradinata Nord sarà sempre con voi. Ciao a tutti.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial
1: sì.
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.

0: Collaborazione.
1: È nata la collaborazione che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
1: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
1: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
0: Molta emozione. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
0: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
1: questo
0: boomer come canzone.
1: Beh,
0: però sono
1: boomer,
0: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
1: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
2: Tu
1: che cosa avresti scelto se avessi avuto questo?
2: Comunque questa di Manuela è stata
0: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché io, Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: Ah, oh, beh, ci sta.
0: Però,
1: una roba da Lady Piaf,
2: sì,
1: Charles,
2: diciamo,
1: Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso,
1: lui dice
2: perché non italiana, esatto.
1: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
1: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché, voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè, sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima
2: somma. Perché il principe

0: Diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio. Non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
0: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
1: Già.
0: È importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi, esatto, come Pallavicino. Vicino, no? Perché, però, insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare,
0: esatto,
1: la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche, quindi, molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato,
0: sì,
1: in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto,
0: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
1: certo. E si comportava più o meno come loro,
0: ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto,
0: non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo, diciamo, che lo

0: l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere, come dire, bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si, come dire, si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
4: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
3: Quanto è importante avere questo

0: queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
1: È importantissimo avere delle strutture moderne perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
0: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
1: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
0: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
1: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presenta il parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
0: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
1: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
0: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte perché ovviamente
4: sì.
2: Va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spazio

0: Che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
1: È vero.
0: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
1: ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
2: Allora, ci hai portato fortuna.
0: Ha portato
1: bene, spero che veramente
0: porta il sole in questo
1: porti
0: caso
1: bene sempre
0: fisicamente. Sì. Diciamo fisicamente, è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
1: Carlo
0: d'oro.
1: Carlo Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
0: cioè, speriamo che porti
1: di aiutare
0: più persone,
1: anche altre persone
0: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che diciamo passino questi stessi problemi.
1: Sì,
2: sì,
1: è stato
2: questo. Un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
0: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
0: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi, cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti. Da tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
0: Già, un po' di restituzione, come si dice,
2: no?
0: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, grazie. Cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.

0: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere
1: buonasera.
0: Con noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
2: Buonasera.
0: Arcuri. Allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

Teatrale di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?└└└└└==================
1: Un divo totale. Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune, che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Quindi
2: le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata a

0: alla gestione e all'organizzazione di eventi, e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo, ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi, alla
1: E a
0: scuola
1: Palazzo sono
0: Marassi.
1: arrivati
0: A
1: tutti
0: Palazzo
1: i
0: è arrivata la
1: giocatori.
0: nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importante

0: golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione, che è stato ben delineato,
1: certo,
0: precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario,
0: fuori
1: propriamente
0: scopo
1: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
0: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato,
2: sì.
1: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Accidenti,
1: perché
2: l'ufficio.
1: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: problemi. Insomma,
0: assolutamente.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
0: cioè,
1: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti una delle grandi
1: magnifico.
0: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
1: la sede della
0: Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della fondazione. E tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.

0: Naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in Fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la Fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
0: nella
1: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò
0: certo,
1: anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure
0: certo,
1: ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
1: Difficilmente
0: questo...
1: passa dall'aeroporto, quindi non...
0: Sì.
1: Eppure lui si dà da fare con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
0: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone,
0: cosa,
2: da cosa nasce cosa.
0: Cosa.
2: È sempre
0: beh,
2: così.
0: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo,
0: progetti
2: spesso quando andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
0: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
0: male,
2: prestissimo,
0: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
0: questo,
2: mia carriera,
0: ecco,
2: futura.
0: Questo l'avevi capito? Non...
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove
0: subito
2: non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non
0: sì,
2: mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
0: Ci sei sentita
2: che era
0: bene?
2: Quello, sì.
0: Ti sei
2: sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
0: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone?

0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei

0: appunto avete all'interno della comunità?
1: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
0: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
1: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
0: Grande successo,
1: ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
0: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
1: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. E in questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
0: Quanto è importante per voi questo aiuto?
1: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
0: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
1: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
0: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
1: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
0: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
1: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
0: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
1: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che, scappando dall'Ucraina, sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra, si è visto anche un

0: momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima, io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale, abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg ma anche con padre Vitaly Tarashenko che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova, insomma è stata veramente una bella cosa.
1: Che no? Poi fra l'altro gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
0: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie, insomma ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni, siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio che ormai è adolescente e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social, c'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Quindi è bello ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no? Ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo.
0: Nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì.
0: Pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la televisione, chi non l'ha potuto vedere, certo. In televisione l'ho visto sui social, quindi
0: certo.
2: È un ottimo
0: certo.
2: Canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del Principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi

0: Che parlare male, non mi offendi.
1: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì,
1: questa frase, questa nomea, genovese tirato e tirchio.
0: Invece?
1: E invece a me sembra proprio di no. Mm, e poi se abbiamo questo esempio del principe malavicino.
0: Se ne fossero di tirati
1: ce
0: così.
1: Ce ne fossero. Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
0: Vedi. Mai credere agli stereotipi,
1: sì.
0: Almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini. E buon lavoro e buon tutto alla
2: tanto
0: fondazione.
2: Noi collaboriamo, quindi
0: tra l'altro
2: presto.
0: Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede. Ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
0: sempre...
1: io con voi, quindi.
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere l'Arcurio al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuel Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
0: presto.
1: Non
0: far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte vorremmo accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie
0: alla Fondazione Pallavicino,
1: grazie
0: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori ma anche di borghi ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia le esigenze dei cittadini assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie e poi noi dobbiamo decidere cosa fare costruendo sul costruito per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio che

0: un'alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
1: Assessore Scajola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari, o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi, dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi, e allo stesso tempo garantiamo qualità. E questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
1: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che questi, insomma, che queste operazioni non vengano, non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
0: Diciamo, a che punto siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema, perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto. Noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo, e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
1: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
0: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello dal punto di vista censorio nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. L'abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale, come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovevano finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia.

0: perché dava i numeri il presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture, c'erano funzionari, personale del comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema. Mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale che mi ricorderò, credo, finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi. Quindi già potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
2: Ma io dico che il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire, bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione, tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo.
0: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare
2: Sì.
0: perché le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione
2: Allora,
0: importante. Scusate.
2: noi come comitato Quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema interveniva, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad Arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno, secondo lei, ad
2: Ora,
1: abitare lì?
2: noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono
0: No.
2: arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, però noi abbiamo sempre detto che se qualcheduno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
2: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno torna.

0: qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo. Ecco,
1: certamente dovrà.
0: qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
1: Assolutamente sì.
0: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
1: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. E i servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia, tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
0: Palermitti, chissà quante persone, no? Rivedendo che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma, dal punto di vista anche della cronaca, la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no? Negli anni anche per una certa malavita che aleggiava, poi non tutte, ovviamente chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso vedendo, no? Le persone diciamo così serie immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
2: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima era, è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, di determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
0: Assessore Scajola, quale caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
3: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, dall'entroterra, la costa, zone di mare. Quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria. Quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
0: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito perché da Begato ci trasferiamo al ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana. Le parti. Assessore Scajola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo.

0: e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
1: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per porre in essere.
0: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico. Quindi questa è una strada che si può percorrere.
2: Assolutamente. Beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico. Invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private. Quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il presidente l'abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi, ragazzi. La Pigna, sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile, perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo, sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher, che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo, perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose. Fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme, e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna, vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale, perché è un quartiere straordinario.
0: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato. Quanto può...
3: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNR serve da volano, perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana, che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano, dove

0: un totale di 400 milioni, più di 300 sono stati messi dal privato, e questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato, i cui effetti vedete oggi. E soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no, e poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante, e magari si prendono anche il supermercato. Chi ha orecchie a intendere, intenda.
1: Allora, da Ponente, città Speriamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuta, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
2: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana, che saluto, che poi sarà lei a raccontare, essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione, e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima, perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio, dovevamo ancora cominciare, già ci dicevano ma dove andate, e questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più, perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana, e sta procedendo molto bene. Anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione, perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità. Già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che, ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, buonasera. Ci racconta un po' cosa sta accadendo.
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scagliola, per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo, va a compiersi, anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono, edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di divenire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno

0: saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vi vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia, e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, da quello che, da come, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che, immagino, ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che, questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali. Ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie sindaco Ponzanello, anche questa è un'altra,
2: seguo
1: quello che sta dicendo il sindaco.
2: Che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì. Noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza. Sono già 2 anni, 24-25, dove la popolazione in Liguria cresce. A Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia, e quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete, sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
2: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene

0: ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione. E ci aspettiamo anche contributi dallo Stato. Sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione? E quello, insomma, che vi ha insegnato qualcosa? E quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
0: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato. Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà
1: A che punto
0: fatta
1: siamo,
0: lì,
1: tra
0: mi dice
1: l'altro?
0: proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo
1: A che
0: avanti.
1: punto siamo,
0: Adesso ne
1: per
0: parliamo.
1: quello che è di
0: Secondo
1: sua
0: soffitto.
1: competenza? Vabbè,
0: Allora,
1: non è
0: no,
1: questa la cosa, però.
0: è tutto di competenza. Cioè, voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente. Bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze. Quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare. E noi, su consiglio e su idea di Renzo Piano, vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori perché, come sapete, sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente il Waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma, è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Beh, certo, le cose
1: A
0: belle
1: che
0: hanno sempre
1: punto è?
0: polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa

0: più estesa, più bella, ma un lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Niente, assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area, l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto

0: identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori. Uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla, sì, di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito orgogliosi? Al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra, dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con un problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa, ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove le pro loco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche, e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meraviglioso.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
2: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia,

0: Ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica, e le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
0: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
1: Penso che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo senso?
2: Sono assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi, giusto, voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture e le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora, non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code, non diremo mai di no a qualcosa, all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne, non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli, perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali, e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono, e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro... Così tirando fuori dalla...
0: No, perché altrimenti fare il tifo per un comune piuttosto che un altro... No,
2: diciamo solo quelli di Genova, allora.
0: Ce ne
2: abbiamo
0: sono tantissimi.
2: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi, Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra, se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
0: Ascoltando il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco

0: Fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla. E iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso all'NB, che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima: bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
0: Molte sono nostre, però.
1: Ecco,
0: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
0: Beh, il presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR. Abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni, quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi due minuti.
2: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere finanziamenti, appena arriva il bando, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua, e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti: abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail di richiesta oppure?
0: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi, e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie
2: a tutti voi.
1: Bucci, grazie all'assessore.
0: Grazie
1: Caiola.
0: A voi, grazie.
2: Un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti. Insomma, pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scaiola dei comuni, l'appello che ha fatto anche il presidente Bucci ai sindaci, scrivete. Grazie.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza sino a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

è l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto, fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: dunque qualcuno è già
4: per
3: partita, Anna.
4: compressione. Qualcuno è già partita, sì, e adesso come vedi ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dai grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Camogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello, qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana. È stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro diciamo ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio

0: per riuscire a sciogliere le vene, così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vera, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Domenico Vespucci è sicuramente la nave più dell'intera manifestazione Tallship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un 3/4 d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma?
6: Un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
8: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
9: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
8: Vita facile?
9: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
8: Perché hai scelto questa vita?
9: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
8: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
9: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
8: Anche perché sono 24, mi sembra esatto.
9: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
8: Vita di bordo?
9: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di rassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
8: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
9: Vabbè, buon vento si può dire.
8: Ah, sì?
9: Sì, sì.
8: Allora buon vento.
9: Sì. Grazie.
8: Per il giro del mondo soprattutto.
9: Grazie.
8: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
9: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
8: Ah.
9: Lunga, lunga.
8: Bella traversata, grazie.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo, e da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate.

0: come la famiglia Pallavicini è sempre stata.
1: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il Palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molto emozionante, e poi averlo anche conosciuto. È un principe, vive da principe all'interno del palazzo. E non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La Donna Cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
2: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po' boomer come canzone.
1: Beh,
2: però sono
1: boomer,
2: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
1: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
0: Tu che
1: cosa avresti scelto se avessi avuto
0: questa di Emanuele è stata
2: benissimo.
0: Un'ottima scelta, perché
1: una gran canzone.
0: Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: Ah, beh, ci sta.
2: Però,
1: una roba dalla Edith
0: Piaf,
1: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
0: Ma non lo so, nel senso, che voi dici perché non italiana,
1: esatto. Ti piace?
0: Perché non italiana, abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse...
1: Di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
0: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro anche con tanti altri progetti che la fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
0: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no? Che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può

0: dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
1: la
0: tutto.
1: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non c'è dubbio,
2: non è scontato.
1: Lo fa veramente col cuore.
2: Poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano, questo è importante.
0: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
2: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
0: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto.
2: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
0: E si comportava più o meno come loro.
2: Ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza, non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale. Quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovrebbero onorarlo.
0: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
2: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
0: Grazie Daniele Anselmi.
2: Grazie a
0: Ci
2: voi.
0: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
2: Grazie.

0: Grazie di essere con noi.
1: No,
0: altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, insomma, eccoci.
0: Io non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore. Io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto?
4: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
3: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
4: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
3: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
4: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione,

0: è vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi, la nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere gualgaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente va in onda sulla nostra TV, e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
3: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora,
2: Ha portato
4: sole, bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole. In questo
4: porti
2: caso,
4: bene sempre.
2: Fisicamente, sì. Diciamo, fisicamente. È uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: cioè, speriamo che
4: di aiutare
2: più persone
4: anche altre persone.

0: persone.
1: A fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che diciamo passino questi stessi problemi.
2: Sì, sì, un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte. Già. Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.

0: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
1: buonasera.
0: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
2: Buonasera.
0: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere, di supportare

fare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo del lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: Eh sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Questo
0: è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa, tuo avvocato? Hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti.
2: A Palazzo sono arrivati,
0: i giocatori.
2: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori dallo
0: propriamente
2: scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene e appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato,
1: sì.
0: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte.

0: parte dello schermo, cioè, è diventato un principe.
1: Accidenti, perché in effetti, cioè,
0: ma dove lavori? E invece l'avvocato Abruzzese tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe alla vicina e comunque con le sue società, e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
2: Infatti,
0: no?
2: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
2: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Ma, insomma,
2: assolutamente,
0: riuscite,
2: assolutamente.
0: No? Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia, cioè, questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
2: Infatti una delle grandi
0: magnifico.
2: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via
0: la
2: Garibaldi,
0: sede della Camera di Commercio,
2: quindi si sente, si respira proprio la storia,
0: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricorda che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
1: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.

0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino. Con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare.

0: Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico, sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure certo. Ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non... Sì. Eppure lui si dà da fare quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa. Sempre
1: beh,
2: così.
1: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo, progetti spesso quando nascono. Andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera
1: ecco,
2: futura.
1: Questo l'avevi capito? Non...
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non sì. Mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene.
2: Quello, sì. Sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme. L'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato a confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zone d'est. Invece il secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio.

0: È stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Paolo Vicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo.
0: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Paolo Vicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma,
2: certo.
3: Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto. Ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte.

0: parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio. È un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Ed è bello. Quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
0: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì,
0: pubblico che magari non guarda la TV, o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
0: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
0: certo,
2: è un ottimo,
0: certo,
2: canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti
1: Genova
0: piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo si è preoccupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
0: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
0: ce ne fossero di tirati,
2: ce
0: così,
2: ne fossero.
1: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
0: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
0: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
1: tanto
0: fondazione.
1: Noi collaboriamo, quindi
0: ma sì, noi,
1: ci
0: tra l'altro,
1: incontreremo presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche.

0: filantropiche e di sostegno culturale e sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io, essendo testimonial, sono sempre presente anch'io sempre... con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere l'Arcurio al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuel Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
0: non
1: presto.
0: Non far l'abitudine d'accoglienza del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino, grazie al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Allora, telespettatori, c'è un disegno di legge che potrebbe rappresentare, insomma, una novità nel mondo degli affitti, nel mondo degli sfratti, nel mondo immobiliare. Vedete, un disegno di legge sullo sfratto lampo, probabilmente un disegno di legge che tende ad evitare quelle lungaggini nelle quali la persona che occupa un alloggio ci sta in tempi infiniti e dovrebbe, insomma, ridurne la sosta in questi alloggi. Ne parliamo con Marina Gatto di ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali Genovese, Associazione Genovese. Buongiorno Marina e grazie per essere con noi. Allora, è un disegno di legge, dovrebbe sveltire, no, un certo immobilismo, non è un gioco di parole.
5: È dato preciso che stiamo parlando del disegno di legge numero 1610 del 2025, perché su questo argomento ovviamente di disegni legge, di proposte ce ne sono sempre tantissime, quindi stiamo parlando di questo qua nello specifico, che mira a ridurre i tempi per l'esecuzione dello sfratto a 30 giorni, prorogabili fino a 90 in casi molto particolari. Come dovrebbe funzionare? Intanto viene istituito un ente pubblico autonomo, l'autorità per l'esecuzione degli sfratti, che si dovrebbe occupare proprio di velocizzare la parte amministrativa per l'esecuzione. Quindi, per spiegare come dovrebbe essere la procedura, intanto il locatore dovrebbe mandare la diffida ad adempiere all'inquilino, che dovrebbe poi pagare entro 15 giorni. Se il pagamento non pervenisse in questi 15 giorni, allora il locatore potrebbe fare un'istanza a questo nuovo ente che in presenza di tutta la documentazione necessaria e in assenza di altre contestazioni, e nella documentazione necessaria comprendiamo intanto la registrazione dell'atto, quindi l'atto correttamente registrato, i pagamenti, gli estratti conto e tutto ciò che possa confermare la regolarità della situazione, ecco. Allora farebbe, quest'ente farebbe partire un titolo esecutivo, emetterebbe un titolo esecutivo per ottenere lo sfratto. Se fossero presenti delle persone con fragilità particolari, entro 5 giorni dovrebbe anche direttamente notificare i servizi sociali, in modo che ci sia un intervento più o meno coordinato. Per le persone poi con fragilità viene anche previsto un fondo che sarebbe accessibile con un ISEE inferiore a 12.000 euro, prevederebbe dei contributi. Ora, in realtà questa normativa interverrebbe intanto come alternativa a quella già presente, quindi non sarebbe esclusiva, ma assisterebbe quella che è attualmente in vigore. Ha diversi dubbi, ci sono diverse problematiche.
4: Aia.
5: Le prime sono di natura costituzionale.

0: perché andrebbe leso il principio di difesa. Infatti questo provvedimento sarebbe contestabile, sarebbe opponibile solo in due casi, quindi errore materiale oppure morosità incolpevole accertata. Questo riduce di molto la possibilità di difesa dell'inquilino, che tra l'altro è considerato parte debole in questi tipi di contratti. Quindi chiaramente va contro tutto ciò che è il nostro valore costituzionale. Esatto, ci potrebbero essere diverse ragioni per cui uno sfratto non è legittimo.
1: Certo.
0: E nulla vieta comunque che partano delle contestazioni che poi vanno a finire davanti al giudice ordinario, comunque con tutte le lungaggini del caso, e quindi verrebbe poi a mancare quello che era l'intento primario di velocizzare i procedimenti. Il secondo motivo, sempre di natura costituzionale, è la lesione del principio di uguaglianza, perché essendoci due procedure alternative, due persone nella stessa situazione potrebbero essere trattate con sistemi diversi. Quindi anche questo non sarebbe regolare.
1: Si tratta di trovare un equilibrio, no?
0: Sì, bisognerebbe trovare un equilibrio, che diciamo che questa norma non riesce particolarmente a farlo. Oltretutto la Costituzione dà riserva giuridica ai tribunali per queste situazioni, quindi non darlo a un ente amministrativo sarebbe anche un modo per bypassare la magistratura, che non, a livello costituzionale non va bene. Poi a livello più materiale c'è anche un problema dell'esecuzione vera e propria. Cioè attualmente il problema sugli sfratti è l'esecuzione, non è la parte prima, ossia durante tutti gli accessi ci sono rinvii continui per problematiche di diverso tipo. Quindi viene trovato l'animale domestico, va chiamato il veterinario, sì. Viene trovata la persona anziana disabile, vengono chiamati i servizi sociali, e i servizi sociali non vengono potenziati da questo decreto, per cui se c'è scarsità di risorse, scarsità di personale, questo vale anche per gli ufficiali giudiziari, ma anche per le forze di polizia che devono intervenire in casi particolarmente gravi, se continua a esserci scarsità di personale, comunque non si potranno fare queste procedure nei tempi previsti.
1: Cioè questo aumenta il numero di persone, aumenta in maniera esponenziale il numero di persone che devono occuparsi
0: ma
1: di un caso.
0: Il numero c'è già, già uno sfratto al momento richiede un intervento quasi contemporaneo
1: di più persone,
0: appunto, che siano forze di polizia, l'ufficiale giudiziario, ma anche veterinari, servizi sociali. Ma questo decreto non va a potenziare questi enti. Esatto, semplicemente mira a trovare un'altra procedura che possa essere più veloce, ma non va a risolvere quelli che sono fondamentalmente i problemi di base di uno sfratto. Quindi ci vorrebbe semplicemente più personale, più risorse, queste non vengono previste.
1: Quindi comunque è tutto in discussione, perché si deve...
0: No, è chiaramente tutto in discussione, perché questo è un disegno legge, quindi certo. È stato proposto, verrà discusso in Senato, al momento
1: questo
0: tra l'altro
1: disegno.
0: Non c'è ancora una data in cui verrà esaminato. Però è e resta un disegno, e come ce ne sono stati tanti, non è detto che passerà. Ci sono tantissime proposte a riguardo, io ne ho sentite diverse, sul far pagare per ogni giorno di permanenza un 1%, ne ho sentite veramente tutti i colori, perché ce ne sono tantissime. Questa qua è solo proposta dalla maggioranza, quindi c'è speranza che vada un po' più avanti, ma non è assolutamente certo, e soprattutto se anche passasse non è detto che funzionerebbe.
1: Certo. Quindi telespettatori, se volete rimanere sul tema, lo sapete, in questo momento siamo con Marina Gatto, ALAC, Associazione Genovese Liberi Amministratori Condominio, su questo tema. Riassumiamo per chi si mette all'ascolto adesso, Marina. Sì, riassumiamo per chi si mette d'accordo adesso. C'è un disegno di legge che deve essere, mi sembra di capire, molto precisato meglio, che dovrebbe riguardare, insomma, tagliare quei tempi biblici che per tante ragioni fanno sì che una persona sfrattata, poverina, però rimanga tanto in un alloggio e il padrone, il proprietario, la proprietaria non ne possa disporre come liberamente dovrebbe fare.
0: In breve dovrebbe ridurre lo sfratto a 30 giorni, con un massimo di 90 per situazioni delicate. In pratica i problemi operativi che porta a difficoltà nell'esecuzione continueranno ad esserci fino a che non verranno risolte le cause a monte, ossia la mancanza di personale.
1: Certo. Allora, dunque sì, stanno scrivendo, sì, dunque il sistema dunque per l'utente, però ecco, sono diciamo allarmati, in realtà ricordiamo è un disegno. È un disegno, quindi stiamo attenti, con ALAC dialogheremo per sapere quando questo disegno diventerà magari un decreto o diventerà appunto una legge sullo sfratto lampo. Ci siamo detti tutto, quindi si sta lavorando su questo e vediamo poi quali saranno poi le

condizioni definitive di questo disegno che è al vaglio del Parlamento. Marina, grazie. Associazione Liberi Amministratori di Condominio, Associazione Genovese. Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.

0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino, quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acquaviva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego.
0: Certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: eh sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero.

0: proprio selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate anche, solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolta, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì, è stata...
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo. Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì.
2: Alle 21.
1: Cosa succede in città?
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata.

0: ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni. E bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la
1: Sì.
0: discesa. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita, proprio
0: Silva Bosco?
1: Silva, bosco, selva,
0: Certo.
1: proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: Sicuramente sì.
0: perché sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali, che tu sappia.
1: Sicuramente sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie, addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego in questo
1: Esatto,
0: caso.
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte
1: Noi siamo
0: addirittura.
1: abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego, vero?
1: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Nelle antiche
0: Esatto.
1: centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva

0: detto Amagese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula, per forma, colore e anche profumo, l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi veramente stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza, e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini, con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Niasca, oggi noto come Eremo di Niasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali, oh, che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo,
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara, fino agli inizi del Novecento, non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori, piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'ampelodendro

Esma Mauritanicus, noto anche come l'Isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non

0: Simela, ricapitoliamo dove si arriva?
1: Alla cappelletta delle Gave.
0: Gave, di nuovo un nome.
1: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
0: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
1: Proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
0: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: cosa succede in città, Matteo Cantile.
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
1: alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore, e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale infrastrutturale sempre migliore.
2: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese.

0: ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo, voi capite bene, che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano, obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche, il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
3: Rete ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli.

0: Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione, strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale, con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e subfornitori, il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarità estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano, e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Tra eleganza, mare e cultura del paesaggio torna la 18ª edizione di Yacht and Garden, l'atteso appuntamento che trasforma la marina in un raffinato incontro tra nautica, botanica e lifestyle. Ma in Yacht and Garden c'è molto di più.
1: L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro, le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione e questo ci fa felici.
0: Questa nuova edizione guarda però anche al futuro del grande mare internazionale, diventando occasione ideale per accendere i riflettori sulla prossima America's Cup che si svolgerà a Napoli, un evento storico che porterà

0: l'Italia al centro della vela mondiale.
1: E essere oggi qui in Italia a parlare di Coppa America in Italia, finalmente dopo tanti anni, si diceva prima sfida, azzurra 1983. Sono passati più di mezzo secolo e quindi il fatto che ci sia questa passione incredibile in Italia per seguire un evento sportivo non può che far piacere a noi velisti, che di questo viviamo, di questo pane mangiamo.
2: Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo, che è un evento che è stato molto sentito, molto partecipato e di grande empatia.
3: Marina di Sestri è stato, sin da quando è stato creato, è stato un grande passo avanti. Grande passo avanti perché anche nell'area cosiddetta più industriale si possono fare cose assolutamente positive per quello che è ovviamente il diporto. Non dimentichiamo mai che il diporto è una parte importante della Blue Economy e noi vogliamo che la Blue Economy sia veramente il traino dell'economia della nostra regione.
4: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria ha accolto il 109° Giro d'Italia che ha portato il grande ciclismo in tutte e quattro le province liguri. L'11ª tappa, partita dalla Toscana, è arrivata a Chiavari, mentre la 12ª tappa è partita da Imperia, verso il traguardo piemontese di Novi Ligure. La Liguria è al lavoro per ospitare l'edizione 2028 del Trofeo CONI, la manifestazione sportiva nazionale dedicata agli atleti under 14 in programma nell'ottobre 2028. Questo è il tema al centro dell'incontro di oggi in regione, con il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Bonfiglio. Uscirà a luglio il nuovo bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare, finanziato con 5 milioni. In passato hanno già beneficiato del bando ben 71 imprese. Le domande potranno essere presentate dal 1 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse. Oltre 1 milione di euro sono stati investiti per ammodernare le infrastrutture irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Interventi fondamentali per sostenere l'agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica. Mare mosto, le vigne sospese. L'evento dedicato al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure arriva per la prima volta a Genova. Domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione sarà a Palazzo Ducale, valorizzando l'eccellenza vitivinicole e le imprese liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza sino a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno

0: anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
1: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 €. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84 €. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 €. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 €. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno e buon venerdì da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale, il nostro primo mattino, quest'oggi in edizione speciale. Andremo avanti fino alle 10 perché inaugura il Waterfront di Levante a Genova il nuovo punto vendita di Coop, le notizie, via libera della giunta comunale alla delibera della revisione progettuale della funivia per Forte Begato, che non sorvolerà più il quartiere del Lagaccio ma partirà da Granarolo per raggiungere il Forte. Al via anche la progettazione dello Sport Park Granarolo Begato, che sarà servito dalla nuova infrastruttura. Sul nostro sito trovate il nostro viaggio nel quartiere di Genova Nervi, dove preoccupa il dissesto del nuovo molo del Porticciolo. I commenti del mondo del commercio locale: il rischio concreto è che arrivino meno turisti con conseguente danno per le attività del territorio. I lavori, secondo l'assessore Ferrante, dovrebbero durare circa 10 giorni. Al Waterfront di Levante inaugura il nuovo punto Coop, diretta Primo Canale dalle 10 l'inaugurazione ufficiale, ma collegamenti anche prima. Al Palasport, protagonista invece l'Ital Volley di Velasco in queste ore, parte stasera il quadrangolare, azzurre contro la Serbia alle 21, domani incontreranno la Turchia, domenica la chiusura contro la Polonia. Festa dello Sport, altro appuntamento sportivo che parte quest'oggi, inaugura infatti questa mattina l'Olimpiade delle Scuole, fino a domenica l'appuntamento promosso dal Porto Antico di Genova Stelle nello Sport, con 135 discipline e attività da provare gratuitamente. È il più grande villaggio sportivo d'Italia, saremo collegati dopo le 9 anche dal Porto Antico. E poi gli aggiornamenti sulla tragedia delle Maldive: esaudirò la volontà di Monica, la farò cremare, spargerò le sue ceneri a Capomanno in Sardegna, al nostro posto del cuore dove trascorrevamo estati felici. Questo

0: Sono le parole del marito di Monica Montefalcone, papà di Giorgia, Carlo Sommacal, che ha raccontato l'attesa per il ritorno delle due donne a Genova. Le salme rientreranno in Italia proprio domani, mentre l'autopsia è programmata per la settimana prossima su tutte e cinque le vittime. Servirà a ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso alle Maldive. E sentiamo gli aggiornamenti di quel che è accaduto, quel che si è saputo nella giornata di ieri in questo servizio del nostro telegiornale.
1: I cinque subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte di Alimatà a 50 metri di profondità rientreranno a breve in Italia, probabilmente entro il weekend. La professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino raggiungeranno l'istruttore Gianluca Benedetti, il cui corpo è già arrivato il 19 maggio. Era stato il primo a essere recuperato trovandosi nel primo ambiente delle grotte, il meno profondo. Gli esperti subacquei finlandesi sono tornati sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dani Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta. Intanto le autorità maldiviane continuano a indagare sui brevetti dei cinque subitaliani. Al centro il Full Cave, l'unico parrebbe che gli avrebbe permesso di immergersi in una grotta a quelle profondità. E il recupero delle salme, oltre che di telecamere e attrezzature, continua a creare dubbi. Secondo le prime informazioni, nessuno dei cinque avrebbe avuto quel permesso specifico. A raccontarlo è stata Auretta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica, parole che si scontrano con quelle di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia, che sostiene tuttora che la moglie avesse tutte le certificazioni necessarie.
0: 06, ci colleghiamo con la polizia locale, gli aggiornamenti sul traffico a Genova.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Viabilità al momento regolare, traffico comunque in aumento in direzione del centro città. Segnaliamo lavori di asfaltature, modifica la viabilità ordinaria in lungomare Canepa, direzione Levante, viabilità modificata anche in zona centro con la chiusura di via della Consolazione per la fiera di Santa Rita. In ultimo, il nostro ufficio mobile sul territorio sarà quest'oggi posizionato a Cornigliano presso i Giardini Melis dalle ore 14 alle ore 18 e questa sera a partire dalle ore 21 in piazza Matteotti con servizio di infopoint. Non abbiamo altre notizie per il momento e ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ci sentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Aurora Bottino, il traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico, iniziamo dal nodo genovese dove questa mattina troviamo due segnalazioni per coda, iniziamo dalla A10 Genova-Savona, coda tra Genova Aeroporto e il Bivio della 10 con la 7, la Milano-Genova, potete vedere qui traffico intenso in entrambe le direzioni, troviamo ancora coda, poi sulla A7 in uscita il casello di Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Coda, in questo caso parliamo di un incidente avvenuto poco fa, intorno alle 7:50 tra Spotorno e Feglino in direzione Ventimiglia. Si registrano 3 km di coda tra Spotorno e Feglino verso la Francia. Coda anche di 1 km tra Feglino e Spotorno in direzione Genova. Sulla A12 invece, nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, per il momento nessuna segnalazione. A te.
1: Grazie Aurora Bottino, come sarà il tempo quest'oggi? Vi anticipiamo già che già quest'oggi ma anche nel corso del weekend saliranno molto le temperature, ne parleremo con ARPAL subito dopo le 8:15, il cielo lo vedete anche dalle nostre telecamere, le nostre immagini, la terrazza, le viste da terrazza verso la città, il cielo è generalmente sereno per l'intera giornata, ci saranno solo dei locali addensamenti sulle Alpi, sull'Appennino di Levante nelle ore pomeridiane. Temperature aumentano appunto, la provincia più calda quest'oggi è quella della Spezia dove sono previsti fino a 28 gradi, 16 la minima nella nostra regione, è stata anche una notte abbastanza calda, umidità su valori medi, venti deboli a regime di brezza, mare poco mosso al mattino a Levante, lo vedete anche dalle nostre immagini e poi sarà calmo comunque.

0: Ovunque. È tempo del nostro almanacco, come ogni mattina. Oggi si celebra Santa Rita d'Acascia. Auguri a tutte le Rita che ci seguono. La luna è crescente, illuminata al 39%. La prossima luna piena sarà l'ultimo giorno di maggio, il 31. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà questa sera alle 20:51. Mondiale della biodiversità. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, al 1906, quando proprio quest'oggi i fratelli Wright brevettarono il loro aeroplano. 1978, Italia, entra in vigore la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, la legge famosa, la 194 appunto del 78 sull'aborto. 2017, a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze subito dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande nella Manchester Arena causò 22 vittime, circa 60 feriti, 12 dispersi, erano tutti giovanissimi. Nati oggi i compleanni di questo 22 maggio: George Best era nato nel 1946, morì nel 2005, Naomi Campbell, la top model classe 1970, e anche il compleanno del tennista Novak Djokovic, 1987, il suo anno di nascita, e anche del cantante italiano Marrakesh, nato nel 1979. Parliamo dei fumi delle navi in porto. I comitati di cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara, ci stiamo lavorando, è molto complesso. Sentiamo.
1: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
2: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici, non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo, come ogni mattina. Parliamo della flottiglia, perché sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud, flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, lo ha detto il deputato dei 5 Stelle, Caro Tenuto. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Ha fondato anche Terra Madre, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004, è stato anche il cofondatore della comunità Laudato Si nel 2017, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. Rinviato invece per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica in Texas il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. E Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay nel prossimo novembre, con tappe previste a Montevideo, Florida e in un dipartimento del nord del paese ancora da definire. Questa la notizia che arriva dalla Santa Sede. Che cosa accadrà quest'oggi su Primo Canale? La nostra programmazione, vi ricordo, non ci sarà il Medico Risponde alle 9:30, ma continueremo la nostra diretta in attesa appunto dell'inizio dell'inaugurazione del

Nuovo punto COP al Waterfront di Levante a Genova. Dalle 10 dunque continueremo a seguire questa inaugurazione. Avremo Franco Nativo, Chiara Orù che ci racconteranno anche il dietro le quinte. Peraltro è atteso tra qualche minuto l'arrivo via mare della imbarcazione dei pescatori che da Camogli porteranno il pesce verso il nuovo negozio. Alle 12.30 Newsroom 28, quest'oggi con Giorgia Fabiocchi, e poi ancora il nostro pomeriggio insieme, 13.45, vi ricordo ci sarà la presentazione del nuovo libro di Mario Paternostro che potrete seguire in diretta da Terrazza Colombo. Alle 18 il primo giornale e poi l'approfondimento sportivo, take take come sempre alle 19.30, alle 20 è venerdì dunque si parla di calcio con Gradinata Sud, alle 21 cosa succede in città con Giorgia Fabiocchi, ci avviciniamo alle elezioni comunali di questo fine settimana, domenica e lunedì si vota in 18 comuni della Liguria. Buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè, poi torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Le 8.17 aprimo mattino, tutte le notizie dal nostro sito con Aurora Bottino.
1: Sì Eva, l'apertura questa mattina è dedicata alla funivia dei Forti, questa è la notizia che riguarda il progetto nella zona di Granarolo. Il via libera è arrivato ieri alla progettazione della variante, ma Pietro Picciocchi di Vince Genova dice progetto inutile, calato dall'alto. Continuiamo con il molo di Nervi, arriva l'allarme dei commercianti, senza il molo non arrivano i traghetti. Senza turismo però per noi è finita. E poi ancora un aggiornamento per quanto riguarda la tragedia alle Maldive. Nei telefoni sequestrati ci sono gli ultimi messaggi di Monte Falcone e degli altri sub, dettagli importanti per ricostruire che cosa sia accaduto prima di entrare nella grotta degli squali a Vavù e soprattutto per capire che cosa sia andato storto. E continuiamo, la bimba contesa in Egitto, la sanremese Nessi Guerra martedì prossimo parlerà a Montecitorio, sempre un appello per cercare di tornare in Italia. E poi una scoperta da parte dei finanzieri di Genova, le mattonelle suonano a vuoto, grazie a questo dettaglio sono riusciti a scoprire 5 kg di cocaina e 6 kg di hashish in arrivo dalla Spagna. Continuiamo con lo sport, un contratto triennale, il Genoa e Colombo vanno avanti insieme fino al 2029. Per quanto riguarda la Sampdoria invece l'idea è quella di Bravo come DS, Mancini, intanto è tentato dal Cesena. Queste le notizie, Evate.
0: Grazie Aurora Bottino dalla nostra Newsroom 28 e ora ci aggiorniamo sulle previsioni meteo per il fine settimana.

0: Buongiorno e buon venerdì, Elisabetta del Ponte di Arpal. Forse non ci sente Elisabetta. Buongiorno Elisabetta. C'è forse qualche...
1: Buongiorno, non vi sento.
0: D'accordo, allora proviamo a recuperare intanto il collegamento con Elisabetta. Ciao Elisabetta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Elisabetta, prima di parlare del meteo del weekend, intanto vediamo un bellissimo sole dalle nostre telecamere, ti chiedo che cosa ne sarà del caldo, un caldo annunciato e lo stiamo sentendo, le temperature sono salite già nei giorni scorsi.
1: E continueranno a salire perché in pratica c'è stata questa rimonta anticiclonica che è di matrice subtropicale che contagerà col caldo praticamente tutta l'Europa a partire dalle coste settentrionali dell'Africa fino ad arrivare alla Scandinavia, con temperature che in alcuni casi sfonderanno sicuramente la soglia dei 30 gradi, e se si guardano i modelli e le previsioni solo della temperatura si vede proprio l'Europa che si accende di rosso, quindi è abbastanza caratteristico, soprattutto perché stiamo venendo da un periodo che è stato invece tendenzialmente più fresco, per cui l'impatto di questa sorta di prima ondata di calore sarà importante. Dunque, e soprattutto comincerà nel weekend, ma proseguirà anche nei giorni successivi, nei primi giorni della settimana.
0: Dunque raggiungeremo, Elisabetta, anche i 30 gradi, succederà anche nelle ore notturne, cioè cominceremo a avere delle notti più calde.
1: Vabbè, ovviamente di notte 30 gradi, per fortuna non ancora, però sicuramente tutte le temperature si stanno alzando, sia le minime che le massime subiranno degli aumenti che arriveranno anche a 7-8 gradi di aumento nei prossimi giorni.
0: Grazie Elisabetta, invece veniamo al meteo, ci siamo svegliati con un bellissimo sole, con le nostre immagini, le nostre telecamere in giro per la Liguria, come andrà in queste giornate?
1: Sempre per lo stesso fenomeno meteorologico, il tempo si manterrà sostanzialmente sereno anche per i prossimi giorni e quindi lo scenario meteorologico non cambierà e si prevede un cielo sereno ancora per oggi e per domani, e le tendenze prevedono anche un cielo sereno con qualche debole velatura anche per i prossimi giorni, quindi sostanzialmente niente di nuovo per i prossimi due giorni sicuramente, e si dovrà vedere poi le evoluzioni successive, ma come vi dicevo probabilmente permarrà quest'area anticiclonica di caldo e tempo sereno.
0: Grazie Elisabetta del Ponte di Arpal, risentirci dunque a inizio settimana dopo questo bellissimo weekend, grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro a tutti.
0: Andiamo avanti con la cronaca, parliamo anche di un accoltellamento che è avvenuto nei giorni scorsi. Prima ha accoltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola, è successo a Borghetto Santo Spirito, ora questo ragazzo si trova in carcere a Torino. Sentiamo Annissa De Filippi.
2: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: Andiamo anche nel quartiere di Genova Nervi, dove siamo stati nella giornata di ieri con Filippo Serio. I commercianti sono preoccupati dopo i danneggiamenti al molo a causa del maltempo. Oggi questo danneggiamento non permette l'arrivo dei traghetti pieni di turisti che portano vantaggi anche dal punto di vista commerciale. Dunque la richiesta dei

0: i commercianti è quella di ripristinare il molo al più presto. Sentiamo.
1: Nel porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che durante la stagione estiva rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
2: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più. Quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza. Quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi di turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile. Ecco.
1: Nel frattempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul cassone su cui poggia il molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre d'ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
0: E adesso andiamo nell'area del nuovo waterfront di Levante a Genova. Quest'oggi inaugura un nuovo punto COP. Do il mio buongiorno a Franco Nativo e Chiara Orru.
3: Sì, Eva, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qua in questa meravigliosa giornata di sole che accoglie un momento importante per la nostra città, l'apertura, come dicevi te, del nuovo centro vendita di Coop qui al Waterfront Mall. Insieme a Chiara Orru, al quale do ovviamente il buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Insomma, siamo qua per un evento importante, l'apertura di questo nuovo centro commerciale al Waterfront Mall di Genova. Insomma, punterà molto soprattutto, mi sembra di aver capito, sui prodotti locali, quindi sul territorio, Franco.
3: Assolutamente sì, diamo anche due numeri chiari, ad esempio sono 1500 metri quadrati di superficie, 11.300 i prodotti che verranno comunque presentati in assortimento, 148 le imprese locali. Forza lavoro, entreranno a lavorare stabilmente 40 persone, che in un momento come questo direi che non è poco.
4: Ecco, molto importante insomma questo aspetto, 40, più di 40 imprese, scusate, occupati proprio grazie a questa nuova apertura. Insomma, è importante trovare lavoro, questo dà modo di trovarlo. Insomma, racconteremo quello che è il nuovo centro della COP, che punta, come vi dicevo, proprio sul territorio, sulla nostra Liguria.
3: Tra qualche istante, Eva, io mi trasferirò insomma sulla banchina qui proprio fronte al centro commerciale Coop, perché vi faremo vedere come arriva il pesce fresco alla mattina, ogni mattina, addirittura con la barca, con la speranza che non mi facciano fare il pescatore perché sennò cado in acqua, mentre invece Chiara curerà un po' tutto l'aspetto dedicato all'interno, alle curiosità. Bene, a questo punto, se non hai domande specifiche, ti ridò la linea e noi siamo prontissimi e operativi questa mattina per questa nuova inaugurazione molto molto importante per la nostra città di Genova.
0: Ok, grazie a Franco Nativo, Chiara Orru, ci sentiamo dopo, vi diamo modo anche di spostarvi nell'area esterna dove appunto il primo momento di questa mattinata è l'arrivo direttamente da Camogli dei pescatori della cooperativa che porteranno il pesce fresco in modo simbolico, il primo carico verso il nuovo punto COP, e dunque ci godremo le immagini in questa bella giornata, peraltro di sole e di mare particolarmente calmo, dunque i pescatori di Camogli in viaggio dal Monte di Portofino fino al waterfront di Levante. Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa, poi torniamo insieme, continuiamo a aggiornarvi con tutte le notizie dalla Liguria.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140

40.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia.

0: Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.31 a primo mattino, le ultime di cronaca e dal nostro sito con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con un aggiornamento che riguarda le Maldive, la tragedia avvenuta giovedì scorso dove 5 sub-italiani hanno perso la vita all'interno della Grotta degli Squali, così veniva chiamata, vicino all'atollo di Vavu. Tutti e 5 i corpi sono stati riportati in superficie. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, 44 anni, padovano e istruttore subacqueo, è già arrivato in Italia, mentre le altre 4 salme dovrebbero arrivare nella giornata di domani, tra queste anche quelle di Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina, e sua figlia Giorgia Sommacalla. Il papà ha detto che sta attendendo i corpi e che Monica Montefalcone verrà, le sue ceneri poi verranno sparse in Sardegna al loro posto del cuore. Intanto la ricostruzione di quello che è avvenuto, diciamo la causa della morte di tutti e 5 i subacquei, è ancora al vaglio delle autorità sia maldiviane che italiane. Infatti a Roma è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma per omicidio colposo plurimo contro ignoti per il momento. Ma c'è un dettaglio che è stato raccontato dai sub finlandesi che si sono immersi per recuperare i corpi, che potrebbe cambiare tutto, potrebbe spiegare che cosa è accaduto. Infatti si tratta di un dosso di sabbia che crea un'illusione ottica proprio nei corridoi che collegano le due grotte. Quell'illusione ottica potrebbe aver spinto i 5 sub italiani a sbagliare strada. Purtroppo sbagliando strada non sarebbe rimasto abbastanza ossigeno per tornare indietro, sarebbero finiti in un vicolo cieco e l'ossigeno sarebbe finito. Ma appunto questa è un'ipotesi, si sta lavorando per ricostruire quello che è accaduto. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Longobardi, vicepresidente e direttore sanitario del centro iperbarico di Ravenna, che ieri ha parlato con Tiziana Oberti. O lo sentiamo dopo, però lo sentiamo, andiamo a sentire le sue parole.
2: Qual è il motivo? O il fatto storico, il fatto di volere la curiosità, un qualcosa interessante andare a vedere? Lì è stato la causa della morte. Finito la bomba.
0: Andiamo subito, intanto grazie a Aurora Bottino, giustamente, perché ci arrivavano intanto notizie dal waterfront di Levante, dove sta arrivando il peschereccio, Franco Nativo. Franco, buongiorno. Ok, d'accordo, allora cerchiamo di recuperare il collegamento tra poco, ritorniamo appunto allora alla voce dello speleologo Longobardi. Ecco le immagini in diretta dell'arrivo del peschereccio dei pescatori di Camogli. L'arrivo era atteso giustamente alle 8.30, pochi minuti dopo, ecco, pronti all'attracco, la barca della cooperativa dei pescatori di Camogli pronta a scaricare il pesce appena pescato, un pesce del nostro territorio. Franco Nativo.
3: Eccoci, allora inizia questa bella giornata con, guardate, il Giovannuccio. Questo è un meraviglioso peschereccio che è arrivato direttamente da Camogli. Luigi Pestalino, tanto buongiorno, direttore marketing Coppe Liguria. Insomma, questa mattina si parte alla grande.

0: Sì, si parte alla grande, questa è la nostra modalità classica, no? Non è vero, in realtà noi riceviamo tutti i giorni il pesce fresco dai pescatori del nostro territorio, questo è Giovannuccio che arriva da Camogli, capitano Giorgio, buongiorno Giorgio, ciao,
1: buongiorno al capitano.
0: Non ci sta a sentire perché c'è da fare, e oggi però con questa inaugurazione così particolare siamo all'interno del waterfront di Levante, il nostro punto di vista apre oggi e quindi abbiamo pensato che poteva essere una cosa bella e carina far arrivare un peschereccio direttamente sotto la banchina. Adesso con i colleghi, qua abbiamo anche il nostro presidente.
1: Sì, appunto, se no poi ci dice di tutto. Presidente, buongiorno.
2: Assolutamente, non potrei mai dirvi di tutto, anzi vi ringrazio per essere qua oggi a vedere proprio in diretta l'attracco del peschereccio che porterà materialmente il pesce pescato nel Mar Ligure, quindi un'eccellenza del nostro territorio, direttamente sui banchi pronto per i consumatori. Quindi è con estremo orgoglio che facciamo questa cosa, che siamo presenti qua. È una sfida che abbiamo raccolto e che solo noi potevamo raccogliere grazie veramente al lavoro fantastico che si fa con tutti i fornitori del territorio e che ci permette di avere quella rete di contatti che fanno la differenza in questi casi.
1: Presidente, per adesso grazie, tanto poi la disturberemo ancora nel corso della mattinata. Allora Luigi, a questo punto
0: Andrea,
1: prego.
0: Che sono rispettivamente il capo reparto di questo punto di vendita, è la persona che si occupa di tutti i pesci di Coop Liguria, che quindi Andrea Rizzone
1: e andiamo verso il suo, grazie.
0: E adesso facciamo quello che si fa di solito con il furgoncino, cioè verifichiamo cosa ci è arrivato, noi non lo sappiamo.
1: Io non ne conosco uno.
0: Lo sappiamo perché stanotte Giorgio ha pescato e noi, come sempre,
1: chiediamo a lui.
0: Adesso vediamo, però per il momento stiamo vedendo solo delle cassette col ghiaccio. Adesso...
1: Allora, tanto Luigi, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Tu sei il caporeparto.
3: Sono caporeparto di questa pescheria, sì.
1: Assolutamente molto molto importante. Abbiamo visto, allora, che cos'è arrivato? Qui già sei riuscito a vedere qualcosa?
3: Qualcosina sì, vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, che hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
1: Poi naturalmente il tutto sarà quasi un passamano per arrivare fino a dentro nel punto vendita.
3: Sì, sì, una spruzzata di ghiaccio per tenere la temperatura, certo, e certo. Poi lo portiamo dentro il punto vendita.
1: Certo. Poi conosciamo?
4: Andrea Rizzon,
1: buongiorno. Si occupa?
4: Dell'acquisto dei pesci per Coop Liguria. Ecco. Quindi questa è la modalità nostra giornaliera.
1: Ecco, adesso quindi... facciamo vedere la modalità giornaliera, come ci ricordava anche l'amico Pestarino, insomma, al di là di tutto è ovvio la freschezza alla base di tutto, ma c'è anche poi quella territorialità del nostro mare.
4: Diciamo che proprio è una nostra caratteristica quella di avere questo rapporto di collaborazione, partnership con i fornitori, che ci permette da un lato di avere il prodotto sempre fresco sul banco e dall'altro comunque di promuovere tutte quelle che sono le aziende dell'ittico ligure.
1: Grazie, adesso conosciamo anche un attimo il comandante. Comandante, buongiorno.
5: Buongiorno, sono marinario io.
1: Allora, e dov'è il comandante? Dov'è? Lì sta, vabbè, sta ancora. Com'è andata? Tutto bene?
5: Tutto bene, a posto, perché è difficile, ma...
1: È difficile, giustamente, è un mestiere molto molto difficile, però quanta soddisfazione quando poi sulla tavola arrivano pesci freschi come questi.
5: È una prova fantastica, cioè, meraviglia che...
1: Ecco, grazie. Comandante, dove sei? Fai un salto qua, vieni che ti rubo un minuto. Allora, vieni un po' più vicino, tanto ti chiami?
6: Giorgio.
1: Giorgio, senti, tanto grazie. Sei partito questa mattina da Camogli?
6: Sì.
1: Ok, per portarci fin qua il pesce nostro.
6: Sì.
1: Che cosa abbiamo?
6: Ci abbiamo triglie, ci abbiamo totani, scampi, gamberi rosa, gamberi rossi, polpi, sugarelli, qualcosina c'è.
1: Ok, tieniti pronto che poi ti chiederemo anche una ricetta.
6: Va bene.
1: Va bene, tanto nel frattempo se Francesco Righi fa vedere anche, insomma, il nutrito gruppo, insomma, Luigi, di forza lavoro, sì, quella importante. Sì.
0: Adesso diciamo che di solito abbiamo, come dicevamo prima, la consegna attraverso i mezzi meccanici, quindi il furgone, ma adesso giustamente dobbiamo mettere in banchina il pesce fresco,
1: e
0: lo ghiacciamo.
1: Passamano.
0: E poi facciamo il passamano e lo portiamo fino a su per portarlo poi direttamente in negozio, dove Giorgio ha già preparato una bancarella predisposta apposta per il prodotto del nostro territorio.
1: E allora via, possono iniziare le operazioni. Tanto ringrazio tutti, ovviamente anche i ragazzi che lavoreranno qui all'interno, lo ricordiamo, è molto molto importante, sono oltre 40 posti di lavoro che in un momento come questo...
0: Certo, è molto importante, la cooperativa è una cooperativa che riversa la sua capacità di produrre ricchezza nel territorio, la riversa attraverso gli acquisti dei prodotti, ma la riversa anche con la grande capacità di occupazione, buona occupazione che riesce a portare nel nostro territorio. Siamo molto contenti di questa apertura, anche perché 40 posti di lavoro, lo dicevi tu, sono una cosa importante per il nostro territorio.
1: Allora posso salutarli al volo, mi sembra giusto dare il benvenuto a tutte queste persone che lavoreranno da oggi.

0: Oggi ti chiami?
1: Jessica.
0: Allora c'è tanta emozione?
1: Molta, sì.
0: Si inizia.
1: Sì, non vedo l'ora.
0: Come mai hai scelto anche insomma la parte poi della pescheria? Comunque darai poi una mano un po' in tutto, mi sembra di capire.
1: Sì, farò anche altro, però la pescheria è la parte più bella secondo me, è il reparto più bello.
0: Poi conosciamo?
2: Sharon, buongiorno.
0: Giovanissima, possiamo dirlo, dai.
2: Sì, appena fatti 26.
0: Mamma mia, tanti. Per il tuo percorso, davvero, poi conosciamo.
3: Ciao, piacere, Vanessa.
0: E cosa ti occuperai?
3: Pescheria.
0: Pescheria,
3: eh beh, certo.
0: Quindi tuo fidanzato, tuo marito, quello che è, avrà sempre il pesce fresco?
3: Assolutamente. Sì.
0: Poi?
3: Ciao Silvia, piacere.
0: Ok, com'è questa prima giornata?
3: Emozionante, direi che tante cose da fare.
0: Però insomma inizia un nuovo percorso di vita.
3: Sì, assolutamente, un nuovo inizio.
0: E poi finalmente c'è un maschietto qua.
4: Esatto, Gabriele, allora, molto piacere. Gabriele.
0: Insomma, sì, come fai a gestire tutte queste donne?
4: Ma per fortuna, ma anche sfortunatamente, sto qua un paio di settimane per ora, quindi posso resistere, dai.
0: Mi raccomando, tieni duro.
4: Assolutamente.
5: Okay. Ragazzi, volevo dire che lei è quella che ha fatto i cartelli scritti anche in genovese, che vi anticipo una spoilerata che vedremo poi dopo.
0: Che bello, bello, è vero.
5: Poi glielo chiediamo.
0: Va bene, dai. Allora, posso iniziare le operazioni? Chi abbiamo ancora?
5: Giorgio ha fatto un'altra bella cosa.
0: Ah, eccola qua.
5: Fiscione, dove vediamo il simbolo che tutti i nostri consumatori troveranno all'interno dei nostri punti di vendita, è quel simbolo laggiù.
0: Che simbolo del cuore?
5: No, quello laggiù in fondo. Il cuore ce l'abbiamo messo noi,
0: okay.
5: Ma questo invece è il pescato del Mar Ligure.
0: Che bello.
5: Quindi quando andiamo nei nostri punti vendita troviamo questo simbolo e dobbiamo sapere che con questo simbolo stiamo acquistando un prodotto pescato all'interno del nostro territorio.
0: Perfetto. E allora adesso a questo punto,
5: grazie Giorgio,
0: lasciamo naturalmente le operazioni con i ragazzi e se lo scaricamento del pesce fresco e noi poi ci ritroveremo tra qualche istante. Darò la linea alla nostra Chiara Orru, che ovviamente all'interno vi farà scoprire insieme con Luigi, ovviamente il presidente, e anche tante altre belle realtà un po' questo nuovo punto vendita. Per adesso è tutto, la linea nuovamente a Eva Perasso, grazie.
6: Grazie Franco, insomma Franco se ci senti poi noi vogliamo vedere il passaggio, la catena umana che porta il pesce verso il punto COP che sta aprendo proprio questo oggi. Direi regia, facciamo una piccola pausa di modo da poter tornare poi subito al waterfront.
7: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
8: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
9: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
10: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
11: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
10: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Al waterfront di Levante è arrivato il peschereccio Giovannuccio da Camogli, carico di pesce. Ora questo pesce, in una simbolica catena umana, va verso il punto COP. A te, Franco.
1: Sì, ecco, è proprio il preciso momento in cui inizia questa catena umana. Insomma, vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori COP, che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono?
2: Questo è un polpo meraviglioso.
1: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana. Dopo il polpo, il comandante adesso passerà un'altra cassetta con altro pesce.

0: Ovviamente, ecco, questa è la cifra di quello che vogliono presentare.
1: Gamberi rosa.
0: Gamberi rosa, mamma mia, mamma mia. Come al solito quando si parla del nostro pesce del Mediterraneo, signori, è questo, il nostro pesce azzurro. Poi,
1: sempre gamberetti rosa.
0: Altri gamberetti rosa, ce n'è per i beati. Sappiate che questa mattina, se venite qui alla COP, troverete come tutte le mattine pesce fresco. Ancora gamberetti.
1: Pescati oggi.
0: Bellissimi. Allora, ricordiamo che il peschereggio arriva da Camorra. Qui si cambia.
1: Bughe,
0: le mitiche bughe, guardate.
1: Da fare in carpione, come si dice oggi.
0: Da fare in carpione, come ci ricorda giustamente il nostro. Che bello, che bello. E tanto il nostro Francesco Righi vi sta facendo vedere insieme alle ragazze come
1: bianchi, piccoli,
0: guarda che belli, sugarelli. Che bello, ragazzi, meraviglioso. Complimenti. E fondamentalmente, come diciamo sempre,
1: altri sugarelli.
0: E come diciamo sempre, la cosa poi importante è non solo ricercare la qualità, ovviamente, ma anche rimanere fortemente legati al nostro territorio, quindi al mare di Liguria. E volevo proprio insomma fare comunque i complimenti anche a questa bella iniziativa che, credetemi, non è solo di immagine, ma come ci ricordava anche il direttore marketing di Coppi Liguria, giustamente questo lo si fa tutte le mattine.
2: Volevo dirti,
0: Luigi, siamo in diretta,
2: Sì, dimmi, non so se ti interessa, ma abbiamo un polpo che vuole uscire dalla cassetta.
0: Come no? Un polpo che vuole uscire dalla cassetta.
2: Aspetta un po'.
0: Aspetta, adesso lo facciamo vedere. Dov'è? Fammelo un po' vedere.
1: Era quello il polpo.
0: Eccolo, questo voleva sfuggire, voleva scappare. Vabbè, ma lo perdoniamo perché ha cercato per un attimo di sfuggire. Ma
2: volevo fartelo vedere perché, giustamente, come dicevamo, più chiaro di così che il pesce è fresco.
0: Senti, adesso ovviamente avete caricato tutto su un pallet, sì, per poi arrivare direttamente.
2: Adesso andiamo in punto vendita. Giorgio che vi ha spiegato correttamente che cosa sono i pesci, anche vi ho detto un po' come si fanno. Adesso Giorgio andrà a fare l'allestimento perché abbiamo dedicato al punto vendita una banca che sarà esclusivamente fatto per il pesce fresco del nostro territorio, quindi sarà chiaramente visibile lì.
0: Allora, l'ultima immagine io te la dedico a Francesco Righi da dietro, così vedete proprio bene tutto il passaggio, mano dopo mano. Sono quelle stesse mani che poi quotidianamente lavoreranno all'interno di questo nuovo punto vendita. Oggi è una giornata spettacolare qui al Waterfront Mall. Complimenti, ovviamente, anche perché l'ultima cosa, Luigi, prima di ridare la linea, anche se non siamo inquadrati perché poi le inquadrature importanti sono queste qui, non a caso avete scelto un luogo che rappresenta sicuramente anche tutto quello che sarà un po' la Genova del futuro, con questo disegno del mitico Renzo Piano.
2: Guarda, l'ha detto il presidente più di una volta, per noi questa è una grande sfida e abbiamo pensato che fosse corretto e giusto che la cooperativa cogliesse questa grande sfida, perché è una riqualificazione che è stata fatta nel Waterfront di Levante. E ti devo dire anche che la riqualificazione che è stata fatta qualche anno fa all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna ci ha visto protagonisti. Noi crediamo che sia giusto come cooperativa dare il proprio contributo, non solo con la gestione caratteristica che è la nostra principale attività, noi dobbiamo dare prodotti buoni, di qualità, al miglior prezzo possibile ai nostri soci e consumatori, ma siamo anche correttamente presenti all'interno della società e vogliamo dare un contributo anche da questo punto di vista.
0: Proprio l'ultimissima cosa, e poi diamo la linea alla nostra Chiara Ru: 11.300 prodotti in assortimento, di cui circa 2.100 liguri. Questo è importante, questo vuol dire davvero
2: particolare, perché noi abbiamo pensato di dedicare degli spazi dove questi prodotti sono molto visibili, sono anche un po' più visibili di quello che lo sono normalmente nei nostri punti di vendita, ma questo non deve trarre in inganno. Questo punto di vendita ha delle caratteristiche importanti di visibilità, ma la concretezza della cooperativa è avere questi prodotti all'interno di tutti i suoi punti di vendita. Non a caso, come dicevi prima, Franco, a fronte di questi 2.100 prodotti ci sono tantissime aziende che ci sono dietro, sono 140 aziende che collaborano con la cooperativa e che ogni giorno con noi, insieme a noi, producono uno sforzo per essere...
0: Sta passando il bancale, ecco, il pesce fresco che sta
2: ci
0: arrivando
2: dentro.
0: Centro.
2: Giorgio, vai a allestire il banco.
0: Lo seguiamo un po', prego.
2: E quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 136

0: 7 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte quelle cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Okay. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, sì, che fanno i prodotti a marchio, certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
1: Bene, bene, e allora a questo punto le ultime inquadrature del nostro Francesco Righi, il bancale che sta arrivando proprio all'interno del nuovo punto vendita qui al Waterfront Mall. Penso che queste immagini siano la degna conclusione almeno di questa prima parte, Eva, per poi lasciare il tutto nelle mani della nostra Chiara Ru, perché adesso entriamo davvero all'interno del centro commerciale qui in Coop. Eva, la linea nuovamente allo studio.
2: Franco Nativo, noi poi torneremo dopo all'interno del Waterfront di Levante per l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop. Intanto teniamo ancora le immagini dei bancali di pesce che sono stati scaricati dal peschereccio in arrivo da Camogli e che adesso appunto si sta spostando all'interno del punto vendita. Avete visto nelle immagini anche la nostra Chiara Ru, che sentiremo poi più tardi, perché continuiamo a raccontarvi anche tutte le notizie dalla Liguria e parliamo anche di politica. Andiamo verso le elezioni amministrative che in Liguria riguarderanno la prossima domenica e lunedì 18 comuni che vanno al voto. Il nostro Live on the Road, se ci avete seguito in queste settimane, è andato sul territorio per mostrare comune per comune chi sono i candidati, quali sono le necessità dei cittadini. Tra gli ultimi che abbiamo visitato c'è il comune Giorgia Fabiocchi, i candidati a sindaco. Sentiamo.
3: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
4: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni convocheremo, creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno. Quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno. Anche questo per il commercio e quant'altro.
5: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera per le sue potenzialità ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
6: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
7: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
2: E questa sera cosa succede in città? Si parla proprio di quello. Buongiorno Giorgia Fabiocchi.
8: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. Si conclude oramai la campagna elettorale, siamo agli sgoccioli, scatterà a mezzanotte come sempre di questa sera il silenzio elettorale, poi si andrà al voto domenica e lunedì. Abbiamo raccontato in 10 tappe i 18 comuni al voto, ovviamente alcune tappe hanno visto più comuni in un giorno, si vota in 10 paesi della città metropolitana di Genova, in uno nella provincia di Savona, 2 nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. Abbiamo raccontato quello che si vive in questo momento nei comuni al voto, abbiamo sentito ovviamente le voci dei candidati a sindaco, ma anche le realtà cittadine dei piccoli borghi liguri, per capire davvero quali sono anche le esigenze e come si vive in quei paesi.

0: Comune che andrà al voto è sotto i 15.000 abitanti, questo significa tradotto che non si andrà a ballottaggio, quindi lunedì pomeriggio alle 15 chiudono le urne, poi si saprà a metà pomeriggio, nel tardo pomeriggio, chi saranno i nuovi sindaci delle 18 cittadine della Liguria. Questa sera ne parleremo con due esponenti, uno del Partito Democratico e l'altro dei Fratelli d'Italia, che hanno avuto un ruolo abbastanza diretto in questa campagna elettorale, non perché i partiti siano in prima linea, non lo sono stati, sono tutte liste civiche, però chiaro che hanno lavorato un po' dietro le quinte, quindi avremo la loro visione di quello che è stato, avremo poi dei collegamenti Teams, racconteremo anche con le interviste di queste settimane come ci si è preparati al voto e poi come sempre l'appuntamento dalle 21 alle 22.30, poi avremo un appuntamento anche lunedì pomeriggio per raccontare il risultato, la politica al pomeriggio, la sera, quindi tanto materiale, tanta carne al fuoco. Ricordo quindi questa sera a partire dalle 21, speciale del venerdì, il programma politico, e poi dalle 7 di domenica fino alle 23 si vota, e poi si voterà anche dalle 7 alle 15 di lunedì, e poi racconteremo tutto in questa conclusione di Live on the Road Comuni al Voto. L'abbiamo fatto in giro per i territori, questa sera lo faremo in studio.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, dunque appuntamento stasera alle 21 e poi naturalmente gli approfondimenti una volta che inizierà lo spoglio delle amministrative anche in Liguria, 18 comuni al voto. 8:55 appena passate, la linea va al TG 55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto alla tragedia alle Maldive. Dopo esaudirò la volontà di Monica, la farò cremare e spargerò le sue ceneri a Capomanno, il nostro posto del cuore dove trascorrevamo estati felici. Così il marito di Monica a Montefalcone, papà di Giorgia, Carlo Sommacal, ha raccontato l'attesa per il ritorno delle due donne a Genova, dal mare di Genova, dove Montefalcone, professoressa di etologia marina, lavorava e viveva quello sardo che suo marito definisce il rifugio dell'anima della donna. A Roma, intanto, è stata decisa la data per l'esame autoptico programmato per settimana prossima su tutte e cinque le vittime. L'autopsia servirà a ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekounoukhandou, a poca distanza dall'atollo di Vavù. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti, e solo ieri la squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari dei membri del gruppo e di alcuni testimoni presenti a bordo della barca Safari Duke of York. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Savona, dove un quindicenne prima ha accoltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola. Sentiamo.
1: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo, colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: Fumi delle navi in porto, i comitati di cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi delle elettrificazioni delle banchine. Sentiamo.
2: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
3: Siamo preoccupati perché

0: nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ancora buon venerdì, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Come sempre ci aggiorniamo in tempo reale sulla situazione del traffico nel comune di Genova.

Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, viabilità che permane regolare, presente ancora qualche rallentamento sulla strada sopraelevata Aldo Moro, direzione Levante, all'uscita della Foce.

0: raccomandiamo di prestare attenzione in via Pegli, via Donato Somma, lungo Bisagno Dalmazia, ove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali. Segnaliamo lavori di asfaltatura, modifica la viabilità in lungomare Canepa direzione Levante, viabilità modificata anche in centro con la chiusura di via della Consolazione per l'allestimento della fiera di Santa Rita. Ricordiamo poi ancora l'ufficio mobile della Polizia Locale, quest'oggi posizionato a Cormigliano presso i Giardini Melis dalle ore 14 alle ore 18 e questa sera a partire dalle ore 21 in Piazza Matteotti con servizio di InfoPoint. Alla centrale operativa l'augurio di una buona giornata e un buon fine settimana.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso ci aggiorniamo sulla situazione delle autostrade con Aurora Bottino.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo segnalazioni per coda che si sono fortunatamente risolte per il momento. Ripeto, nessuna segnalazione. Sulla 10 invece situazione diversa, perché vi abbiamo raccontato dell'incidente avvenuto questa mattina. Ci sono fino a 9 km di coda tra Savona e Feglino verso la Francia è ancora 5 km invece tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Sulla 12 invece per il momento nessuna segnalazione. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino per tutte le segnalazioni rispetto alle autostrade. A brevissimo dovremo ritornare al waterfront di Levante, dove nel frattempo il pesce che avevamo visto arrivare con il peschereccio Giovannuccio da Camogli è arrivato all'interno del locale.
3: Direttamente dal peschereccio al banco del pesce, al nuovo appunto supermercato della Coop, qui al Waterfront Mall. Sono arrivati, ecco, al banco del
4: avete
3: pesce.
4: Avete visto, no? Poco fa li abbiamo scaricati dalla banchina. Io facevo notare a Franco che il pescato del Mar Liquore è il simbolo che caratterizza il pesce appena pescato nel nostro mare e quindi adesso insieme a Giorgio allestiremo la bancarella dedicata al pescato del Mar Liquore. Adesso se i colleghi ci danno una mano passiamo alle cassette come abbiamo fatto prima. Giorgio, siamo in diretta, riusciamo a fare il passaggio?
3: Perfetto, grazie. Allora faremo il passaggio in diretta per allestire questo banco del pesce che sembra già meraviglioso in questo momento, ma diventerà ancora meglio. Intanto facciamo vedere nel mentre.
4: Bravo.
3: Cosa sono questi nomi? Sono tutti i nomi.
4: È lei che l'ha fatti, eh?
3: Eccoci.
4: E tu che l'hai fatto?
3: Colei che ha scritto tutti questi nomi, sono i nomi dei pesci liguri, giusto?
5: Sì, esatto, scritte in genovese.
3: In genovese.
5: E poi sotto tradotto.
3: Facciamo degli esempi.
5: E abbiamo fatto l'ombrina, il dentice, il soderello, il rindondino, le acciughe, la morona, il capone, abbiamo il pagello occhione, i bianchetti, il San Pietro, la sfigola, il sarago, l'orata, lo scorfano, il pesce spada e la palamita.
4: Allora, adesso gli dico qualcuno adesso in genovese, io?
5: Io facciamo, non li so.
3: Ecco. Adesso traduciamo in genovese.
4: Allora, esatto, quando lei diceva che ha fatto l'acciughe, in genovese si dice anciua. Quando abbiamo detto lo sgombro, si dice lagerto. Poi il gausso, che sarebbe sugarello, ombringa, cucapun, besugo, famosissimo besugo, che in realtà è il pagello occhione. Insomma, abbiamo provato a mettere questo tipo di comunicazione così antica proprio per fare lo stacco sul fatto che questo punto vendita, poi lo vedrete, è un punto vendita che ha grandissima modernità, soprattutto sulla comunicazione, perché abbiamo fatto una grandissima inserimento di un network che poi non voglio spoilerare, ma tra un po' poi ne parleremo, molto molto moderno, e quindi questo tocco di tradizione ci sembrava giusto per dare continuità a questo nostro messaggio. La tradizione per noi è molto importante e il fatto di essere territoriali è molto importante.
3: Quindi abbiamo il contrasto dell'Edwall, alta tecnologia, tecnologia moderna, e la tradizione, quindi riportare tutti i nomi, esatto, dei principali pesci, esatto, che potete trovare qui al banco.
4: Poi, come avete visto in diretta, Giorgio è molto bravo anche a suggerire le ricette con i pesci che vende.
3: Allora io andrei proprio da Giorgio, se è
4: andiamo
3: possibile.
4: Certo.
3: Così facciamo vedere in diretta l'allestimento di questo meraviglioso banco del pesce qui al Waterfront Mall. Eccoci.
6: Buongiorno,
3: buongiorno Giorgio. Buongiorno. In questo momento che cosa stai facendo?
6: Sto allestendo il banco col pesce locale, quello che vendiamo tutti i giorni.
3: Che ci cosa è arrivata questa mattina?
6: La mattina sono arrivati dei sugarelli, dei totani, detti anche totanazzi in genovese, degli scampi grossi e piccoli, dei gamberi viola, delle triglie, di scoglio, di fango, abbiamo diversi

0: diverse qualità di pesce.
1: Come intenzione di allestire questo banco del pesce che è già ricco abbastanza?
0: Sì, devo ancora finirlo perché il tempo è sempre poco. Comunque esatto. Facciamo questa bancarella dedicata a tutto il pesce del Mar Ligure, così il cliente che viene sa dove deve andare a comprare, se vuole comprare qualcosa di pescato locale. E invece sul banco servito mettiamo i pesci un po' più grossi da trancio e cefalopodi e quant'altro.
1: Riusciamo ad allestirlo, iniziare ad allestirlo insieme in diretta?
0: Sì, sì.
1: Iniziamo.
0: Ok.
1: Io ti seguo, seguo Giorgio che poi il suo mestiere. Mettiamo. Ecco, questo che cos'è? Una?
2: Un'ombrina.
1: Un'ombrina. Ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce. Guardate, fresca, freschissima, arrivata proprio da pochissimo qui al Waterfront Mall. E poi Giorgio prosegue. Ovviamente.
0: Un solo trucco perché sennò, visto il peso, non si riesce.
1: Certo. Proprio per porlo in maniera
0: sì.
1: molto
0: sia visibile perché.
1: Esatto. Ecco qua. E poi qui che cosa andremo a mettere invece?
0: Qua metteremo ancora dei pesci pescati, di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti. A te.
3: Grazie alla nostra Chiara Orru direttamente dall'interno del Waterfront di Levante, dove quest'oggi inaugura, apre il nuovo punto vendita di Coop alle 10 l'inaugurazione ufficiale con tutte le autorità che seguiremo in diretta. Noi parliamo anche di sanità, di salute, perché preoccupa l'epidemia di Ebola in Congo. Ne abbiamo parlato nel corso del Medico Risponde col professor Matteo Bassetti, che ci ha raccontato come stia spaventando la velocità dei contagi. Sentiamo.
4: Considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia, è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo nel 2014 fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%, e una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i fluidi corporei, quindi attraverso il contatto col sangue, con gli escrementi naturalmente, potenzialmente ricchi di virus. E quindi bisogna fare grande attenzione, perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali.
3: Una piccola pausa, poi torniamo insieme con gli aggiornamenti, notizie, il traffico in tempo reale.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno

0: anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 €. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 €. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 €. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ultima ora, nel nostro primo mattino, un incidente in autostrada sta creando disagi, tanti chilometri di coda, lo leggete nella nostra ultima ora, vado da Aurora Bottino per gli aggiornamenti.
1: Sì Eva, come abbiamo raccontato, che ha coinvolto 6 veicoli, un tamponamento avvenuto nella carreggiata che viaggia verso la Francia, verso Ventimiglia, purtroppo però all'interno del cambio di carreggiata, quindi per ogni senso di marcia si viaggia su una sola corsia. Dopo il tamponamento è stato bloccato il traffico per più di un'ora, è stato riaperto infatti 20 minuti fa dalla polizia stradale insieme ai tecnici di concessioni del Tirreno, e quindi il traffico si sta lentamente, sottolineo molto lentamente, appunto si sta finendo. Parliamo di 1 chilometro di coda tra Spotorno e Savona verso Genova, perché chiaramente sottolineo che viaggiando con un senso di marcia per corsia purtroppo la coda si registra anche verso Genova nonostante l'incidente sia avvenuto verso la Francia. E poi 10 chilometri tra Savona e Feglino in direzione Ventimiglia, sempre a causa dell'incidente, come dicevamo. L'incidente che è avvenuto al chilometro

0: 56 tra Spotorno e Feglino, ancora coda questa volta verso Genova, parliamo di 5 km tra Pietraligure e Spotorno e poi ancora 2 km tra Borghetto e Pietraligure verso Genova a causa lavori. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, continuiamo a monitorare la situazione per chi si deve mettere in viaggio, per chi si trova in questo momento in coda all'interno della tratta interessata, dunque continuate a seguire anche la nostra ultima ora. Torniamo al waterfront di Levante dove è attesa dopo le 10, alle 10 circa, l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop. Abbiamo visto questa mattina l'arrivo del pesce via mare da Camogli e adesso sentiamo la voce di Roberto Pittalis, il presidente di Coop Liguria.
2: Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria, insomma il grande giorno è arrivato e non nascondete un po' tutti anche un po' di emozione.
3: Emozione e grande soddisfazione per una sfida che abbiamo raccolto. Solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
2: Senza mai dimenticare la forza lavoro, oltre 40 persone che troveranno e hanno trovato un posto stabile, che in un momento, in un contesto come questo è veramente tanta roba, come si dice.
3: Certamente le persone devono trovare un lavoro stabile, questo è proprio parte della nostra mission, creare un rapporto stabile con i dipendenti che devono avere appunto il loro rapporto, ma anche con i fornitori che restituiscono un lavoro stabile sul territorio. La nostra forza lavoro è veramente incredibile, siamo molto fieri di quello che hanno fatto, perché si sono inseriti in corsa in un progetto, l'hanno fatto proprio, l'hanno reso Coop, l'hanno reso al servizio della città e dei consumatori. Quindi sono stati eccezionali loro e le maestranze che ci hanno lavorato.
1: Aggiornamenti sul maxi tamponamento in un cambio di carreggiata, siamo sulla 10, li state leggendo nella nostra ultima ora, è stata chiusa e poi subito riaperta la corsia che va verso la Francia. Naturalmente si tratta di un cambio di carreggiata, dunque si viaggia su una sola corsia di marcia, fino a 7 però i chilometri in direzione Francia, chilometri di coda. Il tamponamento è avvenuto tra 6 veicoli, 4 sono autovetture, 2 sono invece mezzi pesanti. Lì è presente un cantiere che sempre raccontiamo perché è uno di quelli inamovibili, dunque che persistono anche nei giorni di festa in cui gli altri vengono smantellati. Siamo sulla 10, lo ripeto, in direzione Francia, dunque attenzione a chi si deve mettere alla guida. Tra Feglino e Spotorno è accaduto l'incidente questa mattina, poco prima le 8. Trovate tutti gli aggiornamenti anche sul nostro sito primocanale.it. Adesso torno al Waterfront di Levante, c'è attesa per l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop che Primo Canale seguirà in diretta alle 10 circa. Noi siamo lì dalle 8 di questa mattina, vi stiamo raccontando la preparazione di questo momento, di questa giornata, e allora con i produttori locali dovrebbe essere la nostra Chiara Orrua. Te Chiara.
4: Sempre all'interno del punto vendita del nuovo centro commerciale della Coop, all'interno del Waterfront Mall, qui uno spazio espositivo dedicato proprio al territorio.
5: Sì, in effetti noi da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio, che vedete è bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su

0: 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste. Abbiamo l'allarme che suona e ce ne facciamo una ragione.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
2: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri fior fiore. Diciamo, questo progetto ci ha onorato veramente, perché siamo stati scelti da Coop a livello nazionale per portare il prodotto ligure in tutta Italia, quindi questo ci ha veramente dato una, diciamo,
1: insomma siamo in diretta, quindi continuiamo. Il vostro prodotto d'eccellenza, le trofie, ma producete anche altri prodotti sempre legati al territorio, alla nostra Liguria.
3: Sì, buongiorno, io sono Stefano Sciacalluga e, come diceva Fabio, siamo produttori dal 1988 di pasta fresca e sughi, quindi pesto e salsa di noci. Come diceva Fabio, con le trofie sicuramente è stato un evento che ha portato lustro alla nostra società, e di questo dobbiamo ringraziare Coop, perché, come sempre si vede, ci permette di essere presenti praticamente in tutta la Liguria, oltre che in Italia, con i nostri prodotti.
1: I vostri prodotti, voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
3: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto, la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
1: Emozione essere qui oggi.
2: Sì, veramente.
0: Vogliamo aggiungere che poi li facciamo mangiare? Perché dopodiché loro abbiamo già i bollitori, facciamo assaggiare trofie al pesto e crosetti con la salsa di noci?
1: Siamo prontissime per la degustazione, una grande emozione essere qua.
2: Crosetti con la salsa di noci e trofie al pesto.
1: E allora non vediamo l'ora di assaggiare tutto. A te.
4: Grazie alla nostra Chiara Ru al Waterfront di Levante all'interno del punto Coop che sta inaugurando questo. Pausa e poi torniamo insieme, le notizie di giornata. Peraltro questa mattina apre anche la festa dello sport al Porto Antico di Genova, saremo anche lì per salutare questa bella 3 giorni di eventi sportivi gratuiti, soprattutto per i più piccoli. Restate con noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale.
4: Fidati. Allungati la vita.
5: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiana a Genova. Al MEI, la storia dei

gli italiani nel mondo, prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a

0: Ed è un bel giorno di festa anche nell'area del Porto Antico, insomma una giornata con tanti eventi dove si apre la festa dello sport. 3 giorni importanti per promuovere lo sport, soprattutto nelle nuove generazioni. Buongiorno Michele Corti, Stelle nello Sport.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buongiorno dal Porto Antico di Genova in una giornata di sole straordinaria, la prima delle 3 giornate di festa dello sport, quella dedicata all'Olimpiade delle scuole. Vedrete il movimento. Ovviamente alle mie spalle le classi che stanno facendo il loro percorso sportivo, sono 130 classi di scuole di tutta la Liguria, sono oltre 2300 studenti che stanno partecipando a questa mattinata straordinaria su tutti i 150.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova, il villaggio sportivo più grande e più bello d'Italia, con 57 attività sportive. Fino alle 12 eventi ci sarà veramente un pandemonio, poi la grande premiazione con anche l'inaugurazione, le autorità istituzionali e sportive, tanti campioni sono qui e stanno già giocando con i ragazzi. Jack Galanda, il mito del basket azzurro, ma tanti altri, altre stelle che stanno giocando nelle diverse aree. Abbiamo anche il Palio Remiero delle scuole con oltre 130 studenti che stanno remando nei gozzi qui nello specchio acqueo del Porto Antico, insomma. Una 22esima festa dello sport che si apre davvero alla grande e che andrà avanti per 3 giornate. Nel pomeriggio inizierà il gioco libero per tutti coloro che verranno a trovarci. E poi sabato e domenica è, come sempre, la doppia giornata con il passaporto dello sport. Tutti i ragazzi potranno collezionare attività sportive, raccogliere quindi timbri e poi vincere bellissimi premi, tantissimi gadget, ma soprattutto fare tantissimo sport. Abbiamo tutte le discipline possibili e immaginabili, 135 attività da provare. Vi aspettiamo e intanto ci godiamo questa Olimpiade delle scuole con 2300 studenti e tantissimo entusiasmo.
0: Grazie Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Buona festa dello sport a tutte le persone che ci andranno, le famiglie, i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine, per provare tantissime discipline. Siamo anche a Ravenna quest'oggi, dove è in corso il Deportibus, un evento molto importante per la portualità di tutta Italia, dove anche la Liguria è presente. Buongiorno Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva e buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio così, noi ci troviamo a Ravenna per la seconda edizione di Deportibus. La prima nel 2024 è stata alla Spezia, ma è un evento che collega tutti i porti d'Italia, tanti anche le manifestazioni, diciamo, ludiche, comunque gli aspetti anche legati a un ricco calendario culturale e di approfondimenti, ma poi c'è l'aspetto tecnico e oggi la giornata sarà interamente dedicata alla riforma dei porti, il primo giorno che si parla appunto della riforma passata, anche di quello che sarà la Porti d'Italia S.p.A. Ne parlerà Rixi con 9 presidenti delle autorità portuali d'Italia, tra cui anche i nostri 2 liguri, Matteo Parolli e Bruno Pisano. Quindi noi siamo qui proprio per appunto i dettagli di questo approfondimento tecnico, un tema molto molto importante che riguarda la Liguria e il resto d'Italia. Quindi vi salutiamo già da Ravenna alle articiferie dell'Almagià, questa è la location prestigiosa dove si svolgono gli eventi di approfondimento, ma come vi ho detto tanti anche gli eventi che poi riguardano la Darsana, il porto e la città stessa. A te la linea, Eva.
0: Le riprese di Francesca Cangiotti da Ravenna, avremo approfondimenti nel corso di queste giornate. Torniamo al waterfront di Levante da Franco Nativo. A te Franco.
3: Sì, eccomi Eva. Allora, siamo con Andrea Mantero. Andrea Mantero ha un compito molto molto importante all'interno di questa struttura. Di che cosa si occuperà?
4: Allora, io sono il direttore socio consumatore di Coop Liguria, quindi mi occupo anche delle attività sociali e di partecipazione della cooperativa. Siamo molto contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali. Per esempio andremo a scoprire il pesto di Pra di Bruzzone,

0: e faremo anche due eventi per diciamo scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle diciamo modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
1: A vocazione, lo sappiamo, la Coop è sempre stata così, sociale, sociale, sociale, massima integrazione non solo con i prodotti del territorio che però devono essere scoperti, quindi una divulgazione anche di quella intelligente. Ecco perché già a partire da giugno partirete ovviamente con i primi.
0: Certo, diciamo che questo negozio nasce proprio con questa vocazione, quella di far scoprire le nostre eccellenze locali, sia dal punto di vista delle produzioni, e quindi cercheremo di conoscere meglio i nostri produttori, i nostri fornitori, ma anche dal punto di vista del territorio, perché non scordiamoci mai che Coop, quando interviene in un territorio, porta anche tutta la propria capacità di attività sociali, di solidarietà, di tutela dell'ambiente, di cultura, di educazione al consumo consapevole, in rapporto con le scuole. Quindi anche questo sicuramente è un valore aggiunto che cerchiamo di portare in quest'area.
1: La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Nel frattempo Eva, volevo solo farti vedere che il parterre si sta animando, ecco nelle immagini di Francesco Righi sono già tante le autorità che piano piano la spicciolata stanno iniziando ad arrivare qui alla Waterfront Mall con il nuovo centro di Coop e come potete vedere insomma c'è anche tanto tanto interesse da parte delle persone, della quotidianità, ci sono anche cittadini, liberi cittadini che questa mattina vogliono proprio provare anche a scoprire questo nuovo centro. Ovviamente alle ore 10, tra poco meno di 20 minuti, ci sarà anche in questo caso la conferenza stampa. Ecco, abbiamo anche il Don, possiamo farlo in diretta. Presidente, posso rubare il Don un attimo? Posso? Ecco, allora, buongiorno, buongiorno, insomma... Grazie, allora Don, grazie per essere con noi, sì. Una giornata, ci mettiamo un po' più in qua, una giornata importante e la benedizione qui è davvero d'uopo.
2: Noi siamo sempre come cappellani del lavoro contenti di poter partecipare ai momenti in cui viene posto in essere lavoro, lavoro anche attento al territorio e alla qualità diciamo, dei rapporti fra i lavoratori e i dipendenti e poi qui abbiamo anche uno sviluppo per la città, quindi certamente la chiesa di Genova è contenta di questo e vuole essere presente per il bene, lo sviluppo e il futuro della città.
1: Poi in un mondo, in un contesto come questo che stiamo vivendo, riuscire a trovare una forza lavoro, ma anche con la fede si può arrivare a questo.
2: No, è importante fare le cose in modo serio, con valori e con realtà che possono spingere, direi anche a portare nella società un messaggio positivo, questa è la cosa importante.
1: Sì. Quale sarà il suo augurio personale oggi?
2: Noi chiediamo sempre al Signore che possa tanto proteggere chi lavora, perché possa avere un lavoro sereno, sicuro e con relazioni umane decenti. E poi ovviamente anche uno sviluppo per la città, perché è importante che qui venga considerato un'accoglienza, una disponibilità, un servizio di qualità. Quindi l'augurio sarà per lo sviluppo futuro positivo.
1: La ringrazio davvero. Concludiamo. Ti faccio vedere una cosa in anteprima, non do le spalle a Francesco, guarda, tra pochissimo verrà svelato ogni ben di Dio, perché se vieni qua ovviamente ci sarà anche salame, prosciutto, c'è di tutto, la nostra focaccia, anzi guarda, ne prendo un pezzettino e ne mangio un pezzettino in diretta per voi. E adesso do nuovamente poi la linea alla nostra Chiara Orru e ringrazio ancora davvero Francesco Righi, grazie.
3: Grazie Franco, ci stai facendo venire appetito, insomma è quasi tempo di colazione per noi che iniziamo all'alba. Allora torno da Aurora Bottino, anche perché la cronaca che trovate anche sul nostro sito e che leggete anche le nostre grafiche impone un aggiornamento rispetto all'incidente che c'è stato questa mattina in A10. A te Aurora.
4: Eccoci Eva, sì, come vi abbiamo raccontato parliamo di un incidente che ha coinvolto 6 veicoli, un maxi tamponamento avvenuto qualche minuto prima delle 8 sulla tratta Spotorno-Feglino sulla A10, come potete vedere dalle telecamere che arrivano direttamente dall'autostrada. Al momento ci sono veicoli fermi, questo perché nonostante il tratto sia stato riaperto è necessario rimuovere i mezzi coinvolti, alcuni dei quali sono rimasti fermi e non si possono più, non marciano più, quindi chiaramente ci vorrà ancora qualche minuto per la rimozione di questi veicoli, ma il tratto è stato riaperto. L'incidente è avvenuto all'interno di un

0: cambio di carreggiata, quindi sappiamo benissimo cosa comporta per chi viaggia in autostrada. Entrambe le corsie al momento dove si viaggia in entrambe le direzioni riportano lunghe code, parliamo di 9 km, un leggero miglioramento rispetto a poco fa per chi viaggia verso 20 miglia e 3 km invece per chi viaggia verso Genova. Questa la situazione, chiaramente viste anche le temperature probabilmente interverrà anche la protezione civile che, e la polizia stradale che consegneranno bottigliette d'acqua proprio per rendere più semplice queste ore passate in coda. Questa è una cosa che succede spesso. Tra parentesi, questo cantiere, questo cambio di carreggiata è un cantiere che come Primo Canale abbiamo più volte raccontato come causa di lunghe code soprattutto nel weekend. Questo cantiere purtroppo rimarrà ancora molto e quindi sicuramente bisognerà fare i conti con le lunghissime code che raggiungono anche i 13-15 km che accadono troppo spesso. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, continuiamo a tenere la nostra ultima ora di modo da potervi aggiornare sulla situazione del traffico di quest'oggi. Un occhio anche al nostro sito primocanale.it prima di fare una piccola pausa. Tutte le notizie della giornata, l'apertura questa mattina è dedicata alla tragedia delle Maldive della settimana scorsa, perché è previsto per la giornata di domani, questa è una notizia che è arrivata questa mattina, il rientro delle salme delle 5 persone decedute in Italia. Ci sono anche le parole del marito della professoressa Montefalcone, del papà di Giorgia Sommacal, Carlo Sommacal, che ha raccontato che le ceneri della moglie verranno sparse in Sardegna, a Portomanno, un luogo del cuore per questa famiglia dove, appunto, ha detto il marito e padre, trascorrevano delle giornate, delle vacanze felici. E poi naturalmente sono previste le autopsie che secondo i programmi dovrebbero già avvenire nel corso della prossima settimana. Trovate poi sul nostro sito tutti gli aggiornamenti sul maxi tamponamento del cambio di carreggiata sulla 10, i chilometri di coda sono almeno 7 come leggete nella nostra ultima ora, così come si parla di quello che è stato approvato ieri alla giunta comunale di Genova sulla funivia dei porti. Infatti è stato dato il via libera già ieri mattina sulla progettazione di una variante rispetto al progetto iniziale. La variante prevede che non si sorvoli più il quartiere del Lagaccio, ma che la funivia possa partire da Granarolo per raggiungere appunto Forte Begato. Peraltro, nello stesso provvedimento, come potete leggere nell'articolo di Annissa De Filippi, si parla anche degli indirizzi per la progettazione di uno sport park, lo sport park della zona di Granarolo Begato, che sarà servito proprio dalla nuova infrastruttura. Ancora sul nostro sito trovate il nostro servizio dal Porticciolo di Nervi, dove siamo stati con Filippo Serio, dove, lo ricordiamo, c'è stato un crollo di una parte del molo, quella parte di molo che vedete anche nella foto dell'articolo pubblicato sul nostro sito, che è proprio la zona dove storicamente attraccano i traghetti. Questo significa poi anche dei danni per il mancato arrivo dei turisti, d'altronde perdendo appunto una fermata importante dei traghetti che vanno da Levante al porto antico di Genova. Questo significa che ci saranno meno persone che ci arriveranno. La preoccupazione raccolta da Primo Canale è la preoccupazione dei commercianti, che dicono: senza turismo per noi è finita. Allora andiamo a sentire il servizio di Filippo Serio.
2: Il molo rotto nel Porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che durante la stagione estiva rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
3: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più. Quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza. Quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi di turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile. Ecco.
2: Nel frattempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul cassone su cui poggia il

0: molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre di ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme ancora con tutte le notizie dalla Liguria. A brevissimo inizierà anche l'inaugurazione al nuovo waterfront di Levante a Genova del punto vendita di Coper. State con noi.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria ha accolto il 109° Giro d'Italia che ha portato il grande ciclismo in tutte e quattro le province liguri. L'11ª tappa, partita dalla Toscana, è arrivata a Chiavari, mentre la 12ª tappa è partita da Imperia, verso il traguardo piemontese di Novi Ligure. La Liguria è al lavoro per ospitare l'edizione 2028 del Trofeo CONI, la manifestazione sportiva nazionale dedicata agli atleti under 14 in programma nell'ottobre 2028. Questo è il tema al centro dell'incontro di oggi in regione, con il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Bonfiglio. Uscirà a luglio il nuovo bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare, finanziato con 5 milioni. In passato hanno già beneficiato del bando ben 71 imprese. Le domande potranno essere presentate dal 1 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse. Oltre 1 milione di euro sono stati investiti per ammodernare le infrastrutture irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Interventi fondamentali per sostenere l'agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica. Mare mosto, le vigne sospese. L'evento dedicato al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure arriva per la prima volta a Genova. Domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione sarà a Palazzo Ducale, valorizzando le eccellenze vitivinicole e le imprese liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.

0: 50, bentornati a Primo Mattino, il giorno dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Coop al Waterfront di Levante. Torno da te, Chiara Orru. Un attimo, andiamo al nuovo Waterfront di Levante. Andiamo da Chiara Orru, anzi, allora facciamo così, ci colleghiamo. Chiara Orru, a te la linea.
1: Andata via la linea, ritorniamo.
2: Prendiamo.
1: Rieccoci di nuovo insieme, riprendiamo questa volta con Stefano Bruzzone, un po' il simbolo del pesto in nome qui all'inaugurazione del punto vendita Coop. Nome

0: di tutti i produttori.
1: Sì, oggi siamo qua in questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro. Produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce, ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
0: Una location meravigliosa, insomma lei è un po' diciamo il simbolo del pesto, qua io vedo proprio anche il basilico qui nella sua giacca, ma questa COP punta proprio su la Liguria, il territorio, il legame con il territorio.
1: Credo che questo aspetto sia veramente vincente, perché mettiamo come fulcro i produttori. I produttori credo che siano a tutti gli effetti dei grandi fautori del lavoro, del prodotto al centro, il buon lavoro al centro, e quindi insieme che sia veramente un qualcosa di estremamente importante.
0: Prodotti tipici che ormai vengono conosciuti in tutto il mondo, si parla del pesto, salsa di noci, insomma ne abbiamo tanti.
1: Sì, ecco, sono veramente, facciamo parte di questo grande bandiera sotto a questo cappello regionale. Ecco, al centro il prodotto, dove a tutti gli effetti i prodotti di Coop Liguria sono diventati anche produttori nazionali di prodotti, e questo è una grandissima valenza, quindi su tutta Italia, anche all'estero. E quindi forza Liguria, forza ai produttori, e insieme comunque diventeremo sempre più vincenti.
0: Sempre più vincenti, insomma porteremo la Liguria in alto con questa apertura.
1: Sì, io credo che questo sia veramente il vero obiettivo, tutti insieme fare un qualcosa di veramente straordinario. Il prodotto al centro, il lavoro al centro, e quindi insieme è una grande strada, un grande futuro.
0: Grazie a Stefano Bruzzone, ti restituisco la linea Teva.
2: Grazie a Chiara Orru, che con Franco Nativo si trova questa mattina al Waterfront di Levante. Siamo lì dalle 8 di questa mattina, abbiamo visto l'arrivo via mare del peschereccio, il Giovannuccio, in arrivo da Camogli, carico di pesce che è stato poi trasportato con questa catena umana per arrivare all'interno del punto vendita fino al banco pescheria. Adesso, a brevissimo, qualche minuto, ci sarà l'inaugurazione ufficiale con tutte le voci istituzionali, ci sarà il governatore di Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca Silvia Salis, naturalmente tutte le personalità legate al mondo Coop, dunque stiamo pronti a collegarci con la diretta. Ma sono tante le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it e anche gli aggiornamenti del traffico. Allora vado da Aurora Bottino.
3: Sì Eva, intanto una buona notizia che riguarda la coda sulla 10 tra Spotorno e Feglino, sulla 10 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno. Come potete vedere, prima vi mostravamo le auto e i camion fermi con le persone che sono persino uscite dalle proprie vetture, ora invece nello stesso punto si viaggia, chiaramente ancora coda, perché si registrano ancora 9 km di coda verso la Francia, però sicuramente è una buona notizia per chi viaggia questa mattina in direzione Ventimiglia. Vi parlo anche di un'altra notizia che invece riguarda Genova, riguarda il porto genovese e la scoperta da parte dei finanzieri della compagnia di Genova Sestri di 11 kg di droga. Parliamo di 5 kg di cocaina pura e 6 kg di hashish che sono stati trovati all'interno di un carico in arrivo dalla Spagna in un container. All'interno c'erano queste mattonelle che però avevano un dettaglio particolare. Infatti i finanzieri durante i controlli hanno notato che suonavano a vuoto e chiaramente insospettiti hanno controllato e hanno scoperto che all'interno c'era nascosta la droga. A insospettire prima ancora, e poi per quello è stato effettuato il controllo, erano stati i documenti. Infatti il container, la merce all'interno del container sarebbe dovuta arrivare a dei centri di ritiro, quindi non a delle

0: persone fisiche e soprattutto il mittente era una persona falsa, non esisteva, quindi chiaramente i finanzieri hanno voluto controllare fino in fondo e così hanno scoperto 11 kg di droga. Pensate che sul mercato questa cocaina pura, questo hashish, avrebbe fruttato 500.000 di euro, quindi sicuramente un grosso colpo, se così lo possiamo chiamare, per la Guardia di Finanza, che comunque continua a lavorare nei porti per cercare, insieme agli uomini della dogana, di fermare il traffico di droga. A te.
1: Grazie alla nostra Aurora Bottino. Parliamo anche di politica, in attesa di collegarci poi col waterfront di Levante, dove sta per iniziare l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop, anche con tante autorità presenti, e adesso vi raccontiamo anche la scaletta di questo momento. Dicevo, c'è attesa per le prossime elezioni comunali, quelle che saranno questa domenica e questo lunedì, domenica 24 e lunedì 25, che seguiremo. Peraltro questa sera Cosa succede in città sarà proprio dedicata a queste elezioni. Sono 18 i comuni che sono al voto, sono tutti comuni piccoli, sotto ai 15.000 abitanti. I più grandi sono il comune di Lerici, quello di Levanto, quello di Bordighera e poi anche tanti mini comuni, diciamo così, che hanno anche 200-300 abitanti. Il nostro Live on the Road è andato in tour in queste giornate, 10 tappe per 18 comuni, le ultime sono state quelle nell'Imperiese, in particolare nell'entroterra, l'ultimissima Aquila d'Arroscia, Pietra Bruna, e poi siamo riscesi sul mare a Santo Stefano al Mare. Siamo stati anche nel comune di Bordighera con la nostra Giorgia Fabiocchi, che col van di Primo Canale si è recata per sentire tutte le voci del territorio. Allora andiamo a sentire proprio le voci dei candidati sindaco a Bordighera con Giorgia Fabiocchi.
2: Live on the Road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo, turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
3: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno, quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno, anche questo per il commercio e quant'altro.
4: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera, per le sue potenzialità, ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
5: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
6: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
1: Toro da Aurora Bottino, ci sono notizie che riguardano senz'altro e interessano tutte le famiglie, i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, perché sono state pubblicate le date del nuovo calendario per l'anno scolastico, che si aprirà a settembre. A te, Aurora.
0: Esatto, Eva, diciamo che dopo le materie, la maturità, questa è la seconda notizia forse più attesa per studenti e genitori. In questo caso parliamo del calendario scolastico dell'anno 2026-2027. È stato approvato anche in Liguria, perché nei giorni scorsi ne avevamo anche parlato, era stato approvato in tante altre regioni, adesso è toccato anche alla Liguria. Allora, le notizie principali direi che sono: intanto la prima campanella dell'anno prossimo, che sarà il 14 settembre, quando inizieranno le

0: scuole, mentre le lezioni termineranno poi martedì 8 giugno, quindi diciamo dal 14 settembre all'8 giugno, ad eccezione della scuola, la scuola dell'infanzia, per cui la fine dell'attività sarà il 30 giugno 2027. Questo è stato deciso dalla giunta regionale. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado saranno 206, si ridurranno a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono possa cadere in un giorno nel quale siano previste le lezioni. E poi le lezioni saranno sospese chiaramente tutte le domeniche e il 4 ottobre, il 1 novembre, il 7 e l'8 dicembre, dal 23 al 6 gennaio compresi, l'8 e 9 febbraio, dal 25 al 30 marzo, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno ed eventualmente nel giorno, come dicevamo, dedicato al santo patrono. Quindi direi che sono le notizie principali, ma tutti i dettagli li trovate sull'articolo qui dedicato a te.
1: Grazie Aurora Bottino, tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it, seguite anche i nostri social per ogni aggiornamento. Ci siamo quasi pronti perché sta per partire a Genova la foce nell'area del nuovo waterfront di Levante, dove sorge il Palasport, l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop che stiamo seguendo quest'oggi. Stanno iniziando ad arrivare anche le autorità, non so dalla regia se possiamo vedere in anteprima qualche immagine, anche se ancora non è iniziata l'inaugurazione, ecco, vedete il movimento, come sempre le autorità, i giornalisti in arrivo. Abbiamo visto l'arrivo di Marco Bucci, del governatore di Regione Liguria, perché gli interventi prevedono naturalmente un saluto da parte di Coop, Roberto Pittalis, che abbiamo sentito prima, il presidente di Coop Liguria, e poi ancora gli interventi istituzionali. Ci sarà Silvia Salis, sindaca di Genova, Marco Bucci, appunto il presidente di Regione Liguria, che ricorderà anche lo storico di questo progetto, poi di tutta il progetto dell'area commerciale del waterfront di Levante, del Palasport, peraltro Palasport che in questi giorni sta ospitando, a partire da stasera con la prima partita contro la Serbia, l'Ital Volley di Velasco, un momento importante, molto sentito, quasi sold out i biglietti per andare a vedere la partita, la prima questa sera e poi domani e dopodomani. Dopo Marco Bucci parleranno anche appunto i responsabili di tutta l'area del waterfront. Sarà ricordato l'importanza del territorio. Ecco, adesso forse riusciamo a vedere, a sentire l'intervista che sta iniziando al governatore Marco Bucci. Vediamo se riusciamo a sentire l'audio. Si sta sistemando, vedete tutti i colleghi, i giornalisti pronti per questo momento.
2: Eva, questa inaugurazione, un po' il completamento del centro commerciale.
3: Beh, era un po' di tempo che me l'aspettavo, ora siamo un po' in ritardo, però va bene così, non c'è problema, e finalmente lo possiamo fare. Questo è un distretto tematico, cominciamo a dire le cose come sono sui contratti. Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio e direi che a vedere solo la gente che è presente qui oggi all'inaugurazione direi che funziona. Ed è una cosa importante, necessaria, e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante, in cui ci sarà la fabbrica delle idee, su cui a giorni si ripartirà, ci sarà l'albergo, che oggi non c'è, e poi ovviamente ci sono tutte le strutture, Jean Nouvel, Palasport. Palasport in questo weekend avrà... C'è qualcosa che non va? No. Avrà un evento molto importante, cioè la pallavolo femminile, e così si va avanti, arricchendo sempre di più questo territorio. Ho visto che hanno cominciato a mettere anche gli alberi sul piazzale Kennedy. Come vedete, le cose vanno avanti.

0: avanti. Sì, siamo in ritardo, ci sono state delle cose che forse si potevano accelerare, ma non è questo il momento di fare polemica, questo è il momento in cui invece dobbiamo renderci tutto il conto che questo progetto è un progetto vincente e noi siamo assolutamente convinti che darà grandi soddisfazioni e ricadute economiche e occupazionali a tutta la città.
1: Presidente, sul commercio, lei due anni fa, quando si inaugurava l'ultimo grande supermercato del Lunga di San Benigno, disse che è inutile opporsi al progresso e che anzi ci sono fin troppo pochi grandi supermercati secondo i numeri di altre realtà. È ancora convinto di questo? Ne servono altri?
0: No, allora i numeri sono lì e sono un poco da discutere. Noi abbiamo meno supermercati a Genova rispetto ad altre grandi città del nord Italia o del sud Italia, insomma rispetto a tutto il resto del mondo, però c'è un motivo. Genova ha una circolazione più difficile delle altre città ed è va bene così. Il sistema si autoalimenta, il mercato ha le sue regole e opporsi alle regole del mercato è sciocco perché si perde sempre. Invece bisogna cavalcarle le regole del mercato, ovvero sia approfittare delle occasioni di mercato per poter costruire ricadute economiche e occupazionali, che è quello che noi abbiamo sempre fatto. Si vede come va il mercato e su questo mercato si costruisce qualcosa per dare una ricaduta importante al territorio. Questa è la strategia giusta.
2: Ma il modello del centro commerciale, del supermercato, di queste grandi strutture è ancora attuale? In America sta già avendo un momento di crisi.
0: Beh, non è vero che sta avendo un momento di crisi, è che non è più in crescita. Cioè, quelli che ci sono vanno avanti. Non ci sono più gli investimenti perché sta cambiando il modello. Infatti questo modello è molto diverso dal modello dei centri commerciali, non è un centro commerciale, anche perché è inserito in una realtà che è molto di più del centro tematico o centro commerciale, è nel waterfront di Levante, dove c'è la fabbrica delle idee, dove c'è l'albergo, dove c'è l'acqua, dove ci sono le barche, dove si fa il salone nautico, dove ci sono gli eventi sportivi. È tutta una serie di cose che assieme fanno effetto sinergico l'un con l'altra e che non si trova da altre parti. Quindi noi siamo vincenti, abbiamo cavalcato il modello proprio per questo motivo. Sono stato chiaro, no? Si capisce? Okay. Altre domande?
3: Ma al centro di questo punto vendita, insomma, la Liguria e i prodotti proprio locali?
0: Sì, poi un'altra cosa da dire, questa è altra importante. Senti questa. E qui c'è un altro effetto importante che era già nel progetto e per fortuna l'hanno realizzato, cioè la possibilità di avere molti prodotti liguri e molte realtà che non si trovano da altre parti. Qui ci sono prodotti che non si troverebbero da altre parti, in altre regioni o in altre città, e questo è un valore perché al turista e a chi vive qui diamo delle possibilità che da altre parti non esistono. Quindi questo è un valore più, un valore aggiunto, grazie a chi ha messo in piedi politiche sociali che oggigiorno hanno grande successo.
3: Grazie, grazie al presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Ti restituisco la linea al momento, Eva, a te.
4: Grazie alla nostra Chiara Ru, abbiamo sentito in diretta, dopo l'arrivo appunto delle autorità, prima dell'inizio dell'inaugurazione, la voce e le parole del governatore Marco Bucci, inaugurazione che inizierà a breve, giusto il tempo di sistemarsi, e la daremo in diretta con le voci delle autorità. Oltre al governatore di Regione Liguria Marco Bucci ci sarà la sindaca di Genova Silvia Salis, che porterà il suo saluto, il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis, che farà gli onori di casa per tutti i relatori. Abbiamo visto prima anche Don Carzino, che sarà, a lui spetterà il compito di benedire questo luogo, sarà il direttore dei cappellani del lavoro della diocesi, e poi appunto ci sarà il taglio del nastro. Nel frattempo terrei solo le immagini in regia, è arrivata anche la sindaca del comune di Genova Silvia Salis, appunto, e a brevissimo farà il suo saluto. Dicevo, Don Carzino si occuperà della benedizione del negozio, dei dipendenti e di tutti presenti, un momento importante legato al taglio del nastro. E poi, dopo la benedizione del negozio, ci sarà un tour inaugurale. Le immagini le abbiamo già viste da questa mattina alle 8, con l'arrivo del peschereccio, con il trasporto, con una catena umana simbolica del pesce all'interno e con le voci dei produttori. Vedete le immagini, queste sono le nostre immagini in diretta, la sindaca di Genova Silvia Salis con il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis per le foto d'ordinanza, insomma, prima di iniziare l'inaugurazione. Ecco, questo questo è quello

0: Nicola. Sì, eccoci Eva, siamo di nuovo qua. In questo caso è arrivata, appena arrivata la sindaca di Genova, Silvia Salis. Beh, sindaca, insomma, una grande apertura, importante per la città di Genova.
1: Beh, importante per la città di Genova, ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più, quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di COP che, come posso dire, è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà. Quindi lo ringraziamo per questo arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
2: Sindaca, 2 anni fa inaugurava l'Esselunga di San Benigno, l'ultimo grande supermercato in questa città, e il PD contestò Bucci, che disse, tra l'altro concetto ripetuto poco fa, che è inutile forse il progresso, anzi a Genova ci sono fin troppo pochi supermercati, in altre realtà ce ne sono anche di più. Lei come la pensa?
1: Ma credo che questa fosse un'intervista di 2 anni fa sull'Esselunga, tante cose sono successe, tanti supermercati hanno aperto, qui c'era il tema che c'era questa grande area, la quale non è un mistero, sapete che all'ultimo Esselunga ha rinunciato perché comunque c'era un tematismo stringente che invece Coppa ha rispettato. Ci sono delle regole, ci sono degli spazi che vanno destinati a questo tipo di attività, però ci sono tanti altri spazi che invece andrebbero rigenerati e destinati ad altro tipo di attività. Questa è la mia opinione. I supermercati sono importanti, come sono importanti gli spazi per la cittadinanza, gli spazi per i giovani, i parchi pubblici, sapete che in questo senso ci stiamo impegnando. Permettetemi di fare un pensiero a Carlo Peltrini, che è stato il padre dello slow food. In un giorno come questo, dove si parla di tematismo, di prodotti del territorio, è stato un grande pensatore, ha inventato un qualcosa che ha cambiato la concezione del cibo in questo paese, quindi oggi vogliamo ricordarlo perché è scomparso. La nostra idea chiaramente è quella di sostenere il commercio di prossimità, perché sappiamo che siamo una città multicentrica, tra l'altro con un'età media molto alta, per cui è importante che resistano i negozi che animano i quartieri, li rendono più sicuri, li rendono più vivi e li rendono quei servizi che servono alle persone. Ecco, quindi sicuramente credo che abbiamo un buon numero di centri commerciali e di supermercati. Non siamo contro l'apertura di entrambi, però siamo per la valorizzazione delle attività del territorio.
2: Grazie. Okay, grazie.
0: Grazie, ringraziamo anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Al momento sta per iniziare la cerimonia di inaugurazione di questo nuovo punto vendita al Waterfront Mall di Genova. Io direi, ti restituisco la linea Eva, tantissime persone, sta per iniziare.
3: Grazie a Chiara Orru, teniamo, se possiamo, regia, le immagini, se non si stanno sistemando poi per l'inaugurazione, naturalmente, insomma, i tempi tecnici sono questi. Vedete che intanto tutto è pronto laddove, davanti al pannello che rappresenta la città di Genova e la zona del waterfront, si sta preparando l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Coop. Ecco, vedete le persone che piano piano si sistemano, naturalmente, per prendere parte all'inaugurazione, un'inaugurazione che Primo Canale sta seguendo e seguirà in diretta non appena inizieranno gli interventi. Vedete anche tanta politica, tanti consiglieri regionali e comunali presenti.
4: Benvenute e benvenuti tutti, grazie di essere qui, grazie a tutte le autorità civili e militari, ai produttori liguri che hanno scelto di stare al nostro fianco, ai colleghi Coop preziosissimi con il loro lavoro, ai soci Coop e agli amici cooperatori di tutta Italia che sono qui oggi. Un grazie ai giornalisti, alle numerose associazioni, alle fondazioni e istituti bancari, all'Università di Genova e un grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, qui rappresentato da autorevoli suoi componenti. E un grazie a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi questo momento. Voglio ringraziare chi ha lavorato per la crescita nel tempo di Coop Liguria e al suo successo, i risultati ottenuti nei suoi primi 80 anni che abbiamo compiuto lo scorso anno. Ora

0: Siamo qui per guardare al futuro, ai prossimi 80 anni. Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova. Prima di iniziare, però, permettetemi di ricordare che il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Don Andrea Gallo. Che ha incarnato l'anima più autentica, solidale di questa città e che rappresenta un pezzo di storia di Genova che rimane sempre attuale. Ora iniziamo dando subito la parola ai rappresentanti delle istituzioni che hanno accompagnato e sostenuto questo progetto. Come Coop Liguria abbiamo scelto di prendervi parte proprio perché noi crediamo che il Waterfront debba diventare uno spazio vissuto dai genovesi, non un luogo cui guardare soltanto da fuori, ma un luogo abitato, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo Waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come Coop ha un significato ancora più forte. In un luogo come questo, progettato per restituire alla città uno spazio rimasto troppo tempo separato dalla vita quotidiana dei genovesi. Invito quindi sul palco la sindaca di Genova, Silvia Salis. Grazie.
1: Buongiorno, è molto alto il microfono, faccio così, non so dov'è il tecnico. Buongiorno. È bello essere qui, vedere così tante persone. Permettetemi di salutare prima di tutto tutte le lavoratrici e i lavoratori della Coop che da oggi lavoreranno in questo supermercato. Grazie per il vostro lavoro. Voglio ringraziare Coop perché, come sappiamo tutti, non è un mistero, è entrata in questo progetto in corsa rispettando un elemento che per noi era fondamentale, cioè il tematismo e il rispetto del collegamento coi prodotti del territorio e quindi l'offerta di prodotti del territorio che saranno molto presenti in questo punto Coop. Quindi grazie per essere entrati in corsa, avere anche risolto un problema in quel momento, quindi vi ringrazio per il vostro impegno e vi ringrazio per aver rispettato quello che era richiesto dalla presenza di una grande superficie di vendita come questa. Permettetemi di dedicare un pensiero a chi nel 1986 fondò Slow Food e ci ha lasciato oggi, Carlo Petrini. È importante ricordare oggi il suo lavoro, Slow Food, che nacque in risposta ai fast food, quindi al cibo cosiddetto all'epoca spazzatura, con l'idea di valorizzare i cibi del territorio, i prodotti del territorio, le filiere del territorio e quindi anche tutto il lavoro che nasce dalla qualità che c'è nel territorio italiano. Quindi è importante ricordarlo oggi perché oggi si parla di tematismo, di prodotti freschi, di prodotti della Liguria, per cui credo che un pensiero a chi ha dedicato la sua vita a esaltare questo tipo di prodotti sia necessario. Quindi concludo dicendo, per non rubare troppo tempo, grazie a Coop, grazie a chi da oggi lavorerà in questo punto vendita e grazie per aver partecipato a questo progetto e per averlo fatto rispettando le regole. Grazie.
0: Grazie, grazie sindaca, la invito a rimanere sul palco qua con noi. e devo dire che davvero questo progetto

positiva e la ringraziamo per le sue importanti parole. La trasformazione di quest'area non sarebbe stata possibile senza una visione condivisa tra istituzioni diverse, imprese e un progettista genovese unico, quale Renzo Piano, e tutta la città che si è messa intorno. E la riqualificazione del waterfront non riguarda soltanto Genova, contribuisce infatti a definire l'immagine in cui la nostra città e la Liguria si presentano all'esterno. Invito quindi a venire qua sul palco il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

0: Bene. Oh, bene, sentiamo un po' di... A me piace urlare, quindi questo è appropriato. Bellissimo vedere tutta questa gente, bellissimo condividere con voi che oggi è un giorno di festa. Certamente anch'io stamattina ho fatto un annuncio per la morte di Carlo Petrini, a cui dispiace a tutti, anche perché con lui avevamo avuto tanti contatti anche nel passato per tutti gli eventi che sono stati fatti a Genova, quindi mi unisco al ricordo. Però oggi è un giorno di festa e voglio condividerlo con voi. Perché penso sia un giorno di festa? Perché oggi si fa un altro grande passo avanti per questa visione del Waterfront di Levante, che è stato veramente una cosa importante nel 2017 quando siamo partiti, e lo è tuttora. E lo è tuttora, che dà alla città una notevole ricaduta economica, occupazionale, di visibilità, un posto dove, come diceva Renzo Piano, l'acqua ritorna vicino alla città e la città ritorna a impossessarsi dell'acqua. E avere qui dentro il Palasport, questo che ovviamente è l'edificio del Palasport, una struttura così importante, e avere la COP che fa un lavoro importante per quello che riguarda le nostre peculiarità, i nostri prodotti, i prodotti della nostra regione, questo è veramente un grande passo avanti, di cui noi siamo stracontenti, e io sono certo che ci sarà un grandissimo successo economico e occupazionale per quest'area, ma non solo per l'area del, diciamo, qui attorno, per tutto il sistema del Waterfront di Levante e per tutto il sistema del quartiere della Foce e del quartiere di Carignano che sta sopra e di tutta la nostra città. Guardate, questo progetto è unico in Europa e vorrei dire abbastanza unico nel mondo. Non esistono parti che sono così integrate in un sistema culturale che è quello dell'avere una città di mare, deve avere la sua acqua. E avere l'acqua e guardarla, affacciatevi attorno, vedete acqua da tutte le parti, è un messaggio che Renzo Piano ha voluto dare a tutti e su cui noi siamo assolutamente contenti. Alla COP voglio dire grazie per aver partecipato, grazie per aver vinto, grazie per essere qui oggi. E avrà successo, questo supermercato avrà un grandissimo successo. Io non lo chiamerei nemmeno supermercato, io lo chiamerei questa grande offerta di prodotti nostri, del nostro territorio, e questo grande passaggio culturale che vuol dire tu vieni in un posto, guardi, approfitti anche del cibo, del vino, di tutto quello che c'è come offerta territoriale, e poi c'è il mare, c'è le barche, c'è lo sport, c'è le fiere, c'è le manifestazioni, hai l'albergo che verrà qui, avete la fabbrica delle idee dove avremo tutti i nostri giovani che inventano e parlano della blue economy. Questa è una città nella città. È un sistema che veramente ci dà la possibilità di costruire qualcosa che diventerà innovatore dal punto di vista europeo. Quindi grazie a tutti i partecipanti, grazie a COP per aver fatto questo lavoro, grazie per quello che state facendo, grazie ai lavoratori, come ha detto la sindaca, mi associo a ringraziare quelli che lavoreranno qui, e a loro dico: rompete una reputazione triste che abbiamo. Sapete, no? Noi abbiamo una reputazione che dice che tutti quelli che sono nei negozi trattano male i clienti. Non è vero, non è vero. Esorto voi a dimostrare che i nostri lavoratori a Genova e in Liguria sono quelli che trattano meglio i clienti di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Fatelo e avrete grande successo.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti e good luck, come si dice. Buona fortuna a tutti quelli che da oggi iniziano un grande lavoro.
1: Grazie Presidente. Le chiedo di rimanere con noi sul palco.

0: Abbiamo sentito che questo progetto nasce da una grande operazione di rigenerazione urbana che sta cambiando il volto del waterfront e il rapporto della città con il mare. Coop Liguria ha scelto di esserci perché crediamo che questi luoghi debbano diventare spazi vissuti, aperti, accessibili. Noi abbiamo anche cercato di portare dentro questo progetto come Coop Liguria e il nostro modo di essere cooperativa si pongono sul territorio, mettendo trasparenza, accessibilità, mutualità e attenzione concreta alle persone. C'è infatti un'idea molto bella dietro questo waterfront, che è l'idea di integrazione. L'integrazione tra città e mare, tra commercio e socialità, tra passeggiata, incontri e servizi e qualità urbana. Voglio quindi chiamare adesso sul palco Giorgia Dalle Fratte, amministratrice delegata di Genova Sviluppo, che ha la responsabilità di gestire appunto il waterfront. Per un breve saluto, grazie. Grazie Giorgia. Grazie.
1: Grazie. Grazie a tutti, ma grazie soprattutto a Coop per aver aderito a questo progetto. Questo secondo noi segnala un nuovo inizio per il Waterfront Mall. Con la collaborazione di Coop speriamo di far crescere sempre di più questo distretto. E a breve vedrete anche nuove aperture che si sono aggiunte in questi giorni dei nostri negozi, quindi grazie a tutti, grazie ai lavoratori anche di Coop, a tutti i lavoratori del distretto tematico e auguro a tutti una buona spesa e un buono shopping. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie se volete. Grazie. Oggi inauguriamo un punto vendita nato in tempi molto rapidi, a pochi mesi dall'ingresso di Coop Liguria in questo progetto. E questo è stato possibile solo grazie all'impegno di tanti nostri dipendenti, che vedo qua e ringrazio, e tutte le maestranze che hanno lavorato a questo progetto. E sicuramente non si sono risparmiati la fatica in questi giorni, lo sappiamo bene. È stato possibile grazie alla rete che Coop Liguria in tanti anni ha costruito con i fornitori del territorio, basandosi su un principio molto semplice, che il bene della comunità si costruisce tutti insieme. Infatti, come peraltro dice il nostro slogan, alle società per azioni preferiamo le azioni per la società. E per rafforzare ancora di più il territorio e la comunità, al centro di questo negozio abbiamo voluto mettere proprio le eccellenze liguri, una realtà che vedrete in modo ancora più chiaro nel reparto freschi e poi dentro il negozio. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. Ora qua vorrei mostrarvi la nostra prima mattinata di lavori e vi chiedo di far partire il video per vedere quello che è successo proprio questa mattina qua sotto nel molo. Vediamo se

0: Ecco, questa è la catena umana che ha portato il pesce appena pescato, arrivato direttamente dal mare. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità. Per questo sono davvero felice di dare la parola a Stefano Bruzzone, il rappresentante dei 148 fornitori locali che hanno scelto di essere al fianco di Coop Liguria in questo negozio. Tanti di questi sono presenti qui oggi e li ringrazio. Ciao Stefano.
1: Grazie Roberto, grazie Sindaco. Grazie. Che bello essere qua come produttore di localismi. E quando si parla di localismo, io credo che insieme alla cooperativa, a Coop Liguria, questo mondo è un mondo veramente fervido, brillante. Ecco, a me piace molto una parola, compagno di viaggio, dal latino companis viaggi. Questo viaggio è dato da un qualcosa veramente di profumato, di culturalmente esposto, elevato. Sono i nostri prodotti che tutti i giorni produciamo, con le nostre fatiche, le nostre passioni. Ecco, questo viaggio lo vogliamo condividere con voi, sotto un cappello che si chiama buon lavoro, e credo che questo sia veramente un aspetto fondamentale, il buon lavoro reciproco. L'augurio che tutti i giorni possiamo sempre migliorarlo, questo lavoro, per il bene comune, per il bene dei nostri consumatori. Tutti i giorni i consumatori ci scelgono sulle proprie tavole. Ecco, credo che questo sia veramente l'augurio di cuore, Roberto. Un grazie a tutti i lavoratori di Coop Liguria, un grande grazie ai colleghi fornitori che tutti i giorni mettono grande impegno, e quindi un forza tutta e allegri.
0: Grazie Stefano e grazie a tutti i produttori. E proprio a questo proposito, visto che siete qua e siete presenti, invito tutti i produttori che sono qua presenti a salire qua sul palco, così abbiamo l'occasione di fare una foto insieme. Se li lasciamo, venite. Venite sul palco insieme a noi. Prego.
2: Presidente, ciao.
0: Ciao.
2: Complimenti.
0: Bene, vi invito a salire, grazie. Grazie.
3: Ci parliamo un attimo.
0: Bene. Oh, ciao.
3: Salve.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Noi ci pensiamo.
4: Salve, ciao, ciao.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
6: Intaccade pria chi che sai.
0: Venite.
6: Intaccade udria, uno le mai nato.

0: Lasciamo passare il presidente e la sindaca. Prego, prego. E chiederei anche a Don Carzino di salire qua con noi. Don Carzino, vieni. Sì, sì, sì.
1: Per favore, se eccolo riuscite, qua. Cercate di stringervi, grazie.
0: Don Carzino, ecco lì, che sale sul palco insieme a noi.
2: Scusate.
0: Bene.
2: Abbia pazienza.
0: Bene.
1: Gentilmente,
0: proprio
1: potete leggermente spostarvi indietro?
0: A testimonianza.
1: Per favore, leggermente indietro, che non riusciamo a fare le foto, grazie.
0: Bene. A testimonianza proprio della presenza dei fornitori del territorio, ecco.

li abbiamo qua, sono una parte perché sono tanti, sono 148, e beh, il minimo direi che ci facciamo una foto insieme a loro. Grazie. Posso? Bene, allora direi che concludo a questo punto e concludo dicendo che i genovesi e le genovesi sanno che il mare è bello guardarlo, ma alle volte guardarlo non basta. Arriva il momento in cui, e noi gente di mare lo sappiamo, bisogna avere il coraggio di salpare. E quindi ora invito tutti a spostarci verso il nastro che taglieremo insieme per il varo ufficiale di questa nuova avventura. Grazie a tutti per aver partecipato. Andiamo di là?

Sulle note di Fabrizio De André è finita la prima parte dell'inaugurazione del nuovo punto di vendita Coop al waterfront di Levante di Genova e non ho capito, regia? Ok, d'accordo, in attesa adesso del taglio del nastro, magari seguiamo un attimo ancora le immagini, cerchiamo di capire se il taglio del nastro avviene immediatamente. Intanto vediamo le immagini di dove appunto è situato l'ingresso del punto vendita e adesso tutti si sposteranno proprio in quest'area per mettere il taglio del nastro. Abbiamo visto anche l'arrivo di Don Carzino, che si occuperà poi della benedizione con subito dopo, insomma, il taglio del nastro. Ecco, questa è la situazione, direi. Ci vediamo alle previsioni del tempo con 3B Meteo e poi torniamo subito insieme per il taglio del nastro.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni.
1: Ci siamo quasi arrivati al momento clou, quello dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Coop al Waterfront di Levante a Genova. Vedete come piano piano tutti gli ospiti si stiano posizionando proprio davanti al nastro, anche in presenza della madrina che vediamo lì accanto alla sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis e poi ancora, lo vedete, Don Carzino che si sta sistemando poi per la benedizione. Don Carzino, lo ricordo, è il direttore dei cappellani del lavoro della diocesi di Genova e insomma insieme si stanno preparando per il momento della benedizione. Ci siamo quasi tutti schierati, le nostre telecamere pronte per immortalare il momento, quello più importante che dà il via alla nuova attività. Avete sentito tanti posti di lavoro che riguardano questo punto vendita e tante anche le ricadute sul territorio, i prodotti della nostra regione che vengono venduti ed esposti e proposti, tante eccellenze in quest'area che già, lo ricordiamo, ha visto l'inaugurazione alcune settimane fa di tutta la parte commerciale e che ora si arricchisce anche di un punto vendita della grande distribuzione organizzata. Ecco, vedete che si stanno posizionando anche il governatore di Regione Liguria, Marco

0: Gucci, tutto è pronto. Tutto.
1: Siamo pronti, cioè, per l'inaugurazione.
0: Eccoci, diamo la linea allora al taglio del nastro.
2: Piano. Ci abbiamo la Patrizia Cicciarelli, è la nostra socia storica. Mi... Sì, allora se... Oh, scusa. Diamo le forbici alle signore, come da... Una per uno. Ecco lì. Vai Patrizia. No, ma il cuscino.
3: Occhio che sono pericolosi.
4: Prendo uno, via.
2: Tagliamo il nastro, poi diamo un momento la parola a Don Carzino.
4: Via!
2: Via. Sì. Bene. Puoi tenerlo?
4: Sì.
2: Bene. Grazie. Vi chiedo solo un minuto di raccoglimento. Lasciamo la parola a Don Carzino. Un momento,
5: il
2: poi...
5: Il creatore padre che ha affidato alla terra e tutte le mani dell'uomo, che mediante il lavoro si faccia strumento della sua provvidenza, servizi quando costruiscono come esercizio acquirenti di questo servizio.
6: Sì, grazie, sei meglio. Sì.
7: Dio creatore e padre che ha affidato alla terra i frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio, fa che osservino sempre giustizia e carità e concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la società, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Grazie. Grazie. Allora direi che possiamo...
4: No.
2: Ah sì, la foto col personale, se venite qua, facciamo la foto.
4: Andiamo noi là.
2: Veniamo noi qua. Eccoci.
8: C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.
0: E così si conclude questa mattinata che ha visto la cerimonia di inaugurazione del nuovo punto vendita Coop al Waterfront di Levante a Genova, che abbiamo seguito in diretta con i nostri collegamenti già a partire dalle ore 8, l'arrivo via mare dei pescatori da Camogli, questo passamano del pesce simbolico all'interno del negozio, le voci dei produttori locali del territorio che rappresentano le eccellenze della Liguria che si trovano all'interno del punto vendita, poi l'inaugurazione con la parte istituzionale, le parole del governatore di Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis, del territorio e dunque anche per esempio il pesto di Pra, come gli altri produttori che abbiamo sentito. Infine il taglio del nastro, la benedizione da parte di Don Carzino, e adesso ci sarà per tutti gli ospiti un tour all'interno del negozio. Io vi saluto, primo mattino si chiude qui, adesso la linea va a una piccola pausa, poi al nostro TG55, poi al servizio del pubblico.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pre, e novità di

0: quest'anno da Banchi a Campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
3: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
4: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche
3: dobbiamo.
4: Perché è fondamentale,
2: dai,
4: il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
3: Ci aiuti
2: io. Dai, aiutiamoci a vicenda.
3: Ci porterai
2: quindi
3: nei social.
2: Esattamente.
3: Bene.
2: Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
4: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
2: Da buon cronista, direi che
4: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire. Il nome del capocolonna, Rocco Micaletto, si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
2: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
4: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, okay, rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
2: Ah no?
3: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
4: sì,
3: non abbiamo. Però
4: hanno sparato a
3: Walter Tobagli,
4: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno,
3: il primo
4: a Genova,
3: giornalista
4: sparato alle gambe,
3: primo giornalista,
4: è stato il vice direttore del Secolo.
3: All'uscita della tipografia, dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
2: occupavi di scrivere testi,
3: scrivevo
2: teatrali,
3: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
4: vivendo nella redazione,
3: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
2: certo.
3: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
2: certo.
3: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
4: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
3: esatto,
4: che erano intorno.
2: Beh, allora sì,
4: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali.

0: è il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato. Insomma, era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi, però, ecco, la vita era... A me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
2: C'era forse un po' di ingenuità?
1: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
2: Certo.
1: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
2: Lì
0: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
2: A me
0: è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
2: Oh.
0: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
1: sì,
0: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
0: per
1: che
0: niente.
1: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro.
2: Al poligono di tiro.
1: Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
2: Certo.
1: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
2: Okay.
0: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe,
2: ecco,
0: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica, andando a cercare. Per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
1: stata una cosa notevole. Cioè, il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova. Però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei discorsi più emozionanti di quelli.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia.
1: Pazzesca,
0: biblica,
1: sì, una cosa
0: sembrava una vicenda biblica quella,
1: così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
0: Via
1: corpo di Via Fracchia,

0: macchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e abbiamo scoperto con la bomba, io ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Beh, sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma,
1: tu chiedevi chi erano. Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici, erano ragazzi del nostro giro,
2: molti di loro magari li conoscevate
0: anche
2: magari
0: universitario, diciamo la verità. Insomma,
1: all'università,
0: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
0: I cattivi maestri,
1: che erano i professori di lettere. Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
1: ancora.
0: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
0: più studioso di Petrarca.
1: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io pazzesco. Da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
1: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Battaglini
1: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi banco. Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
0: Niente,
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
2: a volte risultavano essere falsi,
1: a volte erano
0: quasi sempre
1: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
1: Vedete che in realtà avete l'età.
2: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto alla tragedia alle Maldive. Dopo esaudirò la volontà di Monica, la farò cremare e spargerò le sue ceneri a Capomanno, il nostro posto del cuore dove trascorrevamo estati felici. Così il marito di Monica a Montefalcone, papà di Giorgia, Carlo Sommacal, ha raccontato l'attesa per il ritorno delle due donne a Genova, dal mare di Genova, dove Montefalcone, professoressa di etologia marina, lavorava e viveva, quello sardo che suo marito definisce il rifugio dell'anima della donna. A Roma intanto è stata decisa la data per l'esame autoptico programmato per settimana prossima su tutte e 5 le vittime. L'autopsia servirà a ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ecunucandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti, e solo ieri la squadra mobile

0: di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari dei membri del gruppo e di alcuni testimoni presenti a bordo della barca Safari Duke of York. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Savona, dove un quindicenne prima ha accoltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola. Sentiamo.
1: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: Fumi delle navi in porto, i comitati di cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Sentiamo.
2: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
3: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
2: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pierdarena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Sono circa le 12.30 dell'11 aprile 1991. Al largo della costa antistante Genova accade qualcosa che rischia di provocare un disastro ecologico di proporzioni difficilmente calcolabili. Al punto di fonda M, a bordo della motocisterna Aven, una petroliera cipriota lunga oltre 300 metri e con un carico di circa 144.000 tonnellate di greggio, un'esplosione nella cisterna numero 1 di destra provoca la spaccatura del primo ponte di coperta mentre si sviluppa un incendio che appare subito difficilmente domabile.
1: Siamo a bordo di un elicottero dell'Eli Liguria col comandante Emiliano Poggi. Ci stiamo dirigendo verso il punto dove tra qualche istante le immagini ci mostreranno quello che rimane della nave Aven, la nave cipriota che ieri alle 12.35 ha lanciato il Mayday a seguito di

un'esplosione. Come vedete, ancora altissima la nuvola di fumo nero. La nave, le immagini ce lo stanno mostrando, è inclinata sul fianco, sta lentamente affondando. Immagini spettacolari, significative. Vedete tutto intorno anche battelli di soccorso, battelli che stanno ora operando per evitare il possibile pericolo di inquinamento. Ecco, chiarissime le immagini, la nave che si è inabissata di prua, è possibile scorgere la poppa, la ciminiera, il timone e ancora le fiamme che in parte stanno ulteriormente bruciando quel che rimane della Aven. Stiamo ora osservando l'altra fiancata dell'Aven. Come vedete, la prua ormai è immersa e lentamente la nave cipriota si sta inabissando. Ricordiamo che nelle cisterne della petroliera ci sono ancora oltre 100.000 tonnellate di greggio. L'opera di soccorso, l'opera di emergenza, si basa su due fattori. Il primo è quello di contenere la macchia di petrolio. Infatti si sono formate delle masse di greggio condensato e vedete, ora dovremmo arrivarci anche con la telecamera, delle cinture per contenere il petrolio, per mantenere limitata la zona colpita. La nuvola di fumo, il fungo nero, causato dalle fiamme non ancora domate, che hanno fatto seguito all'esplosione avvenuta ieri intorno alle 12:30 minuti. Numerosi, una decina sono i mezzi di soccorso che si stanno prodigando ormai, perché è il punto focale delle operazioni, nell'opera di antinquinamento.

0: Ci troviamo sulla passeggiata di Celle Ligure. Alle nostre spalle si alza la colonna nera della petroliera Aven. La spiaggia di Celle è stata la prima del ponente ad essere toccata dalla marea nera. Le altre località ponentine come Albissola e Varazze stanno ora rischiando di fare la stessa fine. Ad Albissola, vicino alla Molo dei Pescetto, c'è già una chiazza di una decina di metri di diametro. Sentiamo che cosa pensa la gente.
1: Lei è un turista?
2: No, io ho la casa qui a Celle, la seconda casa, ed è una cosa impressionante. Pertanto io ritengo che, credo che per anni sarà un disastro. Credo questa riviera è una delle più belle, a mio avviso, e purtroppo siamo in questa situazione, che è una situazione veramente preoccupante.
3: Noi viviamo qui tutto l'anno, non siamo di Celle, ma è come se lo fossimo. È certo un paesino bello così, che si staccava dagli altri paesi come panorama, come spiagge e tutto, indubbiamente porterà un calo di persone se il mare è inquinato. Speriamo di no, che non lo sia, che riescano con questi solventi a renderlo ancora, diciamo, potente.

0: inoccupabile.
1: Rovinato ormai.
2: Dite voi.
1: Non è.
2: Voi intendete di più di noi.
1: Siamo venute per respirare un po' di aria buona invece da ieri. Quest'aria è.
3: Si sente anche l'aria cattiva proprio che viene dal cielo.
4: Tremenda, sì sì, puzza, puzza.
0: Sembra di essere a Milano.
4: Beh, insomma.
0: Sembra di essere a Milano.
5: E cosa posso pensare? Che è una cosa molto triste innanzitutto. E poi io penso che anche la tecnica in mano a gente forse non preparata, io so, questi del terzo mondo, so, indiani, che so. Forse anche questo può essere una causa, magari nelle leggerezze fatte da queste persone. So, perché credo che insomma il meccanismo che c'è adesso, tutte le macchine a meccanizzare, vengano affidate a queste persone. Io credo che magari c'è della preparazione bassa, non so, qualcosa del genere.
3: Certo. Non so. Sì. Ecco, per il turismo che cosa può voler dire questo?
6: È un danno enorme. È perché qui si vive col turismo, se si toglie il turismo cosa rimane? Non rimane più niente, cioè che non c'è che c'è solo l'industria, altre cose che possono, cioè siamo basati sul turismo, finito il turismo è finito tutto.
3: Che pensate questa marea nera?
7: Cosa vuoi che ne pensiamo? È successo.
3: Per la spiaggia quest'estate è un danno.
7: Vedremo, dipenderà se riescono a controllarla su Genova. Se la controllano su Genova può darsi.
8: Vabbè, sotto il profilo ecologico sicuramente deve essere una grossa disgrazia, poi sulle conseguenze non so, non è facile esprimersi, bisognerà sentire i cosiddetti esperti.
3: Per il turismo di Celle secondo lei cosa?
9: Per il turismo di Celle ho paura che possa essere un grosso handicap, questo sì. Spero di sbagliarmi, ma temo che sia così.

terzo giorno dall'esplosione della nave cipriota Oliera Aven. Ci stiamo recando nuovamente al largo di Arenzano, siamo circa a 2 miglia dalla costa. Questa mattina alle 9.30 si è verificata una esplosione all'interno della nave che lentamente si sta inabissando. Le immagini sono eloquenti, vedete un'enorme massa di fumo nero, le lingue di fuoco sono altissime. Noi a bordo di un elicottero delle Liguria, pilotato dal comandante Poggi, vi stiamo mostrando queste drammatiche immagini. La nave è completamente circondata dalle fiamme, avvolta dalle fiamme, densissimo il fumo nero che si sprigiona verso il cielo. È possibile vedere anche la forza delle fiamme del fuoco, vedete fiamme altissime che peraltro erano possibili da vedere anche quando ci trovavamo ancora su terraferma. All'opera i mezzi di soccorso, vediamo i rimorchiatori dei vigili del fuoco che stanno spruzzando acqua per cercare di circoscrivere le fiamme. Vedete, è difficile scorgere ancora qualche particolare della nave, sia perché in parte è ulteriormente affondata e sia perché è avvolta completamente dalle fiamme e dal fumo, questo fumo densissimo, nero, questa colonna di fumo che si alza verso il cielo per centinaia di metri. Numerosissimi sono i mezzi antincendio, i mezzi di soccorso che, ricordiamo, devono anche operare in merito alla questione dell'inquinamento. Una situazione drammatica, una situazione che, come hanno ripetuto ancora un'ora fa gli organi competenti, è sotto controllo, ma indubbiamente stiamo osservando delle immagini che lasciano col fiato sospeso. Siamo di fronte indubbiamente a un disastro ecologico, un grave disastro ecologico, non solo per il Mar Ligure, per il Mar Tirreno, ma per il Mar Mediterraneo. Com'era prevedibile?

0: E purtroppo con il cambiamento delle condizioni atmosferiche la marea nera di petrolio ha spiaggiato in più zone del nostro ponente ligure. Siamo ad Arenzano e le immagini sono particolarmente eloquenti. Questa mattina il petrolio ha invaso il litorale, non solo di Arenzano. Questo, il nostro, le immagini che vi stiamo mostrando, vuole essere un esempio della situazione che si può generalizzare. Vedete all'opera anche l'esercito che sta cercando di recuperare la sabbia ormai impregnata di petrolio con delle pale. Prendono la sabbia colpita, la sabbia grumosa di petrolio, e la mettono, la rovesciano in barili. Il tutto per evitare che con l'arrivo di un'alta marea, ecco, che il petrolio assorbito dalla sabbia riesca a tornare in superficie. Sono immagini eloquenti che dimostrano concretamente il dramma che sta vivendo la costa del Ponente.
1: Certamente danni economici ed ambientali ci sono stati, ma quello che poteva essere uno dei più gravi disastri ecologici del mondo è stato evitato. Ciò si deve soprattutto alla grande capacità organizzativa e decisionale della Capitaneria di Porto di Genova, alle autorità centrali e locali che hanno consentito la tempestività e la organicità degli interventi, alla collaborazione dei cittadini, ai tecnici e agli operatori tutti che hanno lavorato al limite delle proprie forze e alle tecnologie utilizzate.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua

Buongiorno, ben ritrovati, buona mattinata, non ci vediamo per giusto un 40 minuti circa, avete visto la produzione di questa mattina di Primo Canale che ha raccontato l'inaugurazione della sede all'interno del Waterfront di Levante, della COP, inaugurazione alla presenza di tutti i vertici istituzionali, di tutte le autorità, quindi questa mattina è un palinsesto un po' revisionato, potremmo definirlo così, quindi staremo insieme fino a mezzogiorno. A mezzogiorno ci sarà un'intervista realizzata da Aurora Bottino, sempre sul tema delle Maldive, quello che sta accadendo, questa incertezza rispetto alla tragedia che ha visto la perdita di 5 vite di sub, tra cui molti appunto legati a Genova, a partire dalla professoressa Montefalcone, da sua figlia e dagli altri sub esperti. E poi ci rivediamo noi invece alle 12.30 con Newsroom 28. Quindi, come sempre, più o meno il palinsesto resta questo, ma è stata una settimana, diciamo, abbastanza movimentata dal punto di vista anche della realizzazione del palinsesto. In questi giorni, oggi intanto siamo all'ultimo giorno di campagna elettorale utile per quanto riguarda i comuni al voto, si voterà appunto domenica e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, lunedì pomeriggio poi partirà lo spoglio e nel tardo pomeriggio, probabilmente in serata, si saprà chi sono i nuovi sindaci. Li abbiamo raccontati, mi avete visto molto fuori in questi giorni proprio per raccontare i 18 comuni che vanno al voto, 10 vanno al voto sul territorio della città metropolitana di Genova, uno nel Savonese, 2 nello Spezzino e invece 5 dall'altra parte, quindi nell'Imperiese. Siamo stati infatti a Rocchetta Nervina, Bordighera e poi Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. È stata l'ultimissima tappa, poi per questioni di palinsesto abbiamo registrato nelle scorse ore l'ultima tappa Santo Stefano al Mare e quindi poi ve la propongo tra poco in modo che poi ci sia la possibilità di vederla per chi fosse interessato da vicino, perché magari vota Santo Stefano al Mare, ma in generale anche per aver raccontato in queste due settimane abbondanti i borghi della Liguria. Siamo andati alla scoperta non solo delle candidature a sindaco, ma siamo andati alla scoperta anche dei posti, dei borghi, e si sono conosciuti posti davvero che almeno io personalmente non conoscevo. Comunque possiamo interagire insieme a 800 640 771, se volete telefonare, oppure il nostro numero WhatsApp come sempre. Facciamo così, allora andiamo a vedere come è andata Santo Stefano al Mare. Ovviamente dono d'ubiquità ancora non lo abbiamo, io sono qui, però quello che vedrete è quello che è stato registrato a Santo Stefano al Mare per raccontare questa ultimissima tappa che ci porta al voto, anzi alla chiusura della campagna elettorale. Proprio questa sera a mezzanotte scatterà il silenzio elettorale, come sempre tutta la giornata di sabato, e poi si voterà domenica e lunedì. Allora andiamo a vedere l'incipit, vi abbiamo raccontato un po' com'è Santo Stefano al Mare, giusto in questo incipit, poi andremo a vedere le interviste. Santo Stefano al Mare, si conclude Live on the Road, comuni al voto, il tour per raccontare i 18 comuni della Liguria che vanno al voto il 24 e il 25 maggio. Siamo nell'Imperiese, un territorio che è molto vicino alla Francia, che quindi riesce ad attrarre molti francesi, molti turisti stranieri, un territorio che vive di turismo, lo sappiamo, lo si è sempre raccontato. D'estate si arriva fino a 100.000 presenze, la popolazione quadruplica addirittura nei periodi estivi, quelli dove c'è davvero tanto afflusso, pensiamo ai mesi di luglio e agosto. C'è però un problema di spopolamento durante l'anno, sono circa 1900 gli abitanti, una cifra che è scesa negli ultimi anni, negli ultimi decenni, su cui si vuole intervenire e lavorare. Quindi quello che sarà un po' l'obiettivo dei futuri sindaco e dei due candidati, uno è sindaco uscente e l'altro si candida, possiamo dire che sono due personalità molto conosciuta a Santo Stefano.

0: Stefano, perché entrambi hanno già fatto per anni i sindaci di questo paese. Quindi da una parte Marcello Pallini, sindaco uscente per al suo secondo mandato, che però era già stato sindaco negli anni 2000, quindi qualora venisse eletto sarebbe al quarto mandato. E poi Sergio D'Aloisio invece, che è stato sindaco negli anni 90, o comunque quegli anni 80-90, e che ha deciso di ricandidarsi. È una sfida tra chi conosce molto bene il territorio, allora poi la racconteremo con le nostre interviste, per un comune che si prepara ad accogliere la stagione estiva, una stagione estiva che forse, considerando anche le difficoltà, il caro carburante, le difficoltà anche a spostarsi nel territorio europeo e extraeuropeo, potrebbe davvero animarsi sempre di più. E allora direi, intanto per iniziare, ci salutiamo così, guardate che mare splendido, guardate proprio quello che rappresenta, scusate il bello della diretta, quello che rappresenta questo borgo marinaro, che è sempre scelto dai turisti italiani ma anche stranieri.
1: Allora, questo è il racconto di Santo Stefano al Mare, l'incipit di quello che abbiamo girato, poi ovviamente per questioni di palinsesto, vi dicevo, l'abbiamo trasmesso, lo stiamo trasmettendo quest'oggi. E ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, anche perché andremo a sentire la prima intervista al candidato sindaco, che è il sindaco uscente di Santo Stefano al Mare, poi vi spiegherò cosa è successo invece con la seconda intervista. Ma avremo modo, ci fermiamo un attimo tra poco.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria ha accolto il 109° Giro d'Italia, che ha portato il grande ciclismo in tutte e quattro le province liguri. L'11ª tappa, partita dalla Toscana, è arrivata a Chiavari, mentre la 12ª tappa è partita da Imperia, verso il traguardo piemontese di Novi Ligure. La Liguria è al lavoro per ospitare l'edizione 2028 del Trofeo CONI, la manifestazione sportiva nazionale dedicata agli atleti under 14 in programma nell'ottobre 2028. Questo è il tema al centro dell'incontro di oggi in regione, con il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Bonfiglio. Uscirà a luglio il nuovo bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare, finanziato con 5 milioni. In passato hanno già beneficiato del bando ben 71 imprese. Le domande potranno essere presentate dal 1 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse. Oltre 1 milione di euro sono stati investiti per ammodernare le infrastrutture irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Interventi fondamentali per sostenere l'agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica. Mare mosto, le vigne sospese. L'evento dedicato al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure arriva per la prima volta a Genova. Domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione sarà a Palazzo Ducale, valorizzando le eccellenze vitivinicole e le imprese liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!
5: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Ben ritrovati, dicevamo, ultimissima tappa per quanto riguarda i comuni al voto. Siamo stati nell'imperese, sono 5 i comuni che voteranno domenica e lunedì. Tra questi 5, tra l'altro, c'è uno dei 3 commissariati nel periodo preelettorale, sono Ceranesi, Santo Stefano d'Ave.

0: le candidature ed è una delle situazioni più tese, mi sembra di aver percepito e colto in questi giorni. Cinque candidati che conoscono ovviamente bene Bordighera per situazioni diverse, sono anche i candidati del comune con più abitanti. Tutti gli altri sono ben sotto i 10.000, nessuno comunque andrà al ballottaggio perché è sotto i 15.000. Ultimissima tappa, come avete visto prima, è Santo Stefano, è stata Santo Stefano al Mare. E allora andiamo a sentire l'intervista del sindaco uscente che si ricandida in realtà per la seconda volta, quindi qualora venisse rieletto sarebbe al secondo mandato, però già in precedenza aveva fatto un paio di giri da sindaco di Santo Stefano al Mare, quindi è una personalità che comunque sul territorio è molto conosciuta. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto con sempre un po' il solito schema delle interviste ai candidati sindaci. Prosegue il nostro tour per i comuni che andranno al voto. Chiudiamo con Santo Stefano al Mare e allora andiamo a conoscere l'altro candidato a sindaco, che in realtà è il sindaco uscente, Marcello Pallini. Insieme per il domani è il nome della lista. Le chiedo la prima cosa: Pallini, lista civica oppure partitica, orientamento politico? C'è
1: No, è una lista civica perché il paese viene rappresentato dai cittadini, quindi è una lista civica come sono state le liste civiche precedenti.
0: Le chiedo invece questo, di fare una sorta di biografia, immagino che poi la conoscono molto bene, ha un trascorso di anni qui a Santo Stefano al Mare, però ci racconti un po'.
1: 68 anni, due figli, assicuratore dal 1982 di un'azienda che ha ormai 57 anni di attività, ex allenatore e dal 1997 con funzioni diverse svolgo l'attività di amministratore.
0: È stato sindaco diverse volte qui a Santo
1: Sono
0: Stefano.
1: stato sindaco per due legislature dal 2005 al 2015, poi mi sono ritirato e mi sono ripresentato nel 2020.
0: E quindi nel 2020 siamo alla scadenza, poi c'è stato il periodo del Covid, quindi si è andati un po' più lungo e adesso corre per il quarto, qualora fosse mandato. Quali sono i punti principali del suo programma? Stiamo parlando di un programma che in realtà ha già vissuto in passato, viene da 5 anni abbondanti, dove si deve intervenire di più? Ha lasciato qualcosa in sospeso, qualcosa su cui vuole intervenire subito?
1: Ma guardi, Santo Stefano è veramente un piccolo gioiello della nostra Liguria. Mi sono ricandidato proprio per due motivi. Da una parte il completamento di alcune situazioni che andavano completate e dall'altra parte un'evoluzione continua di un paese che continua a darsi una sua identità e a cambiarla anche nell'evoluzione di quelle che sono il commercio, la storia e tutti i cambiamenti dovuti al tempo.
0: C'è un tema che riguarda lo spopolamento, quindi anche le difficoltà che ci sono nel mantenere il presidio sul territorio anche da parte degli abitanti. Com'è la situazione qui?
1: Sicuramente lo spopolamento, che non è un aspetto solo del paese di Santo Stefano, ma abbastanza generale, dovuto a volte anche alla difficoltà di trovare casa, no? Perché ci sono affitti anche di una certa entità e anche le case qui hanno avuto un'impennata di prezzo. Quindi sicuramente degli aspetti su cui dovremo lavorare, stiamo già lavorando, è anche in quella direzione. Ultimamente ho avuto così degli incontri con Arte per valutare anche alcuni terreni che ci sono e comunque quello è uno dei punti principali su cui sicuramente nei prossimi 5 anni dovremo confrontarci.
0: Altro tema di cui si dibatte molto è anche la crescita, lo sviluppo economico, ci sono attività commerciali, c'è qualcosa che ha tirato di più in questi anni, qualcosa che invece per esempio ha perso?
1: Ci sono alcuni tipi di attività sicuramente che sono in sofferenza, soprattutto nel periodo invernale, e ci sono altre che invece continuano a prosperare, come magari bar, ristoranti o altre attività di quel tipo. Sicuramente anche su questo stiamo già lavorando, la ripopolazione ad esempio di alcuni negozi nel centro storico, via Roma o altre, hanno bisogno di un'attenzione particolare.

0: particolare, molto probabilmente di affrontarla anche avvicinando l'attività come l'agricoltura, la floricoltura, cioè cercare un'economia in qualche modo circolare che ci permetta poi di avere più negozi tutto l'anno. Chiaro è che questa è una evoluzione degli ultimi anni che dobbiamo affrontare e stiamo affrontando.
1: C'è poi un altro aspetto che è quello della viabilità, quindi anche del presidio infrastrutturale che si deve creare in Liguria. Le difficoltà ci sono, le narriamo sempre, pensiamo banalmente anche al tema delle autostrade. È isolata o è abbastanza raggiungibile Santo Stefano al Mare?
0: Santo Stefano al Mare ha i problemi che hanno che è un po' tutta questa provincia, dovuta a volte agli intasamenti in autostrada e altro. Devo dire che questi posti, ripeto quello che ho detto all'inizio, sono veramente dei gioielli, e quando si viene qua si vive bene, ci sono tramonti incredibili, c'è una vivibilità molto importante, per cui fino adesso siamo riusciti lo stesso ad essere attrattivi. È chiaro che delle cose vanno cambiate, assolutamente cambiate, ma a livello proprio di poter raggiungere questi territori. Devo dire però dall'altra parte che questo, se guardiamo, abbiamo anche, grazie alla pista ciclabile, a un porto turistico e all'attrattiva del paese, abbiamo anche un turismo straniero che viene dalla Francia o dall'Europa, dal centro Europa, che sta diventando importante, e su questo credo che sarà un'altra cosa su cui investire, un'altra cosa da guardare.
1: Senta, lei ha citato proprio adesso, gliel'avrei chiesto per chiudere un po' l'analisi, anche il percorso, l'escursus che abbiamo intrapreso, il turismo. Turismo che, chiaro è che è il cuore pulsante di Santo Stefano al Mare, lo è, immaginiamo, soprattutto nella stagione estiva, quindi da ora in avanti, fino probabilmente a settembre, ottobre. Basta così, oppure si può lavorare di più per la cosiddetta destagionalizzazione?
0: Ma io forse sono un po' controcorrente, io dico che noi abbiamo un turismo particolare dove abbiamo delle punte anche d'inverno dovute molto probabilmente al porto, dovuto a tanti risultati. Io credo che si debba puntare sicuramente sulla destagionalizzazione del turismo, ma credo che a Santo Stefano e a molti paesi servano in questo momento magari qualche abitante in più stabilmente, e credo che la destagionalizzazione passi anche dalla possibilità di aumentare gli abitanti e residenti di Santo Stefano, al di là dell'aspetto che il turismo è sicuramente una delle cose più pregnanti del paese, e noi ci puntiamo tantissimo.
1: Quando si tratta di turismo d'estate, cosa raddoppia, triplica la popolazione? Non rimane così tutto l'anno, quindi lei dice il nostro obiettivo è aumentare la popolazione 365 giorni all'anno, però d'estate immagino che non ci sia la tranquillità che raccontiamo oggi.
0: No, d'estate noi abbiamo dei dati della Camera di Commercio e dei dati che ci vengono forniti, noi abbiamo presenze che si avvicinano alle 100.000 presenze durante tutto l'anno, quindi se contiamo che gli abitanti sono 2.200, abbiamo questo tipologia di presenze, voi capite che questo è importante, ed è una cosa su cui bisogna riflettere, perché noi abbiamo la struttura di un paese ma abbiamo le problematiche di cittadine. Io devo veramente, ho pochi capelli, ma mi tiro fuori il cappello per i nostri dipendenti, perché veramente gettano il cuore oltre l'ostacolo.
1: Immagino, anche perché quando arrivano davvero tanti turisti poi non è semplice gestire. Ultima domanda di rito a chiudere proprio il cerchio: perché votare lei, la sua lista?
0: Per tanti motivi. Uno, perché per tutto quello che ho fatto in questi anni. Due, perché ho sempre dimostrato che quello che ho promesso ho realizzato. Tre, perché questa lista, come le altre, hanno la capacità di poter fare quello che noi stiamo dicendo.
1: Grazie, in bocca al lupo come sempre dico. Bene, allora questa è l'intervista che abbiamo realizzato con il candidato a sindaco che si chiama appunto Massimo Pallini ed è il sindaco uscente che si ricandida per il secondo giro, anche se è stato già sindaco in passato di Santo Stefano al Mare. L'altra intervista

0: che abbiamo realizzato è al candidato sfidante Sergio D'Aloisio. Come ogni tanto può capitare, anche anche a livello tecnico ci possono essere delle difficoltà e dei problemi. Questa intanto è la testimonianza che l'intervista è stata realizzata. Ahimè, c'è stato un problema tecnico che non è stato ovviamente riscontrato durante la registrazione e che ha fatto sì che questa intervista fosse senza audio, no? Quindi muta, quindi non è ascoltabile. Quindi di conseguenza, per una questione innanzitutto di correttezza, poi anche di par condicio, come si usa nel periodo delle campagne elettorali, abbiamo ricontattato D'Aloisio per chiedergli un'intervista proprio in questo spazio, comunque lungo la giornata, realizzabile via Teams, quindi via videocollegamento. Al momento non abbiamo ricevuto risposta, nel senso che non l'ha trovata adeguata per pareggiare due interviste, quindi speriamo che magari lungo la giornata, entro stasera, entro la mezzanotte, quindi entro stasera avremo anche la trasmissione politica, questa sera alle 21, magari ci dia disponibilità. Ovviamente, come detto a lui, ci scusiamo assolutamente per il disguido, non era nostra intenzione. Può capitare che magari in un momento cedano le strutture tecniche che permettono quindi di realizzare l'intervista. Speriamo di poterla ovviamente recuperare, però abbiamo cercato in tutti i modi di poterlo fare. Vedremo. Era giusto e corretto e doveroso ricordarlo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo per l'ultima parte, poi non andate via perché a mezzogiorno ci sarà un'intervista di Aurora Bottino per approfondire sempre il tema di cui lei si sta occupando più di tutti in redazione, che è quello della tragedia delle Maldive. Poi ci rivediamo alle 12.30.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fondiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Sono quasi le 12 meno un quarto, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, poi come vi dicevo, intervista per capire cosa è accaduto, anche se di risposte al momento ancora non ce ne sono, è qualcosa che dovrà essere chiarito, cioè ha bisogno di risposte, le vogliono soprattutto i familiari per quanto accaduto alle Maldive con la morte di 5 sub molto esperti, quindi sicuramente non improvvisati, qualcosa non è funzionato. Si sta cercando di capire che cosa. Nel frattempo le salme dovrebbero arrivare, dovrebbero, usiamo il condizionale in Italia, forse entro il weekend, quindi nella giornata di domani o di domenica per il rimpatrio. Poi ci sarà l'esame autoptico, ci sarà quindi anche una possibile prima risposta rispetto a quello che è accaduto. E poi ci rivediamo invece alle 12:30 per il Newsroom 28. Torniamo ancora una volta a Santo Stefano al mare perché come abbiamo fatto in questi giorni, oltre a realizzare intervista ai candidati a sindaco, abbiamo intervistato anche gli abitanti del posto, quindi qualche abitante storico che ci abbia raccontato la storia del borgo dove è cresciuto, oppure il parroco.

0: piuttosto che l'edicolante, piuttosto che il commerciante. Ognuno ci ha lasciato qualcosa. Sono state anche interviste, quando è stato possibile, anche un po' ironiche, divertenti, per andare a scoprire qualcosa in più poi dei comuni, soprattutto quelli più sperduti, che sono meno conosciuti. E a Santo Stefano al Mare abbiamo intervistato il parroco, che è molto legato, lo dirà, al comune, che vive la realtà ormai da tantissimi anni. Si chiama Don Umberto e ci ha raccontato questo. Vediamo.
1: Stefano al Mare, anche dal punto di vista di un presidio che è importante, lo è un po' in tutti i comuni. Siamo in compagnia di Don Umberto, che è parroco di Santo Stefano al Mare. Da quanto tempo, Don?
2: Dunque, come parroco dal 1979, però io sono nato a Sanremo ma cresciuto qui, quindi sono 86 anni che abito a Santo Stefano, sono un parroco veramente radicato in
1: Radicato, la
2: questa terra.
1: conosce meglio di chiunque altro. Com'è Santo Stefano al Mare?
2: Beh, io ne sono innamorato, quindi mi pare uno dei paesi più belli della Liguria, con tutte le problematiche che ci sono, ma certamente ha una storia alle spalle che è una storia fantastica.
1: Storia un pochino cosa ci racconta? Perché poi
2: Intorno
1: viene
2: all'anno
1: conosciuto
2: 1000,
1: come Borgo Marinaro,
2: esatto,
1: invece.
2: intorno all'anno 1000 questa era una zona praticamente di raccoglitori, cioè la gente viveva di quello che la natura spontaneamente generava, quindi non so, c'erano fichi, carrube, grani di erbe. E Adelaide di Susa, che era la principessa del Principato di Villaregia, ne ha fatto dono ai monaci benedettini di Santo Stefano in Genova. E quindi i monaci benedettini sono partiti da Genova portandosi un crocifisso che è presente nella chiesa, nell'oratorio, che conserviamo
1: Perché ci sono due chiese qui a Santo Stefano, una di fronte all'altra.
2: una di fronte all'altra, perché di solito si dice che i liguri sono piuttosto avari o parsimoniosi, come diceva
1: O in un
2: Giovanni
1: altro
2: Paolo
1: modo che non
2: II,
1: diciamo.
2: sì, ma invece sono molto generosi. Questa ha 1000 anni ed è la chiesa parrocchiale, che è nata come chiesa romanica. Poi lungo la storia ognuno che è venuto ha voluto abbellirla e qualche volta l'ha massacrata anziché abbellirla, tipo ad esempio i capitelli medievali che sono stati scalpellati e rivestiti poi di intonaco.
1: E questa
2: E invece
1: invece?
2: questa è la chiesa dell'oratorio, perché quando sono nate le confraternite, le confraternite erano una potenza, in quanto chi si iscriveva alla confraternita aveva la certezza di avere la sicurezza, perché se si ammalava tutti i confratelli andavano a coltivare i campi, si prendevano cura dei figli e delle vedove nel caso in cui dovesse morire, e in più avevano tutti dei locali dove ospitavano gli anziani che rimanevano soli e poveri, quindi i primi ospizi nascevano intorno a queste chiese delle
1: E da
2: confraternite.
1: qui il termine. Come sono gli abitanti di Santo Stefano al Mare, parroco?
2: Beh, di abitanti di Santo Stefano al Mare ne sono rimasti, i miei compagni di scuola sono rimasti un ventesimo forse, tutti molto anziani. In genere c'è stato un cambiamento
1: Un ricircolo, sì.
2: di gente che è venuta da fuori e gente che si è allontanata.
1: Quindi adesso ci sono molte nuove
2: Noi
1: generazioni,
2: abbiamo,
1: magari
2: sì,
1: gente foresta.
2: alcuni che sono proprio con radici liguri. Poi c'è stata un'immigrazione piemontese quando hanno fatto la deviazione della Via Aurelia e soprattutto la ferrovia del 1880 circa. E poi c'è stata l'immigrazione dei calabresi negli anni 50 e poi negli anni 60 l'immigrazione degli abruzzesi, che sono quelli che hanno salvato poi praticamente la coltivazione. Qui erano tutti coltivatori di fiori.
1: Ecco, le chiedo ancora questo, invece, come attività di parrocchia, che cosa svolgete principalmente? C'è anche un senso di solidarietà in questa comunità?
2: Noi abbiamo una scelta

0: direi di fondo di occuparci soprattutto dei giovani, per cui abbiamo un asilo infantile nato nel 1881 da un lascito di una signora che morendo ha lasciato la propria casa perché si realizzasse l'asilo. Adesso stiamo facendone uno nuovo, completamente nuovo, che è in fase
1: Costruzione.
0: di costruzione e poi di completamento, e il 22 di agosto vorremmo
1: Inaugurare.
0: inaugurarlo con la presenza di un giovane, una volta era giovane, adesso è presidente dei Vescovi degli Stati Uniti d'America, Monsignor Timothy Broglio, che vorrà venire perché lui ha vissuto questo cammino di 56 anni
1: Complimenti. Allora, per
0: E poi
1: chiudere,
0: abbiamo
1: sì.
0: un bel gruppo di scout che sono un
1: Quanti
0: po'
1: sono?
0: 60 circa, tra i lupetti, gli esploratori e
1: Quindi, per chiudere, Don Umberto, possiamo dire che c'è sempre quel senso di comunità, comunque si crea con i più piccoli, poi
0: sì,
1: magari anche gli anziani.
0: con un dispiacimento, direi un po' del senso della comunità, perché l'individualismo sta entrando un po' in tutti i settori, quindi anche all'interno della Chiesa c'è un pochino questo scivolamento verso l'individualismo dove io decido per me stesso e quello che decido io.
1: È legge, però figure come lei dovrebbero aiutare in qualche modo, anzi spero che si riesca a recepire comunque il contributo di chi ha speso comunque tutta la vita per gli altri.
0: Beh, sì, però non dipende da me fare comunità.
1: No,
0: Io
1: beh,
0: suono
1: certo,
0: le
1: però lei
0: campane.
1: suona le campane, però può
0: Parlo
1: sicuramente
0: in
1: fare un buon
0: dialetto, se
1: presidio.
0: vogliono, parlo anche in dialetto ligure per fare le prediche, se è per quello.
1: Eh
0: Quindi,
1: beh, serve tutto, diciamo così.
0: una volta mi dicevano in un paese qui vicino, Monsignore, lasciano le porte in breve, occuparle in ligure.
1: Vabbè, l'abbiamo
0: Perché?
1: capitato.
0: Sì,
1: Se no,
0: perché in
1: sì,
0: genere
1: ovvero
0: vengono un
1: sì.
0: po' da tutte le parti del mondo, ma di liguri, liguri ce
1: Ce
0: ne
1: ne
0: sono
1: sono
0: pochi,
1: pochi. E
0: sì.
1: lei è uno di quello.
0: Uno sono di questi.
1: Grazie, grazie
0: Prego.
1: Don Umberto.
0: Grazie.
2: Ma che bravo.
3: Don Umberto, che si è chiusa in genovese, quindi come sempre no, non ne esco bene, come si suol dire in questi casi. Allora, direi che siamo quasi in chiusura. Volevo ricordare questo ancora una volta, perché avete visto i contributi che abbiamo realizzato a Santo Stefano al Mare, avete sentito solo uno dei due candidati, che è il sindaco uscente Pallini, che si ricandida. Purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico per l'intervista di D'Aloisio, problema tecnico che evidentemente non era emerso mentre ci trovavamo in loco, e quindi abbiamo chiesto di recuperarla questa mattina con un'intervista Teams. Non ci è stato dato l'ok, vedremo se riusciamo a recuperarla entro la giornata, altrimenti intanto ci scusiamo per il disguido, però abbiamo provato in tutti i modi a poterla recuperare, però dall'altra parte non c'è stato un feedback positivo. Vedremo, intanto si chiude la campagna elettorale questa sera a mezzanotte, ci sarà il silenzio elettorale dalla mezzanotte di questa sera. Poi domenica e lunedì si vota 24 e 25 maggio, anzi vi ricordo l'appuntamento questa sera se volete dalle 21, speciale venerdì programma politico, faremo una chiacchierata con due esponenti dei partiti, qualche collegamento e rivediamo un po' quello che abbiamo raccontato in queste settimane. Poi lunedì pomeriggio invece seguiremo lo spoglio dei comuni al voto. Ci rivediamo tra poco se volete con Newsroom 28 alle 12:30, non andate via, TG55 e poi l'intervista di Aurora Bottino, sempre sulla tragedia delle Maldive. A più tardi.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto alla tragedia alle Maldive. Dopo esaudirò la volontà di Monica, la farò cremare e spargerò le sue ceneri a Capomanno, il nostro posto del cuore dove trascorrevamo estati felici. Così il marito di Monica Montefalcone, papà di Giorgia, Carlo Sommacal, ha raccontato l'attesa per il ritorno delle due donne a Genova, dal mare di Genova, dove Montefalcone, professoressa di etologia marina, lavorava e viveva, quello sardo che

0: Tuo marito definisce il rifugio dell'anima della donna a Roma. Intanto è stata decisa la data per l'esame autoptico programmato per settimana prossima su tutte e cinque le vittime. L'autopsia servirà a ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekounoukhandou, a poca distanza dall'atollo di Vavù. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo al momento contro ignoti e solo ieri la squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari dei membri del gruppo e di alcuni testimoni presenti a bordo della barca Safari, Duke of York. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Savona, dove un quindicenne prima ha accoltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola. Sentiamo.
1: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: Fumi delle navi in porto, i comitati di cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Sentiamo.
2: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
3: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
2: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici, non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi, già prima che uscisse, avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pierdarena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
0: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ben ritrovati con Al Servizio del Pubblico, ci prendiamo questi minuti per un approfondimento sulla tragedia avvenuta alle Maldive. Allora do il mio benvenuto a Giulio Venditti, che è speleo subacqueo esperto, che ha contribuito alla scoperta e allo studio di numerose grotte non solo sul territorio italiano ma anche quello albanese e maltese. Buongiorno Giulio.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo con l'aggiornamento più recente di quello che sta accadendo alle Maldive. I corpi, le salme torneranno in Italia sabato, però iniziano a esserci un po' di ricostruzioni su quello che potrebbe essere accaduto all'interno della grotta, poi quello che è andato storto e che ha portato al decesso di tutti e cinque i sub italiani. Diciamo che si parla principalmente di un problema legato al ritorno, all'uscita, potrebbero aver sbagliato strada. Questo è stato confermato anche da gli esperti svedesi che si sono immersi per cercare di recuperare i corpi. Allora, quali sono le ipotesi in questo caso? Chiariamo che si parla ancora di ipotesi, appunto, non ci sono ancora certezze su quello che è accaduto.
1: Certo, ma una cosa è sicura: dove hanno trovato i corpi. Quindi questo, al di là dell'ipotesi, io un pochino vorrei riuscire a far entrare ognuno di noi in quello che potrebbe essere successo. Come? Immaginate di essere in una cavità completamente chiusa, quindi una grotta, ok? Dove sul fondo della grotta c'è tanto deposito dato dal movimento anche del mare stesso. In questo caso, che cosa succede? Che questa microsospensione che si alza, poi immaginate in un momento di panico dove non si riusciva più a trovare in cinque persone in uno spazio stretto, più ci si muove e più si alza sospensione, quindi visibilità pari a zero nel vero senso della parola. Quindi ecco che non è che qui si parla che abbiano sbagliato uscita o io penso che loro hanno provato a trovare qualsiasi tipo di uscita o entrata. Infatti in questo caso hanno trovato un'altra entrata di un'altra camera. Quindi, ma diciamo che mi viene da pensare, immaginate che proprio a tastoni hanno cercato di trovare, toccando la roccia all'interno di questa camera, e infilarsi in qualsiasi tipo di entrata o uscita, e quindi purtroppo hanno trovato l'uscita sbagliata. Questo è quello che mi viene da pensare.
0: Ecco, appunto, sottolineiamo di nuovo che certezze non ce ne sono ancora, è stata recuperata l'attrezzatura, però in questi giorni si parla tanto della formazione, di come si prendono questi brevetti. Allora tu, in quanto esperto, puoi anche spiegare nel dettaglio come funziona, come vengono emessi i brevetti e chi li gestisce anche, perché si è sentito parlare tanto di un problema internazionale, ovvero nazione che emette un brevetto che poi però non ha la sua controparte magari in Italia o in altri posti. Invece non è così, questo lo diciamo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che c'è un organo che supervisiona tutte le didattiche, o meglio dire le maggior didattiche a livello

0: mondiale. Nel caso loro sicuramente c'erano dei brevetti, anche perché parliamo di un servizio dove loro stavano svolgendo la loro crociera, la loro spedizione, che sicuramente avevano diciamo dei brevetti validi in tutto il mondo. Quest'organo che parlavo prima è l'RSTC, che è, supervisiona un po' tutte le didattiche mondiali. Se dovessi fare un paragone, come la FIFA nel calcio, che supervisiona tutte le federazioni che fanno parte a quei tipi di campionati internazionali o nazionali. In questo caso l'RSTC supervisiona le didattiche, ma garantisce ai subacquei. Faccio un esempio: se lei domani va in vacanza a Sharm el Sheikh, prende un brevetto, ritorna in Italia, se è una didattica chiaramente che fa parte di questo organo RSTC, vuole proseguire la sua carriera da subacquea con un'altra scuola, viene riconosciuto quel suo brevetto perché a supervisionare è quest'organo RSTC che garantisce i standard che devono obbligatoriamente ottenere per rilasciare quel tipo di brevetto, e lei può proseguire in automatico la sua carriera. Questa è l'RSTC. Al di là della garanzia del riconoscimento, c'è anche una rigidità sugli standard, come dicevo.
1: Lei, Venditti, ha più di 15 anni di esperienza di speleo subacquea. Intanto potremmo definire le differenze tra le discipline, perché la grotta e la speleo subacquea è una disciplina completamente diversa dalla subacquea. Quindi questo forse è un dettaglio da specificare in un momento come questo.
0: Assolutamente sì. E su questa cosa, oltre che dirlo per mia esperienza, c'è una cosa molto molto importante che è stata anche formalizzata dai brevetti, come le dicevo, RSTC. C'è un tipo di formazione che viaggia in parallelo, ma completamente diverso. Io l'ho detto più di in qualche altra intervista, la speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua, punto. Dal punto di vista formativo la subacquea si divide in due rami, la subacquea tecnica e la subacquea ricreativa. Per dirla in modo breve, okay, la subacquea tecnica è quell'attività che ti permette di svolgere delle immersioni dove non hai accesso diretto alla superficie. In che senso? Dove abbiamo le condizioni per fare immersioni fuori una curva di sicurezza. Questa curva di sicurezza è data dal tempo e la profondità, dove abbiamo degli obblighi di decompressione, quindi non abbiamo una risalita. Abbiamo una risalita controllata, obbligatoria, rispettando delle tappe, con ausilio di miscele diverse e in autonomia. Per autonomia che cosa intendo? Dove il subacqueo deve avere una ridondanza su tutti i materiali, su tutto l'equipaggiamento, ma soprattutto su tutti i gas respiratori che ci permettono di avere almeno due chance per portare a termine quell'immersione. Questa è la subacquea tecnica. La subacquea ricreativa invece è quella materia che è adatta a tutti, dove qualsiasi momento dell'immersione noi possiamo riaccedere dalla superficie. Nella speleologia subacquea invece è chiaro che fa parte della subacquea tecnica, ma a maggior ragione abbiamo degli obblighi ancora superiori rispetto alla subacquea tecnica normale. Se vuole vado nello specifico.
1: Più che altro proprio questo tema è poi quello che diventa centrale quando si parla di un'altra vittima di questa tragedia, che non è uno dei 5 sub italiani, ma è il maggiore dell'esercito maldiviano, che purtroppo è deceduto durante i tentativi di recupero delle salme, perché proprio in quel caso, avendo visto anche le immagini che sono state fatte dal governo,

0: Erano Maldiviano, si sono viste delle attrezzature che forse non erano adatte a una profondità e a una grotta di quel tipo.
1: Allora, no, non mi permetto di giudicare, ma solo esclusivamente per un discorso etico e mio professionale, anche perché c'è un'indagine in corso, ma sicuramente quello che posso dirle, ho accennato prima su una subacquea tecnica tradizionale, che sicuramente l'equipaggiamento deve essere ridondante. Immaginate almeno una doppia bombola, doppio regolatore e quant'altro. Quindi è chiaro che incide tantissimo non solo la formazione, anche l'equipaggiamento che si sceglie per fare determinate immersioni. Ritornando ai brevetti, per farle capire, gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il CAVE e il Full CAVE. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern. Il cavern, a differenza del cave, deve per forza, obbligatoriamente, avere regole, la profondità, e deve rispettare la profondità del brevetto stesso. Nella subacquea ricreativa parliamo di immersioni entro i 30, massimo 40 metri, qualora si consegue un brevetto deep per fare immersioni profonde. Immaginate di provare a fare un'immersione in grotta, quindi se fosse un brevetto cavern, parliamo sempre nel condizionale, nel cavern va sommata la profondità con la penetrazione. Se io faccio un'immersione a 5 metri di profondità e trovo l'ingresso di una grotta, posso penetrare all'interno di questa grotta massimo 25-35 metri, con un punto luce, cioè l'uscita sempre a vista. Questo è quello che possiamo fare con un brevetto cavern ricreativo. Differenza invece quello che le dicevo, dove non abbiamo accesso diretto alla superficie, dove abbiamo una ridondanza di materiali, è il cave e il full cave.
0: Grazie allora Giulio Venditti per questa spiegazione, direi molto dettagliata, speleo subacqueo con un'esperienza di oltre 15 anni, grazie a lei, lasciamo tornare al suo lavoro e allora io ridò la linea a Giorgio Fabiocchi.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo.

0: Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
4: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
5: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche
4: dobbiamo.
5: Perché è fondamentale il nostro lavoro poi raccontare.
3: Vi aiuto io.
4: Ci aiuto
3: io. Dai, aiutiamoci a vicenda.
4: Ci porterai
3: quindi,
4: nei social.
3: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
5: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
3: Da buon cronista. Dai, direi che
5: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
3: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
5: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, e rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
3: Ah no?
4: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
5: sì,
4: non abbiamo. Però
5: hanno sparato al vicedirettore del Vittorio Bruno,
4: il primo giornalista sparato alle gambe è stato il vicedirettore del secolo. All'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose del genere, e quindi
3: occupavi di scrivere testi teatrali,
4: sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
5: vivendo nella redazione,
4: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
3: certo.
4: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
3: certo.
4: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, era, o

0: mandano con l'elicottero.
1: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli, esatto, che erano intorno.
2: Beh, allora sì,
1: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali e il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia. Per cui temevo anche quello, quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
0: Sì, però sai, sì, certamente, la città diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
2: C'era forse un po' di ingenuità?
0: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
2: Certo.
0: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
2: A me
1: è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
2: Oh.
1: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
0: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli, non era amato dalle Brigate Rosse,
1: per
0: che
1: niente.
0: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Al poligono di tiro, poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
2: Certo.
0: Ci scherzavi, perché sennò diventava una incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
1: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
1: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
2: Okay.
1: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
0: nostro compagno di classe,
2: ecco,
1: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
0: Esatto.
1: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole, certo, al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
0: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
1: certo,
0: cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
1: quindi
0: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione,
2: sì,
0: marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei discorsi più emozionanti.
1: Luciano

0: Lama.
1: Luciano Lama,
0: 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia.
1: Pazzesca,
0: biblica,
1: sì, una cosa,
0: sembrava una vicenda biblica quella,
1: così
0: quel
1: come
0: funerale.
1: Così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
0: via
1: corpo
0: Fracchia.
1: Di via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo
0: con la bomba
1: scoperto,
0: in mano.
1: Con la io ho scoperto
0: con
1: che
0: la
1: ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici. Erano ragazzi, ragazzi del nostro giro.
2: Molti di loro magari li conoscevate.
1: Anche
2: magari
1: universitario, diciamo la verità. Insomma,
0: all'università,
1: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
0: C'erano le reazioni, che erano
1: professori,
0: i professori di lettere. Faina e Enrico Fenzi, che c'è
1: Enrico
0: ancora
1: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
1: più studioso di
0: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
2: è
0: questo che oggi sembra incredibile.
1: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio io abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
1: Certo.
0: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
1: banco.
0: Scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
1: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
1: quasi sempre
0: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
0: Vedi che
2: in realtà avete l'età. Siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
0: Beh, io sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
1: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Che veniva a chiedere notizie a noi.
1: E
0: io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica, e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ben ritrovati in Newsroom 28 per raccontare le notizie della Liguria. Ci sono tante novità che arrivano dal nostro territorio e non solo, come sempre il focus sulle

0: continuate da questa sera con il racconto dei comuni che vanno al voto domenica e lunedì, poi lo spoglio del lunedì pomeriggio, la politica del lunedì sera, il martedì ci sarà una monotematica, poi vi racconteremo con il direttore Matteo Angeli e poi ancora c'è l'attualità come sempre, il calcio questa sera alle 20 con Gradinata Sud con Franco Nativo. Però partirei con una produzione di Primo Canale che vede protagonista uno dei volti più conosciuti di Primo Canale, ovvero il nostro editorialista Mario Paternosso, già direttore. Grazie Mario per essere con noi.
1: Grazie a te, grazie dell'invito.
0: Allora, uno si chiederà perché Mario Paternosso è qua, perché tra poco salirà su a Terrazza Colombo per presentare il suo libro I Genovesi ridono al buio alle 14. Mario, non è proprio un romanzo, sei un po' uscito dai confini, no?
1: Sì, non è un romanzo, sono tanti articoli usciti tra la fine degli anni 90, quando era il secolo XIX, e poi alcune cose di Primo Canale che tentano in qualche maniera di dare un quadro della città e degli suoi abitanti in questo arco di oltre 30 anni. Personaggi che ci sono ancora o che non ci sono più, storie, commenti che dimostrano come questa città abbia subito un cambiamento enorme e come spesso tanti luoghi comuni, a cominciare dall'avarizia, l'inospitalità, eccetera, che sono stati affibbiati ai genovesi, siano probabilmente cambiati o siano assolutamente inventati.
0: E quindi si scopre la Genova, quella raccontata dai media, quindi dai giornali, e si scopre forse qualcosa che in realtà tante volte non si conosce. E ritornare indietro, da dove è nata questa idea? Perché è un'idea molto originale.
1: Guarda, è un'idea che è venuta all'editore De Ferrari, anche perché molti libri sono usciti proprio con l'editore De Ferrari, e poi mi è nata ritrovando un vero sacco di articoli che mi erano stati dati dagli amici dell'archivio del secolo XIX, quando ero andato via nel 2003, mi avevano dato questo pacco di articoli che erano tutti articoli usciti negli ultimi 5 o 6 anni, e ne ho trovati alcuni che secondo me potevano essere interessanti anche per una memoria che bisogna in qualche maniera tenere per la nostra città.
0: Direi di sì, ed è la memoria cosiddetta storica.
1: Esatto.
0: Si trova in tutte le librerie,
1: certo.
0: Giusto? Quindi
1: i genovesi ridono al buio.
0: Quindi ridono al buio.
1: Ridono al buio, assolutamente.
0: Questo è importante. Tra poco sali su alle 14 la diretta su Primo Canale, poi come sempre, intanto ti leggiamo sul sito primocanale.it con i tuoi commenti della domenica e poi anche le tue trasmissioni su Primo Canale. In bocca
1: grazie,
0: al lupo.
1: Grazie molte.
0: Sarai accompagnato
1: da Michele Brambilla, direttore del secolo XIX, Franco Manzitti, che non può mancare, il professor Ferdinando Fasce, grande storico, e Chiara Ru, che è la nostra
0: il giovane,
1: giovane
0: che avanza, è giusto così.
1: Certo.
0: Grazie Mario, in bocca al lupo. Noi adesso passiamo alla cronaca, tra poco ci facciamo raccontare da Aurora Bottino le novità, sta seguendo lei in prima persona per Primo Canale la situazione delle Maldive. Andiamo però a sentire un servizio realizzato ieri da Nissa De Filippi sulla situazione legata ai Maranza, cosiddetti Maranza, i giovanissimi che compiono atti impossibili da poter giustificare di violenza. Sentiamo.
2: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: Questo quindi il racconto di quello che sta accadendo, un fenomeno che prende sempre più piega purtroppo sul territorio, in questo caso

0: ligure, genovese, ma in realtà italiano. C'è poi la cronaca che ci riporta quello che è accaduto alle Maldive settimana scorsa, con la perdita di vita umana per 5 espertissimi sub, quindi non stiamo parlando di persone che non sapevano cosa andavano a fare, con una storia che ha bisogno comunque di risposte. E allora, come vi dicevo, sta seguendo per noi Aurora Bottino, che in questi giorni sta raccontando sul sito primocanale.it e in televisione cosa sta accadendo. Ciao Aurora, buongiorno. A che punto siamo? C'è qualche novità?
1: Sì Giorgia, intanto buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, le novità riguardano adesso, dopo il recupero di tutti e quattro le salme. Il primo era stato Gianluca Benedetti, trovato fuori dalla grotta, e le altre quattro vittime invece trovate all'interno. Ora si parla del rientro in patria dei corpi. Tra questi ci sono anche quello della professoressa Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia, di soli 23 anni, genovesi, o perlomeno la mamma si era trasferita qui a Genova Pegli, e poi dove si è sposata e dove stava crescendo sua figlia. Però appunto, rientro delle salme, quello che si attende sicuramente. Il papà di Giorgia, marito di Monica Montefalcone, ha detto: quando poi avrò la possibilità spargerò le sue ceneri in Sardegna, luogo del cuore di mia moglie, chiaramente si dice distrutto, e in attesa dell'arrivo delle loro salme. Però per quanto riguarda invece gli aggiornamenti sulla ricostruzione di quello che è stato questo incidente, un incidente sicuramente difficile, che, di cui è stato parlato in tutto il mondo, siamo al punto in cui intanto i poliziotti genovesi hanno sentito il professore Vanin, professore che era a bordo della Duke of York, la crociera scientifica da cui si sono immersi le 5 vittime, e sentiranno poi anche l'università. Intanto le telecamere, la GoPro che avevano addosso le 5 vittime sono state consegnate ai periti romani. A Roma è stata aperta infatti un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, per il momento a carico di ignoti. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Poi l'informazione di questa sera alle 18, con gli approfondimenti, gli aggiornamenti su il caso delle Maldive. E adesso parliamo invece di più di noi, più della Liguria, più della politica. Allora buongiorno al direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Giorgia, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, la politica è sempre protagonista sul Primo Canale, non possiamo dire che non sia così, però in questi giorni lo è ancora di più, perché si vota domenica e lunedì, si va al voto in 18 comuni della Liguria, tutti sotto i 15.000 abitanti, quindi non ci sarà il ballottaggio. Sono comuni forse meno big rispetto a quelli che possiamo imparare, che abbiamo conosciuto in questi anni, però il Primo Canale lo ha seguito con Live on the Road, comune al voto.
2: Sì, intanto è stata una bellissima esperienza, immagino, dal tuo punto di vista, intanto perché è stata una qualcosa che abbiamo voluto dal punto di vista editoriale, quello proprio di approfittare, fra virgolette, di questa data, di questa elezione, per andare a scoprire intanto ovviamente i vari candidati a sindaco, ma anche i territori. Quindi abbiamo parlato con i parroci, abbiamo parlato con i negozianti, con tutta quella rete sociale, ma anche naturalmente di popolazione che ancora a volte anche resiste in alcuni posti, soprattutto che magari appunto non sono proprio agevoli da raggiungere, a volte sono anche un po' isolati. Però insomma, abbiamo parlato anche molto, tu hai parlato con tanta gente davvero che resiste in posti molto lontani dai grandi centri abitati, quindi va tutto a quale vanno sicuramente il nostro applauso, perché mantengono vivi certi paesini, e poi speriamo, la speranza, che questi paesi e questi piccoli borghi crescano sempre di più e non mollino, no? Quindi questa è la nostra speranza. Quindi è stata una bella iniziativa editoriale. Tu sei andata per tanti giorni insieme alle nostre truppe in giro per la Liguria, abbiamo scoperto tanti angoli del nostro territorio nascosto, e ora avremo poi l'esito delle votazioni lunedì, quindi votazioni che faremo, ovviamente, che seguiremo in diretta. Lunedì più o meno sarà, ora dobbiamo decidere ancora esattamente quello che è l'orario esatto, ma intorno alle 15, quando si chiuderanno le urne, dovremo andare subito in diretta, e poi naturalmente nel pomeriggio trasmettervi in tempo reale quelli che sono lo spoglio delle schede, quindi poi i risultati, che saranno abbastanza veloci, anche da non ci sarà da aspettare come quando ci sono le grandi elezioni, perché essendo magari pochi seggi, e quindi sarà qualcosa di piuttosto rapido.
0: Sì, assolutamente, credo che metà pomeriggio poi dovrà esserci la velocità di

0: inserire su Ligendo, poi però abbiamo anche il contatto con i sindaci, quindi magari da loro ci faremo anche dire com'è, certo, la situazione. Invece parliamo di martedì, un'altra
1: grande giornata importante, perché è 26 maggio, sarà un anno esatto dalle elezioni di Silvia Salis a sindaco di Genova, e quindi Primo Canale abbiamo deciso di dedicare a questa ricorrenza un'intera giornata, le nostre famose ormai monotematiche. Quindi inizieremo al mattino alle 8, probabilmente ci sarà, adesso stiamo ancora studiando insieme alla redazione come muoverci, come strutturarla, però sarà probabilmente girerà il nostro van in giro per la città con i nostri giornalisti, che andranno proprio quartiere per quartiere a sentire anche le voci dei cittadini. Poi ci saranno interviste, approfondimenti. Alle 13 un ospite particolare, il presidente di Tecne Butaroni, che ci svelerà i primi sondaggi che abbiamo, lo dico in 10 secondi, abbiamo commissionato a Tecne sondaggi per praticamente un anno, quindi da qui a un anno,
0: 27.
1: Avremo ogni tre mesi dei sondaggi che andranno a fare il punto non solo su Genova, non solo su Silvia Salis naturalmente, ma su tutte le quattro province. Quindi naturalmente sappiamo che Savona e Spezia nel 2027 andranno al voto, e quindi terremo anche l'occhio puntato, il faro puntato anche su Savona e su Spezia, naturalmente anche su Imperia. Quindi saranno per un anno sondaggi, ogni tre mesi usciranno dei dati su tutte e quattro le province, su come si vive, come si vive bene, si vive male, i difetti, i pregi, insomma tutta le quattro province analizzate proprio grazie a Tecne. Quindi questo è un altro sforzo obiettivamente importante anche della nostra azienda, che però penso che possa dare proprio anche una traccia, no? Accompagnare proprio queste città e Genova naturalmente al voto del 2027. Quindi ricapitolando, lunedì grande giornata dedicata alle elezioni e allo spoglio dei comuni che sono andati al voto, martedì giornata monotematica Silvia Salis, il nostro van in giro per la città, poi tanti interviste, approfondimenti, alle 13 il sondaggio, e alle 21 naturalmente la grande trasmissione serale che chiuderà proprio questa giornata monotematica con tanti ospiti.
0: Grazie al direttore Matteo Angeli, quindi avremo modo ancora di parlarne con i vari appuntamenti, da qui a martedì molti dedicati alla politica. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: A voi.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
11: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Ritrovati con Newsroom 28, vado a salutare Chiara Orru che ci racconta di un'inaugurazione che era attesa al Waterfront.

0: di Levante, questa mattina c'è stata con tutti gli onori dell'evento. Allora, ciao Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, siamo stati lì allo Waterfront di Levante dalle 8 di questa mattina. All'inaugurazione, insomma, abbiamo seguito proprio in prima linea quella che è stata l'apertura di questo nuovo supermercato Coop proprio nel Waterfront di Levante, un punto vendita appunto dedicato al territorio, ai prodotti locali. Si punterà molto su questo, sul territorio, sui prodotti a chilometro zero, i prodotti locali. Abbiamo proprio visto sbarcare uno dei pescherecci che ha poi allestito tutto il banco del pesce, insomma pochissimi centimetri di distanza dal mare. Tutto questo lo abbiamo raccontato da questa mattina. 1500 metri quadrati di superficie, questo punto vendita enorme. Io vi elenco 11.300 prodotti in assortimento, la maggior parte sono tutti liguri o comunque di zone limitrofe. Questo punto vendita porterà ovviamente occupazione, sono circa una cinquantina di posti, i nuovi posti di occupazione, e sono 148 le imprese locali presenti. Insomma, una mattinata che, anzi, vi lascio raccontare meglio dal presidente di Coop Liguria, Pitalis.
2: Emozione e grande soddisfazione per una sfida che abbiamo raccolto. Solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno di un supermercato volto al territorio, dove si può fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare una parte importante del territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
1: Ecco, di questo ovviamente potete trovare tutto sul nostro sito primocanale.it e anche la notizia su tutti i nostri social. Io e Franco l'abbiamo raccontato questa mattina, insomma è arrivato, proprio abbiamo assistito all'arrivo del pesce fresco, che poi avrà allestito poi tutto il banco del pesce all'interno del punto vendita. Una bellissima mattinata a te, Giorgio.
0: Grazie Chiara, buon lavoro. So che tra l'altro Chiara vuole salire su in terrazza con Mario Paternostro per la presentazione del suo ultimo libro, che è una raccolta di tutti gli articoli scritti in questi anni, in questi lunghi anni di giornalismo. E adesso parliamo di calcio, perché questa sera il campionato è finito, sono tutti in vacanza, come si dice, come la scuola che finisce si torna in vacanza, però c'è tutta una struttura da ricostruire. Stiamo parlando della Sampdoria. Buongiorno a Franco Nativo. Ciao Franco.
3: Buongiorno, buon pomeriggio ormai quasi. Giorgia, sì, stasera come sempre alle ore 20 rigorosamente in diretta insieme a Laura Rossetti, Gradinata Sud. Proveremo a capire davvero quanto questa Samp e soprattutto i propri vertici vuole cambiare qualcosa, perché fino adesso addirittura sono partiti, se si può, anche peggio, Giorgia, perché insomma Lombardo sembra non confermare. Sembrerebbe anche un allontanamento di quello che è Mancini, anche se si prova ovviamente a mantenere almeno Andrea Mancini, che davvero ha fatto molto molto bene, e poi ovviamente i tifosi che hanno incontrato anche alcuni dei vertici della Samp, che hanno provato a chiedere spiegazioni, hanno provato a capire anche quanto veramente questa società voglia cambiare registro, perché insomma peggio di così non si può fare. Una Samp che dovrà confermare almeno un paio di nomi se vorrà proseguire, vedi ovviamente Martinelli, che sarebbe veramente un grande innesto, il portiere ragazzino ma davvero che ha dimostrato di essere molto molto insomma sul pezzo, vedi ovviamente tanti altri giocatori. Perini non si sa ancora se verrà confermato, l'allontanamento di Coda che saluta, ma

0: davvero ha fatto tanto tanto per la Samp, e poi soprattutto i tifosi che a questo punto, Giorgia, chiedono davvero qualcosa di diverso, non soltanto non vogliono stracampioni, vogliono qualcuno che davvero quando si siederà sulla panchina della Samp potrà essere davvero anche orgoglioso di questi colori. Lombardo, però, lo dobbiamo anche dire, se c'è un progetto importante, per quanto possa aver fatto bene Lombardo, ovviamente le sirene, come sai Giorgia, sono quelle su Pecchia, sono quelle naturalmente su Stroppa e su altri nomi. È ovvio, c'è anche chi sogna Ranieri adesso che si è svincolato, ma forse Ranieri adesso sarà fin troppo. Di questo e di tanto tanto altro, Giorgia, ne parleremo questa sera rigorosamente in diretta, come dicevo, con Laura Rossetti e i nostri opinionisti tifosi, ci piace definirli così. Aspetteremo poi come sempre i vostri WhatsApp, insomma sarà un appuntamento ancora una volta dedicato tutto ai colori blu cerchiati.
1: Grazie, grazie Franco. Allora ti chiedo in chiusura, se dovessi scegliere tu l'allenatore, chi prenderesti?
0: A me piace tanto Stroppa, ma ti dico la verità, parlando con te prima della diretta, anche Pecchia, tanta tanta roba, perché è una persona che sa come tirare via dal fango una squadra che è stata per troppo tempo, e adesso veramente la Samp deve riprendersi quello che ha perso per troppo tempo.
1: Grazie, grazie a Franco Nativo, questa sera alle 20, Gradinata Sud. E adesso vado a salutare Elisabetta Biancalani, che credo che anche quest'oggi parli di Porto, una delle tematiche che racconta di più quotidianamente. Allora, ciao Elisabetta, dove ti trovi?
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Guardate che belle immagini, almeno per me che amo gli ambiti portuali, sono molto belle. Mi trovo all'interno del Terminal Messina nel porto di Genova per realizzare una puntata del nostro documentario internazionale che verrà tradotto anche in inglese sui mestieri del porto. Oggi parliamo di rallisti e stecheristi. Quella che vedete è una Rich Staker che serve per... Ce lo racconta Giulia che cosa serve. Intanto, ciao Giulia.
3: Ciao Elisabetta.
2: Troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
3: 34.
2: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
3: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
2: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
3: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
2: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
3: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, sì. Le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
2: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda.
3: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
2: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
3: Esatto.
2: Di quanti anni?
3: 2 anni e mezzo.
2: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
3: sì,
2: l'essere mamma?
3: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
2: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
3: Assolutamente sì.
2: Nella tua famiglia qualcuno l'ha fatto prima di te?
3: Mai.
2: E come l'hanno presa quando hai detto voglio andare a fare questo lavoro?
3: Mio papà mi ha detto assolutamente, anzi è anche grazie a lui, perché mia mamma non sapeva assolutamente niente, invece mio papà mi ha detto sarebbe una grande cosa, e effettivamente aveva ragione.
2: Grazie mille. Grazie. E dal Terminal Messina ripasso la linea allo studio.
1: Grazie, grazie ad Elisabetta Biancalani. Chiudiamo con lo sport, festa dello sport che torna come ogni anno in questo periodo, parte quest'oggi al porto antico di Genova, tante le novità, siamo stati lì questa mattina con Filippo Serio. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Giorgio e buongiorno ai nostri telespettatori. Inaugurazione questa mattina al Porto Antico di Genova per la 22esima edizione della Festa dello Sport, che si terrà dal 22 al 24 di maggio. Una kermesse organizzata da Porto Antico e Stelle nello Sport, che per 3 giorni permetterà a chiunque, dal più giovane al più anziano, di provare gratuitamente 135 attività sportive in questo vero e proprio villaggio dello sport. Non solo sport tradizionali come calcio, pallavolo, basket e vela, ma anche discipline un po'

0: più particolari come aerobica, zumba, simulatore del VAR, calcio balilla, scherma con le spade laser e perfino la sfida dei nodi marinari, tutte queste attività che si possono trovare nei tantissimi stand che occupano il Porto Antico fino a domenica. Tanti ospiti importanti da parte dal mondo dello sport ligure e non solo, insomma una vera festa per tutti quanti.
1: E tutte le aree del Porto Antico, pensate a un villaggio sportivo straordinario di oltre 150.000 metri quadrati che hanno aperto questa mattina alle 9 in punto per far giocare tantissimi studenti, scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta la Liguria. Sono 132 classi, le premieremo tutte sul palco che vedete alle mie spalle, una medaglia firmata CONI per ogni ragazzo, ogni ragazza che ha provato oggi tanti sport. Ogni ragazzo ha provato tra le 5 e le 6 discipline sportive diverse, non solo quelle tradizionali, il calcio, il tennis, il volley, il basket, ma anche tante discipline particolari, nuove, che possono sicuramente incuriosire e piacciono, dall'arrampicata ai tessuti aerei, dal parkour all'hockey, insomma tante discipline, tanto entusiasmo, un sole che ha baciato il primo giorno, una festa che dura fino a domenica, 3 giorni pieni, da mattina a sera, aperta a tutta la città, a tutta la Liguria. E domani nel pomeriggio avremo le gemelle Alice e Asia D'Amato, stelle della ginnastica, per la festa della ginnastica sotto il tendone. Andrea Modica e Francesco Bocciardo, due campioni del Comitato Italiano Paralimpico, e poi ancora Aurora Bado e Matteo Oliveri per l'atletica leggera, insomma davvero tante stelle. Domenica Gianfilippo Mirabile cercherà di firmare il record di maratona al remo ergometro e vedremo se ce la farà, e poi annuncerà un'altra grande impresa per la prossima estate.
2: Questa quindi l'attesa, ma anzi ormai l'attesa finita per la festa dello sport di quest'anno. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione che continua alle 18 il primo giornale, poi questa sera alle 20 Gradi Nata Sud, questa invece è Terrazza Incontra, ovvero la terrazza che incontra Mario Paternostro. Non è il classico format che conoscete, ma è la presentazione del libro di Mario Paternostro in diretta a partire dalle 14, genovesi ridono al buio, poi dicevo questa sera alle 20 Gradinata Sud, poi alle 21 speciale programma politico in vista delle elezioni di domenica e lunedì in 18 comuni della Liguria. Se volete ci vediamo questa sera, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Primo Canale. Buona giornata.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tiene Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante, realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono, come sempre, le storie di vita.

0: vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
1: Di cosa hai fatto?
0: Bronzo.
1: Bronzo?
0: Bronzo.
1: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
0: Alto rilievo. È un alto rilievo, è un alto rilievo. In questo caso la Chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'Abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'Abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La Chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare, diciamo, autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il Monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la Cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara

0: proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
2: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
2: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Ah. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
2: anche
1: male, in quella zona.
2: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso Monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti. Venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
2: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
2: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio, perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un sali scendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate anche solo, ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
2: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
2: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono

0: comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
7: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria ha accolto il 109esimo Giro d'Italia che ha portato il grande ciclismo in tutte e quattro le province liguri. L'11esima tappa, partita dalla Toscana, è arrivata a Chiavari, mentre la 12esima tappa è partita da Imperia, verso il traguardo piemontese di Novi Ligure. La Liguria è al lavoro per ospitare l'edizione 2028 del Trofeo CONI, la manifestazione sportiva nazionale dedicata agli atleti under 14 in programma nell'ottobre 2028. Questo è il tema al centro dell'incontro di oggi in regione, con il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Bonfiglio. Uscirà a luglio il nuovo bando a sostegno delle imprese che investono in economia circolare, finanziato con 5 milioni. In passato hanno già beneficiato del bando ben 71 imprese. Le domande potranno essere presentate dal 1 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse. Oltre 1 milione di euro sono stati investiti per ammodernare le infrastrutture irrigue nei territori di Santo Stefano di Magra, Luni e Vezzano Ligure. Interventi fondamentali per sostenere l'agricoltura e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica. Mare mosto, le vigne sospese. L'evento dedicato al vino, all'olio e ai sapori del territorio ligure arriva per la prima volta a Genova. Domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione sarà a Palazzo Ducale, valorizzando le eccellenze vitivinicole e le imprese liguri. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva

0: Policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio, ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni. E bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la
1: Sì.
0: discesa. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita, proprio
0: Silva Bosco?
1: Silva, bosco, selva,
0: Certo.
1: proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato ovviamente
1: Sicuramente sì.
0: perché sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali, che tu sappia.
1: Sicuramente sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie, addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego in questo
1: Esatto,
0: caso.
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte
1: Noi siamo
0: addirittura.
1: abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi

0: Questa è una zona ideale e qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: Sì,
0: vero?
1: perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Nelle
0: Esatto.
1: antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese
0: A
1: perché
0: riposo
1: a riposo
0: praticamente.
1: sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1.000 esemplari di Ofridi, non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che
1: La
0: poesia,
1: meraviglia della natura che pur di riprodursi escogita qualsiasi
0: veramente.
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di
1: No, è
0: Portofino.
1: ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi tre monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali
0: Oh.
1: che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
0: Certo.
1: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara, fino agli inizi del Novecento, non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la Chiesa di

0: Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino?
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia! Ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acqua Viva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe proponato se lei sarebbe andata a letto con lui.

0: io ho detto gli 1800, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai, ci vuoi gli sparare nelle gambe, non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, fumo un fiammina, c'era quella donna.
1: No, certo. Lei
0: spara, è cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina.

0: comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Camille sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata Marassi a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
2: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia dell'uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
2: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, eroina?
2: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
2: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio.
2: Già.
1: Come mai e cosa importavi la droga, no?
2: No, vedi, ti dirò, io all'epoca... uscire da...
1: Quanti anni avevi?
2: Avevo 17 anni. Uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andare a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, e questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
2: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
1: Dici, perché ti hanno sparato?
2: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
2: Sì. Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
2: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
2: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
2: L'epoca era quello che era, si parla... Del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
2: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Mi feci lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
2: E praticamente andai in questa clinica e andai arrivata da Vella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, penso già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
2: Basta, si chiamava Basta. E capii che io comunque a questo dovevo farlo incazzare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse, sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi, hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede, dissi io.
1: L'hai sfidato?
2: Sì, e lì con tutti i sedici ammassa, chiamai subito i medici, i infermieri, e si vuole picchiarmi, perché non volevo dire come era successo questa tace, e di fatto non ce lo dissi, se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo, e uscì per insufficienza di robe, perché non avevo fatto niente, e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io. E mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
2: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una delle situazioni che mi hanno portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
2: Facevo il muratore.
1: Muratore.
2: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quanto l'hai fatto muratore?
2: Poco. L'ho fatto con un pochino perché ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
2: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero.
2: Era tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa lorina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
2: Perché mi stancai proprio.
1: Era faticoso lavorare?
2: Sì, era faticoso.

0: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura. Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa?
0: E questo lo chiamavano come Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Un delinquente?
0: Ma sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non fai le mie storie, non ti avvicinare, te li uccido, poi tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché dissi io, insomma, avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credi? E mi arrestarono e praticamente
1: ha tentato omicidi,
0: sì. Lì scesa la lesione elevata, hai capito, perché ho preso un albero e praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice: "Benedetto ragazzo, ma perché l'ha sparata?" E sì, perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, li vorrei ammazzare tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma, mi mandò a casa dopo qualche mese. E poi...
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre fra appunto Napoli, Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti quasi 20 anni, forse anche di più, a Marassi?
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, per l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era, ma che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Mazzeo, lo ricordi?
0: Matteo.
1: Manes. Mazzeo, Manes.
0: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... la paura che fa il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: Comunque la libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai financieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto la vostra...
1: 8 mesi in carcere da 14 anni?
0: Sì.
1: E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere, tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una pesante sveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Parla tanto delle violenze in carcere?
0: Non è bello, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello per festeggiare questo momento.
1: Pochi giorni fa. Come stai?
0: Il 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato bello.
1: Quanti figli hai tu?
0: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici... Ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando di Dio, hanno avuto una madre e li ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: ho conosciuto, pensate, io

0: Suo padre era un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'aveva, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo. Sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi ero fatto di cocaina. Poi quando me l'ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
1: Tu non ti sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in potenze, ipotesti. Che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne, dai. No, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
0: Non è vero, Kerry, non è vero. Perché la cocaina...
1: Cocaina, anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, è la droga dei ricchi. Difatti, a dire generalmente, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la dammo a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Ciò cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è che una mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli, e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, era uno dei grandi più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Con non lo so, perché non ho potuto avere più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quelle che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. L'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: La conosci la canzone di Andrea?
0: Là? Sì. E praticamente pensate che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?

0: 5 volte, 5-6 volte.
1: Hanno ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio repto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei e gli avrebbe domandato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto io 1.800.000, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, okay? Poi tornai a casa sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonavo a mia moglie, dopo qualcuno dicendo va bene, mi stavai tranquillo, non mi devi dare più niente, gliel'ho dati i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo, lei, certo.
0: È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Prendendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome.
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose e lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Cioè, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per loro.
0: Infatti, dopo Persia e quell'altro magistrato che indagarono Tortora sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la carriera.
1: Ha mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita, sì, di cattivo?
0: Sì.
1: Cosa hai fatto?
0: Ma vi dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. E quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non posso sapere niente, vai, comprati a mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottenni la semilibertà e mi portarono a Lucca da Parma in Guadalupe.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro, L'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino

0: Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
3: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta, perché

0: e pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
2: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo i

Costco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99 €. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84 €. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 €. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: insieme lo facciamo ovviamente. Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 20

0: sette anni di decimonono, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina, con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo. Ridono al buio perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
2: È il
1: ed è una
2: film.
1: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
2: Fare
0: Fasce. Esatto,
2: domande.
0: questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché

0: Provate a Milano, andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
0: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
0: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
0: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
1: Questo è vero.
0: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
2: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
0: No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme, davvero.
1: Ci siamo un po' stupiti.
2: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
1: Esatto, Franco.
2: Ce l'abbiamo raccontata.
1: Franco.
2: Come dice anche Nando.
3: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma... quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
2: Sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
1: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la lobby.
1: Qualche anno in più,
3: leggono
1: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
0: però
3: la
0: non
3: secolo.
0: Era anni 70 quel filmato.
3: Anni 60.
2: Era prima
3: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi... noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni diciamo geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è diciamo come di difesa.
1: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso ce la siamo inventata
2: però,
3: noi
2: come,
3: qua.
2: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne racconto
2: uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese, nuar sai oggi che se ne van.
1: Ecco.
2: E questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
2: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man chiedono qualcosa, ma esiste ancora.
2: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse si è un po' attenuata, ma insomma il mani man in qualunque fatto, anche politico.
1: Mani man. Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
1: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
2: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
0: Più amato.
2: Sembra soprattutto grazie a De André.
1: Evidente, certo.
2: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
1: Però lo apprezzano. Basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
0: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
1: sì.
0: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
1: Paolo Odone,
0: storico, appunto, poi
1: Paolo Odone
0: è
1: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli, e siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
0: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
1: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
0: Vediamo.
1: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi.

0: Si veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
1: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
0: Sì, Voltri è stato insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si doveva, si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
2: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, certo, gastronomo, uno dei più grandi storico. Studiosi di Cristoforo Colombo, non certo. Lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
2: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
1: Sì, ha fatto lotte, direi, totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Che ancora
2: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
1: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico. Beh, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
1: Siamo qua a parlare.
3: Da qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì. Quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
1: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
1: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
2: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
1: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
3: Perché quella
4: se ne va fuori dai piedi.
1: Sai che non l'ho
4: fatto apposta.
2: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua un casino, tornare indietro è facile.
1: Facile.
3: Sì. Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'ha fatta.
4: Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua.
5: No.
4: Voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse. Sì, magari. No, scherzo. Assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
1: Sì, assolutamente.
5: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
1: Ah, sì, ecco,
5: questa era la prima reazione. O sai, un milanese, quello lì, no?
1: Ecco. Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
2: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
4: Pochi voli e un molto buon mercato.
2: Esatto. Questo è un altro tema.
1: Stai parlando da genovese, sai.
4: Con l'accento.
2: Forse ti stiamo...
1: Come spirito.
2: Come spirito.
1: Sei entrato bene nella parte.
4: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare il... Io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale... città lì.

0: se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro...
1: Magari emiliana.
0: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
1: Ho capito.
0: Non si sentono neanche
2: Forse emiliani. Abbiamo capito.
0: Cioè, adesso non si offendano, sì. Ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
1: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
2: Aia.
0: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
3: Noi non l'abbiamo fatto.
1: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
3: certo.
1: Che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
2: Ah, sì,
1: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
2: Questa distinzione.
3: Quindi, noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
1: Questa dura tuttora.
0: È dura tuttora.
2: È una faida tra quartieri.
4: Andasena.
3: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
1: Questo
3: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
1: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, a te io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
1: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
0: Esatto. E ci tengo. Così.
2: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
1: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
2: anche i monti.
3: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato, signore degli stoccafissi.
3: Esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
3: Ma perché
2: in merito a questi viaggi?
3: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
3: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
3: È vero.
0: Cioè,
3: scusate,
0: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
3: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via,
3: sì.
4: A Siena.
1: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce così.
1: Perché non c'è una casa
3: se
1: di cantautori.
3: Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
3: potresti
4: un libro? No, io no, assolutamente.
3: No, fatto,
4: però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
1: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
2: Ma no, dopo i Beatles...
4: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi, davvero.
3: Infatti, anche ne hai parlato da Mieli.
4: Sì, da Mieli.
1: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo.
3: Ma certo.
0: In qualche
3: modo.
4: Assolutamente, infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Li conoscete tutti, anche gli
4: arrivati.
2: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
3: Certo. No? Noi siamo informatissimi.
1: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
1: che è pieno di ragazzi,

0: Ragazzi, ragazzi, cosa
1: Sold out
0: cantano?
1: in meno di un'ora,
0: Sì,
1: tutti i
0: sì.
1: biglietti al Ferrari Scarolli,
0: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
2: Orli,
1: siete
3: certo.
1: più informati
0: le
1: di
0: nuove
1: me.
0: Generazioni, quindi e ridono cantando.
3: Potremmo fare una puntata di
1: sì.
3: non ho l'età
1: di
3: su
1: non ho
3: questo
1: l'età.
3: Tema
1: sì.
3: qua.
1: Potrebbe
3: essere
1: un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Il fumo uccide. Non fumare.
7: La generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
1: Pasquale
0: sotto
1: Rotondi,
0: il letto.
1: Sì, grandioso, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
2: E l'ha nascosto.
0: L'ha tenuto un po' al sicuro.
1: Tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
0: Una grande responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
0: ricordare. Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: Certo, frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli, forse, dello Stabile, con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
1: Tutto Brecht.
2: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che c'erano 50 persone.
2: Pre-68 e germogliavano tante cose.
1: Quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai raccontato.
3: Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti

nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti.

0: Curiosito è la storia della scelta del Palasport fatta
1: come luogo
0: nuovo, concerto, come luogo
2: assolutamente
0: esempio della modernità.
2: Assolutamente.
3: E due concerti di 35 minuti. Cioè
0: 35 minuti.
2: Beh, quella era la misura dell'epoca. Anche i Rolling Stones si esibirono 35
3: e 40 poi
2: minuti.
3: Poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
2: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
1: Ammetto, ci sarei voluta essere.
3: Comunque,
1: ammetto,
3: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
0: Certo,
4: dopo Milano.
1: Dopo Milano.
2: No, soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
0: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando... e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
2: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono...
3: Eppure erano baronetti.
2: Le ragazze sono
0: appena diventati baronetti o no?
2: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
2: 67
0: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
2: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84, qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
3: epocale
2: da ricostruire. Ecco, e quindi...
4: Che erano tutti italiani i New Trolls.
3: New Trolls, sì.
4: Tutti italiani.
1: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
2: Ma non solo,
1: ritmi,
2: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
1: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del Teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva la compagnia stabile
6: con Enrico Maria Salerno, Valerio Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
1: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
0: Pensa, non dovevi dire.
1: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?

0: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato un, effettivamente
1: un gigante.
0: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
1: Beh, lì un po' ridevamo.
0: Ridevamo.
2: Ma secondo
1: in
2: voi
1: in quel
2: esiste?
1: Teatrino, in quel Piazza Marsala, sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo...
2: Ah, certo.
0: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal... sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
1: Eh sì, certo.
3: Siamo alla Marconi.
0: Arrivavano tutti lì.
2: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
0: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
2: No, fa parte quello. Comunque dell'identità.
0: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
2: Ma esiste grande. Secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco.
0: Ma è diverso.
2: È diverso.
0: Diverso.
1: Beh, no. Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
0: 20.
1: Adesso a teatro quanti sono?
0: Sono monologhi.
4: Non posso.
1: Due.
4: Costa troppo.
1: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella.
3: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
0: Certo.
4: Perché con quattro persone...
1: Paghi meno.
0: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
3: Quindi l'opera è costosissima.
0: 5 giorni al porto.
1: Infatti non ce la fa mai.
0: Terribile. C'era il porto. Terribile.
4: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
1: E questo non è un problema di Cinghia genovese?
4: No, no, no, no, no.
2: Questo non è un problema.
4: Relativamente ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
2: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
0: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
1: Gassman era genovese.
0: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
1: rivisto nel 92
0: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto
1: sotto un diluvio, sotto perché un diluvio pioveva
0: allucinante.
1: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
4: È vero.
0: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
2: Ecco, parliamo anche questo, anche perché nel tuo libro
0: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
1: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
1: Dopo insieme, due settimane dopo Milano.
0: Due settimane dopo Milano.
1: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio, gli
1: chiama
0: dice
1: Pertusio e gli impedisce di andare
0: nella
1: processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono
1: poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo.
1: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
4: Prima c'è l'esperto.
0: C'è qualche infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
1: Siamo dimenticati del 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
2: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostra. Tra pochissimo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto.

0: che a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
5: Nando,
4: senso,
5: credo che la storia americana, anche lui, quindi, conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata? Io non ho mai capito bene qual era la
6: No,
5: la
6: io
5: casa.
6: Non l'ho individuata.
5: Una volta mai.
6: Ah, sì? Mi sembrava che ho mentito. Hai mentito. Però,
4: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
6: Fernanda
4: Mario.
6: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
7: Hemingway ha tradotto, no?
6: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era Nander, esattamente.
7: A Milano la chiamavano La Nanda.
6: La Nanda.
7: Assolutamente. Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
5: La Nanda.
7: E collaborava lei col Corriere poi.
5: Sì, anche qua era la pezzi,
8: aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
6: Sì, sì, com'è? Sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con ad esempio, legata un po' a, sì, perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano, quindi è anche questo elemento insomma è importante, una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida,
5: per molto genovese,
4: un lato del
6: molto
4: carattere
6: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
7: Comunque, Maria, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato.

0: No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana, nelle prime pagine, ed è vero,
1: Sì.
0: è una città strana, strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua,
1: È vero.
0: cioè tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Piva,
1: Asman.
0: Gaspa, sono tutti personaggi diversi, diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
0: Sì, però se cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci e
1: Certo.
0: così via, Cocchi
1: Camera.
0: Renato, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori
1: È vero.
0: straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strana, strana. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli. Ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case di fianco,
1: Sì.
0: e quelle case lì, se tu le prendi una per
1: Sì,
0: una,
1: vero.
0: sono tutte
1: Un
0: diverse l'una
1: capolavoro,
0: dall'altra,
1: certo.
0: tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
1: Perché
0: Hai
1: non c'è
2: un po'
1: una
2: come
1: cosa che mi fa venire in
2: questi.
1: mente,
2: Vabbè,
1: scusa, una
2: scusa.
1: cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene.
1: Piovene, lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
0: Sì.
1: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire,
0: Sì, ma
1: forse.
0: sono d'accordo con te, non c'entra
1: Ma
0: niente.
1: sai, Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica
4: No,
1: vero.
4: è vero. Inglese non
1: Non
4: indifferente,
1: indifferente,
4: insomma,
1: ma
4: cioè
1: certo.
2: Sicuramente
4: l'Ansaldo
2: un'influenza.
4: nasce come Taylor e Prandi, il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo, ecco, tra
3: Ma
4: Genova
3: questo si
4: e gli
3: spiega col
4: ingegneri genovesi
3: mare,
4: e quelli
3: si spiega
4: col
3: col mare,
4: paese.
3: con la
0: Col porto.
3: commistione, la
4: Sì,
3: straneria. Si spiegano col fatto del porto, del
4: sì, quello
3: mare.
4: senz'altro.
3: La
1: È
3: Genova
1: sempre
3: non
1: stata
3: finisce mica
1: citata
3: lì.
1: per lo stile,
3: Come
1: uno
3: diceva
1: stile
3: Brodel,
1: inglese.
3: Genova continua nel
1: Io non.
3: mare, nelle
4: Sì, no,
3: praterie
4: questo sì.
3: azzurre che ci sono davanti.
1: Lo
3: E da
1: stile
3: lì cosa
1: inglese.
3: arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
1: Lo stile
2: Parlando
1: inglese
2: un
1: che
2: po' di
1: noi.
2: stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
1: Esatto.
2: Beh, si sì, è un po' distinto per questa sua
1: Sì, a
2: affermazione, queste
1: Pippo. No, lui a un
2: cravatte.
1: certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo
2: Ah,
1: so,
2: sì,
1: forse.
2: dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere, ha un
1: Facciamolo
2: contributo per
1: dire a lui.
2: Risale, esatto,
1: Facciamolo dire a lui.
2: facciamolo dire a lui. Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le
3: Eri già
2: parole.
3: nata comunque nel 2021.
2: Fero,
1: Eri già, c'eri,
2: fero,
1: vedi.
2: sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata. E Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
2: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto
1: Esatto.
2: le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quel
1: Però sono la verità,
2: sono
1: se ci si pensa bene, sono
2: diciamo,
1: la verità.
2: disegnano quella che è la realtà.
1: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
2: Ah,
3: E così
2: ecco,
3: ha sdrammatizzato
1: così.
2: Così, e io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare.

0: qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
1: Chi risponde?
0: Io partirei dal
2: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
0: E sì. Poi, avere il mare è...
3: Adesso poi lo spiego io,
0: posso dirlo, tanto. Avere il
2: mare. E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, quindi non ci incrociamo.
0: Fate
2: ma,
0: gara, sì. Ma chi arriva prima?
2: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto. Guarda, ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
0: patrimonio
2: un palazzo dei Rolli, cioè, è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
1: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
3: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
0: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
3: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco, bella
3: sono
0: questo...
3: Sono sempre tornato.
2: Sì, anche è vero che a Pavia c'erano le zanzare.
3: però sono stato anche a Roma, Sono stato anche a Roma 7 anni.
1: È già difficile.
0: C'è sempre il desiderio di tornare.
3: E sono sempre tornato e poi, come diceva Michele...
2: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesto, che dov'è che lo senti... Quando vanno... Hai scritto tu,
1: sì, qua sì,
2: scritto.
1: Sì, ma è così.
2: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesto. Ma dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino, a Londra, seghe pesto?
1: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
0: Che penso a lui, mi vedo male.
3: È una canzone un po' triste.
1: Sì, non sai neanche cantare, ma non sapevamo.
3: Non si ride certo con quella canzone.
1: No, assolutamente. Vedi, non si ride, non si ride.
2: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
0: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
0: Sì. Nel senso che questo è un altro
4: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
1: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
1: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
1: Ed è credo la chiave del futuro.
4: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
2: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
0: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
4: No, infatti.
0: La risposta era abbastanza.
1: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali,
2: sì.
1: Che mi è
2: sì.
1: piaciuto molto. Perché
0: Sergio Casali,
1: letto?
0: Sì,
1: ecco,
0: letto
1: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
0: E si parla anche del passato.
3: La realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
4: Ma infatti. Secondo me il problema è far
3: girare il mondo.
4: La chiave di volta sarà
3: poi
4: quella
3: è un rapporto diverso
4: le risorse,
3: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
0: Anche perché adesso fare l'Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
1: ormai
0: è una cosa sdoganata. Si fa, la maggior parte dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare. Ecco, quindi
4: certo.
0: Bisognerebbe anche pensare anche in nuovi spazi per
1: esatto.
0: i giovani.
1: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
2: Sì, anche io non capisco.
1: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
0: Sì.
1: in piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
3: E c'erano in 10.000.
0: Però è stato tanto apprezzato.
1: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
0: No,
1: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione.
3: Colpo di genio, perché c'era un muro.
1: Era

0: una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
1: Quello è uno spazio
2: conquistato. Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma, questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
0: esatto, che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
2: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
0: tutti,
2: soddisfatto?
0: Perfetto. Soddisfattissimo.
2: Perfetto, soddisfattissimo. Allora, io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
0: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
2: Ah, sì, certo,
0: non ho l'età.
2: Toccheremo
0: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
2: Qualche spunto lo traemo magari.
1: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, esatto. Il rapporto con Milano.
0: Genova-Milano.
2: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
0: grazie,
2: io
0: allo
2: vi
0: staff
2: auguro,
0: Primo Canale,
2: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa
1: è stato
0: folla.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Bellissimo.

0: E buonasera Daniele Anselmi,
1: vicepresidente
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa Fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Emanuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
1: esatto,
0: del principe.
1: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. Poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po' boomer come canzone, però sono
0: boomer,
1: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Che cosa avresti scelto se avessi avuto questa opportunità?
1: Comunque questa di Emanuele è stata
2: bellissima.
1: Un'ottima scelta, perché
0: una gran
1: canzone. Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
1: sì,
0: Charles,
1: diciamo,
0: Aznavour. Poteva essere una buona idea,
1: ma non lo so, nel senso che voi dici perché non italiana, esatto,
0: ti piace?
1: E perché non italiana, abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
1: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. quindi in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche di

0: Storiche, di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il Principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
0: Perché il Principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio.
2: Non è scontato. Lui lo fa veramente col cuore.
0: Poi, diciamo, il Principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
1: Questo
0: è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al Principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star

0: della storia della musica, no? Quindi è giusto
1: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
0: E si comportava più o meno come loro.
1: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
0: esatto.
1: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi dovevamo, l'abbiamo fatto e tutti dovrebbero onorarlo.
0: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per agli atti anche domani e dopodomani.
1: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche a spiegare gli altri l'importanza di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi in qualche modo tramandare e avere tutti.
0: Grazie Daniele Anselmi.
1: Grazie a
0: ci
1: voi.
0: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
1: Grazie.
0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
2: Grazie.
0: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Di nuovo, buonasera.
3: Buonasera di nuovo, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo, e come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
2: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe è legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
4: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
3: grazie. Ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia.

0: Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo in una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del Principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
1: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
0: È importantissimo avere delle strutture moderne perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto del 1938 ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
0: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi, la nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando, questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere gualgaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Pallavicino. Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importante.

0: Importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
1: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente sì, vai sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, l'immagine che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, Carla Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
2: È vero.
1: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
0: ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai portato,
1: portato
0: bene, spero che
1: la
0: veramente
1: bellezza porta il sole, in questo
0: porti
1: caso
0: bene sempre
1: fisicamente.
0: Sì,
1: diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione. Bravissima persona, uomo
0: Carlo
1: d'oro.
0: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, in veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, e speriamo bene, insomma,
1: cioè, speriamo che porti
0: di aiutare
1: più persone,
0: anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, tutto al diavolo, come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
0: Sì,
3: sì,
0: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi: cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuta in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
3: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice,
3: no?
1: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
4: Grazie
1: di essere
4: buonasera.
1: Con noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Palla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
0: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Palla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura.

natura passata genovese, cioè Nicolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato, rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: Eh sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Sì.
0: Beh, questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò che sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere preferito?
2: Io sono un fan dei Beatles.

0: Fondamentals,
1: sono quindi le grandi canzoni dei Beatles, mi piacciono molto, e quindi, però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella, e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo, della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi.

0: finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi, e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo, ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
1: E a Palazzo Marassi. Sono arrivati tutti
0: a Palazzo sono arrivati,
1: i giocatori.
0: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale, e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione, che è stato ben delineato,
1: certo,
0: precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario,
0: fuori
1: propriamente
0: scopo
1: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
0: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato,
0: sì.
1: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Perché in effetti,
1: dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società, e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole,
1: no,
0: quindi è
1: dubbio.
0: Un privilegio lavorare, poter lavorare e essere ospitato.
1: E non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti,
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma comunque è un piacere poter collaborare e lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: grandi problemi, insomma,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
0: cioè,
1: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti una delle grandi
1: magnifico.
0: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
1: la sede della Camera di Commercio,
0: quindi si sente, si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque

0: di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino. Con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
1: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non. Eppure lui si dà da fare quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
0: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce.
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa. È sempre così.
0: Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
2: certo. Progetti spesso che quando nascono, andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone, e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
0: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato
0: male,
2: prestissimo,
0: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella, e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la mia carriera futura.
0: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
0: Ci sei sentita
2: bene?
0: Era
2: quello, sì. Sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
0: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta

0: In questo caso la comunità ucraina in Liguria.
1: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, e l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
0: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
1: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
0: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
1: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
0: Grande successo.
1: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
0: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
1: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
0: Quanto è importante per voi questo aiuto?
1: È molto importante, perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete, quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraine, e questo per noi è molto importante, perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
0: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
1: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
0: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
1: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale, perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
0: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
1: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
0: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
1: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri.

0: specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa, no?
1: Che poi fra l'altro gli attori sono veramente attori, protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
0: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Ed è bello. Quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo.
0: Nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì.
0: Pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
0: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo.
2: In televisione l'ho visto sui social, quindi
0: certo.
2: È un ottimo,
0: certo.
2: Canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti
1: Genova
0: piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere

0: sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri: ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa, sì, questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: se ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il Brecino.
1: Vedi, mai credere agli stereotipi, sì, almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini e buon lavoro e buon tutto alla
0: Tanto
1: Fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: ma sì, noi,
0: ci
1: tra
0: incontreremo
1: l'altro,
0: presto. Ora
1: Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla Fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività. Se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla Fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della Fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi...
1: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
1: non
2: presto.
1: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
2: Grazie.
1: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
2: grazie
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi.
1: Oh.
3: E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
4: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
5: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
3: so che
5: la
3: è stata una tua grande passione il teatro.
5: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche

0: sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
1: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
0: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta, quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
2: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, il giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
0: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio Quotidiano Socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
1: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
1: giusto?
2: Di banco. Sì,
1: compagni di
2: quarta
1: banco.
2: Elementare,
0: dalla quarta elementare al liceo,
1: una vita insieme. Insomma,
2: direi di sì, perché insieme
1: così.
2: Abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
0: fatto gite scolastiche.
2: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
0: Sì, noi siamo,
2: noi siamo la generazione più fortunata.
0: I giornali erano fortissimi.
2: Mestiere.
1: Anche il ruolo del giornalista era magari
2: era
1: visto diversamente,
2: portato
1: più in alto.
2: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
0: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
2: scrivile bene
0: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarla a cercare.
1: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a
0: io
1: proposito,
0: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Parliamo anche di buchi.
0: Perché il buco è importante.
1: Sono spieghiamo che cosa sono,
0: cioè,
1: i buchi.
0: Il buco è avere la notizia
2: che gli altri non hanno.
0: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
2: I primi
0: già,
2: in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice
0: 27
2: direttore.
0: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo nel vivo della puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo, quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro

0: libro famoso Gli imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, messo processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili,
1: e
0: massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
0: E dovevi interpretare.
1: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Partiamo, si partiva con e fotografo, grandi fotografi,
0: certo.
1: Grandi fotografi,
0: grandi
1: Paolo
0: nomi.
1: Welters, Dino Nazzaro, sì. Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea,
1: senza
0: tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
0: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
1: soprattutto
0: fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Perché
2: allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo, eravamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
1: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
0: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo, quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo, un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. E io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa.
0: Una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi. Per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi,
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo del
1: personale. Infatti fu inventata la parola gambizzazione.
0: Oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come certo. Il famoso professor Filippo Peschiera,
1: pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista.

0: dicendo chi vieta venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per certo, il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi,
0: psicologicamente era pesante. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola
1: e i lacci emostatici
0: per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
1: mentre stava facendo lezione
0: dalla lezione.
1: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
2: ancora
0: troppo
2: tanto
0: lunghe, sai,
2: quando, da raccontare, lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché non anche noi fermano, non abbiamo l'età.
1: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
0: dobbiamo.
1: Perché è fondamentale,
2: dai,
1: il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
0: Ci aiuto io.
2: Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai
2: quindi
0: nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
2: Da buon cronista, dai, direi che
1: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
2: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
1: Almeno dal mio punto di vista l'importante era cercare di capire e raccontare, okay, e rischiando anche, certo non pensavamo di rischiare la vita.
2: Ah no?
0: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
1: sì,
0: non abbiamo. Però
1: hanno sparato
0: al
1: nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno,
0: il primo
1: a Genova,
0: giornalista
1: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del secolo.
0: All'uscita della tipografia, dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
2: occupavi di scrivere testi,
0: scrivevo
2: teatrali,
0: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
1: vivendo nella redazione,
0: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
2: certo,
0: se

0: sparavano a qualcuno, andava quello che faceva il cronista di notte.
1: Certo.
0: E quindi era così, ecco, la. Però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità: mi mandano con l'elicottero.
2: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
0: esatto,
2: che erano intorno.
1: Beh, allora sì,
2: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali e il precedente presidente degli industriali, certo, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
0: Sì, però sai, sì, certamente, la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria. Sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mattia, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era forse un po' di ingenuità?
0: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
0: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì
2: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
2: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
2: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
0: sì,
2: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
0: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
2: che un giorno
0: ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
1: Certo.
0: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
2: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
1: Okay.
2: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
0: nostro compagno di classe,
1: ecco,
2: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente:
0: ma quello,
2: se non fate quel nome lo faccio io.
0: Esatto.
2: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole, certo, al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
0: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
2: certo,
0: cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista,
2: quindi
0: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondamentale

0: fondazione sì. marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, è arrivato, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti di quelli
1: Luciano,
0: che ho sentito.
1: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quella,
0: così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel corpo di Via Fracchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma,
1: tu chiedevi chi erano, poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici,
2: erano
1: ragazzi del nostro giro,
2: molti di loro magari li conoscevate
0: anche magari universitario, diciamo la verità. Insomma,
1: all'università,
0: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
0: I cattivi maestri,
1: che erano i professori di lettere. Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
1: ancora.
0: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
0: più studioso di
1: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo. Quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
2: è
1: questo che oggi sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
1: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Battaglini
1: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
0: banco.
1: Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
0: Niente,
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
2: a volte risultavano essere falsi,
1: a volte erano
0: quasi sempre.
1: Quasi sempre erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news.
1: Esatto.
2: Vedete che in realtà avete l'età. Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro c'era Pallo, poi

0: Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tiene Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante, realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono, come sempre, le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma, come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
1: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. luce. Non

0: Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acquaviva.
1: Ah.
0: Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Paraggi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini,
1: ecco,
0: proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere.

quartiere ed erano non del tutto lastricate solo in parte, solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio.

0: perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.
1: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì,
0: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
1: sicuramente sai. Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva

0: va coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle Gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle Gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre,

0: in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più, la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo

0: tipo, con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di Terra?
1: Ma allora, Mal di Terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare, proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo, periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un... Secondo me è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio...
0: Che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... È una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati. O...
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo... della quotidianità, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
0: Anzi.
1: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai,
0: certo.
1: però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
0: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
1: Ma penso...
0: Senti, un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
1: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
0: Sei chiavarese.
1: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiava e sulla mia scrivania ogni anno rinnovo questa mia
0: tradizione.
1: Questa mia, esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando

0: vivere, certo, al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola, ecco, perché è il Golfo del Tiguglio.
1: Ecco, però è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Poi, insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni, Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di invito. Fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio, perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa, e mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova, e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città, che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta. Non è una città che ti si rivela immediatamente, però notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di via Garibaldi al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte, e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia, in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: Eccezionale. La vista è incredibile, ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare, perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: c'è
0: dubbio.
1: La vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta, e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano:

0: è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il
1: E tu.
0: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
1: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
0: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto, ad esempio, le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto, molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
1: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
0: Assolutamente.
1: grande understatement dei genovesi, no?
0: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
1: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
0: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe vista di più.
1: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato, ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però
1: Tra
0: che.
1: l'altro, non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no? La
0: Certo.
1: moglie di.
0: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo.
1: Beh,
0: Quindi.
1: non in tutte le case però, eh? Non è una
0: No, no,
1: cosa così
0: certo, in queste
1: comune, in
0: case
1: queste
0: molto
1: case.
0: importanti, c'è il maestro di casa che è appunto un po' il capo maggiordomo,
1: Certo,
0: no?
1: il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini si diceva una
0: Esatto,
1: volta, no?
0: e quindi questa è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante,
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che è affascinante e poi io credo

0: trovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
1: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorino-ingoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita almeno una persona su tre sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque. Quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. E diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, e fortunatamente quasi sempre non è così. La buona notizia quindi è quindi che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da elaboratore centrale. Ma questo sistema, una di queste parti del sistema, e spesso questo malfunzionamento riguardo al labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali. Alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine dei sassolini, la vertigine otolitica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire. Rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi. Nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano, e soprattutto se si ripetono spesso, e sapere riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista.
0: Ecco, questo è il punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
1: Vede, quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere acutissimi, e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto, deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, a quel punto lì si hanno una durata ovviamente di alcuni giorni, alcune settimane, una visita specialistica è sempre consigliabile. Ecco.
0: Come si cura? Lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
1: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto che non funziona passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
0: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
1: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa.

0: spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro, dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la sua
2: dottore.
1: domanda.
2: Buongiorno, dottore, mi scusa, a me mi capita che io, vabbè, io cammino, vado e non mi succede niente, solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono proprio le vertigini, come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare secondo lei?
1: Grazie,
0: Allora,
1: Giuseppe.
0: grazie alla domanda. Le chiedo, diciamo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebrobasilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica nel suo caso potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, ho 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
0: Il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica gnatologica, quindi cerco di spiegarmi. La gnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare. Quindi, secondo me, il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e argomento. Diciamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate. Togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
2: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
2: Ho una acufene anch'io. Nell'orecchio destro ho fatto visita dall'otorino, esame vestibolare.
1: E?
2: E vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto un miglioramento, dice.
2: No, niente,
1: Ecco,
2: nulla, nulla, nulla.
1: bene. Sentiamo.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Ma mentre sulle vertigini, l'argomento che stiamo trattando oggi, la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente.
1: Eh sì.
0: Purtroppo ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per l'acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo o Torino. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, da circa un mesetto con sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora, detta così, un po' difficile.
1: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere.

0: se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
1: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e come, la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
0: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio, più che le vertigini, quindi in senso lato, quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori, anche extralabirintici, quindi fattori proprio cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, a cui non si riesce spesso a trovare una causa del sintomo.
1: Comunque magari lei se va dal suo medico conoscendo la terapia, insomma, e tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente nel periodo primaverile ho vertigini, sbandamenti e dolore al collo. Il mio otorino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arlevartan per circa 20 giorni. Ma come mai periodicamente ho questi episodi? Sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie, Silvana.
0: Beh, allora intanto se vengono risolti con delle manovre liberatorie dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Beh, possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori ed eventualmente la supplementerei o comunque la terrei monitorata. Per quanto riguarda altre patologie, ci sono patologie che possono dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea e mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
1: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di testa, due episodi violenti. Mi è rimasta la sensazione di sbandamento, come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertisec al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante. Invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con miorilassante e ginnastica posturale, ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa posso fare secondo lei? Grazie, Paola.
0: Beh, intanto direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi le è stata fatta, perché
1: No, le ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che
0: esatto.
1: però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi.
0: E
1: Null'altro ci
0: quello,
1: scrive.
0: se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche o comunque tutte le terapie fisioterapiste, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica posturale.
1: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
0: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che comprende

0: È un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto. Adesso, la malattia di Menière, la vertigine micranica, la vertigine degli Sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
1: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini. Sono stata sia dall'otorino che dal neurologo. Ho fatto la TAC e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti, rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
0: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare dopo, anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere questo quadro parecchio complesso, peraltro.
1: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
0: Bisogna capire le cause perché lei arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima, le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Menière, o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico.
1: Scusi, non volevo interromperla, pensavo avesse finito.
0: Posso, finito, grazie.
1: Ah, okay. Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute, tipo Microser o Vertiserk? Mi hanno detto che non servono, grazie.
0: Allora, nella vertigine acuta, per acuta intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiser, comunque la betaestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, da sempre presente sul mercato, teniamo presente che ha un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, non conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
1: Buongiorno, donna, 79 anni, con un forte raffreddore, prendendo il tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie, persistendo a lungo. Cosa fare?
0: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie che si possono fare tranquillamente a base di mucolitici, cortisonici, aerosol. Ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare che direi nel 95-98% dei casi risolvono problemi catarrali. Malauguratamente, nei casi in cui questi problemi non vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo forellino sul timpano.
1: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi delle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo, può essere la cervicale? Grazie Lori.
0: In teoria sì, perché per

0: le gocce, lei deve iperestendere la
1: così.
0: testa, quindi fa così esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso lo cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
1: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
0: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non vivono più, non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, ai specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% in medicina non esiste mai.
1: Grazie, grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie,
1: Arrivederci.
0: arrivederci.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, un fine settimana dai connotati estivi sulla Liguria. Finalmente il tempo non solo si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, ma il clima si fa caldo di piena estate. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, temperature massime difatti attorno ai 28 gradi in diverse zone. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su Genova, anche qui pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità, ed anche un clima caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, situazione meteo buona, anche qui tanto sole, clima caldo in giornata con punte massime di 27-28 gradi, ed anche sullo Spezzino sole caldo tipicamente estivo, con temperature massime in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di domenica 24 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, estesi rasserenamenti e un incremento delle temperature massime in alcune località toccheremo punte di 29-31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
2: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Lì è prima collegio e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare il direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, ma io, con una strada che sembrava tracciata altrove?
2: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiese se volevo partecipare

0: Partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo bene, benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi ha detto: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona. Avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato diciamo difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: un giovane costruire. Ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della stazione spaziale internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta in nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita

0: è comunque molto alta, a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi, l'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che Spinetto sì. Marengo, per dire, un
1: non
0: paese dalle mie parti.
1: Certo, insomma, dell'Alessandrina, chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
0: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gate, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione.

0: del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura. È il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
0: Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco, e allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica, che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto, Allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
0: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio.

0: esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
1: Sì,
0: magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
1: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
0: Anche in pausa pranzo, su quelle cose, quelle libertà, quelle cose quei lussi...
1: Da paese, quasi, esatto, che sono una, esatto, stanno diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
0: Già. Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
1: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
0: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e è diventata invece oggettivamente molto, molto
1: quella
0: importante.
1: Che è diventata.
0: Grazie Luciano Pasquale.
1: Grazie a voi, grazie Primo Canale.

0: Dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero, fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Livotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene dalla Francia, Liuna Virardi, anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
2: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un corpo e un mare, volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora ho immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura, che poi sono le storie, i racconti.
3: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica, e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra. E quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
4: Con l'aiuto dei ragazzi anche del Museo della Ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come un po' la mia cifra stilistica, diciamo. Sono ligure, quindi bene o male, quando non ho una commissione precisa, poi finisco sempre per parlare del mare, e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia, perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro, e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
5: È una grande sfida anche contro la povertà educativa, e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti, e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto, e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato

perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro, che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Sono stati recuperati in queste ore i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Le salme sono attese già domani in Italia, poi l'autopsia, mentre indaga la Procura di Roma. Si allarga sempre di più l'aeroporto di Genova con la sua fase di ammodernamento. Sono operativi 9 nuovi check-in in area partenza. Entro luglio saliranno a 22. È scoppiato il grande caldo in Liguria, il primo vero per un'estate quasi alle porte. Le temperature percepite hanno raggiunto i 30 gradi che saliranno nel weekend. Partita ufficialmente la 22esima edizione della Festa dello Sport che si concluderà domenica. Obiettivo è superare le 140.000 presenze. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo dalle Maldive perché si è conclusa la missione di recupero dei corpi dei sub italiani alle Maldive. Ogni informazione risulta necessaria per ricostruire che cosa sia accaduto in quella grotta, compito che spetta alla Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e intanto c'è attesa per le prossime ore per il rientro delle salme in Italia. Aurora Bottino.
1: Dovrebbero arrivare sabato all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopodiché sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 5 sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Il primo corpo sul quale saranno eseguiti è quello di Gianluca Benedetti, il capo barca di 44 anni, originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo appena fuori dall'entrata della Grotta degli Squali. Intanto le ipotesi di cosa sia successo a 60 metri di profondità continuano a essere diverse. Quella che sembra più plausibile però è quella nata dopo l'immersione del team finlandese.

0: che ha riportato in superficie le quattro salme. Tutto sarebbe legato alla morfologia della grotta e ai suoi cunicoli, dei budelli in cui se finisci dentro rischi di non uscire. La grotta è infatti composta da una prima grande caverna, molto luminosa, la base è un fondo sabbioso che si solleva se si pinneggia vicino, ma si deposita anche velocemente. Alla fine di questa stanza c'è un corridoio dove al contrario c'è poca luce, un cunicolo lungo quasi 30 metri e stretto 3 che porta alla seconda stanza. Proprio all'entrata c'è un dosso di sabbia creato dai movimenti dalle correnti dell'acqua, è quel dosso che, quando ci si gira per tornare indietro, crea un'illusione ottica per cui al posto dell'uscita sembra esserci una parete. Accanto invece c'è un altro corridoio che però porta verso un vicolo cieco nel quale sono stati trovati tutti i corpi.
1: Focus sui dettagli tecnici della riforma dei porti a Ravenna, dove si svolge la seconda edizione di De Portibus dopo il via libera da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora l'approdo del testo che sarà alle due Camere. Sentiamo per noi Emanuela Cavallo a Ravenna.
2: Dopo La Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di De Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro due settimane arriverà alla discussione parlamentare.
3: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
1: Dai porti agli aeroporti, perché ci sono stati nuovi passi avanti nel piano di ammodernamento dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Sono operativi 9 nuovi check-in all'area partenza. Entro luglio le postazioni saliranno a 22 con nastri bagagli più rapidi e predisposti all'automazione. Prosegue così il piano da 24 milioni di euro per aumentare i servizi e la capacità dello scalo, ci racconta Matteo Cantile.
4: I primi 9 check-in dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione, che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale, che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri trasportati, transitabili nel nostro aeroporto. Prossimo passaggio, altri 10 check-in e a fine estate l'apertura della nuova sala VIP, che sarà in area sterile, con accessoriata non soltanto di tutte le tecnologie più moderne, ma avrà anche una splendida terrazza panoramica e sarà in qualche modo un unicum nel panorama dell'industria del trasporto aereo.
1: Ultima tappa di Live on the Road, comuni al voto. Siamo stati nelle scorse ore a Santo Stefano al Mare per conoscere i candidati a sindaco. Entrambi si sono già presentati in passato per mandati come primo cittadino. Ricordiamo che la campagna elettorale si conclude a mezzanotte di oggi, venerdì 22 maggio. Si vota poi domenica e lunedì dalle 7 alle 23, poi dalle 7 alle 15. Vediamo. Live on the road, comuni al voto a Santo Stefano al Mare per raccontare la chiusura di una campagna elettorale di cui è partita un mese fa, che Primo Canale ha raccontato con tutti i 18 comuni al voto. Allora, Santo Stefano al Mare sono due i candidati a sindaco, il sindaco uscente Marcello Pallini, lo sfidante che si chiama Sergio D'Aloisio, entrambi molto conosciuti qui perché hanno già ricoperto il ruolo di sindaco diverse volte in questi decenni.

0: decenni. Si parla molto di spopolamento del Borgo Marinaro, allora andiamo a sentire qual è la loro visione e soprattutto quali sono le misure per cercare di incrementare la popolazione.
1: Ultimamente ho avuto così degli incontri con Arte per valutare anche alcuni terreni che ci sono, e comunque quello è uno dei punti principali su cui sicuramente nei prossimi 5 anni dovremmo confrontarci.
0: Sergio D'Aloisio torna in pista dopo diversi mandati negli anni 90, architetto di professione che ha deciso di ricandidarsi. La mia priorità, qualora venissi eletto, è quella di lavorare sul ripopolamento del nostro comune, perché dobbiamo ripartire dal benessere della nostra comunità per ridare vita a un paese bellissimo, spiega Sergio D'Aloisio a Primo Canale. Per farlo dobbiamo lavorare sullo sviluppo economico e sulla capacità di rendere appetibile la vita qui dal punto di vista lavorativo e dello svago. Purtroppo per un problema tecnico di Primo Canale non siamo riusciti ad avere nitido l'audio dell'intervista al candidato. Abbiamo provato a recuperarlo con un intervento video in diretta, ma per motivi personali D'Aloisio ha al momento declinato. Ovviamente come emittente ci scusiamo per il disguido, ma avremmo recuperato con un intervista in videocollegamento. Avete sentito quindi, con la difficoltà tecnica dell'audio per l'intervista del secondo candidato D'Aloisio, poi però ha ritenuto non consono un'intervista in videocollegamento in Teams. Novità importante all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, una nuova tecnologia rivoluzionaria per la diagnosi delle patologie nei piccoli intestini dei bambini. Scopriamo di cosa si tratta.
2: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile, con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini, unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.
0: Ed è arrivato, poi non so se starà per quanto tempo in Liguria, il grande caldo, perché in queste ore le temperature percepite hanno raggiunto e superato i 30 gradi, potrebbero salire ancora di più nel weekend. La causa fenomeno è quella dell'anticiclone di matrice subtropicale. Vedremo che cosa accadrà, mancano ancora un po' di giorni in realtà all'estate, sentiamo.
3: Dal maltempo alle temperature di agosto, questo in parole povere quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni per l'espansione su tutta l'Europa occidentale e sull'Italia di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Potranno essere raggiunte temperature fino ai 30 gradi, con qualche punta anche leggermente superiore. Entro il weekend si potrebbero toccare i 33 gradi, con picchi anche superiori durante la prossima settimana. La causa dell'innalzamento delle temperature è la rimonta anticiclonica di matrice subtropicale, che contagerà col caldo praticamente tutta l'Europa, a partire dalle coste settentrionali dell'Africa fino ad arrivare alla Scandinavia. Un impatto importante in Liguria, dove in questi giorni si è passati dal tiepido sole alle nuvole e alla pioggia, in un ciclo che ha coinvolto le ultime 2 settimane. In Liguria le temperature più alte saranno nelle aree interne a causa dei venti favonici, un fenomeno noto universalmente come Fon. Si tratta di un vento di caduta, caldo e molto secco, che spira dalle montagne verso valle. Porta con sé cieli limpidi, un'ottima visibilità e un brusco rialzo delle temperature. E allora anche nella nostra regione via maglioni e felpe pesanti, che lasciano spazio a t-shirt, canottiere e pantaloncini corti.
0: L'attesa è finita, al waterfront di Levante è stato inaugurato un nuovo punto vendita dedicato al territorio, ai prodotti locali, 40 posti di lavoro in tutto, 148 le imprese per un altro presidio sul territorio genovese. Sentiamo Chiaro Ru.
2: Una COP pensata per il

0: territorio con migliaia di prodotti liguri sugli scaffali, servizi innovativi e uno spazio dedicato alle eccellenze locali. È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato, uno dei tasselli della riqualificazione del waterfront di Levante, di Genova.
1: Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo

0: Al pesto ci saranno i vini, l'olio, le focacce, ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro.
1: Nel giorno della festa alla Santa delle cause impossibili, centinaia di persone chiedono di intercedere per la pace e la tradizionale benedizione delle rose. Oggi infatti si festeggia Santa Rita Nissa De Filippi.
2: Una giornata intensa di celebrazioni, quella vissuta alla chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via 20 Settembre, in occasione di Santa Rita. Fin dalla mattina si sono susseguite le preghiere dei devoti e dei cittadini che hanno lasciato al cospetto della Santa delle cose impossibili, le preoccupazioni, le sofferenze e le speranze. A ogni celebrazione è seguita la tradizionale benedizione delle rose, presieduta da padre Pierluigi De Giacomi.
3: Santa Rita è stata nominata da un po' di anni donna di pace, quindi qui io sottolineo, è come nelle mie prediche sempre, e la gente non si ricorda di questo. Le rose era una storia di Rita quando stava male, e che poco prima di morire aveva chiesto a una cugina di andare in un giardino inverno a prendergli due rose, questa, ma questa già la malattia l'ha presa. Invece è andata, ha trovato due rose di rose e le ha portate a Rita. Da lì la leggenda, la storia.
1: Si è aperta ufficialmente oggi la 22esima edizione della Festa dello Sport, che fino al 24 maggio, a domenica, troverà spazio su 140.000 metri quadrati del Porto Antico. Tantissime le discipline, si punta a un vero e proprio villaggio dello sport, si punta ad avere presenze record. Filippo Serio.
4: Taglio del nastro per la 22esima edizione della Festa dello Sport, kermesse organizzata da Porto Antico e Stelle nello Sport, che per tre giorni permetterà di provare gratuitamente 135 attività e discipline sportive in un vero e proprio villaggio. 2.300 gli studenti di scuole primarie e secondarie che hanno aperto la tre giorni partecipando all'Olimpiade delle Scuole, con premiazione finale sul palco di Calatamandraccio. Hanno affrontato un percorso sportivo articolato in 55 aree di gioco, per poi ricevere le medaglie firmate CONI e Festa dello Sport. Oltre 200 gli enti sportivi e le associazioni che scendono in campo sugli oltre 140.000 metri quadrati. Obiettivo: superare il record di 140.000 presenze della passata edizione. Fra le attività sportive, quelle più note come calcio, basket, pallavolo, arrampicata e vela, ma non solo.
5: Dall'arrampicata ai tessuti aerei, dal parkour all'hockey, insomma tante discipline, tanto entusiasmo, un sole che ha baciato il primo giorno, una festa che dura fino a domenica, tre giorni pieni, da mattina a sera, aperta a tutta la città, a tutta la Liguria.
6: In questi 140.000 metri quadri dedicati alla Festa dello Sport, che sono in Porto Antico, abbiamo avuto l'anno scorso 140.000 persone, che significa che partecipa non solo tutta la popolazione genovese, ma anche buona parte di persone che vengono appositamente per festeggiare lo sport insieme a noi.
7: Le stelle nello sport, questo lo sa, proclama e promuove lo sport davvero a 360 gradi proprio a tutti, che quindi sia la festa davvero di tutti coloro che vogliono unirsi in questa grande famiglia dello sport.
1: La Liguria dice addio a Carlo Petrini, che lascia un vuoto enorme nel panorama della cultura, dell'agricoltura e dell'enogastronomia italiana. Il ricordo anche del presidente della Liguria, Marco Bucci, si trattava del fondatore di Slow Food, è venuto molte volte anche a Genova, in Liguria, è morto all'età di 76 anni nella sua casa a Bra. Bucci ha commentato: guardava la sostenibilità con un approccio moderno, e poi ancora: chi semina utopia raccoglie realtà, erano uno dei suoi motti. Quindi anche la Liguria ricorda un grande padre dello slow food e soprattutto un volto storico per l'Italia. Ultima di campionato per la Serie A, poi si penserà ai mondiali che

0: però non verranno giocati ancora per l'ennesima volta dall'Italia. Però intanto il Genoa si prepara per chiudere il campionato in una partita che non ha sul campo, almeno per il Genoa, nulla da dire. La Samp che invece pensa al futuro, c'è per ora molta confusione sotto il cielo blu cerchiato, con nomi che si rimbalzano e ancora un futuro tutto da scrivere. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo dal Genoa e parliamo di mondiali, come hai detto, perché Østigard, il difensore che si è messo in luce quest'anno con i rossoblù dopo il suo ritorno a Genova, si è guadagnato la convocazione con la propria nazionale, la Norvegia, e parteciperà quindi ai prossimi mondiali. Tra l'altro, nella Norvegia è stato convocato anche un ex grifone, ovvero Morten Thorsby, che è passato a gennaio alla Cremonese. Potrebbe essere convocato anche Bailov dall'Olanda, mentre è quasi certa invece la convocazione del messicano Vasquez, che è stato perno della difesa del Genoa e anche di quella del Messico. Le ultime in casa Genoa in vista dell'ultima contro il Lecce con Carlo Danani.
2: Buonasera, antivigilia di Lecce-Genoa, domani rifinitura, conferenza stampa di De Rossi e poi partenza per la Puglia. Tra i giallorossi, infortunati Berisha e Sottil, Di Francesco dovrebbe recuperare Ramadani, Pierotti e Banda. Entusiasmo alle stelle, domenica sera alla Via del Mare i giallorossi potranno contare sulla spinta di 30.000 tifosi. Esaurito da ieri uno stadio in cui il Grifone non vince da 16 anni. All'andata alla Ferraris, prima assoluta di campionato, fu 0-0 con tanti sbadigli. Rispetto alla partita di domenica scorsa con la Milan, De Rossi medita qualche cambiamento, ma non sarà rivoluzione. Squalificato Vitigna, possibile chance da titolari per le ali Otoa, Ecator e Baldanzi. Da valutare Østigard, assente contro i rossoneri, e Norton Caffi, rientrato in gruppo ma fuori ormai da più di due mesi. A proposito, Leo col morale a mille per la convocazione in vista dei mondiali. Nel girone eliminatorio la sua Norvegia sfiderà Iraq, Senegal e Francia. Restano in attesa di chiamata Vasquez e Bailov, rispettivamente dal Messico e dall'Olanda.
1: Grazie al nostro Carlo Danani. Noi ci spostiamo lato Samp, è un periodo di grandi di rivoluzione all'interno della dirigenza e dello staff tecnico. Dopo Morelli, che ha preso il posto di Raffaele Fiorella, anche Massimo Jenka ha lasciato il club, ora è spunta a sorpresa un po' il nome di Galloppa, di Daniele Galloppa, allenatore della primavera della Fiorentina, per prendere il posto di Attilio Lombardo nella panchina blu cerchiata. E poi ancora da capire se il direttore sportivo per la prossima stagione sarà ancora Andrea Mancini. Le ultime in casa Samp con Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sono i giorni dell'attesa, in attesa cioè di capire cosa la Samp deciderà a livello tecnico e sportivo, quali saranno le strategie del club sul fronte direttore sportivo e allenatore. Diciamo che i rumors proseguono. Oggi in particolare alla Samp viene associato il nome di Daniele Galloppa, 41 anni, allenatore romano, che in questo momento guida la Fiorentina Primavera e peraltro sta facendo bene con i Viola a livello giovanile, potrebbe anche essere in lizza in questo momento per lo scudetto Primavera. Però va detto che Galloppa non ha alcuna esperienza in Serie B e in Serie C, soltanto un'esperienza in Serie D, peraltro più ombre che luci, e quindi sarebbe sicuramente una scommessa. Altri nomi un pochino più solidi per la categoria rimangono quelli di Aquilani. Soprattutto Aquilani piace molto ad Andrea Mancini, ma sappiamo che anche Andrea Mancini la conferma come direttore sportivo in questo momento è comunque in stand-by. Aquilani che sta in questo momento guidando il Catanzaro e peraltro sarà protagonista della finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. Altro nome comunque con un buon campionato alle spalle nella Juve Stabia, quello di Ignazio Abate per la panchina della Samp. Capitolo invece di direttore sportivo, abbiamo registrato alcune indiscrezioni nella serata di ieri, in particolare l'avvicinamento, l'idea, il sondaggio della Samp per Paolo Bianco del Sud Tirol. Peraltro in questo momento è Sud Tirol che deve evitare la Serie C, questa sera avrà la sfida di play-out di ritorno contro il Bari. Intanto ieri sera al Ferrari Samarassi la cena della Sampdoria con gli sponsor,

0: prima uscita ufficiale per il neo CEO dell'area corporate Morelli, il saluto di Fiorella, anche piuttosto emozionato per questa uscita di scena dal mondo blu cerchiato, e le parole di Fredberg, che in buona sostanza avrebbe detto ai partner commerciali che c'è sicuramente delusione per i risultati deludenti dell'ultima stagione, ma c'è comunque la voglia di andare avanti per il prossimo campionato, con comunque l'intenzione di fare molto meglio, di portare insomma la Samp a livelli più alti, anche se non ha parlato apertamente di Serie A. Alla fin fine la Samp dovrebbe essere quello, ecco, l'obiettivo a cui mirare in termini di storia, di blasone, di piazza e tutto il resto. Però...
1: Ed è tutto per questi aggiornamenti sulla pagina sportiva dalla Liguria.
2: Grazie a Filippo Serio, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un fine settimana dai connotati estivi sulla Liguria. Finalmente il tempo non solo si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, ma il clima si fa caldo di piena estate. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, temperature massime difatti attorno ai 28 gradi in diverse zone. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su Genova, anche qui pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità ed anche un clima caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo al Tiguglio, situazione meteo buona, anche qui tanto sole, clima caldo in giornata con punte massime di 27-28 gradi ed anche sullo Spezzino sole caldo tipicamente estivo, con temperature massime in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di domenica 24 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, estesi rasserenamenti e un incremento delle temperature massime in alcune località toccheremo punte di 29-31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione può salvarti la vita.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Sono stati recuperati in queste ore i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Le salme sono attese già domani in Italia, poi l'autopsia, mentre indaga la Procura di Roma. Si allarga sempre di più l'aeroporto di Genova con la sua fase di ammodernamento. Sono operativi 9 nuovi check-in in area partenza. Entro luglio saliranno a 22. È scoppiato il grande caldo in Liguria, il primavero per un'estate quasi alle porte. Le temperature percepite hanno raggiunto i 30 gradi che saliranno nel weekend. Partita ufficialmente la 22esima edizione della Festa dello Sport che si concluderà domenica. Obiettivo è superare le 140.000 presenze. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo dalle Maldive perché si è conclusa la

0: missione di recupero dei corpi dei sub italiani alle Maldive. Ogni informazione risulta necessaria per ricostruire che cosa sia accaduto in quella grotta, compito che spetta alla Procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, e intanto c'è attesa per le prossime ore per il rientro delle salme in Italia. Aurora Bottino.
1: Dovrebbero arrivare sabato all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopodiché sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 5 sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Il primo corpo sul quale saranno eseguiti è quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo appena fuori dall'entrata della Grotta degli Squali. Intanto le ipotesi di cosa sia successo a 60 metri di profondità continuano a essere diverse. Quella che sembra più plausibile però è quella nata dopo l'immersione del team finlandese che ha riportato in superficie le 4 salme. Tutto sarebbe legato alla morfologia della grotta e ai suoi cunicoli, dei budelli in cui se finisci dentro rischi di non uscire. La grotta è infatti composta da una prima grande caverna, molto luminosa. La base è un fondo sabbioso che si solleva se si pinneggia vicino, ma si deposita anche velocemente. Alla fine di questa stanza c'è un corridoio dove al contrario c'è poca luce, un cunicolo lungo quasi 30 metri e stretto 3 che porta alla seconda stanza. Proprio all'entrata c'è un dosso di sabbia creato dai movimenti dalle correnti dell'acqua. È quel dosso che, quando ci si gira per tornare indietro, crea un'illusione ottica, per cui al posto dell'uscita sembra esserci una parete. Accanto invece c'è un altro corridoio che però porta verso un vicolo cieco nel quale sono stati trovati tutti i corpi.
0: Focus sui dettagli tecnici della riforma dei porti a Ravenna, dove si svolge la seconda edizione di De Portibus, dopo il via libera da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora l'approdo del testo che sarà alle due Camere. Sentiamo per noi Emanuela Cavallo a Ravenna.
2: Dopo la Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di De Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro due settimane arriverà alla discussione parlamentare.
3: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS, ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
0: Dai porti agli aeroporti, perché ci sono stati nuovi passi avanti nel piano di ammodernamento dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Sono operativi 9 nuovi check-in all'area partenza. Entro luglio le postazioni saliranno a 22 con nastri bagagli più rapidi e predisposti all'automazione. Prosegue così il piano da 24 milioni di euro per aumentare i servizi e la capacità dello scalo, ci racconta Matteo Cantile.
4: Avremo i primi 9 check-in dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione, che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale, che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri trasportati, transitabili nel nostro aeroporto. Prossimo passaggio, altri 10 check-in e a fine estate l'apertura della nuova sala VIP, che sarà in area sterile con accessori.

0: non soltanto di tutti diciamo, le tecnologie più moderne, ma avrà anche una splendida terrazza panoramica e sarà in qualche modo un unicum nel panorama dell'industria del trasporto aereo.
1: Ultima tappa di Live on the Road, comuni al voto. Siamo stati nelle scorse ore a Santo Stefano al Mare per conoscere i candidati a sindaco. Entrambi si sono già presentati in passato per mandati come primo cittadino. Ricordiamo che la campagna elettorale si conclude a mezzanotte di oggi, venerdì 22 maggio. Si vota poi domenica e lunedì dalle 7 alle 23, poi dalle 7 alle 15. Vediamo. Live on the road, comuni al voto a Santo Stefano al Mare per raccontare la chiusura di una campagna elettorale di cui è partita un mese fa, che Primo Canale ha raccontato con tutti i 18 comuni al voto. Allora, Santo Stefano al Mare sono due i candidati a sindaco: il sindaco uscente Marcello Pallini, lo sfidante che si chiama Sergio D'Aloisio, entrambi molto conosciuti qui perché hanno già fatto hanno già ricoperto il ruolo di sindaco diverse volte in questi decenni. Si parla molto di spopolamento del Borgo Marinaro, allora andiamo a sentire qual è la loro visione e soprattutto quali sono le misure per cercare di incrementare la popolazione.
2: Ultimamente ho avuto così degli incontri con Arte per valutare anche alcuni terreni che ci sono, e comunque quello è uno dei punti principali su cui sicuramente nei prossimi 5 anni dovremmo confrontarci.
1: Sergio D'Aloisio torna in pista dopo diversi mandati negli anni 90, architetto di professione che ha deciso di ricandidarsi. La mia priorità, qualora venissi eletto, è quella di lavorare sul ripopolamento del nostro comune, perché dobbiamo ripartire dal benessere della nostra comunità per ridare vita a un paese bellissimo, spiega Sergio D'Aloisio a Primo Canale. Per farlo dobbiamo lavorare sullo sviluppo economico e sulla capacità di rendere appetibile la vita qui dal punto di vista lavorativo e dello svago. Purtroppo per un problema tecnico di Primo Canale non siamo riusciti ad avere nitido l'audio dell'intervista al candidato. Abbiamo provato a recuperarlo con un intervento video in diretta, ma per motivi personali D'Aloisio ha al momento declinato. Ovviamente come emittente ci scusiamo per il disguido, ma avremmo recuperato con un intervista in videocollegamento. Avete sentito quindi, con la difficoltà tecnica dell'audio per l'intervista del secondo candidato D'Aloisio, poi però ha ritenuto non consono un'intervista in videocollegamento in Teams. Novità importante all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, una nuova tecnologia rivoluzionaria per la diagnosi delle patologie nei piccoli intestini dei bambini. Scopriamo di cosa si tratta.
3: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile, con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini: unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.
1: Ed è arrivato, poi non so se starà per quanto tempo in Liguria, il grande caldo, perché in queste ore le temperature percepite hanno raggiunto e superato i 30 gradi, potrebbero salire ancora di più nel weekend. La causa fenomeno è quella dell'anticiclone di matrice subtropicale. Vedremo che cosa accadrà, mancano ancora un po' di giorni in realtà all'estate, sentiamo.
4: Dal maltempo alle temperature di agosto, questo in parole povere quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni per l'espansione su tutta l'Europa occidentale e sull'Italia di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Potranno essere raggiunte temperature fino ai 30 gradi, con qualche punta anche leggermente superiore. Entro il weekend si potrebbero toccare i 33 gradi, con picchi anche superiori durante la prossima settimana.

0: La causa dell'innalzamento delle temperature è la rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che contagerà col caldo praticamente tutta l'Europa, a partire dalle coste settentrionali dell'Africa fino ad arrivare alla Scandinavia. Un impatto importante in Liguria, dove in questi giorni si è passati dal tiepido sole alle nuvole e alla pioggia, in un ciclo che ha coinvolto le ultime due settimane. In Liguria le temperature più alte saranno nelle aree interne a causa dei venti favonici, un fenomeno noto universalmente come Fon. Si tratta di un vento di caduta, caldo e molto secco, che spira dalle montagne verso valle. Porta con sé cieli limpidi, un'ottima visibilità e un brusco rialzo delle temperature. E allora anche nella nostra regione via maglioni e felpe pesanti che lasciano spazio a t-shirt, canottiere e pantaloncini corti.
1: L'attesa è finita, al waterfront di Levante è stato inaugurato un nuovo punto vendita dedicato al territorio, ai prodotti locali, 40 posti di lavoro in tutto, 148 le imprese per un altro presidio sul territorio genovese. Sentiamo Chiara Orru.
2: Una COP pensata per il territorio, con migliaia di prodotti liguri sugli scaffali, servizi innovativi e uno spazio dedicato alle eccellenze locali. È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato, uno dei tasselli della riqualificazione del waterfront di Levante, di Genova.
3: Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo poteva venire soltanto in un posto eccezionale come questo.
2: 11.300 prodotti con una forte impronta territoriale, circa 2.000 gli articoli dalla Liguria e dalle aree vicine, tra Novese, Ovadese, Morregalese e Lunigiana.
4: Ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro.
1: Nel giorno della festa alla Santa delle cause impossibili, centinaia di persone chiedono di intercedere per la pace e la tradizionale benedizione delle rose. Oggi infatti si festeggia Santa Rita, Nissa De Filippi.
5: Una giornata intensa di celebrazioni, quella vissuta alla chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via 20 settembre, in occasione di Santa Rita. Fin dalla mattina si sono susseguite le preghiere dei devoti e dei cittadini che hanno lasciato al cospetto della Santa delle cose impossibili, le preoccupazioni, le sofferenze e le speranze. A ogni celebrazione è seguita la tradizionale benedizione delle rose, presieduta da padre Pierluigi De Giacomi.
6: Santa Rita è stata nominata da un po' di anni donna di pace. Quindi qui io sottolineo, è come nelle mie prediche sempre, e la gente non si ricorda di questo. Le rose era una storia di Rita quando stava male, che poco prima di morire aveva chiesto a una cugina di andare in un giardino inverno a prendergli due rose, ma questa già la malattia l'ha presa. Invece è andata, ha trovato due rose di rose e le ha portate a Rita. Da lì la leggenda, la storia.
1: Si è aperta ufficialmente oggi la 22esima edizione della Festa dello Sport, che fino al 24 maggio, a domenica, troverà spazio su 140.000 metri quadrati del Porto Antico. Tantissime le discipline, si punta a un vero e proprio villaggio dello sport, si punta ad avere presenze record. Filippo Serio.
0: Taglio del nastro per la 22esima edizione della Festa dello Sport, kermesse organizzata da Porto Antico e Stelle nello Sport, che per tre giorni permetterà di provare gratuitamente 135 attività e discipline sportive in un vero e proprio villaggio. 2.300 gli studenti di scuole primarie e secondarie che hanno aperto la tre giorni partecipando all'Olimpiade delle scuole, con premiazione finale sul palco di Calatamandraccio. Hanno affrontato un percorso sportivo articolato in 55 aree di gioco, per poi ricevere le medaglie firmate CONI e Festa dello Sport. Oltre 200 gli enti sportivi e le associazioni che scendono in campo sugli oltre 140.000 metri quadrati,

0: Obiettivo: superare il record di 140.000 presenze della passata edizione. Fra le attività sportive, quelle più note come calcio, basket, pallavolo, arrampicata e vela, ma non solo.
1: Dall'arrampicata ai tessuti aerei, dal parkour all'hockey, insomma tante discipline, tanto entusiasmo, un sole che ha baciato il primo giorno, una festa che dura fino a domenica, 3 giorni pieni, da mattina a sera, aperta a tutta la città, a tutta la Liguria.
2: In questi 140.000 metri quadri dedicati alla festa dello sport, che sono in Porto Antico, abbiamo avuto l'anno scorso 140.000 persone, che significa che partecipa non solo tutta la popolazione genovese, ma anche buona parte di persone che vengono appositamente per festeggiare lo sport insieme a noi.
3: L'estare nello sport, questo lo sa, proclama e promuove lo sport davvero a 360 gradi proprio a tutti, che quindi sia la festa davvero di tutti coloro che vogliono unirsi in questa grande famiglia dello sport.
4: La Liguria dice addio a Carlo Petrini, che lascia un vuoto enorme nel panorama della cultura, dell'agricoltura e dell'enogastronomia italiana. Il ricordo anche del presidente della Liguria, Marco Bucci, si trattava del fondatore di Slow Food, è venuto molte volte anche a Genova, in Liguria, è morto all'età di 76 anni nella sua casa a Bra. Bucci ha commentato: guardava la sostenibilità con un approccio moderno, e poi ancora: chi semina in utopia raccoglie realtà, erano uno dei suoi motti. Quindi anche la Liguria ricorda un grande padre dello slow food e soprattutto un volto storico per l'Italia. Ultima di campionato per la Serie A, poi si penserà ai mondiali che però non verranno giocati ancora per l'ennesima volta dall'Italia. Però intanto il Genoa si prepara per chiudere il campionato in una partita che non ha sul campo, almeno per il Genoa, nulla da dire. La Samp, che invece pensa al futuro, c'è per ora molta confusione sotto il cielo blu cerchiato, con nomi che si rimbalzano, e ancora un futuro tutto da scrivere. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
5: Ciao Giorgia, buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo dal Genoa e parliamo di mondiali, come hai detto, perché Østigard, il difensore che si è messo in luce quest'anno con i rossoblù dopo il suo ritorno a Genova, si è guadagnato la convocazione con la propria nazionale, la Norvegia, e parteciperà quindi ai prossimi mondiali. Tra l'altro, nella Norvegia è stato convocato anche un ex grifone, ovvero Morten Thorsby, che ha passato a gennaio alla Cremonese. Potrebbe essere convocato anche Bailov dal Olanda, mentre è quasi certa invece la convocazione del messicano Vasquez, che è stato perno della difesa del Genoa e anche di quella del Messico. Le ultime in casa Genoa in vista dell'ultima contro il Lecce con Carlo Danani.
6: Buonasera, antivigilia di Lecce e Genoa, domani rifinitura, conferenza stampa di De Rossi e poi partenza per la Puglia. Tra i giallorossi, infortunati Berisha e Sottil, Di Francesco dovrebbe recuperare Ramadani, Pierotti e Banda. Entusiasmo alle stelle, domenica sera alla Via del Mare i giallorossi potranno contare sulla spinta di 30.000 tifosi. Esaurito da ieri uno stadio in cui il Grifone non vince da 16 anni. All'andata al Ferraris, prima assoluta di campionato, fu 0-0 con tanti sbadigli. Rispetto alla partita di domenica scorsa con la Milan, De Rossi medita qualche cambiamento, ma non sarà rivoluzione. Squalificato Vitigna, possibile chance da titolari per le ali Otoa, Ecator e Baldanzi. Da valutare Østigard, assente contro i rossoneri, e Norton Caffi, rientrato in gruppo ma fuori ormai da più di 2 mesi. A proposito, Leo col morale a 1000 per la convocazione in vista dei mondiali. Nel girone eliminatorio la sua Norvegia sfiderà Iraq, Senegal e Francia. Restano in attesa di chiamata Vasquez e Bailov, rispettivamente dal Messico e dall'Olanda.
5: Grazie al nostro Carlo Danani. Noi ci spostiamo lato Samp, è un periodo di grandi di rivoluzione all'interno della dirigenza e dello staff tecnico. Dopo Morelli, che ha preso il posto di Raffaele Fiorella, anche Massimo Jenka

0: lasciato il club, ora è spunta a sorpresa un po' il nome di Galloppa, di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, della Fiorentina, per prendere il posto di Attilio Lombardo nella panchina blucerchiata. E poi ancora da capire se il direttore sportivo per la prossima stagione sarà ancora Andrea Mancini. Le ultime in casa Samp con Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sono i giorni dell'attesa, in attesa cioè di capire cosa la Samp deciderà a livello tecnico e sportivo, quali saranno le strategie del club sul fronte direttore sportivo e allenatore. Diciamo che i rumors proseguono. Oggi in particolare alla Samp viene associato il nome di Daniele Galloppa, 41 anni, allenatore romano che in questo momento guida la Fiorentina Primavera e peraltro sta facendo bene con i Viola a livello giovanile, potrebbe anche essere in lizza in questo momento per lo Scudetto Primavera, però va detto che Galloppa non ha alcuna esperienza in Serie B e in Serie C, soltanto un'esperienza in Serie D, peraltro più ombre che luci, e quindi sarebbe sicuramente una scommessa. Altri nomi un pochino più solidi per la categoria rimangono quelli di Aquilani, soprattutto Aquilani piace molto ad Andrea Mancini, ma sappiamo che anche Andrea Mancini la conferma come direttore sportivo in questo momento è comunque in stand-by. Aquilani che sta in questo momento guidando il Catanzaro e peraltro sarà protagonista della finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. Altro nome comunque con un buon campionato alle spalle nella Juve Stabia, quello di Ignazio Abate per la panchina della Samp. Capitolo invece di direttore sportivo, abbiamo registrato alcune indiscrezioni nella serata di ieri, in particolare l'avvicinamento, l'idea, il sondaggio della Samp per Paolo Bianco del Sud Tirol. Peraltro in questo momento è Sud Tirol che deve evitare la Serie C, questa sera avrà la sfida di play-out di ritorno contro il Bari. Intanto ieri Sampdoria con gli sponsor, prima uscita ufficiale per il neo CEO dell'area corporate Morelli, il saluto di Fiorella, anche piuttosto emozionato per questa uscita di scena dal mondo blucerchiato, e le parole di Fredberg, che in buona sostanza avrebbe detto ai partner commerciali che c'è sicuramente delusione per i risultati deludenti dell'ultima stagione, ma c'è comunque la voglia di andare avanti per il prossimo campionato con comunque l'intenzione di fare molto meglio, di portare insomma la Samp a livelli più alti, anche se non ha parlato apertamente di Serie A. Alla fin fine la Samp dovrebbe essere quello, ecco, l'obiettivo a cui mirare in termini di storia, di blasone, di piazza e tutto il resto. Però
0: Ed è tutto per Vada la Liguria.
2: Grazie, grazie a Filippo Serio, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi. Di Trebi Meteo, un fine settimana dai connotati estivi sulla Liguria. Finalmente il tempo non solo si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, ma il clima si fa caldo di piena estate. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, temperature massime difatti attorno ai 28 gradi in diverse zone. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su Genova, anche qui pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità ed anche un clima caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo al Tiguglio, situazione meteo buona, anche qui tanto sole, clima caldo in giornata con punte massime di 27-28 gradi ed anche sullo Spezzino sole caldo tipicamente estivo, con temperature massime in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di domenica 24 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, estesi rasserenamenti e un incremento delle temperature massime in alcune località toccheremo punte di 29-31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli

0: €1,99. Tre mozzarelle caseificio Valco Latte a soli €1,84. Sei bottiglie di acqua Sant'Anna a soli €1,86. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo, a soli €9,89. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a €240 di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un... Secondo me è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio...
0: Che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... È una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti.
1: Che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché uno la pensava in un modo, l'altro la
0: o gambizzati.

0: Esatto. E quindi c'era, la mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
1: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca, dopo una lunga, più o meno lunga navigazione, e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai,
1: certo.
0: Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente forse, no? Questa.
0: Ma penso.
1: Senti, un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Go.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, e tanto è vero che ho Lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia,
1: Tradizione.
0: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, il
0: però
1: nodo è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo.

0: Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. May. Le mie radici sono qui.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can be

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa
1: dice
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo insieme.
3: Io leggendo
0: insieme
3: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina, con qualche commento, anche questo

0: su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo. Ridono al buio perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì, sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
2: È il
1: ed è una
2: film.
1: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
2: Fare
0: Fasce. Esatto,
2: domande.
0: questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
3: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
3: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di

0: Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
0: E io avevo l'idea che
1: vabbè, liguri sono liguri.
0: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato.

0: andate in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
0: E gliela regalata a Genova.
2: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
2: Questo è vero, questo è vero.
3: Vero.
0: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
0: No, no? No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
2: Beh, vedi, mi sembra di capire, quindi, allora ci siamo un po' stupiti.
1: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
2: Esatto, Franco.
1: Ce l'abbiamo raccontata,
2: Franco.
1: Come dice anche Nando.
3: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
1: Eh sì.
3: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
2: Sono sempre quelle.
3: Non c'hanno la lobby.
2: Qualche anno in più,
3: leggono
2: però.
3: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
0: però
3: un secolo.
0: Però non era anni 70 quel filmato.
3: Era anni 60. Era
1: prima
3: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
2: Un po' di difesa.
3: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
1: esatto,
3: ce la siamo inventata
1: però
3: noi
1: come,
3: qua.
1: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
3: Te ne racconto
1: uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van".
2: Ecco,
1: questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
1: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani man chiedono qualcosa, ma esiste ancora.
1: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
5: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
6: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
5: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
6: Conduce Giorgia Fabiocchi.
5: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
6: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
5: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
6: Proprio io.
5: Tutti i venerdì
6: alle 21.
5: Cosa succede in città?
7: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre.

0: 3 sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
2: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
3: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
1: Più amato. Beh,
3: sembra soprattutto grazie a De André.
2: Evidente, certo.
3: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
2: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Dubbio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
2: sì.
1: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
2: Paolo Odone è stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in 2 giorni, sono venute fuori 3 puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
2: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
2: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
4: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della Valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
2: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
4: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, cioè, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra.

0: tra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
2: Sì, ha fatto lotte direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
0: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
2: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
0: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
2: Siamo qua a parlare.
0: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese, nelle sue tradizioni però... con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
2: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
3: Sì, tanto.
2: La sentite? Vi tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
3: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba... Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
0: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
3: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli e così, è un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
3: Quindi non è facile.
2: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
3: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente
0: perché quella
3: se ne va fuori da
2: dopo. Hai ragione. Sai che non l'avete fatto apposta.
1: Potrebbe avere un significato.
3: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
3: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Forse... Sì, magari. No, scherzo. No, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
2: Sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ule in milanese.
2: Ah sì,
4: ecco, questa era la prima reazione.
1: O
4: sai, milanese, quello lì, no?
2: Ecco. Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
1: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
3: Pochi voli e non molto buon mercato.
1: Esatto. Questo è un altro tema.
2: Stai parlando da genovese, sai.
3: Con l'accento.
1: Forse ti stiamo...
2: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
3: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
0: Magari emiliana.
3: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito questo?
0: Ho capito.
3: Non si sentono neanche
1: Forse emiliani. Abbiamo capito.
3: Cioè, adesso non si offendano, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
0: Giusto.
3: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
1: Aia.
3: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce l'ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città,

0: città delle figurine adesive tipo i calciatori panini, no, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
1: Noi non l'abbiamo fatto.
2: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
1: certo,
2: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
3: Ah,
2: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare ad Albaro, essendo al Baro.
3: Questa distinzione. Quindi
1: noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
2: Questa dura tuttora.
0: È dura tuttora.
3: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
1: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
2: Questo
1: il
2: è una...
1: nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
2: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
2: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
0: Esatto. E ci tengo. È così.
3: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
2: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la Valpolcera.
1: Giusto.
3: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
1: Carlo Alberto
3: il
1: Rizzi,
3: signore degli stoccafissi.
1: Esatto.
3: Mi hai anticipato qualcosa.
1: Ma perché
3: in merito a questi viaggi?
1: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
3: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
1: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
1: È vero.
0: Cioè,
1: scusate,
0: adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì, vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via,
1: sì,
4: a Siena.
2: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello, c'è tutto
3: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce così,
2: perché non c'è una casa
1: di cantautori. Se ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
1: potresti
4: un libro, no, io no, assolutamente.
1: No, fatto,
4: però...
3: Professore, è il momento di scriverlo.
2: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
3: Ma no, dopo i Beatles.
4: No, è una storia molto interessante, questa qua dei cantatori genovesi. Davvero.
1: Ne ha parlato Damieli.
4: Sì, Damieli.
2: Anche
4: sì,
2: per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo,
1: ma certo,
0: in qualche
1: modo.
4: Assolutamente. Infatti, parleremo di Saif adesso a giugno.
3: Ah, li conoscete tutti, anche gli
4: arrivati.
3: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
4: Certo,
3: no?
1: Siamo informatissimi.
2: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
2: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
3: sold
2: cantano?
3: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
2: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
1: Olli.
3: Siete certo più informati
2: le
3: di
2: nuove me generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di
3: sì,
1: non ho l'età
3: di non
1: su questo
3: l'età
1: tema
3: sì
1: qua.
3: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio. Ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi, fognature, pluviali,

0: canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la Tempesta di Giorgione
2: Pasquale
1: sotto
2: Bottoni,
1: il letto.
2: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciuta, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
1: L'ha tenuto un po' al sicuro.
2: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
1: Una grande responsabilità.
2: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
1: ricordare. Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
2: beh, sì, perché
1: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
2: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
3: Cinque giorni al porto,
4: Tutto Brecht.
3: Beh, forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
2: Beh, creavano
3: dopo
2: forti
3: guerra.
2: Discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
3: era il pre-68,
2: c'erano 50 persone.
3: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
2: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
4: Uno spartiacque.
2: Per la nostra generazione.
4: Assolutamente.
2: Perché tu l'hai
4: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo.
2: E l'altra cosa,
4: ecco, la riappropriazione dell'urlo.
2: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
1: come luogo nuovo,
4: assolutamente
2: esempio della modernità,
4: assolutamente,
3: e due
4: sì.
3: Concerti di 35 minuti, cioè
2: 35 minuti.
4: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
3: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
4: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
1: Ammetto, ci sarei voluta essere.
3: Comunque,
1: ammetto,
3: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
2: Certo,
5: dopo Milano.
4: Soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
2: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando... e parlano di come deve cambiare la

0: musica, come deve cambiare.
1: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i
2: Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono...
3: Eppure erano genere, baronetti.
0: Le ragazze erano sono appena diventati baronetti, o no?
2: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la Prima Guerra Mondiale.
0: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
2: 67
0: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
2: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
3: epoca
2: da ricostruire. Ecco, e quindi
1: che erano tutti italiani, non so.
3: Sì.
1: Vero. Tutti italiani.
4: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
2: Ma non solo,
4: ritmi,
2: qui dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
4: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse e Galloni, mi sembra, sono sì, alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva la compagnia stabile
6: con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
4: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
0: Pensa, questo non dovevi dire.
4: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
0: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente
3: un gigante.
0: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
3: Beh, lì un po' ridevamo.
0: Ridevamo.
4: Ma secondo voi...
3: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
4: certo.
0: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
3: Eh sì, certo,
1: siamo alla Marconi,
0: arrivavano tutti lì.
4: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
0: ma sai, luoghi
4: che forse
0: sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
4: No, fa parte comunque dell'identità.
0: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
4: Ma esiste grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come

0: Ivo Chiesa ancora oggi esiste anche a livello proprio teatrale, ecco,
1: Ma è diverso,
0: forse è
1: è tutto molto
0: diverso.
1: diverso.
2: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
1: 20, 20.
2: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi,
4: non posso.
2: Due.
4: Costa troppo.
2: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava
2: Carlo
4: appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
3: Certo.
4: Perché con quattro persone.
2: Paghi meno.
3: Eh beh certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto.
2: Infatti non ce la fa mai.
3: Terribile. C'era il porto. Terribile.
4: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
2: E questo non è un problema di Cinghia Genovese?
4: No, no, no, no, no.
0: Questo non è un problema.
4: Regolarmente ci certo. Sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
2: Gassman era genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
2: rivisto nel 92
3: con quel sì. Moby Dick splendido che ha fatto in porto
2: sotto un diluvio
3: sotto
2: perché
3: un diluvio
2: pioveva
3: allucinante.
2: A Genova piove sempre quando sì, c'è sì. Una grande manifestazione
4: è vero
3: è vero, fammi dire una cosa non dimentichiamoci la politica,
0: ecco, parliamo anche questo
3: brevemente,
0: anche perché nel tuo libro
3: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra...
3: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme, due settimane dopo
3: due
2: Milano.
3: Due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
3: Sì, che chiama Pertusio, gli
2: chiama
3: dice,
2: Pertusio e gli impedisce di andare
3: nella
2: processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
3: È fantastico. Poi sono
2: diciamo, poi una delle prime giunte rosse nel 75,
3: certo. Sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma.
4: Prima, c'è l'esperto.
3: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
2: Siamo dimenticati del 60, eh?
3: Se, lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
0: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi pochissimo. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso. Beh, per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
3: Nando,
0: senso,
3: credo che la
0: storia americana,
3: anche lui
0: quindi
3: conosciuta.
0: Insomma,
3: bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
4: no,
3: la
4: io casa. Non l'ho individuata.
3: Una volta mai
4: ah,
3: detto.
4: Sì? Mi sembrava che ho mentito.
3: Hai mentito.
4: Però,
0: ricordiamo i telespettatori a casa,
3: Fernanda
0: Mario.
4: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
5: Hemingway ha tradotto, no?
4: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il

0: privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... Nanda era esattamente
1: così. A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
1: E collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la pezzi,
4: aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì, sì, sì. Non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Molto genovese.
2: Un lato del
0: molto
2: carattere
0: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
3: sì.
1: È una città strana, strana, piena di... contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, gli Annacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi, e in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì,
3: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire,
1: sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai,
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
3: Cioè,
0: Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
4: spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
0: Quello senz'altro.
4: Genova non finisce mica lì.
3: Per lo stile,
4: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcellino.
3: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, sì, queste cravatte.
3: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
2: Ah, sì, forse. Dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale.
3: Facciamolo dire a lui.

0: facciamolo dire a lui. Risale al 2021 dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
1: Eri già nata comunque nel 2021.
0: C'ero.
2: C'eri. C'ero. Vedi.
0: Sentiamo.
3: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
0: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
2: Però sono,
0: che...
2: sono la verità.
0: Sono la,
2: si
0: sono,
2: pensa bene,
0: diciamo,
2: sono la verità.
0: Disegnano quella che è la realtà.
2: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
0: Ah, ecco.
1: E così è sdrammatizzato così.
2: Così.
0: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
0: Io partirei dal
4: Brambilla. Io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
0: E sì. Poi, avere il mare è...
1: Adesso poi lo spiego io,
0: posso dirlo, tanto. Avere il
4: mare. E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
0: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
4: No, io quando lui entra ho già finito, già a letto.
1: Guarda,
4: ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
0: patrimonio,
4: un palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
1: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
0: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
1: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco, bella
1: sono
0: questo...
1: Sono sempre tornato.
4: Sì, anche è vero che a Pavia c'erano le zanzare.
1: però sono stato anche a Roma, Sono stato anche a Roma 7 anni.
2: È già difficile.
0: C'è sempre il desiderio di tornare.
1: E sono sempre tornato e poi, come diceva Michele...
4: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu,
2: sì, qua sì,
4: scritto.
2: Ma è così.
4: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe pesso.
2: Ma dov'è
4: che lo... Chi è che canta a Berlino, a Londra, seghe pesso?
2: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
0: Che penso a lui, mi vedo male.
1: È una canzone un po' triste.
2: Si può anche cantare, ma non sapevamo.
1: Non si ride certo con quella canzone.
2: No, assolutamente. Vedi che non si ride.
4: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
0: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
5: Dipende dall'età, credo.
0: Sì.
5: Nel senso che
0: questo è un altro
5: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
2: Certo.
5: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
2: Ecco.
5: Questo è il nostro futuro.
2: Ed è
5: credo
2: la chiave
5: che
2: del futuro.
5: La chiave, insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
4: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
0: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
5: No, infatti.
0: La risposta era abbastanza...
2: Bellissimo.

0: pezzo, due o tre giorni fa sul Secolo di Casali,
1: sì,
0: che mi è
1: sì.
0: piaciuto molto, perché
2: Sergio Casali, letto, sì,
0: ecco, lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che la quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
2: E si parla anche del passato.
3: È una realtà che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
0: Ma infatti
3: secondo me il problema è farli girare il mondo.
4: La chiave di volta
3: poi
4: sarà quella
3: è un rapporto diverso
4: le risorse,
3: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
2: Anche perché adesso fare l'Erasmus, il cosiddetto Erasmus, ormai è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte dei, anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi certo. Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per
0: esatto.
2: i giovani.
0: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
1: Sì, anche io non capisco.
0: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
2: Sì.
0: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
3: E c'erano in 10.000.
2: Però è stato tanto apprezzato.
0: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
2: No,
0: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
3: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
0: Era una cancellata, voglio dire. Però sì. Che spazi sono quelli che vogliono?
3: Quello è uno spazio conquistato.
2: Beh, spazi universitari. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma... Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista. Tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma, questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
0: che secondo me è la base,
2: che è un po'
0: tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
2: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
0: tutti,
2: soddisfatto?
0: Perfetto. Soddisfattissimo.
2: Perfetto. Soddisfattissimo. Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
0: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
2: Ah, sì, certo,
0: non ho l'età. E toccheremo altri argomenti interessanti, te li ricordi?
2: Qualche spunto lo traemo magari.
3: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto,
0: esatto.
3: Il rapporto con Milano.
0: Genova-Milano.
2: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
0: grazie
2: io
0: allo
2: vi
0: staff
2: auguro,
0: Primo Canale,
2: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Appuntamento del venerdì con Gradinata Sud, i colori più belli del mondo. Speriamo che rimangano tale, anche perché di cose davvero, insomma, ne stanno succedendo tante. Ogni giorno ci sono notizie di queste e di molto, moltissimo altro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Stasera puntata davvero esplosiva. Allora, Laura Rossetti stasera, ragazzi, con un abbigliamento qui che siamo in fascia protetta. Io te lo dico, poi fai
1: quello. Proprio senza disciplina, allora, completamente.
0: Buonasera Laura. Allora, poi abbiamo Paolo Repetto, mister 100.000 euro. Buonasera,
2: ecco,
0: Paolo.
2: Sei arrivata a 100.000, da 96 a 100.000. Buonasera a tutti.
0: Senza maglione d'ordinanza, ma
2: senza
0: ti
2: maglione d'ordinanza.
0: Va bene. Alla mia sinistra troviamo Marco Benvenuto, che rientra.
3: Buonasera, buonasera. E poi, io che quotazione ho? No,
0: un po' meno, te po la meno. Dirò dopo. E vabbè. Poi Guido Pastorelli, che lui deve a noi 100.000 euro, giusto Guido?
4: Stavo per dire, se mi hai fatto un po' di comoderate, perché allora, se di no non ci sto dentro.
0: Assolutamente, di questo e di molto altro, ma soprattutto noi adesso siamo già pronti per partire con un video molto bello. Si parla di matrimoni, non ci credete? Tanto ve lo facciamo vedere. E allora andiamo subito, rimanete lì, non scappate, non ridere già tu. Ecco.

0: matrimonio con i colori della Samp. Insomma, Laura, come al solito quando c'è da mangiare però a me non mi inviti mai.
1: Ma non è che io fossi lì.
0: Però non ho detto che, insomma. Allora, perché abbiamo iniziato con queste immagini, Laura?
1: Perché l'ospite è inerente, cioè adesso dobbiamo prendere l'aereo o andare.
0: Ma fai qualche cosa, fai un po' la conduttrice per una sera. Dove vogliamo?
1: Già, poi avrò una news da darti, perché qua cambieranno tante cose.
0: Allora il nostro volo blu cerchiato non va molto distante, ma va in un luogo bello, storico, particolare. Andiamo a Bassano del Grappa e diamo il benvenuto al nostro Michele Lovato. Buonasera, Michele.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Michele, sei un po' di grappa ce l'hai qui poi da offrire a fine serata, qualora le cose non andassero?
2: Sempre.
0: Allora, senti, abbiamo visto queste immagini, che cosa ci raccontano, cosa ci fotografano?
2: Noi, il nostro essere sampdoriani, anche al giorno del nostro matrimonio, per forza, perché i nostri amici non potevano non metterci questa canzone, che sanno che è la canzone che ci rappresenta, quindi ha fatto parte della nostra giornata.
1: Tra l'altro un matrimonio particolare, anche in un altro senso.
2: Sì.
1: Raccontaci.
2: Un matrimonio doppio, siamo sposati il 1 maggio. Tutti e due sampdoriani con due cugine, fatalità anche.
0: Ma dai. Sì. Che bello. Un matrimonio d'amore, insomma, fasciato con i colori più belli del mondo, mettiamola così.
2: Sì. Il fratello più grande lo conoscete perché ha vissuto 6 anni in Sudafrica. Avete fatto una puntata del Sampdoria Club Sudafrica, era Paolo Lovato. Paolo Lovato, che è mio fratello più grande.
0: È vero. Senti, allora, rimani con noi. Tanto ti chiedo al volo, Michele, insomma, come sta partendo, anche se, insomma, deve ancora un po' partire tutto. Si è messa bene in moto questa nuova Sampdoria o è ancora molto, molto ingolfata?
2: Sinceramente aspetto sempre, visto gli ultimi anni, a dire qualcosa sulla squadra. Aspettiamo sempre di vedere come va e di vedere le scelte che farà la società. Speriamo che dopo gli ultimi anni qualcosa sia servito.
0: Allora, Laura, senti, quando dico ingolfato, perché insomma i chiari di luna non sono belli, no? Soprattutto i tifosi, c'è stato un incontro importante con Fredberg, nomi all'orizzonte che poi faremo, alcuni fanno anche un po' sorridere, con tutto rispetto per le persone che hanno menzionato, però insomma dei cani al fuoco ne abbiamo. Partiamo però da qui, c'è un ingolfamento o insomma o è la macchina che sta provando a mettersi in moto?
1: Secondo me a me non piace la macchina che si sta mettendo in moto, con notizie, nomi, secondo me sparati anche un

0: po' a rimbombo, no? Per cercare di fare tanto rumore. Lui giustamente dice: Michele, aspettiamo, perché giudicare prima poi si rischia sempre di sbagliare. Io invece continuo a ribadire: aspetto il nome dell'allenatore e poi ti dirò se questa macchina parte ingolfata o se parta la prima. Uh-huh. Quindi attendo, perché tutti questi nomi nel momento in cui non rinnovi Lombardo, secondo me
1: ma
0: un
1: io
0: po'
1: su
0: di
1: questo ti ho fatto sta domanda
0: ora probabilmente il nome non abbiamo conferme, quindi si tenta un po' di andare al giochino del chi li indovina, no? A sparare addirittura il nome un po' più strano. Poi ne parleremo dopo.
1: Certo.
0: Ci sono state fatte delle promesse, si è parlato di un nome importante. Io insomma, i nomi che sono usciti soprattutto oggi non li ritengo tali, ma non perché magari
1: non diventeranno grandi allenatori,
0: ma se mi parli di nomi importanti, non sono quelli che sono fatti oggi soprattutto.
1: Allora Marco, senti, c'è stato questo incontro importante, una parte di tifosi con Fredberg, insomma, secondo te è arrivata qualche risposta, soprattutto per loro?
2: Ma io, parole, no? Diceva Mina, cioè risposte. Allora, non lo so, ma se per 3-4 anni mi hai raccontato delle cose che non vanno bene, vedi che uso termini,
1: sì,
2: perché io dovrei credere che per i prossimi 4 anni tu mi debba raccontare cose concrete? Non lo so.
1: Ma allora fai il processo alle intenzioni.
2: Assolutamente sì, i processi vanno fatti alle intenzioni, ma soprattutto vanno fatte, ci sono personaggi nuovi, è arrivato un nuovo, come dire, adesso poi sarà da inquadrare, perché poi ormai abbiamo tra senior advisor, CEO, cose del genere. Una volta si diceva era un direttore generale. Vabbè, vediamo, non lo so. Cioè, anche lì mi hanno detto che fa mille cose, dal match analyst si occupa di finanze.
1: Ricopre più figure.
2: No, ma quando uno ricopre più figure mi fa piacere. Mi hanno insegnato che è meglio farne bene una senza farne troppe. Però, per l'amor di Dio, io sono anche abbastanza gretto nelle mie cose. Quindi faccio come si faceva quando si giocava. Arrivava l'allenatore, la prima cosa che facevi, gli buttavi il pallone lì per vedere se sapeva palleggiare. Se non sapeva palleggiare, lo guardavi già distorto.
1: Allora abbiamo un altro video.
2: Contano i fatti.
1: Beh, certo, abbiamo un altro video che riguarda il nostro Michele, così poi interagiamo anche naturalmente con Guido e Paolo. Allora le facciamo vedere, sì. Tanto faccio una, eccoci qua. Senti, ma questa è Snap, che cos'è? Grappa, che cos'è?
3: No, quella era birra, quella.
1: Senti, questa Samp è gioia e dolore, ultimamente molti dolori, lo sappiamo, però se ti dovessi chiedere il coefficiente di speranza davvero di questa Samp, come la vedi adesso al di là degli scherzi, delle battute che abbiamo fatto e ogni tanto ci permettiamo di fare?
3: Io cerco sempre di essere fiducioso, di pensare... Sempre arriveranno momenti migliori, lo speriamo, penso tutti, e spero che anche la dirigenza, dopo quello che è successo, si pensi un po' anche di farsi circondare da persone che amino davvero questi colori, visto che abbiamo la fortuna, penso, di avere molte persone che amano davvero i colori nostri e potrebbero darci una grande mano e potrebbero dare una mano anche alla società in questo caso.
1: Sono un po' calibrate le tue risposte, sembra quasi che ci pensi per non affondare troppo la lama nel corpo già martoriato, però poi, anche perché poi siamo quasi in dirittura di saluti, volevo chiederti ancora una cosa: a questa Samp attualmente, al di là del nome come ricordavamo con Laura dell'allenatore, chi davvero potrebbe un po' cambiare le redini? Tanto la conferma di Andrea Mancini?
3: Sicuramente sì, questo sarebbe secondo me uno un tassello di partenza buono, e da lì appunto quello che dicevo di cercare di circondarsi da gente che ama davvero i nostri colori per ripartire e dare una svolta al nostro futuro.
1: Paolo, nelle parole di ovviamente Michele c'è anche un po', sai, tenersi un po' per non dire già abbiamo patito, dare ancora addosso ulteriormente questo. Però so che tu insomma di peli sulla lingua non ce n'hai, no? E quindi?
4: I peli o Manfredi l'ho già bastonato abbastanza. Chiuso è andato via, quindi non c'è problema.
1: Anche Jenk è andato via.
4: Jenk è andato via, questo rimaneva ancora dalla vecchia guardia, quindi c'era anche i tempi di Ferrero.
1: Ma tu come la leggi questo,

0: come la leggo? Un repulisti pazzesco di Tei e di Fred dell'altro compagno di Merende, che e vediamo se rimane Mancini. Bene, fortunatamente forse è un nome che potrebbe aiutarci a risolvere qualche problema. Il resto sarà molto difficile, perché sto Tei non sa chi governare, cioè, perché lì dentro effettivamente non
1: però
0: riesci.
1: Adesso è arrivato anche il DS.

0: prefetto,
1: sì.
0: Questo potremmo, noi abbiamo un grande patrimonio, vabbè, quei 30.000 che ogni domenica si presentano allo stadio.
1: Allora, Guido, anche per te, insomma, anche per te, sei uno che le cose le ha sempre dette durante anche tutte le puntate che sei stato ospite. Si parte con il piede mezzo giusto, mezzo sbagliato, la riconferma di Lombardo non è arrivata, Mancini, insomma, lì ancora non si sa.
2: La faccia dice tutto.
3: A me mi viene da piangere.
1: Che meraviglia.
3: Allora, Andrea Mancini che venisse riconfermato, se viene riconfermato a me va bene, anche perché Andrea Mancini dietro ha le spalle coperte perché suo papà sicuramente, ma dipende con che libertà d'azione viene riconfermato, perché se viene confermato con la libertà che prima deve parlare con uno, che poi deve parlare con l'altro, che poi decide, è come se non ci fosse.
1: Certo.
3: Come
1: certo.
3: Allenatore anche lì stiamo buttando
1: nomi a
3: caso, c'è anche Libero Gennaro Stennacchione dell'Africo Nuovo che a momenti arriva a sesto in terza categoria, prendiamo anche quello lì, vediamo anche quello lì.
1: Va bene, avremo modo di parlare di questi nomi. Lasciatemi invece solo salutare Michele da Bassano del Grappa, perché adesso devo andare in pubblicità. Michele, proprio in maniera sintetica, insomma, ci auguriamo tutto il bene ovviamente per questa Samp, ma se volessimo trovare, identificare un aggettivo, una parola per davvero per questo nuovo campionato che inizierà.
4: Speranzoso intanto.
1: Eh beh, è già tanto. Speranzoso tanto, bene, perché poi c'è il coltello e il karakiri, non rimane altro. Va bene. Allora, Michele, grazie davvero per essere stato con noi. Auguri invece per la tua vita e per tutto, a te, a tuo fratello.
4: Grazie mille, insomma,
3: per il matrimonio
1: e alle vostre famiglie. Okay.
3: Devo dire che il matrimonio, come Bassano non lo so, ma come Grappa deve esserne andata tante al matrimonio.
1: Va bene, Michele, grazie. Porte aperte quando vorrai, noi ci siamo sempre. Grazie davvero, buona serata.
4: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Allora,
4: buona
1: serata. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo ritorna Gradinata Sud. Rimanete insieme a noi, grazie.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.
9: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: significativo sono finora le promesse del signor Walker a una delegazione di tifosi giunti in sede. Coraggioso, senza dubbio, ad affrontarli visto lo scempio perpetrato in questi anni. E questo può voler dire tre cose. O davvero vuole cambiare registro, o è un incosciente, o è un impunito che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Speriamo vinca l'opzione 1, ma ne dubitiamo purtroppo, e pertanto credo sia bene mettersi il metto e prepararsi a una contestazione che faccia davvero capire a questi signori che la Sampdoria non può e non deve navigare con la lucetta che si mette sul casco il minatore. A vista, anche l'incertezza sul futuro di Mancini pesa, così come lo ribadiamo l'addio frettoloso a Lombardo. I tifosi hanno perfino raccolto firme, la mia virtuale in questo pezzo, ma niente, da Singapore e dalla Manica tutto tace. Ah, ci sarebbe da tenere anche qualche buon giocatore, tipo Viti, Begic, Pierini. Ah, ci sarebbe anche da scegliere un altro allenatore, visto che con una pedata hanno subito allontanato Attilio. Il calcio, cari signori, è una scienza solo all'apparenza complicata, ma in realtà semplicissima. Servono due cose, passione e competenza. Ma temo che chi comanda in Sampdoria, come diceva il compianto Riccardo Garrone, non sappia nemmeno lontanamente dove stiano di casa queste due doti.
1: Come sempre Laura, Andrea Lazzare la tocca sempre molto molto piano, fa molti giri di parole per arrivare a dire però il vero, no? Quello che davvero stiamo vivendo e stanno vivendo soprattutto i tifosi. Partiamo però da questo incontro che c'è stato dei tifosi fondamentalmente. L'hanno fatto perché sono arrivati alla saturazione o era già in programma che insomma le cose non andavano e almeno gli hanno subito voluto far capire un attimo che il registro non è quello giusto?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo dal discorso che avevamo iniziato quando c'era l'avvocato Poggi, che parlava di presa di posizione dei rappresentanti dei gruppi, e alla fine ribadiamo il concetto: se non si muovono loro non si muove nessuno. Hanno fatto quello che ci auguravamo tutti facessero, nel senso l'unica cosa da fare, che in questo momento ha tra l'altro ribadito i toni espressi allo stadio nella specie di contestazione che c'è stata, ovvero di vigile attesa, della serie: abbiamo gli occhi aperti, state attenti a come vi muovete, perché non ne possiamo più, chiaramente, perché la Sampdoria merita altro, però ci sono tante facce nuove e quindi il beneficio del dubbio di vedere le prime mosse.
1: Certo.
2: Ora, da quello che è uscito, l'abbiamo letto tutti, non contenti, però comunque l'impressione non è stata completamente negativa. Io capisco che adesso quello che ci viene da esprimere è un sentimento comunque negativo, di pessimismo, di poca fiducia. Però, ripeto, il passo è breve, nel senso che l'allenatore non verrà fuori fra 4 mesi. Quindi abbiamo poco tempo di attesa. Uh-huh. Vediamo cosa viene fuori. Cioè, in questo momento è proprio la cartolina che ci dice dove andremo in vacanza.
1: Sole, certo.
2: Vediamo che nome esce. Mm-hmm. Ripeto, hanno parlato di un allenatore comunque di nome.
1: Vediamo.
2: Cioè, voglio dire, oggi i nomi non ne sono usciti. Cioè, ne sono usciti,
1: sì,
2: magari
1: sono usciti, però difficilmente accostabili.
2: Esatto, ipotetici allenatori magari per il futuro, sicuramente, perché, ripeto,
1: ma non certo se vuoi fare, quel cambio di registro.
2: Io picchio su Farioli, perché Farioli era stata accostata alla Samp prima che arrivasse
1: Pirlo.
2: Penso che nessuno, l'avremmo voluto. A me ispirava, non so, così a sensazione o comunque per i trascorsi con De Zerbi. Mi piaceva l'idea, mi sarebbe piaciuta l'idea di rifondare da un giovane bravo. Ha fatto tanta strada, per dire, magari non saremmo
1: le
2: stati
1: sfide,
2: contenti
1: sì,
2: di
1: le
2: per
1: sfide,
2: lì.
1: Certo.
2: Però il nome è nome, quindi non quelli che si sono sentiti.
1: Ecco,
2: oggi.
1: Un'altra cosa, Marco, arrivo a te, poi ovviamente Paolo e tutti gli altri. Per quanto riguarda il discorso legato a Lombardo, però adesso stanno anche un po' cambiando, insomma, l'orientamento delle persone, o meglio, le persone, i tifosi, quelli veri che credono nella Samp. Lombardo, ok, ci date un altro nome, però sono in tanti anche che pensavano che Lombardo, forse, grazie a tutto quello che hai fatto, ma forse non fosse la figura giusta per affrontare un altro campionato e cambiare davvero con la Samp.
3: Allora, partiamo dal presupposto che un conto sono i progetti e un conto la riconoscenza. Io ho detto immediatamente che proprio a campionato finito bastavano 3 righe di comunicato, poi in attesa delle discussioni, ma soltanto tanto di grazie.
1: Grazie
3: al gruppo, grazie. Quindi questo fa una società che ci tiene. Su Farioli ho qualche perplessità, perché ho sentito proprio 2 giorni fa un'intervista sua piuttosto lunga, dove già diceva come progettano

0: centro del porto, quindi no, devo dire purtroppo queste notizie in questo senso sarebbe un gran nome, ma
1: no,
0: io
1: no,
0: dico
1: ma non
0: lui era,
1: per questo, lui... cioè era stato
0: quando era
1: uscito grosso Lombardo, sì.
0: per chiudere il discorso su Lombardo, non lo conoscevamo, perché un conto è la Sandorianità, un conto l'attaccamento, l'abbiamo conosciuto come ha lavorato, vabbè, ma può anche non essere lui, venga un altro, io
2: però
0: tutte queste
2: però
0: aperture di credito, io francamente sarà perché io guardo i risultati, poi mi può venire chi vuole, ma se poi dopo 5 partite c'hai 0 punti,
2: siamo sempre
0: non
2: lì.
0: Va bene,
2: siamo
0: cioè,
2: sempre lì, siamo sempre
0: fare
2: lì.
0: I risultati.
2: Allora, tanto andiamo a vedere il prossimo impact, anzi il primo, così lo commentiamo un po'. Allora, fiducia a tempo, dice tutto. Guido, partiamo da te. È una fiducia a tempo che però, insomma, il tempo te lo diamo, ve lo diamo, ma non deve essere poi davvero diluito.
3: Certo, allora, l'allenatore, i nomi di allenatori per il futuro, permettetemi di dire che non me ne importa un accidente. Mi serve un allenatore per domani, non per il futuro, perché serve domani. Lombardo poteva anche essere la figura giusta, ma secondo me era la figura giusta a cui dare le chiavi della macchina quando le ha prese quest'anno, perché era l'unico che conosceva l'ambiente da dentro, che conosceva i giocatori da dentro. Fosse venuto un altro sarebbe stato un problema. Per il futuro, io, con tutto l'affetto che provo nei confronti di Lombardo, mi preferirei un'altra figura, una figura di competenza. Che ci sono le figure di competenza? Io non riesco a capire per quale motivo sta gente qui a cui io fiducia non ne do, così la mia idea è già chiara fin da subito, non ne do, perché io sono stato ricoverato nel loro reparto per 3 anni e a momenti muoio, quindi per loro, per conto mio, possono anche cambiare lavoro, che per me va solo che bene.
2: Paolo, anche stasera è cattivissimo. Senti Paolo, psichiatria. Se invece volessimo,
0: questa è la parte più
4: psichiatria.
2: Paolo, se volessimo invece trovare un po' una,
3: scusa se ti interrompo, ma allora, fammi di nuovo vedere te, guarda un po', guarda.
4: No, vabbè,
3: fammi vedere te. Fammelo dire. Sembra, ve lo ricordate Christopher Lee quando faceva Dracula? Abbiamo un padrone che faceva Dracula.
2: Allora Paolo, se invece volessimo trovare qualche cosa di positivo, che sennò poi ci dicono che siamo sempre pronti, cerchiamo di pensare che però può arrivare comunque una figura, allora, anche se non eclatante, che possa fare al caso della Samp. Si era di nuovo parlato in questi giorni, ventilate di nuovo l'ipotesi di Sua Maestà Ranieri, ma ci crediamo veramente poco, ma mai dire mai.
4: Sua Maestà Ranieri non verrà sicuramente, ma non importa, Sua Maestà Ranieri si è ritirato dal calcio. Stop, è andato via da Roma e quindi...
2: Ma nemmeno Galoppa per favore dalla Fiorentina Under 20, con tutto rispetto.
4: Però la scelta dell'allenatore, per inciso, è la nascita della squadra, fondamentale, perché l'allenatore è quello che darà il là all'acquisto, per me, dei giocatori, cioè deve partire un attimo da lui.
0: È
4: lui,
0: ma io sai che non ne sono mica tanto convinto.
4: No, non ne sei convinto,
0: con
4: Marco,
0: con questo tipo di società, con questo tipo di dirigenza, io non sono tanto convinto che l'allenatore della Sampdoria diventi come Gasperini adesso alla Roma.
4: No, ma Marco,
2: se però hai il peso e la forza,
4: però,
2: Marco, sì.
4: Normalmente chi compra, cioè l'allenatore era quella che guidava poi il calciomercato, cioè normalmente
0: io con questa società, ripeto,
4: no,
0: strutturata com'è,
4: non
0: no, ma ti dico anche nel bene, cioè strutturata com'è concettualmente, come concetto d'azienda, l'allenatore secondo me in questo progetto può dire la sua, ma poi decide la dirigenza.
4: È questo l'errore.
1: Franco, io però...
0: Aspettate,
2: ragazzi, non tutti
0: io le cose
2: insieme.
0: Le dico prima.
2: Vabbè. Un attimo solo, Marco.
1: Allora, io non vorrei che fosse confusa la mia vigile attesa con ottimismo e fiducia illimitata.
2: No, io l'ho detto.
1: No, e però bisogna anche fare distinguere le cose. Ad oggi, quello che ci diceva, se anche andassimo in C, i progetti non cambiano, aveva un'altra faccia che non è in quelle tre lì, Cioè, perché finora quello che sembra l'attore ci ha messo del grano e basta. Nel senso
2: che non è poco, però.
1: Che non è poco.
2: Ecco,
1: che
2: no,
1: non è poco. No, nel senso che avrà avuto anche un potere decisionale minimo,
2: sì,
1: ma non era il solo a decidere. Tanto è vero che Mancini dice: meglio adesso che finalmente c'è una testa sola. Allora, da oggi le responsabilità saranno solo di questi tre. Fino ad oggi non lo sappiamo, non ne abbiamo la contezza al 100%. Quindi io, il presidente della Sampdoria fino a 4 settimane fa si chiamava Matteo Manfredi. Quindi io le colpe fino ad oggi le do a lui. Poi questi... mi auguro che non facciano gli stessi

0: errori.
1: Sì, però, scusami.
2: Ragazzi, devo andare in pubblicità, mi devo fermare. No, da, sei 10 secondi
1: no,
2: al volo.
1: Che voglio dire, l'errore che si sta facendo, ha ragione lui, stanno comprando i giocatori senza l'assenso dell'allenatore. È come fare una casa, mettere allora, il tetto e poi i muri sotto.
2: Magari li comprassero, perché anche lì...
3: Io penso che con questo tipo di struttura, di mentalità dirigenziale, quindi verticistica, il rapporto con la parte tecnica sia secondario. Cioè, bene, tu sei un dipendente, mi alleni questo.
2: Lo sviluppiamo, ragazzi, mi devo fermare, se no la regia mi uccide, giustamente. Un po' di pubblicità e rientriamo subito con Gradinata Sud. Grazie.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
9: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Eccoci, ben ritrovati, ancora tanto grazie. Adesso inizieremo a leggere anche qualche WhatsApp che leggeremo insieme a voi. Allora, tanto partiamo dal prossimo Impact, che ve lo proponiamo subito, ed è questo, perché con l'Impact poi riusciamo anche a sviluppare. Promesse non da marinaio, ma promesse da mantenere. Adesso cambiamo un po', giriamo al volo e partiamo ovviamente da questo lato. Partiamo da te, Guido. Allora, queste promesse, si dice sempre promesse da marinaio, però quella...
0: Il cappello ce l'ha, però
2: c'è anche quei colori.
3: C'è anche la barca che affonda.
2: Posso chiederti, secondo me, quanto potrà essere importante o quanto è stato importante l'incontro che ha avuto Fredberg con i tifosi? Quanto può pesare, secondo te? Chiedo.
1: Che domanda che mi fai?
2: Marco, stai lì, buono, poi arrivo da te.
1: Poco, io cioè, non riesco a capire cosa sia cambiato da ieri, o meglio, l'incontro con Fredberg e i tifosi antecedentemente c'era già stato, non magari così diretto, ma ha sortito effetti? Zero.
2: Però anche è vero che quando c'è stata la protesta invece a Bogliasco dei tifosi e quant'altro, lì la squadra, ti ricordi, 3 o 4 risultati positivi.
1: Sì, ma la squadra, anche con la... ma la squadra, io mi riferisco alla dirigenza.
0: Perché non c'entra niente, la delegazione dei tifosi ha incontrato Morelli e ha incontrato Walker, che fino ad oggi non si era mai esposto ai tifosi, quindi qualcosina di diverso c'è. Cioè, Fredberg credo che non... l'incontro ce l'aveva con Mancini.
2: Però Fredberg è quello che poi sicuramente sta anche cercando forse di mantenere Mancini, come dicevamo, Laura. Perché stavi scalpitando?
11: No, scalpito perché quando tu vuoi agire come massa di pressione, cioè questo è un discorso che è valido anche in tanti altri settori, tu devi avere una proprietà. Allora, ripartendo da zero, quando andavi a contestare Garrone andavi sotto la Erghe a San Benigno, lo andavi a cercare sotto casa. Erano proprietà localizzate. Quando c'era Ferrero andavi a cercare il ristorante. Questi dove vai? All'isola di Man. Cioè, questo è un discorso che è valido anche per le aziende. Quando i lavoratori vanno di Little Cedar, vanno a cercare la proprietà di Little Cedar che sta in cloud, perché non sai bene chi è. Certo. Cioè, com'è che questi 30.000 eroi possono esercitare la loro pressione. Esce fuori una cosa molto brutta, tra virgolette, da una parte, che dice non devono andare allo stadio, non devono fare gli abbonamenti. Ma sapete che cosa vuol dire per un

0: tifoso non andare a vedere la partita, non fare l'abbonamento. Allora, perché questa società, che non riscontra la mia fiducia, ma per l'amore di Dio, deve fare di questo cuore uno scudo umano? Cioè, perché si devono fare scudo di questa sandorianità, di queste brave persone che sono i tifosi della Sampdoria? Perché? Perché? Non... Questi, io sono convinto che hanno parlato, gliene può fregare di meno.
1: Addirittura, tu dici, hai sentenziato.
2: Esatto.
1: Foto, foto Morelli, Laura, preparati, perché qui accendiamo un'altra miccia, adesso la vediamo, grazie a Alessio. Eccolo qua. Benvenuto, welcome, grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Allora, quanto potrà essere davvero l'uomo giusto nel momento giusto? Anche qui arriva dal Servette con tutto il massimo rispetto per il Servette e quant'altro. Però sembra di nuovo che sia arrivato un po' così, caduto dal pero.
3: Ma
1: chiedo.
3: No. Di fatto no, nel senso che si vocifera che da dicembre sapesse,
1: sì,
3: che ha studiato tanto.
1: Poi è sparito
3: tanto
1: dai radar, però, se ti ricordi.
3: No, sai, voglio dire, bisogna vedere anche il ruolo, no? Perché passare da Fiorella, che credo, non so, poi magari invece era un tifosissimo che si occupava di calcio, un commentatore, un esperto e tutto, però credo che non sapesse neanche forse come era fatto uno stadio. Lo sostituisce, cioè viene a sostituirlo uno che invece pare abbia quantomeno dicono che al Servette abbia fatto molto bene, non, cioè io non lo conosco, lo valuteremo anche lui. Dico che ruolo per ruolo, ora addirittura come si è pianto, però forse sarebbe stato meglio fosse rimasto Manfredi, che credo che abbia fatto tutto quello che di peggio potesse fare. Ora, rimpiangere Fiorella mi sembra...
1: No, cioè, ma così, cioè, niente, nel senso che... Io ho solo detto quello che hanno scritto anche alcuni tifosi. Che la
3: mi
1: vediamo.
3: Sembra una figura, poi lo vediamo. Infatti, ne ha parlato figlia di Boskov,
1: infatti,
3: lo conosce molto bene e ne parla in modo assolutamente positivo.
1: Allora, prima
3: però
1: abbiamo la dichiarazione di Morelli, no? Mi dicono dalla regia, giusto? Perfetto, allora andiamo ad ascoltarla, la vediamo in video. Claudio conosce il calcio ed è una sua passione da sempre, i tifosi vedranno presto il suo lavoro per il club. Quindi Paolo, parole anche belle, coincise, no? Coordinate con quello che davvero potrebbe essere questa figura. Ma come la commenti,
2: no,
1: Paolo?
2: Ha detto bene Laura, ora vediamo questa persona, diciamo è un po' sconosciuta e più, diciamo sì, che non è, nessuno conosce sto Morelli, però ne arriva dal Servette col suo bagaglio di esperienza che vedremo qua riposta in questa squadra. Questa squadra aspetta tantissimo da queste persone, soprattutto forse anche da lui. Ora vediamo un attimino la dirigenza, sempre i soliti walk, dipende da loro, da te e da quei tre lì, cioè il tutto dipende da loro. Come si
1: integrare, dargli
2: deve
1: le,
2: integrarsi,
1: certo.
2: ora si parte quasi da zero, cioè quei tre rimangono, gli altri non c'è più nessuno. Tornato abbiamo questo Morelli, che speriamo bene, te l'ho detto, l'importante è fare presto e fare bene, certo, ma certo, bene, certo, cioè certo. L'allenatore, come ha detto Marco, una volta aveva la sua funzione, adesso...
1: Allora, ci sono anche le dichiarazioni, giusto, della figlia di Box, andiamola a sentire per favore, perché così, eccole qua, sì, vabbè, sentire nel senso, poi le vediamo, tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionino e sono assolutamente sicura che Claudio saprà farsi voler bene, insomma, parole che toccano, sappiamo...
0: Ma se il dirigente si vuole far bene, si fa voler bene se vince, se perde, come in tutti i lavori, non è
2: Marco,
0: capace.
2: Ricordaglielo, c'era Mantovani, Borea e sì, Bosco,
1: sì,
2: eccolo lì.
1: Ho capito,
0: e c'era, allora lasciami dire, c'era anche una figura importantissima che era l'ingegner Sinesi.
2: E bravo,
0: in quel
2: bravo,
0: contesto
2: bravo, c'era l'ingegner Sinesi.
1: Guido, non
0: che
1: hai detto
0: l'olio che faceva funzionare.
1: Guido, non hai detto, Guido, non hai detto una cosa ancora bella e positiva, quindi adesso ti do la possibilità di fare.
0: Ma perché deve farlo?
4: Non lo faccio volentieri, mi paga.
1: E parecchio anche lo paghiamo, ecco, sta prendendo forse anche più di Paolo.
4: Sta venendo l'estate, viene caldo, io sono contento. Allora, volete sapere secondo me come cercano le persone?
1: Però ragazzi, se non troviamo una roba positiva,
2: no,
1: in tutta questa puntata,
2: no,
1: vi prego,
2: tu che sei sempre...
4: Io sono
2: voglio positività.
4: ARH positivo, va bene? Vi accontento.
1: No. Non sei positivo sul
4: però gruppo A sandoriano, voglio dire, si è di buon auspicio.
1: No, a parte di scherzi, questa va bene, la testimonianza l'abbiamo ascoltata.
4: Allora,
1: la cosa positiva,
4: certo, cioè sì, cioè il fatto che le persone che fino all'altro ieri
1: la pulizia adesso l'hanno fatto, quello l'avevano detto, l'hanno fatto.
4: Io l'unica sensazione che ho, che non è negativa, la mia sensazione è che prendano le persone come questo Morelli.

0: lì per amicizia e non per competenza. Lo conosco, è un bravo ragazzo. Abbiamo una zia in comune.
1: Ma guarda, Marco già alza gli occhi al cielo. Marco,
2: no,
1: cos'hai
2: io
1: stasera?
2: Non penso.
0: Forse
2: allora, ragione, chi ha vissuto, cioè, un certo tipo di situazioni, di relazioni, no, tu hai detto una cosa giusta e poi l'hai spinta. È chiaro che poi in un certo tipo di ambiente conosci perché c'è qualcuno che ti sottolinea una figura. No, sotto quell'aspetto lì ci si arriva anche più facilmente, si hanno rapporti. Noi mettiamo in discussione a priori un probabilmente un fior di professionista, ma ci sono solo i risultati che contano.
3: Pensa Marotta, cioè, Lanzoni, no, che l'ha suggerito, no, voglio,
2: ma,
3: dire, a volte...
2: Ma quello è normale. Io dico soltanto una cosa, la sai quella dell'idraulico, no? Se arriva l'idraulico in casa e mi tappa il buco, è bravo. Se non mi tappa il buco, è scarso, fine.
1: Va bene.
2: Conta
1: allora,
2: dei risultati.
1: Ditemi quanto ho, per favore, prima della pubblicità, ancora un po'. Va bene. Allora,
3: abbiamo...
1: Laura, dimmi.
3: Ce la siamo,
1: Laura.
3: Siamo andati lunghi il primo, una foto per... ricordare Luciano Ficchiera.
1: Bravissima, arrivavo assolutamente a quello, mi hai anticipato. Allora, ciao Luciano, lo sappiamo, peraltro al di là naturalmente del personaggio, insomma mille sono stati messaggi su tutti i social, ancora una volta Marco, Laura, chi vuole rispondere, magari partiamo da te Laura, qui c'è veramente poi quella passione anche dell'amicizia, non c'è soltanto più il discorso legato al tifoso, c'è molto di più.
3: Io credo
1: perché...
3: che Luciano era un personaggio colorito, io l'ho conosciuto
1: molto colorito
3: e mi piace la cosa che l'abbiano tutti ricordato in maniera molto vera, cioè con
1: sì, senza tanti fronzoli, vero.
3: Con anche le sue debolezze, quindi certo. Non difetti ma debolezze, però questo immenso amore e questa passione che credo si vedesse proprio così al primo sguardo. Prorecco, Sampdoria soprattutto, era uno che viveva per le sue passioni, quindi l'aggregazione, l'amicizia, i rapporti, ha costruito sicuramente dei legami fortissimi e questa nella testimonianza, perché veramente è stato ricordato credo dalle persone più diverse, dagli ambienti più diversi, ma tutti con un affetto incredibile.
1: Inevitabilmente poi il prossimo, ne parleremo nel prossimo blocco, la grande festa ovviamente degli Ultras, se ci sarà un ricordo particolare per Luciano e per tutti quelli che insomma in questi anni sono scomparsi. Paolo, anche per te cerchiamo invece il lato positivo. Nell'ultimo blocco vorrei parlare anche poi dei giocatori, perché da lì si vede se c'è il progetto. Allora inizio a fermare quello, voglio prendere quello, da lì poi lo scacchiere parte anche, è importante anche quello, Paolo.
4: Intanto confermiamo i giocatori che come Viti,
1: Belgic.
4: Tu
1: Brunori lo terresti?
4: No, Brunori no. Sinceramente, sinceramente
3: ha dei problemi, Paolo. Problemi di memoria, l'avevi già detto l'altra volta, ma
4: no, ma va bene, no, ma io lo riconfermo. Mi spiace per Bruno, ribadisco.
2: No, però.
4: E anche De Paoli se ritorna dove, cioè ci sono due.
1: È andato via Giordano.
4: Ecco, va tutto bene, cioè, bisogna confermare.
2: Vedi le note positive che ci sono.
4: De Paoli, cioè bisogna confermare. Viti e Belgica sicuramente
1: stanno lavorando. Chi è che mi ha detto che stanno lavorando in modo importante per Martinelli, perché sarebbe un bel colpo?
3: Beh, se rimane Mancini, Martinelli probabilmente.
4: No, Martinelli forse la Fiorentina, cioè.
1: Beh, ma se dici tu, glielo diamo ancora un
0: anno, lasciarcelo ancora un anno, no,
1: perché gioca, infatti appunto
2: tutto l'interesse. Il giocatore ha ribadito che lui non avrebbe problemi, però sai,
1: Viti ha detto che è innamorato,
2: dici poi dopo 10 giorni
4: Viti è innamorato,
3: quindi no, sta dicendo che De Paoli va via.
2: No, non lo sappiamo. Ma con tutto rispetto, faccio un po' di ironia, ma De Paoli penso che abbia un contratto ventennale.
1: Sì, allucinante.
3: Tipo,
1: sai, 99 anni, come quando ti dà.
3: Sarà il prossimo allenatore.
1: Potrebbe essere il nuovo allenatore della Samp, dai.
2: No, ci ha segnato un gol fondamentale.
4: Ecco quello.
1: Aspetta che ci dobbiamo fermare con insomma la grande positività che lo contraddistingue. Mi lanci tu la pubblicità? Vai.
0: Guardate un po' se riuscite a comprare qualcosa di quello che andiamo dopo.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Tecno D, un consolidato

0: Team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo sono in diretta ancora una volta. Paolo, non parlare, ti do il cartellino rosso.
1: Ma è fuori
0: rosso.
1: Onda che sembra una cosa migliore.
0: Allora, Impact, si parte da qui, c'è una piazza pulita qua, speriamo che non ci dicano di tutto chi fa questa trasmissione. Gli occhiali li tiene così come per dire, devo focalizzare bene quanti soldi spendere ancora con la Samp. Allora Laura, partiamo da qui perché è piazza pulita, poi avremo anche la foto di Jenka. Quello che dicevamo, le persone che andavano probabilmente allontanate o comunque avevano dato, avevano promesso che avrebbero fatto piazza pulita, almeno da qui possiamo parlare di positività.
2: Beh, dai, facciamo, guarda, sono tre pessimisti stasera, quindi assumo le responsabilità di essere l'ottimista. No, sto scherzando, però per estremizzare. Allora, vi do tutte le cose positive. Le cose positive, la pulizia assolutamente, perché sapete che quando l'ambiente è pulito è più sano. Quindi
0: e hai già detto tutto.
2: Io ho già detto tutto.
0: E ti prendi già.
3: Io aspetto pulizia Sampdoria.
2: Io aspetto ancora una pulizia più accurata, però vabbè.
0: Ancora col folletto.
2: Cominciamo a accontentarci.
0: Va bene. Poi?
2: E poi niente, c'è stato l'incontro perché io ho sentito tipo stamattina che lo salutiamo Paolo Bardetta che
0: come
2: è venuto
0: no?
2: Che avrei voluto fosse qui con noi perché aveva un po' di novità, però lui tra l'altro ha visto anche in anteprima la maglia nuova,
0: sì,
2: è molto preparato, sì. E niente, parlando mi diceva appunto di che c'è stato l'incontro con gli sponsor allo stadio da parte della dirigenza, pare perché non è una notizia mia, confermata da alcuni media ma anche da Paolo, che mi diceva appunto che hanno avuto contatti diretti con Tei e che gli sponsor si sono trovati bene, erano abbastanza tranquilli, quindi hanno parlato
0: già
2: con la fonte diretta,
0: quello
2: quindi
0: è un lato molto positivo, molto, perché i soldini, gli sponsor
2: erano soddisfatti, sono usciti anche lì, sono uscite un po' di notizie, ci saranno dei mi sembra che già ne abbiamo tante da sistemare. Se non andiamo a cercarci anche la notizia bomba per dire questi litigheranno,
0: anche se andare sempre a mettere il coltello
2: se
0: lì,
2: se non siamo sicuri attendiamo.
0: Perché andiamo con la foto, grazie Alessio, la foto di Jenka, perché caro Marco, benvenuto, siamo arrivati ai titoli di coda anche per lui.
3: Ma Jenka è uno che ha fatto discutere da sempre, devo dire, io mi ricordo appena arrivò col fatto della sua genuinità, poi anche sotto questo aspetto, però poi
0: con Gasperini,
3: io su gli attaccamenti dei professionisti ci ho sempre chiesto.
2: Tra l'altro Marco, scusa,
3: però
2: io sarei più arrabbiata da tifosa dell'altra sponda, perché vederlo dopo i derby vinti saltare sotto la gradinata,
3: no, ma cioè, infatti, ma io su queste cose ci credo
2: poco,
3: io voglio dire, un po' il calcio professionistico l'ho conosciuto, cioè anche quello a microfoni spenti, e io tutte sta gente che si strappa per le mani, ma non è una questione di
4: aveva battibeccato
3: con Gasperini, sì, ma poi aveva battibeccato, gli aveva dato un russone,
0: si erano quasi presi,
3: ma quando era nel Torino si era preso a botte
0: era uno bello focoso,
3: quindi non lo so, cioè io
0: vabbè per adesso, però io no, ma stavamo continuando sul discorso di piazza pulita, questo
3: ma
0: dicevo,
3: poi qui ha avuto anche un momento di gloria.

0: storia, tra virgolette, no? Nella transizione da Ferrero. Quindi, insomma, sotto questo aspetto, un personaggio, mi ricordo che aveva fatto già discutere a suo tempo, proprio al suo arrivo. Per
1: comunque, una figura che
0: genuanità.
1: Ha sempre fatto comunque discutere. Ragazzi, invece, io voglio assolutamente adesso dedicare, poi ritorneremo anche sul discorso dei calciatori, confermati e non riconfermati. Allora, andiamo a vedere la foto della festa, perché è importantissima, ragazzi, ci teniamo. Il 6 di giugno non si può mancare, tanto che la nostra Laura Rossetti con elmetto e fucile andrà, no, sto scherzando, ma sto scherzando, dai, anzi no, Laura andrà proprio a seguire per poi proporre tutte le immagini. Sarà anche un momento forse di forte aggregazione, anche per cercare di capire che solo stando insieme si possono superare questi momenti, giusto Laura?
2: Sì, no, direi che senza nulla togliere a nessuno, per le feste poi dei tifosi sono tutte bellissime a tutti gli effetti, belle, coinvolgenti, però diciamo che forse la festa degli ultras è una delle più
1: una delle più attese, forse una delle più significative.
2: E lo vediamo dal programma che è uscito nei giorni scorsi. Ci sono anche tanti temi, si discuterà anche temi importanti, cioè è un momento di festa, di aggregazione,
1: ma allo stesso tempo, anche di riflessione.
2: Esatto.
1: Certo.
2: E assolutamente nei momenti difficili, perché è bello stare insieme nei momenti belli, sicuramente, festeggiare, cortei, eccetera. Però io credo che certi momenti sportivi, drammatici come quelli che abbiamo passato, e parlo, mi limito sempre allo sportivo, si vivono molto meglio quando si possono condividere, insomma, quando si dice che le sfortune condivise pesano un po' meno,
1: forse è vero, perlomeno dici
2: vado in guerra con i miei fratelli e insomma è un po' diverso.
1: Adesso vorrei anche parlare inevitabilmente un giro veloce e giocatori e quant'altro, saranno le mosse forse anche più importanti, perché insomma se tu mi inizi a confermare Beggi, che riesci a tenere Martinelli, Viti e quant'altro, vuol dire che allora la strada è probabilmente quella lì. Io penso che lì dovranno giocare molto ovviamente i vertici.
0: Sì Franco, mi prendo proprio un secondo, proprio in riferimento alla festa, volevo salutare una grande tifosa sampdoriana, Maria, che in questo momento sta combattendo una battaglia importantissima.
1: Facciamo tantissimi auguri,
0: non solo sportiva ovviamente, quindi un grande grande, volevo condividere questo sentimento con tutti gli amici che ci seguono a casa e questa importante trasmissione della Samp. E per quanto riguarda i giocatori, ci ha messo troppi se, per l'amor di Dio, ha ragione Laura in questo caso, vigi l'attesa, cioè non lo so quando
1: però
0: inizierai,
1: sai,
0: a essere operativo.
1: La conferma dei giocatori vuol dire anche palese,
0: assolutamente sì. Poi abbiamo scherzato su alcuni non confermati, e cose del genere, dei vaticini, però se, allora, da quando si inizierà a essere operativi? Primo step, quando? Perché nel momento in cui, se tu vai a parlare,
1: ti devi già preparare anche per il raduno.
0: Allora, siamo molto onesti, Andrea Mancini può andare a parlare con un suo pari dirigente, poi Andrea Mancini cos'è? Il 30 giugno potrebbe non esserci più,
1: cioè,
0: che tipo di allora subito bisogna dare un organigramma societario. E questo sì, ecco, primo step è l'organigramma societario.
1: Togliamo un po' di
0: chi va a trattare chi. Certo, e con che cosa? Certo. Dopodiché allora va bene. Quindi,
2: io ho una speranza, ragione. Marco, ho una speranza.
0: La speranza lo sai che
2: No, una speranza.
0: È l'ultimo a morire dopo lunga e penosa malattia.
2: Ci sono anche delle basi su cui pensarlo, poi non so se sarà lui, però quello che mi auguro io in questo momento è che per esempio il nome dell'allenatore non sia ancora uscito perché è ancora impegnato in una battaglia, ad esempio,
0: esatto,
3: dirlo così.
1: Che poi c'è chi dice Aquilani deve dimostrare ancora che cosa ha fatto.
2: Però a me
0: per l'amor di Dio, però devi avere qualcuno che vada a parlare con potere di firma, tra virgolette, con
1: Aquilani. Sì, devi arrivare che sei già.
0: E questo devi
3: contratto in mano, tu dici.
0: Come?
3: Contratto in mano.
0: Sì, devi essere portatore di un contratto valido.
1: Guido, mi sembra di capire che a te poco interessa, forse dici il nome, ma alla fine dici
4: quando c'è il ritiro, quando lo facciamo, che giorno comincia il ritiro?
1: A luglio, no? Se non sbaglio, dovrebbe essere primi di luglio, prima o seconda settimana di
4: luglio.
1: Allora, tu devi arrivare
4: entro il 30 giugno dobbiamo avere allenatore, squadra e DS.
1: Beh, quello ovvio, ma come diceva Marco, si spera anche un po' prima.
4: Sì, ma il 30 giugno è fra un mese.
3: Ma non un allenatore qualsiasi, tu dici.
4: Ma, no, ma
3: Guido,
4: un allenatore qualsiasi lo prendo anch'io. Mi date mezz'oretta di tempo, lo trovo.
0: No, però, l'allenatore a te gli scherzi, tu devi avere subito la compattezza di un assetto societario.
3: Bravo.
0: Noi
3: certo.
0: Abbiamo anche un po' fatto polemica. Allora, abbiamo un direttore generale, un direttore sportivo. Ecco, compattezza. Poi, queste persone possono andare dal prescelto di turno con un contratto valido.

0: in mano, cioè con la possibilità, con il potere di firma. Ma questo, cioè, se viene da me, allora, qualcuno mi dice forse diventerò proprietario del Corriere della Sera, vuoi venire a fare il direttore? Dico, vabbè, sì, ma ho capito, io ti dico di sì, ma poi...
1: Ragazzi, i minuti volano. Allora, parto da Paolo che vi faccio un giro. Allora, sempre per rimanere nel tema dei giochi, se volessimo trovare una percentuale, così ad oggi, Mancini, quanto può rimanere?
2: Mancini penso che rimanga, secondo me, all'80%.
1: Laura? Assumiti le tue responsabilità.
3: Sì, 70.
1: 70, Guido?
4: 70, però bisogna vedere con che potere decisionale.
1: Decisionale, come diceva? Velocissimo.
0: 50.
1: Ecco, Marco anche subito meno. Ha spezzato come subito 50.
0: Ma no, perché lo penso.
3: Bando alle ciance, vogliamo dare l'informazione? Che
1: quella giù,
3: dicevo?
1: Quella là?
3: Certo, dai, perché dai. Purtroppo dobbiamo... Vabbè, noi porteremo avanti la trasmissione fino a fine giugno. Più o meno
1: vediamo cosa ci dicono, vediamo, noi facciamo
3: vabbè,
1: quello che ci dicono,
3: vabbè,
1: ok,
3: però sappiamo già che saranno le
1: ah,
3: ultime
1: sì? Ah sì? Hanno sì, già trovato i sostituti?
3: Li hanno già, tra l'altro, addobbati, preparati.
1: Ah, sì?
3: sì
1: e allora vabbè, niente, andiamo a vedere
3: te
1: un
3: li
1: attimo.
3: Faccio vedere,
1: vediamoli un po'. No.
0: E che belli.
1: Ma sai,
0: no,
1: che, ma sai, no, che, no, sai che quello sulla sinistra leggermente un po' mi assomiglia. Ma l'altra è una gran bella.
0: È un fisico
1: donna,
0: da culturista.
3: Guarda che
0: Franco,
3: alta,
0: cioè,
3: guarda che alta.
5: Ma li conosco.
1: No, ma io sono quella a destra col muccio, in realtà. Va bene, ci siamo permessi di scherzare un po', insomma, noi cerchiamo, avete visto, con Gradinata Sud anche di entrare.
4: Ma mi dici,
1: in
4: come faccio
1: può...
4: io a essere positivo?
1: Ah, no, è vero, se ci sono di nuovo quei
5: beh,
1: due lì.
5: Ora la conferma è sicura.
1: Allora, vabbè, Paolo, se bene, tu accetti l'ultima proposta che ti facciamo. Dimmi di 425.000 euro per condurre te da solo, per me va bene, nel senso
5: 400, cosa faccio, Marco?
0: Hai il potere di firma,
3: accetto,
0: fai una proposta
3: con quei soldi lì, secondo me ti puoi permettere una riga di pullover in cashmere color ufficiale.
1: Ragazzi, siamo ai titoli di coda. Marco, davvero grazie.
0: Grazie a voi.
1: Guido, come sempre, grazie.
4: A voi.
1: Paolone,
2: grazie a tutti voi.
1: Davvero.
3: Grazie,
1: Laura,
3: all'ottimismo di Guido, lo dico anch'io.
1: Ci vediamo venerdì. Dai l'appuntamento tu, vai. Chiudi tu, vai.
3: Allora, ci vediamo venerdì con i colori più belli del mondo. Pensavi che dicessi il conduttore più bello
1: del
3: mondo.
1: È vero. Una buona serata, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, Gradinata Sud.

0: Tra eleganza, mare e cultura del paesaggio torna la 18ª edizione di Yacht and Garden, l'atteso appuntamento che trasforma la marina in un raffinato incontro tra nautica, botanica e lifestyle. Ma in Yacht and Garden c'è molto di più.
1: L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione e questo ci fa felici.
0: Questa nuova edizione guarda però anche al futuro del grande mare internazionale, diventando occasione ideale per accendere i riflettori sulla prossima America's Cup che si svolgerà a Napoli, un evento storico che porterà l'Italia al centro della vela mondiale.
2: E essere oggi qui in Italia a parlare di Coppa America in Italia, finalmente dopo tanti anni, si diceva prima sfida, azzurra 1983. Sono passati più di mezzo secolo e quindi il fatto che ci sia questa passione incredibile in Italia per seguire un evento sportivo non può che far piacere a noi velisti, che di questo viviamo, di questo pane mangiamo.
1: Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo, che è un evento che è stato molto sentito, molto partecipato e di grande empatia.
3: Marina di Sestri è stato, sin da quando è stato creato, è stato un grande passo avanti perché anche nell'area cosiddetta più industriale si possono

a fare cose assolutamente positive per quello che è ovviamente il diporto. Non dimentichiamo mai che il diporto è una parte importante della Blue Economy e noi vogliamo che la Blue Economy sia veramente il traino dell'economia della nostra regione.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale.
4: Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Buonasera, ben ritrovati. Cosa succede in città? Speciale elezioni perché si vota domenica e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi lunedì pomeriggio lo spoglio per sapere come andrà nei 18 comuni che sono andati al voto e che hanno concluso la campagna elettorale. Oramai c'è addirittura d'arrivo il silenzio elettorale. Domani, come sempre, non si potrebbe fare comunicazione politica e poi da domenica si vota. E allora ho conosciuto molto bene 18 comuni, 10 della città metropolitana di Genova, 1 del Savonese, 2 nello Spezzino e 5 nell'Imperiese. Mi sono fatta una cultura della Liguria, su questo ne sono molto contenta, ma anche poi di come in realtà cambi la politica quella invece dei piccoli comuni, ma avremo modo di parlarne. È stata quindi una bella esperienza, allora devo ringraziare anche per questo l'idea ovviamente dell'editore presidente Maurizio Rossi, ma del direttore Matteo Angeli, che stasera mi accompagna per un pezzetto di strada. Ciao Matteo, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera a tutti.
0: L'avete già vista, l'abbiamo svelata, qui ci sono le due donne che davvero, e poi quando ci sono le donne io sono più contenta, però che davvero hanno portato avanti una campagna elettorale con le loro forze per appoggiare i vari candidati. Allora, l'avete già vista, Katia Piccardo, consigliera regionale del Partito Democratico,
2: buonasera, grazie,
0: soprattutto buonasera. Ex sindaco di Rossiglione, quindi conosce molto bene cos'è la terra
2: cosa significa fare sindaci.
0: Sì, sporcarsi anche le mani, grazie consigliera per essere
2: grazie
0: con noi. Dall'altra parte Lilli Lauro, consigliera regionale di Fratelli
3: buonasera
0: d'Italia.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Lauro, beh anche lei devo dire che si è spesa parecchio per questa campagna elettorale. La premessa è una, che in realtà io ho chiesto a tutti, la prima domanda di rito era lista civica o orientamento partitico, e devo dire che tutti mi rispondevano no civico, siamo civici puri, invece in realtà poi la campagna elettorale c'è stata. Quindi vi chiedo una primissima opinione, poi col direttore parliamo un po', così poi lo libero che so che ha degli impegni giustamente. Come mai tutti Piccaro mi rispondono civico puro? Parto da lei perché lei è stata anche sindaco, quindi ovviamente conosce molto bene le dinamiche, scherzi a parte, battute a parte dei piccoli comuni.
2: Beh, in realtà credo che, come dire, si parli di

0: queste civiche anche correttamente in considerazione del fatto che entro, diciamo, specialmente entro i 15.000 abitanti, tendenzialmente, come dire, pur avendo degli orientamenti politici e pur diciamo avendo anche una diciamo anche una appartenenza politica nel caso di alcuni candidati, penso che anche il definirsi civico rimandi comunque alla valorizzazione di quelle che sono le esperienze amministrative, cioè chiaramente un sindaco è al servizio del territorio, un sindaco e tutta la sua squadra di assessori e di consiglieri si mette a disposizione della comunità tutta e la rappresenta dal giorno dopo, diciamo, delle elezioni, chiaramente è chiamato a rappresentarla e a impegnarsi per tutta la comunità. Quindi credo che, come dire, ci sono assolutamente delle esperienze di civismo puro, ci sono delle esperienze in cui, come dire, magari viene valorizzato anche il fatto che non si sia necessariamente sotto un cartello partitico stretto, anche perché, come dire, nelle piccole comunità non è, diciamo, spesso e volentieri, lo avrete notato, non vengono neppure indicati, magari utilizzati i luoghi, diciamo, dei partiti che poi in realtà sostengono, danno una mano e sono al fianco e sono assolutamente in prima linea per sostenere i candidati in cui credono. Quindi credo che la spiegazione possa essere per lo più questa.
1: Lauro, concorde, immagino, con le parole di Katia Piccardo. Poi è chiaro che però in realtà serve anche un lavoro di coordinamento, di decisione, capacità anche magari di dare un suggerimento su un candidato piuttosto che un altro.
2: Ma io credo, do ragione assolutamente a Katia, noi passiamo da paesi, almeno nella provincia di Genova, cittadine, Cogoleto è la più grande, circa 9.000, più di 9.000 abitanti, andiamo a Vobbia che sono 400 e qualcosa. Formare una squadra per amministrare questi paesi con persone competenti, persone che non solo ci vogliono mettere la faccia, ma ci vogliono mettere il lavoro, perché ricordiamo che chi vince le elezioni vince tanto lavoro in questi comuni e soprattutto capacità anche di poter investire i fondi del PNRR che arrivano, quindi grande capacità per non perdere i fondi. Ecco, quindi formare una squadra e già dividerli tra destra, sinistra, eccetera, diventa difficile. È logico che c'è una comunione di intenti nel fare il programma e magari per sfidare magari un sindaco che è stato magari eletto in città metropolitana nel centro-sinistra, ci sono tante, diciamo, vie per capire se uno è di centro-sinistra o di centro-destra, questo sicuramente. Però, ripeto, formare una squadra come la vogliono i cittadini, competente e sul pezzo, non è facile, non è stato facile.
1: E allora poi vedremo, cercheremo di capire anche su
2: le
1: cosa
2: squadre,
1: avete,
2: ecco,
1: lavorato.
3: Quello che dice
1: di più, direttore?
3: Lili Lauro, è vero, perché tra l'altro poi ovviamente tanto complimenti a Giorgia, perché insomma ha fatto un bel lavoro.
1: Devo
3: naturalmente
1: dire anche, scusami se ti interrompo, Francesco Righi, devo dire,
3: e tutta la troupe che insomma con il nostro van ha girato tutta la Liguria ogni giorno, tanti collegamenti, insomma
1: mancata,
3: è stato uno sforzo obiettivamente, ma che volevamo fare assolutamente, perché penso che sia giusto, è vero, i nostri sono abituati a parlare di Genova, dei grandi, di tre altri tre capoluoghi di provincia, però penso che meritasse attenzione, era un momento importante, è un momento importante e meritava attenzione anche questi comuni che a volte magari ci dimentichiamo un po', no? E quindi insomma penso che anche Giorgio a volte ci raccontava non la felicità, ma comunque la soddisfazione anche del parroco piuttosto che del negoziante dell'estremo ponente, dell'estremo levante, quando arrivava il van di primo canale, perché obiettivamente è una cosa che magari per loro insomma non
1: già
3: è tutti
1: lo sapevano,
3: giorni, non...
1: c'era
3: appunto, quindi c'è anche questo passaparola, insomma, quindi abbiamo dato voce al commerciante, al macellaio, abbiamo dato voce un po' a tutto anche il tessuto commerciale di certi territori che obiettivamente faticano tanto. E poi, come diceva Lili Lauro, a volte c'è da apprezzare anche la voglia di mettersi in gioco da parte di tante cittadine che magari non abitano neanche lì, no? Che hanno altre attività, per esempio mi viene in mente Toria, che conosco molto bene, molti candidati delle diverse liste, gente che addirittura o non vive a Toriglia, magari vive anche fuori, neanche a Genova.

0: che però si è data disponibile a dare un contributo.
1: Perché
0: no?
1: Magari va in vacanza.
0: Magari va in vacanza, certo. Qualcuno mi sembra aver visto, c'è stato qualche anno, poi magari non c'è più tornato, però magari è rimasto legato, quindi tutti magari vogliono dare un contributo. Questo, giovani, meno giovani, a prescindere da come poi andrà il risultato finale, studenti, cioè comunque gente che ha voglia di mettersi a disposizione di questa terra. Quindi
2: anche
0: questo
2: perché possiamo dire
0: gratis, praticamente.
2: È gratis.
0: Tra l'altro.
2: A parte forse sono i sindaci
1: problemi,
2: che qualcosina
1: sì, sono...
2: prendono,
0: vero,
2: sono
0: magari,
2: rischi. Parlando
0: l'assessore di Coritoria, perché per dirne uno non citare tutti gli altri. È ovvio che magari anche delle, per carità, ha un lavoro da fare,
2: sì,
0: però
2: chiaro.
0: Magari non ti porta via tutta la settimana, però è sempre come tutti gli impegni devono essere poi portati a termine, nella maniera più corretta. Quindi insomma penso che questo è quello che non so ancora cosa vorrà scrivere Giorgia nel suo commento settimana prossima, ma penso che un po' la sintesi possa essere un po'
2: no
0: questa.
2: Cose positive direi assolutamente. Piccaro, lei l'ha fatto per diversi anni, è un impegno 360, beh, non è stato un comune semplice da gestire, il suo ha reperito anche molti fondi, davvero su questo ne abbiamo parlato più di una volta, e poi chiaro è che non è come fare il sindaco di una grande città, quindi magari uno ha la propria professione, l'abbandona per quegli anni, magari anzi entra completamente in politica, qui è tutto...
0: Però è un volano importante, perché
2: ah beh, certo.
0: Io
2: lei
0: sono stato a volte anche con lei qualche... esterna magari, mi ricordo qualche anno fa, e girare con Piccardo in giro
2: sì,
0: per
2: sì,
0: le sue parti ti dà obiettivamente una visibilità che poi te la puoi giocare, come ha fatto lei molto bene, anche per fare un salto sì. In avanti, no? Comunque per diventare consigliere regionale, poi chissà poi cosa avrà in futuro. Penso che questo sia comunque una palestra sì. Importante, sia, diciamo la verità, anche come bacino di voti, perché poi devi lavorare bene, il bacino sì. Di voto ce l'hai, poi devi
2: certo.
0: Obiettivamente poi meritarteli, e quindi sennò poi non ti arriva niente gratis, però penso che comunque sia veramente una palestra che è utile per chi fa questo, chi arriva da lì, ha una, probabilmente una marcia in più, dico io.
2: Riccardo?
3: Sì, sicuramente è una palestra di vita importante, diciamo, anche perché si è comunque immersi nella propria gente, sul proprio territorio, i cittadini devono poter contare su di te, devono sapere che possono fare affidamento su di te, e quindi credo che questo sia un po' anche quello per cui poi viene riconosciuto comunque ai sindaci, agli amministratori, davvero anche uno spirito di servizio e di sacrificio importante, anche perché quando lo si fa perché si vuole bene alla propria terra, al proprio territorio, ai propri cittadini. E quindi l'altro grande tema, secondo me, quindi io credo che ai nostri candidati vada veramente un grande in bocca al lupo e l'augurio veramente di buon lavoro, è che noi ai sindaci, ma questo vale anche per gli assessori, per i consiglieri, chiediamo veramente tanto, vi sono davvero tante responsabilità, perché comunque sta diventando sempre più gravoso il ruolo dei sindaci, e troppo spesso non vengono date loro, anche dal quadro normativo, gli strumenti adeguati per poter affrontare quella che è veramente una mole di lavoro importante.
0: Quanto guadagna un sindaco di Rossiglione?
3: Ma il sindaco di Rossiglione in realtà guadagna pochino. No, esatto, guadagna pochino. Però io penso che anche nelle realtà più grandi, dove comunque, perché è tutto commisurato agli scaglioni demografici, esatto, del numero di abitanti, di residenti, in realtà comunque l'impegno comunque che viene richiesto, perché l'abbiamo visto in questi anni, comunque tra alluvioni, certo. Mareggiate, tra tutta una serie di, basti pensare anche al Covid, alle responsabilità enormi che sono comunque arrivate tra capo e collo ai nostri sindaci, e in
0: un
3: realtà
0: sindaco meglio di un paesino,
3: si è abbastanza poi anche abbastanza soli,
0: mi dia
3: diciamo.
0: Mi dia una cifra. Più o meno.
3: No, poi c'è anche il tema di chi lo fa, diciamo, ad esempio, è in aspettativa e quindi fa soltanto quello, e di chi invece continua a lavorare, perché naturalmente il lavoratore dipendente prende la metà dell'indennità. C'era stato un aumento negli ultimi anni, c'è stata una riforma per cui sono diventate, come dire, lievemente meno misere, però a mio avviso, per quello che viene chiesto ai sindaci, come
2: sui,
3: dire,
2: siamo sui 1000,
3: sì,
2: 1500.
3: Ma anche meno, perché comunque specialmente i comuni che vanno ora in questa tornata, che sono al voto in questa tornata, e di cui diciamo Cogoleto è quello più grande, con maggior numero di abitanti per quanto riguarda il
2: Genova,
3: territorio,
2: esatto,
3: diciamo
2: certo.
3: della città metropolitana di Genova, credo che, come dire,

0: Almeno, a mio avviso, è assolutamente. Infatti, questo è anche stato un tema che più volte è stato dibattuto ed è stata anche una battaglia che è stata portata avanti negli anni da ANCI, da ALI, da UNCEM, diciamo delle associazioni che sono al fianco degli amministratori.
1: Lauro, rispetto a questa campagna elettorale, com'è stata?

0: Nervina Bordighera a quella d'Arroscia, Pietrabrune e Santo Stefano al Mare nell'Imperiese. Parliamo del genovesato, poi nell'Imperiese ci andremo. Che campagna elettorale è stata? So che molti comuni sono davvero combattuti, abbastanza surriscaldato.
1: Sono combattuti perché sono almeno quelli che fanno capo, diciamo, a noi, li abbiamo supportati giorno per giorno, perché anche fare la lista è difficile, ci sono un sacco di documenti da fare. E quindi devo dire che sono stati appassionati a tal punto che mi hanno stupito, tutti veramente a cercare il meglio per il proprio territorio, amano vivere nei loro paesi oppure amano andare in vacanza, perché abbiamo anche altri posti magari di vacanza, e hanno cercato il meglio nel programma, nel farsi pubblicità. Per esempio, una cosa che ho notato, che prima non notavo tanto, è che era una campagna elettorale veramente itinerante di tutta la squadra in tutte le frazioni. Non si muoveva soltanto il candidato sindaco, si davano appuntamento tutti, almeno delle liste che abbiamo formato, e si mettevano a disposizione dove c'era un bar, dove c'era una piazzetta, perché comunque, diciamolo, questi paesi sono, non c'è un centro.
0: Alcuni
1: sono,
0: non hanno proprio
1: hanno
0: un centro,
1: proprio,
0: non hanno un'attività,
1: esatto,
0: commerciale.
1: Non hanno, a parte appunto magari appunto Casella,
0: sì, Cogoleto.
1: Ronco o Torriglia, ma comunque anche loro hanno un sacco di frazioni. Ecco, non le hanno abbandonate, hanno cercato in tutte le frazioni. Anche, per esempio, voglio fare un complimento particolare anche a Zoagli, perché comunque stanno sfidando il candidato, il sindaco attuale, con un'organizzazione capillare.
0: Fabio De Ponti, giusto, sindaco uscente, Roberto Viale
1: sta con tutta la squadra, comunque hanno fatto un bel lavoro, possono essere veramente soddisfatti. Poi, se andranno all'opposizione, partiranno già con un piede già preparato. Ecco.
0: Piccardo, lei invece che campagna elettorale è stata? Poi divaghiamo un attimo con il direttore per raccontare anche che cosa succederà nei prossimi giorni. C'entra questa campagna elettorale, ma c'entra anche altro. La sua che campagna è stata?
2: Io credo che, come dire, sia stata di ascolto dei territori, di presenza. Credo che sia anche stata molto importante e lodevole la vostra iniziativa di cercare di arrivare anche nei comuni del territorio di Città Metropolitana e quindi della nostra provincia, perché penso che veramente ogni territorio, ogni realtà debba essere valorizzata, debba essere conosciuta, perché a volte appunto abbiamo un territorio stupendo con delle particolarità. Io, come dire, ho conosciuto alcuni gioielli di, come dire, effettivamente mi mancavano, e penso che sia veramente importante, lo diceva la collega Lauro poco fa, anche proprio questo radicamento importante. Ecco, io come dire, il vedere comunque anche amministratori davvero di grande esperienza e di lungo corso, come appunto nel caso di Ceranesio, di Ronco, proprio andare frazione per frazione, piazza per piazza, incontrare associazione per associazione, ecco, credo che dia proprio la misura del fatto che comunque i nostri candidati sindaci di certo ci mettono la faccia. Credo anche per questo che quando il presidente Mattarella aveva richiamato i sindaci e valorizzato il loro ruolo di sentinelle sul territorio, penso che abbia proprio colto quanto effettivamente i sindaci nella loro comunità siano immersi senza, come dire, mai risparmiarsi. Quindi è stata sicuramente una campagna molto vissuta, dove non si sono mai tirati indietro e dove credo che ci sia stata anche una grande franchezza nel, come dire, parlare di quella che è anche la loro idea di futuro e la loro idea di paese.
0: Sì, questo è sempre stato un po' al centro anche delle interviste che abbiamo realizzato. Vado a salutare, lo ringrazio, tra poco arriviamo da lui, Luigi Leone, editorialista di Primo Canale. Ciao Luigi, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao Luigi, ci darai intanto un commento poi generale, allarghiamo anche un po' la campagna elettorale, quello che verrà, ma poi magari un tuo commento anche sull'Imperiese, che sono state le ultime tappe che abbiamo girato con Live on the Road, Comuni al Voto, quindi poi lo commentiamo in

0: Ma per ora non è stato ancora registrato Agicom.
1: Serietà.
0: Non abbiamo ancora capito di chi sia stato il committente di questo sondaggio. Sarà interessante capire chi l'ha commissionato. Detto questo, massima serietà, massima, non metto assolutamente in dubbio, da giornalista è un dato di cronaca che questa, quello che ho raccontato è così.
2: Beh, detto questo, martedì
0: usciremo con i sondaggi e poi durante il pomeriggio saremo in consiglio comunale con Giorgia, come tutti i martedì. Altra cosa che il primo canale, insomma, devo dire la verità, è un'altra sfida che abbiamo vinto, perché quando, lo sai Giorgia, quando abbiamo iniziato a fare zona rossa in consiglio comunale, c'era un po' dei dubbi, no? L'orario pomeridiano, la politica di pomeriggio, quando magari anche nelle altre reti, magari anche nazionali, ci sono dei programmi un po' leggeri, quindi anche i competitor sono importanti, con delle programmazioni importanti e potenti. E invece devo dire la verità, lo sai, le commentiamo tutte le settimane, dati Auditel ci hanno premiati in maniera forse anche sorprendente. Non ci aspettavamo che la politica nel consiglio comunale, insomma, come qualcosa che può anche così ai più essere qualcosa di...
3: È divertente il consiglio comunale.
0: È divertente, però pensare che c'è
3: sul pezzo, si conoscono di cosa si parla, noi in regione magari siamo un pochino più...
0: Però devo dire la verità che c'era un po', era una scommessa, perché comunque, no? Scommettere su comunque una giornalista, poi c'è l'operatore, c'è la regia dietro, quindi c'è comunque una struttura che si muove e lavora,
3: interessante.
0: E invece devo dire che in tanti seguono i lavori del consiglio comunale, con le interviste prima, dopo, durante, con dei pezzettini che facciamo vedere. Insomma, questo è stato, sono contento, perché vuol dire che comunque la gente, comunque poi si dice sempre che, no, che è lontana dalla politica, invece insomma almeno così. E poi quella del lunedì va bene, la tua che non è politica del venerdì, però spesso la lambisce o la tocca, quindi insomma la politica va bene.
2: Grazie. Grazie direttore, so che ti devo liberare, ci vediamo quindi lunedì per seguire nel pomeriggio lo spoglio dei 18 comuni al voto. Voi non andate via, noi torniamo tra pochissimo e andiamo da Luigi Leone tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo, a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.

0: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
1: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, giusto per una risposta, poi non siamo qui a parlare ovviamente di Silvia Salis, però Piccardo, se vuole rispondere a quello che diceva il direttore, questo sondaggio che tra l'altro dà il consenso di Salis molto alto, diceva in a poche ore dal voto.
1: Poi... Ma penso... In realtà penso che sia assolutamente corrispondente, che possa essere assolutamente lo specchio di quello che è il gradimento dei cittadini genovesi. Peraltro segnala anche un netto ampliamento di quella che è la, diciamo, la platea della soddisfazione, perché proprio un anno fa, come veniva ricordato poc'anzi, il 26 maggio Silvia Salis diventava sindaca di Genova e sindaca della città metropolitana con, mi pare di ricordare, il 51,5%, mentre in questo sondaggio si arriva addirittura al 66%, il 65,7%, quindi credo che in realtà sia assolutamente, come dire, non soltanto credibile, ma credo che sia davvero lo specchio di quello che è sicuramente un operato molto apprezzato sia della sindaca che della giunta che di tutta la squadra del consiglio comunale, della nostra maggioranza. E credo anche che oltretutto in questo primo anno di mandato, e penso che questa sia la vera sfida per un'amministrazione, siano anche stati dati anche messaggi importanti proprio su quello che vuole essere anche i temi su cui appunto qualificare l'operato dell'amministrazione. Quindi credo che effettivamente questo sondaggio in realtà rispecchi molto quello che è il sentiment, diciamo il sentimento, il sentore dei cittadini genovesi, che sicuramente riconoscono una sindaca. Il sondaggio era più che altro incentrato su di lei, ma credo che assolutamente sia estendibile, diciamo, all'operato di tutta la giunta e di tutto.
2: Il problema è che a parte su di lei, però sulla giunta hanno fatto un po' poche delibere, questo i cittadini non lo sanno, quindi si fermano ancora al primo step e poi bisogna vedere
1: però le delibere, ecco. Di qualità, ecco. Sono state prese delle infatti quello che avevi detto poco fa, giusto, sì, di non, però sì, credo che questo
0: non
1: sia
0: non è questo il tema. Per chiudere, arriveranno poi sondaggi anche di Tecne. Allora devo andare da Luigi Leone, che ci deve un po' raccontare delle imprese. Lauro, che tipo di politica invece bisogna attuare nei piccoli comuni e che rapporto si può creare? Lei diceva molti gestiscono i fondi del PNRR, va detto, ce l'hanno raccontato in tanto.
2: Sono
0: e poi la regione che rapporto deve avere,
2: cioè, allora,
0: con
2: prima
0: loro?
2: Prima di tutto sono stata oggi a Casella, hanno preso tutti i soldi, 4 milioni eccetera, e hanno fatto delle piscine, tutta cose per le persone, una scuola media che stanno finendo, un parco per bambini, e non mi sto a dire, li hanno spesi tutti nei tempi. Ecco, io se fossi un cittadino di questi paesi, di queste città, cercherei di votare chi ha fatto di più veramente per il territorio,
0: a prescindere dal colore,
2: a prescindere dal colore, perché comunque sono soldi pubblici che vengono amministrati. Quanti comuni invece purtroppo non ci riescono, e questa è la capacità proprio del sindaco e anche la responsabilità, perché investire presuppone fare tante pratiche, presuppone chi fa può sbagliare, e purtroppo i sindaci non hanno tanta copertura giuridica, e questo è un grosso grosso problema.

0: problema. Sicuramente voterei, non so, a San Colombano Certenoli, qualcuno che ha saputo aiutare i cittadini e i territori dopo queste alluvioni tremende, perché diciamolo, sono cittadini che sono sindaci eroi. Perché abbiamo avuto, lo sapete perché voi il primo
1: Sì,
0: canale siete
1: c'eravamo.
0: andati in tutti i territori, hanno avuto dei problemi, quella valle incredibile. E i cittadini, i sindaci che sono stati 24 ore su 24 sul territorio, cercando poi di avere i fondi dalla regione, dalla protezione civile e a essere sul pezzo. Ecco, e questa per me, non è una questione di colore politico, è questione di capacità, attitudine e trasparenza, unita a una grande passione sicuramente.
1: Immagino di sì. Arrivo tra poco, poi anche per capire invece cosa accade sul territorio, visto anche da chi comunque, come dicevamo, ha fatto campagna dietro le quinte. Vado a salutare, anzi lo ringrazio, mi scuso per il ritardo, Luigi Leone. Ciao Luigi.
2: Ciao,
1: Dici invece di Imperia, mi sembra di capire che siano tutti comuni molto combattuti e il clima sia abbastanza surriscaldato. Ti cito alcuni comuni così, secondo me Bordighera, 5 i candidati, ti devo dire la sensazione anche a Santo Stefano al Mare, c'è molta competizione, che cosa si gioca, cosa c'è in ballo
2: allora,
1: nell'imperiese?
2: intanto fammi dire una cosa,
1: Sì,
2: e
1: vai.
2: cioè, quello che io non capisco è perché il teorema di Lilli Gruber, che salvo di Lilli.
1: Lilli Gruber, sei diventato.
2: Sì, vabbè, è un
1: Bel complimento.
2: lapsus. Di Lilli Lauro, che saluto tra l'altro, perché il suo teorema non possa essere applicato anche alle grandi amministrazioni tipo Genova. Cioè, voglio dire, quando c'è bisogno di qualcosa. Poi non mi interessa niente che lo faccia il centro-destra, il centro-sinistra, uno di centro, uno di destra, uno di sinistra, uno di sopra, uno di sotto. Interessa che quella cosa che è utile per tutti venga fatta. Questo perché lo dico? Perché dai, come giustamente osservava Katia Piccardo, che saluto anche se non conosco
1: Grazie.
2: personalmente, nei piccoli centri succede esattamente questo, cioè le cose che servono, vengono declinate dall'uno e dall'altro o dagli altri candidati. Poi possono esserci delle differenze, diciamo, marginali, si può intuire o addirittura si può dire con chiarezza che questo candidato in realtà è un candidato di centrodestra oppure di centrosinistra, ma nella sostanza si tratta di sindaci che poi verranno eletti e che porteranno soprattutto una politica di buon senso, semplicemente di buon senso. Tu facevi riferimento a Bordighera e a Santo Stefano. Sono
1: Sì.
2: sicuramente, per quanto riguarda l'Imperia, i due comuni nei quali si battaglierà di più, perché nel caso di Santo Stefano abbiamo Pallini, che è il sindaco uscente, che era già stato sfidato da Aloisio, che peraltro in altre tre circostanze negli anni 80 e 90 era stato sindaco, quindi voglio dire, cioè, però anche qua devo essere onesto, conosco D'Aloisio da tempo immemorabile, conosco Pallini, al quale mi lega una sincera amicizia da tempo immemorabile, e beh, poi insomma le cose che servono a Santo Stefano lo sanno perfettamente entrambi e le fanno esattamente entrambi, quindi diciamo lì si giocherà soprattutto sul filo, non tanto dell'amministrazione quanto mi sta più simpatico uno, mi sta più simpatico l'altro, condivido di più le idee dell'uno oppure le idee dell'altro. Bordighera è un caso un pochino diverso, intanto perché nasce dal fatto che c'è stata questa grande lite con questa raffica di dimissioni che hanno investito il vecchio sindaco uscente Ingento, Vittorio Ingento. E ora abbiamo 5 candidati sindaco. Io ovviamente mi astengo dal dire chi possa essere o non essere il favorito. Osservo solo una cosa, che l'ultima volta sono andati a votare su quasi 10.000, 9.000 e rotti aventi diritto, sono andati a votare meno del 50%. Vuol dire che

0: comunque in questa città, in questo paesone, in questa cittadina, definitela come volete, e qualcosa nel rapporto tra la politica e il cittadino si è rotto, perché altrimenti nei piccoli centri un livello di astensionismo così alto non te lo
1: Ma
0: spiegheresti.
1: certo.
0: Invece Cordighera è stato raggiunto, quindi evidentemente qualcosa che non funzionava comunque c'era. La speranza è che vinca il migliore, ovviamente, però che si possa tornare, non dico a quello che fu il risultato della Costituente, perché mi pare che si andò oltre l'80%, ma insomma arrivare almeno a un 60-65% di affluenza alle urne sarebbe un risultato già molto accettabile.
1: Tra l'altro stiamo parlando del comune più grande dei 18 che va al voto,
0: Certo.
1: perché siamo quasi sui 10.000. Ti faccio invece sentire come commentano Piccardo e Lauro una situazione simile che si è verificata per esempio a Ceranesi, comune che conosciamo bene, personalmente l'ho seguito abbastanza. Qui stiamo parlando di un comune molto più piccolo, però di un comune che è stato poi per poco tempo commissariato e dove si ripresenta Montaldo e poi a sfidarlo ci sono due, anche qui Ceranesi molto piccola, tre candidati. Se facciamo la proporzione è tanta, che sono Casano e Giacobbe. Che cosa è successo poi in realtà a Ceranesi? Perché
2: Io
1: la situazione è
2: condivido
1: poco.
2: pienamente quello che veniva detto dal direttore Leoni relativamente al fatto che penso che sia assolutamente importante che torni al più presto un sindaco, perché la gestione, come dire, commissariale, la gestione prefettizia, per quanto assolutamente vengano mandati dei funzionari assolutamente preparati, non è certo la stessa cosa di avere un sindaco. Quindi io di cuore auspico che, come dire, lunedì pomeriggio potremo tornare ad avere Claudio Montaldo sindaco di Ceranesi, ma anche in virtù del fatto che credo che con grande serietà, con grande senso di responsabilità e con grande competenza lui e la sua squadra abbiano voluto metterci nuovamente la faccia proprio in considerazione di quello che è un programma particolarmente articolato che ha già dato i suoi frutti, che ha già visto, poco fa venivano citati i finanziamenti che le amministrazioni, questa è la grande sfida. Da riuscire a intercettare finanziamenti e a indebitarsi il meno possibile, diciamo, con risorse proprie o addirittura con il dover stipulare dei mutui. Loro sono riusciti, Claudio e la sua squadra, nel fare questo, quindi l'auspicio è che assolutamente possano tornare in sella al più presto e credo anche che, come dire, anche diciamo, una storia in comune, quindi quello che è stato scelto come slogan del loro connubio tra la competenza e la visione, quindi anche il mettersi a servizio della propria comunità, credo che sia assolutamente quello di cui il territorio, la comunità, la popolazione hanno bisogno, perché chiaramente, come dire, un commissario prefettizio nel comune andrà, come dire, X volte nell'arco del
1: Certo.
2: mese, un sindaco è lì ogni giorno. Come dire, io purtroppo, come dire, i miei familiari lo sanno, uno vive più in comune
1: Che
2: che
1: a
2: non
1: casa.
2: in tutto il resto della propria esistenza, ecco.
0: Giorgio, posso dire una cosa?
1: Prego, sì, così poi sentiamo Lauro perché c'è
0: Sì,
1: un
0: no,
1: candidato
0: volevo
1: che
0: dire
1: sì.
0: una cosa che è fondamentale. Cioè, Montaldo è uno che se non ha fatto la Champions della politica, però ha fatto l'Europa League, voglio dire, è stato
1: Sì.
0: assessore regionale, è stato uno che
1: Certo.
0: veramente ha pesato in questa regione. Ecco, il fatto che lui oggi metta al servizio di una comunità molto piccola, come quella di Ceranesi, la propria esperienza, ecco, io lo trovo un fatto estremamente positivo, ma a me non mi interessa che possa essere di centro-sinistra o che possa essere di centrodestra. Dico soltanto una cosa, che chi ha fatto politica ad un certo livello, poi ad un certo punto, probabilmente conoscendo Montaldo, credo che abbia sentito anche il bisogno di rioccuparsi, di occuparsi di una piccola comunità, ma giusto per non fare torto e quindi per non, diciamo, parteggiare per una parte, da una parte o dall'altra. Lo stesso esempio lo potrei fare per Imperia con Claudio Scajola, è stato ministro addirittura di questa Repubblica e oggi fa il sindaco di Imperia. Per voglio dire, è tutta gente la cui esperienza

0: però può essere messa al servizio delle più o meno grandi o piccole comunità. Consideriamo che Imperia sia un capoluogo di provincia, ma fa malcontati 40.000 abitanti, quindi voglio dire, è comunque poco più, anzi forse neanche un rione di Genova in realtà. Sì. Quindi appunto. Però voglio dire, però avere questi personaggi che si impegnano politicamente, anzi dal punto di vista amministrativo soprattutto, in queste piccole comunità, io la trovo una cosa veramente molto bella da una parte e molto importante dall'altra.
1: Lauro?
2: Ma io invece penso che da un lato ha ragione assolutamente Leone, però credo che quando uno ha fallito nel senso che c'è bisogno di aria fresca. Ha fallito, lo capisco che ci vuole riprovare, però credo che Ceranesi abbia bisogno di iniezioni di gente nuova, appassionata, veloce. Le frazioni devono essere considerate, sono state assolutamente abbandonate. Anche il trasporto pubblico credo che abbia, diciamo, delle difficoltà proprio a essere sponsorizzato, perché sicuramente Montaldo sarà anche un fuoriclasse, ma per Ceranesi ha fallito, quindi aria fresca, aria nuova, poi magari torna, ma in questo momento c'è bisogno veramente di un faro su Ceranesi per ridargli identità, perché sennò diventa un'appendice di Genova, invece è Ceranesi che è un comune a parte.
1: Ma credo che Claudio questo lo sappia bene. Ricordo anche che il trasporto pubblico locale non è competenza del comune, perché
2: no, infatti
1: senso...
2: ho detto sponsorizzato, ho detto sponsorizzato, anche perché ora con tutte le crisi
1: colore,
2: di MT il primo che salta è Ceranesi, bisogna sponsorizzare il comune, assolutamente.
1: Comunque non penso proprio che si possa,
2: ossia ogni sindaco deve lottare per il proprio comune,
1: e
2: per
1: Claudio
2: cercare di avere,
1: ma spero che potrà, spero
2: è caduto,
1: potrà
2: vuol dire che ha fallito, il politichese ha fallito, è stato mandato a casa.
1: Di fallimento condivido pienamente,
2: è stato
1: l'analisi
2: mandato a casa.
1: Di Leone, e credo anche che sarebbe,
2: può essere anche un fuoriclasse,
1: doveroso e rispettoso da parte nostra, condivido pienamente quello che diceva poco fa Leone, riconoscere la grande generosità invece con cui Claudio Montaldo e la sua squadra si mettono nuovamente,
2: guarda,
1: in gioco, proprio perché
2: sì,
1: sanno,
2: però la
1: di
2: generosità
1: non
2: è sulle spalle
1: finito.
2: Dei cittadini, perché la generosità la fa nel condominio dove abiti,
1: sappiamo,
2: non sulle spalle dei cittadini di Ceranesi.
1: Quanto Claudio si è radicato sul suo territorio.
2: No,
1: quindi...
2: io non sono d'accordo. Per
3: vabbè,
2: carità.
3: Allora, meno male che non siete
2: magari...
3: d'accordo.
2: Nel senso che...
1: È certo che non siamo d'accordo.
2: E non è che la generosità è sulle spalle dei cittadini.
1: Assolutamente no.
2: Assolutamente
1: non...
3: Allora, questo mi sembra di capire...
1: Non raccontiamo narrazioni che non hanno...
3: Questo mi sembra di capire, Luigi, che sia un po' il clima che qui viene rappresentato da due politiche che sono in consiglio regionale, quindi possiamo dirci che hanno raggiunto poi la vetta è sempre
2: ronco,
3: più alta.
2: Vogliamo parlare di ronco,
3: però mi sembra di capire
1: come?
3: Che questo
1: ne possiamo assolutamente parlare, ma per carità,
3: sia quello il clima che si respira anche
1: meno male
3: nei
1: che esistono
3: comuni,
1: l'esperienza e la competenza
3: rispetto
1: anche
3: ai
1: per
3: comuni
1: ronco.
3: Più grandi, mi viene da dire, forse perché i comuni più grandi sono meno a portata di cittadino, non so come spiegare.
0: Ma guarda, Giorgia, qui i problemi sono diversi. Intanto c'è una sorta di distacco tra la politica e il cittadino.
1: Certo.
0: Perché il cittadino, è inutile che stiamo a raccontarcela, quotidianamente vede che non vengono fatti i suoi interessi, ma parliamo di interessi di ordine molto pratico, molto, molto terra-terra, se vogliamo. Cioè, qui ci fu un sindaco, il notaio Bartolomeo Re, che divenne famoso perché venne definito il sindaco delle lampadine. Beh, quel sindaco, in quel momento, la prima cosa che faceva era che se c'era una lampadina spenta, la faceva subito sostituire. Ora, sembra una sciocchezza, però insomma, oggi come oggi, avere una città che sia di notte illuminata anziché al buio fa la differenza in termini di sicurezza.
2: Genova, infatti, che è buio pesto.
0: Allora, voglio dire...
3: Vabbè, allora, non andiamo su Genova perché Genova andrà al voto tra 4 anni.
0: Esatto, quello che voglio dire io è che ci sono argomenti

0: che veramente travalicano, esulano l'essere di centrodestra, di centrosinistra. Poi, per carità, ci si può accapigliare, vi dice, ma quello che la politica manca, in cui manca, è proprio il buon senso. Cioè, voglio dire, Lili Lauro, che conosco da una vita ed è dotata di fortissimo buon senso, però non c'è niente da fare, quando tratta certi argomenti il suo spirito di partigiana, nel senso di parte, certo, salta fuori.
1: Perché forse
0: forse di lei, la prendiamo così. Però voglio dire, c'è bisogno, in realtà c'è bisogno di prendere proprio l'esempio dai sindaci dei piccoli comuni, perché loro amministrano semplicemente la loro comunità cercando di fare il meglio possibile. Non sempre ci riescono, questo è ovvio, ma questo è fatale. E poi, insomma, potremmo fare discorsi che ci porterebbero lontani, che ci porterebbero per esempio ad affrontare l'abuso di potere che è stato depenalizzato, ma che una fazione, una parte del Parlamento dice no, è stato un errore. E invece, se parliamo con i sindaci dei piccoli comuni, che siano di ispirazione di centrodestra o che siano di ispirazione di centrodestra, vi sentirete dire che se non c'è l'abuso di potere loro fanno molto meglio.
1: Mi sembra di capire, vi chiedo un'opinione su questo, Lauro e poi Piccardo, che quando poi c'è in gioco la politica, i partiti, è chiaro che si può dire che si va un po' oltre a quello che può essere più gestibile quando si è liberi dal partito, perché è chiaro che lei rappresenta Fratelli d'Italia e quindi deve stare dentro un po' quel canale. C'è un po' questo. Beh, che forse è un po' si è allontanato poi la politica dal cittadino. Non vuol dire che si possa pensare di fare come nei piccoli comuni con quel civismo lì, perché secondo me non è possibile, la politica è fondamentale per come la vedo io. Però detto questo, un po' è vero che la politica indirizza.
2: Almeno io ho l'onore, diciamo, di rappresentare il partito sono una partigiana, come ha detto, di Giorgia Meloni, quindi credo che è logico che credo nella sua politica e quindi nelle cose che ho anche dei dubbi eccetera vedo come fanno loro, ma ben venga, imparo sicuramente, volentieri imparo da chi stimo politicamente.
1: È
2: certo,
1: chiaro. È d'accordo Piccardo con questo, un po' è vero che i partiti, è chiaro che quando entri in un partito ci sono delle regole, se fai un po' il battitore libero rischi di uscire da una parte e dall'altra, questo è anche il fascino della politica, che forse però arriva un po' sempre meno da chi deve poi andare a votare.
3: Sì, è anche, diciamo, aderire anche a dei valori, a degli ideali, a riconoscersi anche in un progetto che poi ha ovviamente anche un riflesso su quelli che sono i vari livelli territoriali, che può essere il livello regionale come quello in cui siamo chiamate ad impegnarci, come può essere il livello nazionale. Secondo me sono due dimensioni che naturalmente non smettono mai di parlarsi, che naturalmente sono assolutamente, come dire, due facce della stessa medaglia, che è la medaglia dell'impegno, la medaglia della passione, la medaglia del rapporto fiduciario, della rappresentanza, perché come diceva correttamente la collega, noi siamo chiamate a rappresentare ovviamente ciascuno nel proprio campo e in quello in cui si riconosce, a richiamare un posizionamento, un orientamento e quello che è anche un programma. Però la cifra è sempre la stessa, nel senso che il sindaco deve avere la fiducia dei suoi cittadini, dei suoi concittadini, che è il diciamo quello che è poi l'impegno di rappresentanza, ciascuno nel suo ambito, ciascuno nel suo compito. Poi è chiaro che noi stessi a nostra volta dobbiamo e possiamo essere dei punti di riferimento per gli amministratori, per i cittadini. Quindi
1: l'avete dimostrato in questa campagna elettorale.
3: Certo,
1: di capire.
3: E ci ha fatto anche piacere, ecco, essere al loro fianco. Assolutamente.
1: Luigi, un flash, perché poi ci dobbiamo fermare, perché chiudiamo il dibattito, però l'ultima mezz'ora è dedicata a chi è chiamato a ottenere un voto in più, ovvero ai sindaci.

0: Quindi chiudiamo con un collage che abbiamo realizzato.
1: No, volevo osservare una cosa. Katia Piccardo ad un certo punto è intervenuta, diciamo, in difesa, tra virgolette, di Silvia Salis, la sindaca di Genova, per dire che sì, il sondaggio va bene e che addirittura è oltre il 65% e quindi i genovesi si consolidano di più nella loro scelta. Ma perché la stessa cosa, uguale identica, non vale per esempio per la premier Giorgia Meloni, che dopo 4 anni, ora la lasci perdere che ha fatto bene, che abbia fatto bene o che abbia fatto male in certe scelte, ma se dopo 4 anni questa cristiana continua ad avere oltre il 30% di voti e di indice di gradimento, ma perché non viene riconosciuto? E questo è quello che i cittadini poi alla fine dicono, vabbè, ma è sempre lo stesso discorso. Perché, voglio dire, benissimo, ha fatto un ragionamento su Silvia Salis, va bene, ma perché lo stesso ragionamento non deve valere per Giorgia Meloni?
2: Posso rispondere?
3: Sì,
2: no, no, certo. Beh, io non voglio assolutamente contraddirla e ci mancherebbe, però pensando a quello che è stato l'ultimo appuntamento che ha veramente avuto anche una rilevanza anche nazionale, in realtà mi pare che sia arrivata una bocciatura abbastanza sonora, perché comunque la Premier Meloni sul referendum e su quello che è stato l'appuntamento elettorale che è stato, per carità, è stato abbracciato in maniera clamorosamente politica il quesito, i quesiti referendari, quindi, ed è arrivata una bocciatura assolutamente sonora, al punto che quella settimana sono caduti modalità bullying, mi pare almeno 6 esponenti del governo.
0: Allora,
2: quindi,
0: Luigi è scatenato l'inferno, però questa è la politica,
2: nel senso che non mi pare uno dei momenti più rassicuranti e felici anche per la Premier Meloni, ecco,
0: e lo scopriremo l'anno prossimo. Forse si andrà al voto prima. Salvini ha detto che forse andremo a voto anticipato. Vedremo. Luigi, grazie per aver innescato questa bomba. Adesso non ho tempo di gestirla. Vabbè, è andata così. Grazie, ciao. Ciao Luigi. Grazie,
2: arrivederci,
0: buonasera.
2: Grazie.
0: Siamo in chiusura. Lauro non è d'accordo con Piccardo. Piccardo non è d'accordo con Lauro, quindi va tutto bene. Grazie.
2: Tutto è tornato alla casella di partenza.
4: Grazie.
0: Allora, grazie.
4: È stato un privilegio seguire
0: grazie.
4: Comunque
0: no, complimenti davvero
4: qua.
0: Personali
2: assolutamente
0: a tutte e due.
2: Credo che sia anche il nostro dovere farlo,
0: certo.
2: Quindi.
0: Complimenti,
2: è stato importante.
0: Davvero. Allora, vi ricordo 18 comuni al voto: Cogoleto, Zoali, San Colombano, Certenoli, Torriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Casella, Vobbia, Roncoscrive, Santo Stefano nel Genovesato, poi Zuccarello nel Savonese, Lerici e Levanto nello Spezzino. Chiudiamo con Imperia, Rocchetta Nervina, Bordighera, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Questi sono i 18 comuni che vanno al voto domenica e lunedì 7:23, 7:15. Noi saremo in diretta verso le 15 per raccontare come è andata a finire. Non andate via, noi ci salutiamo qua. Vi saluto qua, grazie a Lili Lauro, grazie a Katia Piccardo, non andate via perché
2: grazie
0: adesso
2: a voi.
0: Soprattutto per chi andrà a votare si veda questo video realizzato da Alessio Calcinai, che ringrazio anche in regia, Andrea Beneggiamo, che racconta tutti e 18 i comuni al voto. Buonanotte.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi

0: qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a fare la doccia cosa tua?
2: Vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Il progetto Live on the Road Comuni al Voto è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24-25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco. Anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche. E allora andiamo a conoscere, proprio con un breve stralcio, i due candidati a sindaco.
1: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi vogliamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare Borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale, infatti pensiamo di riqualificare e ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
2: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
0: Da Zuccarello ci siamo spostati a Cogoleto, dove prosegue la seconda tappa del nostro nuovo progetto Live on the Road Comuni al Voto. Cogoleto 9.000 abitanti, si torna alle urne dopo 5 anni in cui il candidato sindaco Paolo Bruzzone con Stiamo Cogoleto è anche il sindaco uscente che si ricandida con un programma detto che per noi deve durare 10 anni, e quindi torna a candidarsi, a sfidarlo Corrado Cani con Avanti Cogoleto, un imprenditore di Cogoleto che vuole un comune che non sia né di destra né di sinistra, che guardi oltre, che guardi anche a quello su cui bisogna lavorare. Tra questi entrambi puntano molto sul turismo, un turismo che non deve essere solo mordi e fuggi, ma che deve essere di prossimità e durare tutto l'anno, non solo con gli italiani, con i liguri, con gli abitanti delle vicine Lombardia e Piemonte, ma anche con gli stranieri. Allora andiamo a sentire la loro visione.

0: per i prossimi 5 anni.
1: Quindi la pulizia, il decoro urbano di tutta la parte del paese, una maggiore compartecipazione dei cittadini alla vita del comune e alle decisioni del comune. Pensiamo anche di attivare dei responsabili di quartiere in modo da facilitare proprio questo interscambio di comunicazione che ci deve essere fra cittadini e comune. Oltre avere delle risposte e dei tempi certi circa le problematiche che vengono poste, questa è una delle prime cose.
2: Stiamo cercando e abbiamo fatto delle azioni in questo senso di sviluppare un turismo anche destagionalizzato legato al nostro entroterra, che può vivere in sinergia col turismo balneare per un'esperienza a 360 gradi sul territorio. E poi abbiamo iniziato ad ospitare grandi eventi, lo scorso anno il concerto di Cristina D'Avena con 5.000 persone qui a Cogoletto, è stata adibita una nuova area spettacoli. Si vuole intercettare il turismo estivo per far rimanere le persone sul territorio.
3: Prosegue il tour di Primo Canale, Live on the Road, Comuni al Voto, tappa quest'oggi a Zoagli, una Zoagli che conta 2.500 abitanti circa, 1.800 effettivi in realtà, poi considerando anche magari le seconde case. Si torna al voto dopo 5 anni con il sindaco uscente Fabio De Ponti e lo sfidante Roberto Viale. Al centro c'è il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico, perché sono stati utilizzati dei fondi in questi anni, l'obiettivo di puntare sulla crescita soprattutto legata al turismo, però è chiaro che bisogna lavorare anche sul tessuto commerciale. Allora andiamo a sentire le voci dei due candidati che spiegano qual è la loro mission, soprattutto quali sono i loro punti chiave su cui puntare per i prossimi 5 anni.
4: Siamo responsabili verso le promesse fatte per quello che non siamo riusciti a fare. Due cose su tutte: il molo a Tracobattelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere l'autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta, c'è una cosa incredibile. E lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo, di nuovo, un altro lavoro importante, 1.700.000 euro, per poter donare degli spazi pubblici a Zoagli, che è quello che manca veramente.
5: Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza. Sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere visto non solamente come, diciamo, un'attrattiva per il turismo, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni.
3: Dopo Zoagli, San Colombano Certeno, li prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale, il progetto con il secondo giorno di viaggio nei comuni che voteranno il 24 e 25 maggio. Siamo stati a San Colombano Certenoli, dove si punta su soprattutto la sicurezza idrogeologica, su una comunità che è dislocata su più frazioni, un territorio molto vasto che ha bisogno di interventi specifici. Un po' questo è l'obiettivo di entrambi, sia di Carla Casella che torna al voto, che è di Solari, che invece si candida per la prima volta. In questo caso c'è un dualismo centrodestra centrosinistra, quindi andiamo a sentire da parte loro come vedono i prossimi 5 anni a San Colombano Certenoli.
6: Vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza totale, è riduzione del rischio idraulico di questa zona, e quindi il ponte di Calvari, e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi di protezione civile proprio qua dal comune.
7: E pertanto c'è un ritorno entroterra, non vogliamo che sia un dormitorio, ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire. E bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi, e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva, e che non sia una scuola che è tendente a diminuire le unità, rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva, e quindi un impegno importante.

0: tante innanzitutto sulla scuola.
1: Prosegue il nostro tour Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia, Torriglia dove è simbolo il cosiddetto proverbio La Bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia, insomma una leggenda che parla di una donna che volevano tutti, di cui tutti erano innamorati, però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro, per Maurizio Beltrami quello di essere ricandidato sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
2: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
3: Sarà un'area camper di grandissimo valore perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante e il nuovo asilo.
1: Da Torriglia Crocefieschi continua il nostro Live on the Road, Comuni al Voto, per raccontare come Crocefieschi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio, il candidato uscente Filippo Bassignana che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto, grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece che lo sfidante, Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefieschi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
4: Abbiamo provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori, e chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
5: Ad esempio, tantissime persone vanno sul Reopasso ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, e delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
1: Quarta tappa di Live on the Road, Comuni al Voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo, che si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
6: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte della Costituzione, la pace e l'antifascismo, per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione c'è l'anesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
7: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di COCIV

0: sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
1: Banalmente vogliamo riportare insomma lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
2: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiardo che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
3: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
4: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile Casella nel modo ottimale.
2: Prosegue il nostro tour di Live on the Road Comuni al Voto, tappa nello Spezzino quest'oggi, tappa a Lerici, dove a sfidarsi sono il vice sindaco uscente Marco Russo, che sarà sfidato da Aurora Minichini, che invece rappresenta l'altra lista. Quindi l'amministrazione uscente di questi 10 anni sfidata da una nuova possibile amministrazione. Al centro per entrambi c'è il tema che riguarda la viabilità, quello che riguarda il turismo e poi c'è quello relativo ai parcheggi, perché questo borgo splendido, uno dei sicuramente più suggestivi della Liguria, ha un problema annoso di parcheggi sia per i residenti e poi ovviamente anche per i turisti. Allora sentiamo.
5: In questi anni abbiamo elaborato delle soluzioni a parcheggio, delle infrastrutture interrate che permettono appunto di realizzare degli stalli da destinare ai residenti. E chiaramente c'è necessità anche di ampliare i parcheggi per le zone, per i flussi turistici, e sicuramente le due cose devono andare di pari passo.
6: Quindi noi abbiamo delle idee ben precise, non cantieri impattanti, parcheggi in struttura leggera in zone dove già esistono dei parcheggi, mi faccio riferimento alla zona della Vallata, a Bagnara San Terenzo, eventualmente nella zona di Falconara, per creare dei supporti per soprattutto far parcheggiare turisti in visita con un adeguato e forte servizio di navette. Ci sono già le navette, sicuramente un servizio che va implementato e soprattutto va implementato per le frazioni che ad oggi non sono collegate, e faccio riferimento alla Serra e a Tellaro che lamentano questo problema.
2: Prosegue Live on the Road Comuni al Voto con la tappa nello Spezzino, siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità, i parcheggi che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
7: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando, e proprio su questo diciamo che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi

0: vengono spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
1: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
2: Live on the road, comuni al voto. Siamo a Vobbia per raccontare un comune di 370 abitanti che va al voto a fine maggio, il 24 e il 25 maggio, 250 più o meno i votanti. E allora a ricandidarsi per il terzo giro, qualora venisse rieletto per il mandato Simone Franceschi, che si candida quindi per la terza volta, a sfidarlo Giampaolo Ermodatillo. Due visioni per certi aspetti differenti di Vobbia, due visioni che mettono però al centro comunque il benessere di chi ci abita e poi la possibilità di riuscire a popolare di più una piccola comunità nell'entroterra della città metropolitana di Genova. Sentiamo.
3: È un programma che avrà 5 anni di fronte, ma è un programma che tiene conto sempre solo degli stessi punti: la cura del territorio, la manutenzione, investimenti dove ce n'è la necessità. Oggi abbiamo una spesa corrente che si contrae e molte delle cose, che sono anche quelle più sentite, spesso e volentieri finiscono a impattare sulla spesa corrente, ed è ovvio e naturale che lì le risorse sono poche e dobbiamo migliorare, ma dobbiamo migliorare facendo delle scelte.
4: La nostra priorità intanto è l'ascolto. Bisogna ascoltare tutte le persone che abitano e vivono qua tutto l'anno, perché hanno un sacco di esigenze che purtroppo a Vobbia non esistono. Ecco, per esempio i trasporti, poi le persone, le più tante sono anziane e quindi hanno bisogno di essere aiutate. Come comune vorremmo far star bene prima di tutto gli abitanti che abitano qua tutto l'anno.
2: Live on the road, comune al voto, è proseguito in questo pomeriggio. Siamo stati a Ronco Scrivia per raccontare la sfida tra il vice sindaco uscente Sergio Agosti, che si candida a sindaco, e Antonella Semino, che lo sfida. Ronco Scrivia ha molte attività che si sviluppano, ha però forse più bisogno di creare una sorta di partecipazione sullo sport. Sui giovani ce n'è molta, si punta anche però agli anziani, tanto investimento sull'infrastruttura. Allora andiamo a capire come vedono da qui ai prossimi 5 anni i due candidati il futuro di Ronco Scrivia. Sentiamo.
5: Il primo progetto nel quale vogliamo investire è l'ospedale di comunità. L'abbiamo detto e dichiarato con forza. Per noi è un progetto ambizioso, non semplice, di nuovo da costruire in rete, ovviamente con enti superiori, ma abbiamo insomma il mirino puntato su questo grande obiettivo. Poi abbiamo investito molto in questi anni sul contesto sportivo, certamente oltre 2 milioni di euro di investimento sulle nostre strutture sportive. L'abbiamo fatto perché creare un'identità come quella che adesso Ronco Scrivia di paese dello sport, secondo noi è uno strumento di sviluppo importante di tutto il territorio, ma soprattutto una leva economica.
6: La nostra idea è quella di aprire nuovamente un centro diurno per anziani nel centro del paese, perché ci sono adesso associazioni che sono però nella zona sportiva. La zona sportiva è in un punto, diciamo, distante dal centro città, quindi le persone anziane non sempre hanno la possibilità di arrivarci in maniera agevole, anzi la maggior parte hanno proprio problemi. Quindi la creazione di questo centro all'interno del paese servirà proprio come punto d'incontro, dove possono andare a giocare a scacchi, a giocare a carte, piuttosto che a fare proprio delle attività legate alle persone anziane.
2: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e il 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati: da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni.

perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Crucioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Crucioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente

0: In una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria. La cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casafredda e Gramizza, che è ancora in corso.
1: Live on the road, comuni al voto, prosegue il nostro tour per raccontare 18 comuni che si recheranno alle urne domenica e lunedì. Rocchetta Nervina, 270 abitanti, un comune molto piccolo che vive di turismo, soprattutto di seconde case, ma che punta a migliorare dal punto di vista del turismo, appunto, ma anche dei parcheggi. Ci sono molte difficoltà, allora andiamo a sentire le voci dei due candidati. Il sindaco uscente Claudio Basso, che si ricandida qualora venisse eletto per il secondo mandato, a sfidarlo Stefano Gastaldi Staudo, che invece si candida per la prima volta con le loro liste, più o meno una decina di persone che ne fanno parte. Allora sentiamo qual è la loro visione di futuro, soprattutto sul fronte parcheggi.
2: Si sta preparando un progetto ecosostenibile che dovrebbe garantire anche dei posti auto in più a valle, in modo da evitare che si congestionino qua durante il periodo estivo. È tutto un progetto anche sui sentieri, perché c'è molto turismo outdoor che arriva da queste parti. Noi avremo uno spazio giù prima dell'ostello, che ci stiamo lavorando per vedere se riusciamo a creare questi posti auto che ci mancano.
3: Essendo che c'è tanto turismo, oltre a quelli che hanno le case, che vengono e che quindi abitano qua, c'è anche chi viene il sabato, la domenica, in giornata, viene a fare la passeggiata, e quindi il problema dei posteggi è enorme. Noi abbiamo delle idee, abbiamo anche già qualche progetto per la quale sicuramente non riusciremo a trovare i fondi pubblici, ma abbiamo degli investitori che sarebbero disposti, come privato, a darci una mano per cominciare a individuare. Noi abbiamo già individuato qualche area per cominciare a procedere nella costruzione di questi posteggi.
1: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo turismo, 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
4: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno, quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno, anche questo per il commercio e quant'altro.
5: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera, per le sue potenzialità, ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
6: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
7: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
1: Live on the road, comunque.

0: Comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
1: Vede, dove siamo noi è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
0: Live on the road, Comuni al Voto continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'imperiese. Allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
2: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci come abbiamo fatto fino a stamattina per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
3: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
0: Live on the road, Comuni al Voto a Santo Stefano al Mare per raccontare la chiusura di una campagna elettorale di cui è partita un mese fa, che Primo Canale ha raccontato con tutti i 18 comuni al voto. Allora, Santo Stefano al Mare sono due i candidati a sindaco, il sindaco uscente Marcello Pallini, lo sfidante che si chiama Sergio D'Aloisio, entrambi molto conosciuti qui perché hanno già fatto hanno già ricoperto il ruolo di sindaco diverse volte in questi decenni. Si parla molto di spopolamento del borgo marinaro, allora andiamo a sentire qual è la loro visione e soprattutto quali sono le misure per cercare di incrementare la popolazione.
4: Ultimamente ho avuto così degli incontri con Arte per valutare anche alcuni terreni che ci sono, e comunque quello è uno dei punti principali su cui sicuramente nei prossimi 5 anni dovremo confrontarci.
0: Sergio D'Aloisio torna in pista dopo diversi mandati negli anni 90, architetto di professione che ha deciso di ricandidarsi. La mia priorità, qualora venissi eletto, è quella di lavorare sul ripopolamento del nostro comune, perché dobbiamo ripartire dal benessere della nostra comunità per ridare vita a un paese bellissimo, spiega Sergio D'Aloisio a Primo Canale. Per farlo dobbiamo lavorare sullo sviluppo economico e sulla capacità di rendere appetibile la vita qui dal punto di vista lavorativo e dello svago. Purtroppo per un problema tecnico di Primo Canale non siamo riusciti ad avere nitido l'audio dell'intervista al candidato. Abbiamo provato a recuperarlo con un intervento video in diretta, ma per motivi personali D'Aloisio ha al momento declinato. Ovviamente come emittente ci scusiamo per il disguido, ma avremmo recuperato con un intervento in videocollegamento.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsi.
9: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale quale che conosciamo oggi?
1: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma, che avevo 13 anni, e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima collegio, e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
0: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
1: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegnere Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione. Loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato, e poi alla fine ricevo una telefonata, mi sa, lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale. Avevo 32 anni, quindi mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
0: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca, per molto tempo, è

0: stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
1: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto, sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
0: Da gelare il sangue.
1: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
0: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
1: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
0: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
1: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
0: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
1: un giovane costruire. Ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
0: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. E il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi, l'idea

0: di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
1: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
0: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
1: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire un
0: non
1: paese dalle mie parti.
0: Certo, insomma, dell'Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
1: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Beh, intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore. E quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
0: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gate, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui diciamo la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato non senza fatica quando una visione

0: condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese. Quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti che sono quelli che poi l'hanno affrescata quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura. È il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco, e allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti. Come la valorizzazione dei giovani soprattutto, allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in giro del mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Anche in pausa pranzo, su quelle cose, quelle
0: cose
1: quei lussi,
0: da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca, no, rispetto,
1: certo,
0: ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già. quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio

0: straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.

0: Dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero, fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Olivotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene dalla Francia, Liuna Virardi, anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
2: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un corpo e un mare, volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora ho immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura che poi sono le storie e i racconti.
3: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica, e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra. E quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
4: Con l'aiuto dei ragazzi anche del Museo della Ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come è un po' la mia cifra stilistica. Sono ligure, quindi bene o male, quando non ho una commissione precisa, poi finisco sempre per parlare del mare, e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro, e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
5: È una grande sfida anche contro la povertà educativa e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti, e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto, e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato, perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro, che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima, e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
7: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
6: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
7: Conduce Giorgia Fabiocchi.
6: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
7: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
6: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
7: Proprio io.
6: Tutti i venerdì.
7: Alle 21.
6: Cosa succede in città?

0: Buonasera, bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. Cominciamo con la questione annosa dei fumi delle navi in porto. I comitati dei cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. L'autorità portuale risponde: appena uscito il decreto dei bandi di gara. Ci stiamo lavorando, dicono, è molto complesso.
1: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
2: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori.

0: lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra, lo dicono i comitati del Ponente dopo le parole del presidente Paroli qui a Terrazza Incontra. Sentiamo.
0: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
2: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che no, noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi metri, quelli che lui chiama pochi metri, avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, mare si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre due mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti anche sull'economia reale, sulle filiere alimentari globali. E il prossimo aumento potrebbe essere quello della tazzina del caffè.
3: Effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate, in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Ma la questione, diciamo, di Hormuz, i problemi correlati, sono soltanto un enorme problema o possono anche essere un'opportunità?
4: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
0: Ecco, come lavorare?
4: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici, ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione,

0: documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
1: E Genova?
0: Ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte, sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
2: Novità a Genova per l'aeroporto Cristoforo Colombo, che si dota infatti di nuovi desk per il check-in, di fatto ampliando l'offerta e quindi auspicabilmente riducendo le code agli imbarchi, soprattutto ora che arriva il periodo estivo. Abbiamo incontrato il presidente, o meglio il direttore generale dell'aeroporto di Genova, che ci ha spiegato questo e le prossime mosse.
3: Inauguriamo i primi 9 check-in, dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione, che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale, che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri trasportate transitabili nel nostro aeroporto. Prossimo passaggio, altri 10 check-in e a fine estate l'apertura della nuova sala VIP, che sarà in area sterile, con accessoriata non soltanto di tutti le tecnologie più moderne, ma avrà anche una splendida terrazza panoramica e sarà in qualche modo un unicum nel panorama dell'industria del trasporto aereo.
2: La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del nostro salone nautico come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, alla presentazione dello studio che è stato realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.
4: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
5: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
4: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
6: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali. Mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche. Quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
2: Adesso passiamo ad altra blue economy legata però alla Spezia, con 3 giorni che si sono conclusi questa settimana. La nautica ancora una volta chiede spazi per continuare a crescere. Emanuela Cavallo.
1: 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati,

0: numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario, circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
1: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
2: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
3: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting e quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
4: Quella che adesso si chiama Miglio Blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
5: Come sempre vi ricordo che sul nostro sito primocanale.it trovate il servizio Port View, che vi consente di vedere in tempo reale ciò che accade nel bacino del porto storico di Genova. Davvero molto affascinante, peraltro con tante possibilità di personalizzazione, di visualizzare timelapse, di vedere delle date diverse rispetto a quella attuale. Insomma, è tutto davvero molto interessante. Lo trovate sul nostro sito primocanale.it. Il nostro appuntamento con Porti e Città torna invece la prossima settimana. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione.

sono stati recuperati in queste ore i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Le salme sono attese già domani in Italia, poi l'autopsia, mentre indaga la Procura di Roma. Si allarga sempre di più l'aeroporto di Genova con la sua fase di ammodernamento. Sono operativi 9 nuovi check-in in area partenza. Entro luglio saliranno a 22. È scoppiato il grande caldo in Liguria, il primavero per un'estate quasi alle porte. Le temperature percepite hanno raggiunto i 30 gradi, che saliranno nel weekend.

0: Partita ufficialmente la 22esima edizione della Festa dello Sport che si concluderà domenica, obiettivo è superare le 140.000 presenze. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo dalle Maldive perché si è conclusa la missione di recupero dei corpi dei sub italiani alle Maldive. Ogni informazione risulta necessaria per ricostruire che cosa sia accaduto in quella grotta, compito che spetta alla Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e intanto c'è attesa per le prossime ore per il rientro delle salme in Italia. Aurora Bottino.
1: Dovrebbero arrivare sabato all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopodiché sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 5 sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Il primo corpo sul quale saranno eseguiti è quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui cadavere era stato recuperato per primo appena fuori dall'entrata della Grotta degli Squali. Intanto le ipotesi di cosa sia successo a 60 metri di profondità continuano a essere diverse. Quella che sembra più plausibile però è quella nata dopo l'immersione del team finlandese che ha riportato in superficie le 4 salme. Tutto sarebbe legato alla morfologia della grotta e ai suoi cunicoli, dei budelli in cui se finisci dentro rischi di non uscire. La grotta è infatti composta da una prima grande caverna, molto luminosa, la base è un fondo sabbioso che si solleva se si pinneggia vicino ma si deposita anche velocemente. Alla fine di questa stanza c'è un corridoio dove al contrario c'è poca luce, un cunicolo lungo quasi 30 metri e stretto 3 che porta alla seconda stanza. Proprio all'entrata c'è un dosso di sabbia creato dai movimenti dalle correnti dell'acqua, è quel dosso che, quando ci si gira per tornare indietro, crea un'illusione ottica per cui al posto dell'uscita sembra esserci una parete. Accanto invece c'è un altro corridoio che però porta verso un vicolo cieco nel quale sono stati trovati tutti i corpi.
0: Focus sui dettagli tecnici della riforma dei porti a Ravenna, dove si svolge la seconda edizione di The Portibus, dopo il via libera da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora l'approdo del testo che sarà alle due Camere. Sentiamo per noi Emanuela Cavallo a Ravenna.
2: Dopo La Spezia, Ravenna accoglie la seconda edizione di The Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo, tanti eventi, cultura legata alla portualità, ma soprattutto un tema, la riforma dei porti, che entro due settimane arriverà alla discussione parlamentare.
3: Mi aspetto da parte di tutti delle integrazioni alla riforma, anche delle modifiche dove necessario, ma una visione comune per dare più marittimità a questo paese in un momento in cui le tensioni geopolitiche ci hanno fatto capire che la vocazione marittima del nostro paese è l'unico modo per tenerci collegati con tutto il mondo, creare un sistema resiliente da un punto di logistico e diventare sempre più strategici nell'ambito del continente europeo. Ovviamente dobbiamo far vedere all'Europa la necessità di investire sul Mediterraneo, di creare un'area geopolitica stabile facendolo insieme ai paesi del Mediterraneo, togliendo tassazioni come l'ETS ma investendo sul sistema portuale, quindi avere dei nuovi strumenti che ci consentano di far questo, di semplificare la vita ai nostri operatori, ma anche di dare servizi adeguati in tutti gli scali italiani, armonizzandone, indirizzandone lo sviluppo, ci serve per dare la possibilità di fare investimenti di medio e di lungo periodo, soprattutto al grande armamento internazionale, ma non solo, anche grazie a tutte le professionalità che abbiamo, di servire un sistema logistico integrato in ambito mediterraneo, che vuol dire portare pace, sviluppo e benessere invece che tensioni e guerre di cui nessuno ha bisogno.
0: Dai porti agli aeroporti, perché ci sono stati nuovi passi avanti nel piano di ammodernamento dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Sono operativi 9 nuovi check-in all'area partenza entro luglio. Le postazioni saliranno a 22 con nastri bagagli più rapidi e predisposti all'automazione. Prosegue così il piano da 24 milioni di euro per aumentare i servizi e la capacità dello scalo, ci racconta Matteo Cantile.
4: I primi 9 check-in dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione.

Che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri transitabili nel nostro aeroporto.

0: aereo.
1: Ultima tappa di Live on the Road, comuni al voto. Siamo stati nelle scorse ore a Santo Stefano al Mare per conoscere i candidati a sindaco. Entrambi si sono già presentati in passato per mandati come primo cittadino. Ricordiamo che la campagna elettorale si conclude a mezzanotte di oggi, venerdì 22 maggio. Si vota poi domenica e lunedì dalle 7 alle 23, poi dalle 7 alle 15. Vediamo. Live on the Road, comuni al voto a Santo Stefano al Mare per raccontare la chiusura di una campagna elettorale di cui è partita un mese fa, che Primo Canale ha raccontato con tutti i 18 comuni al voto. Allora, Santo Stefano al Mare sono due i candidati a sindaco: il sindaco uscente Marcello Pallini, lo sfidante che si chiama Sergio D'Aloisio, entrambi molto conosciuti qui perché hanno già fatto hanno già ricoperto il ruolo di sindaco diverse volte in questi decenni. Si parla molto di spopolamento del Borgo Marinaro, allora andiamo a sentire qual è la loro visione e soprattutto quali sono le misure per cercare di incrementare la popolazione.
2: Ultimamente ho avuto così degli incontri con Arte per valutare anche alcuni terreni che ci sono, e comunque quello è uno dei punti principali su cui sicuramente nei prossimi 5 anni dovremmo confrontarci.
1: Sergio D'Aloisio torna in pista dopo diversi mandati negli anni 90, architetto di professione che ha deciso di ricandidarsi. La mia priorità, qualora venissi eletto, è quella di lavorare sul ripopolamento del nostro comune, perché dobbiamo ripartire dal benessere della nostra comunità per ridare vita a un paese bellissimo, spiega Sergio D'Aloisio a Primo Canale. Per farlo dobbiamo lavorare sullo sviluppo economico e sulla capacità di rendere appetibile la vita qui dal punto di vista lavorativo e dello svago. Purtroppo per un problema tecnico di Primo Canale non siamo riusciti ad avere nitido l'audio dell'intervista al candidato. Abbiamo provato a recuperarlo con un intervento video in diretta, ma per motivi personali D'Aloisio ha al momento declinato. Ovviamente come emittente ci scusiamo per il disguido, ma avremmo recuperato con un intervista in videocollegamento. Avete sentito quindi, con la difficoltà tecnica dell'audio per l'intervista del secondo candidato D'Aloisio, poi però ha ritenuto non consono un'intervista in videocollegamento in Teams. Novità importante all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, una nuova tecnologia rivoluzionaria per la diagnosi delle patologie nei piccoli intestini dei bambini. Scopriamo di cosa si tratta.
3: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile, con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini: unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.
1: Ed è arrivato, poi non so se starà per quanto tempo in Liguria, il grande caldo, perché in queste ore le temperature percepite hanno raggiunto e superato i 30 gradi, potrebbero salire ancora di più nel weekend. La causa fenomeno è quella dell'anticiclone di matrice subtropicale. Vedremo che cosa accadrà, mancano ancora un po' di giorni in realtà all'estate, sentiamo.
4: Dal maltempo alle temperature di agosto, questo in parole povere quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni per l'espansione su tutta l'Europa occidentale e sull'Italia di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Potranno essere raggiunte temperature fino ai 30 gradi, con qualche punta anche leggermente superiore. Entro il weekend si potrebbero toccare i 33 gradi, con picchi anche superiori durante la prossima settimana. La causa dell'innalzamento delle temperature è la rimonta anticiclonica di matrice subtropicale, che contagerà col caldo praticamente tutta l'Europa, a partire dalle coste settentrionali.

0: dell'Africa fino ad arrivare alla Scandinavia. Un impatto importante in Liguria, dove in questi giorni si è passati dal tiepido sole alle nuvole e alla pioggia, in un ciclo che ha coinvolto le ultime due settimane. In Liguria le temperature più alte saranno nelle aree interne a causa dei venti favonici, un fenomeno noto universalmente come phon. Si tratta di un vento di caduta, caldo e molto secco, che spira dalle montagne verso valle. Porta con sé cieli limpidi, un'ottima visibilità e un brusco rialzo delle temperature. E allora anche nella nostra regione via maglioni e felpe pesanti che lasciano spazio a t-shirt, canottiere e pantaloncini corti.
1: L'attesa è finita, al waterfront di Levante è stato inaugurato un nuovo punto vendita dedicato al territorio, ai prodotti locali, 40 posti di lavoro in tutto, 148 le imprese per un altro presidio sul territorio genovese. Sentiamo Chiara Orrù.
2: Una COP pensata per il territorio, con migliaia di prodotti liguri sugli scaffali, servizi innovativi e uno spazio dedicato alle eccellenze locali. È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato, uno dei tasselli della riqualificazione del waterfront di Levante, di Genova.
3: Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo poteva avvenire soltanto in un posto eccezionale come questo.
2: 11.300 prodotti con una forte impronta territoriale, circa 2.000 gli articoli dalla Liguria e dalle aree vicine, tra Novese, Ovadese, Morregalese e Lunigiana.
4: Ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro.
1: Nel giorno della festa alla Santa delle cause impossibili, centinaia di persone chiedono di intercedere per la pace e la tradizionale benedizione delle rose. Oggi infatti si festeggia Santa Rita. Nissa De Filippi.
5: Una giornata intensa di celebrazioni, quella vissuta alla chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via 20 Settembre, in occasione di Santa Rita. Fin dalla mattina si sono susseguite le preghiere dei devoti e dei cittadini che hanno lasciato al cospetto della Santa delle cose impossibili, le preoccupazioni, le sofferenze e le speranze. A ogni celebrazione è seguita la tradizionale benedizione delle rose, presieduta da padre Pierluigi De Giacomi.
6: Santa Rita è stata nominata da un po' di anni donna di pace. Quindi qui io sottolineo, è come nelle mie prediche sempre, e la gente non si ricorda di questo. Le rose era una storia di Rita quando stava male, che poco prima di morire aveva chiesto a una cugina di andare in un giardino inverno a prendergli due rose, questo, ma questa già la malattia l'ha presa. Invece è andata, ha trovato due rose, e le ha portate a Rita. Da lì la leggenda, la storia.
1: Si è aperta ufficialmente oggi la 22esima edizione della Festa dello Sport, che fino al 24 maggio, a domenica, troverà spazio su 140.000 metri quadrati del Porto Antico. Tantissime le discipline, si punta a un vero e proprio villaggio dello sport, si punta ad avere presenze record. Filippo Serio.
0: Taglio del nastro per la 22esima edizione della Festa dello Sport, kermesse organizzata da Porto Antico e Stelle nello Sport, che per tre giorni permetterà di provare gratuitamente 135 attività e discipline sportive in un vero e proprio villaggio. 2.300 gli studenti di scuole primarie e secondarie che hanno aperto la tre giorni partecipando all'Olimpiade delle Scuole, con premiazione finale sul palco di Calatamandraccio. Hanno affrontato un percorso sportivo articolato in 55 aree di gioco, per poi ricevere le medaglie firmate CONI e Festa dello Sport. Oltre 200 gli enti sportivi e le associazioni che scendono in campo sugli oltre 140.000 metri quadrati. Obiettivo: superare il record di 140.000 presenze della passata edizione. Fra le attività sportive, quelle più note come calcio, basket, pallavolo, arrampicata e vela, ma non

0: solo.
1: Dall'arrampicata ai tessuti aerei, dal parkour all'hockey, insomma tante discipline, tanto entusiasmo, un sole che ha baciato il primo giorno, una festa che dura fino a domenica, 3 giorni pieni, da mattina a sera, aperta a tutta la città, a tutta la Liguria.
2: In questi 140.000 metri quadri dedicati alla festa dello sport, che sono in Porto Antico, abbiamo avuto l'anno scorso 140.000 persone, che significa che partecipa non solo tutta la popolazione genovese, ma anche buona parte di persone che vengono appositamente per festeggiare lo sport insieme a noi.
3: L'esterno nello sport, questo lo sa, proclama e promuove lo sport davvero a 360 gradi proprio a tutti, che quindi sia la festa davvero di tutti coloro che vogliono unirsi in questa grande famiglia dello sport.
4: La Liguria dice addio a Carlo Petrini, che lascia un vuoto enorme nel panorama della cultura, dell'agricoltura e dell'enogastronomia italiana. Il ricordo anche del presidente della Liguria, Marco Bucci, si trattava del fondatore di Slow Food, è venuto molte volte anche a Genova, in Liguria, è morto all'età di 76 anni nella sua casa a Bra. Bucci ha commentato, guardava la sostenibilità con un approccio moderno e poi ancora: chi semina utopia raccoglie realtà, erano uno dei suoi motti. Quindi anche la Liguria ricorda un grande padre dello slow food e soprattutto un volto storico per l'Italia. Ultima di campionato per la Serie A, poi si penserà ai mondiali che però non verranno giocati ancora per l'ennesima volta dall'Italia, però intanto il Genoa si prepara per chiudere il campionato in una partita che non ha sul campo, almeno per il Genoa, nulla da dire. La Samp, che invece pensa al futuro, c'è per ora molta confusione sotto il cielo blu cerchiato, con nomi che si rimbalzano e ancora un futuro tutto da scrivere. Facciamo il punto con Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
5: Ciao Giorgia, buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori a casa. Partiamo dal Genoa e parliamo di mondiali, come hai detto, perché Østigard, il difensore che si è messo in luce quest'anno con i rossoblù dopo il suo ritorno a Genova, si è guadagnato la convocazione con la propria nazionale, la Norvegia, e parteciperà quindi ai prossimi mondiali. Tra l'altro, nella Norvegia è stato convocato anche un ex grifone, ovvero Morten Thorsby, che ha passato a gennaio alla Cremonese. Potrebbe essere convocato anche Bailov dall'Olanda, mentre è quasi certa invece la convocazione del messicano Vasquez, che è stato perno della difesa del Genoa e anche di quella del Messico. Le ultime in casa Genoa in vista dell'ultima contro il Lecce con Carlo Danani.
6: Buonasera, antivigilia di Lecce-Genoa, domani rifinitura, conferenza stampa di De Rossi e poi partenza per la Puglia. Tra i giallorossi, infortunati Berisha e Sottil, Di Francesco dovrebbe recuperare Ramadani, Pierotti e Banda. Entusiasmo alle stelle, domenica sera alla Via del Mare i giallorossi potranno contare sulla spinta di 30.000 tifosi. Esaurito da ieri uno stadio in cui il Grifone non vince da 16 anni. All'andata al Ferraris, prima assoluta di campionato, fu 0-0 con tanti sbadigli. Rispetto alla partita di domenica scorsa con la Milan, De Rossi medita qualche cambiamento, ma non sarà rivoluzione. Squalificato Vitigna, possibile chance da titolari per le ali Otoa, Ekator e Baldanzi. Da valutare Østigard, assente contro i rossoneri, e Norton Caffi, rientrato in gruppo ma fuori ormai da più di 2 mesi. A proposito, Leo col morale a 1000 per la convocazione in vista dei mondiali. Nel girone eliminatorio la sua Norvegia sfiderà Iraq, Senegal e Francia. Restano in attesa di chiamata Vasquez e Bailov, rispettivamente dal Messico e dall'Olanda.
5: Grazie al nostro Carlo Danani. Noi ci spostiamo lato Samp, è un periodo di grandi di rivoluzione all'interno della dirigenza e dello staff tecnico. Dopo Morelli, che ha preso il posto di Raffaele Fiorella, anche Massimo Jenka ha lasciato il club, ora spunta a sorpresa un po' il nome di Galloppa, di Daniele Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina,

0: per prendere il posto di Attilio Lombardo nella panchina blucerchiata. E poi ancora da capire se il direttore sportivo per la prossima stagione sarà ancora Andrea Mancini. Le ultime in casa Samp con Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Sono i giorni dell'attesa, in attesa cioè di capire cosa la Samp deciderà a livello tecnico e sportivo, quali saranno le strategie del club sul fronte direttore sportivo e allenatore. Diciamo che i rumors proseguono, oggi in particolare alla Samp viene associato il nome di Daniele Galloppa, 41 anni, allenatore romano, che in questo momento guida la Fiorentina Primavera e peraltro sta facendo bene con i Viola a livello giovanile, potrebbe anche essere in lizza in questo momento per lo scudetto Primavera, però va detto che Galloppa non ha alcuna esperienza in Serie B e in Serie C, soltanto un'esperienza in Serie D, peraltro più ombre che luci, e quindi sarebbe sicuramente una scommessa. Altri nomi, un pochino più solidi per la categoria, rimangono quelli di Aquilani, soprattutto Aquilani piace molto ad Andrea Mancini, ma sappiamo che anche Andrea Mancini la conferma come direttore sportivo in questo momento è comunque in stand-by. Aquilani che sta in questo momento guidando il Catanzaro, e peraltro sarà protagonista della finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. Altro nome, comunque, con un buon campionato alle spalle nella Juve Stabia, quello di Ignazio Abate per la panchina della Samp. Capitolo invece di direttore sportivo, abbiamo registrato alcune indiscrezioni. Nella serata di ieri, in particolare, l'avvicinamento, l'idea, il sondaggio della Samp per Paolo Bianco del Sud Tirol. Peraltro, in questo momento, è il Sud Tirol che deve evitare la Serie C. Questa sera avrà la sfida di play-out di ritorno contro i Bari. Intanto, ieri sera al Ferrari Samarassi la cena della Sampdoria con gli sponsor. Prima uscita ufficiale per il neo CEO dell'area corporate Morelli. Il saluto di Fiorella, anche piuttosto emozionato per questa uscita di scena dal mondo blucerchiato, e le parole di Fredberg, che in buona sostanza avrebbe detto ai partner commerciali che c'è sicuramente delusione per i risultati deludenti dell'ultima stagione, ma c'è comunque la voglia di andare avanti per il prossimo campionato, con comunque l'intenzione di fare molto meglio, di portare, insomma, la Samp a livelli più alti, anche se non ha parlato apertamente di Serie A. Alla fin fine la Samp dovrebbe essere quello, ecco, l'obiettivo a cui mirare in termini di storia, di blasone, di piazza e tutto il resto. Però
0: Ed è tutto per questi aggiornamenti sulla pagina sportiva dalla Liguria.
2: grazie a Filippo Serio, è tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale Dem Parigi di Trebimeteo, un fine settimana dai connotati estivi sulla Liguria. Finalmente il tempo non solo si stabilizza e tornano ampi spazi di cielo sereno grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, ma il clima si fa caldo di piena estate. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime attorno ai 26-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, temperature massime difatti attorno ai 28 gradi in diverse zone. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su Genova, anche qui pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità ed anche un clima caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, situazione meteo buona, anche qui tanto sole, clima caldo in giornata con punte massime di 27-28 gradi ed anche sullo Spezzino sole caldo tipicamente estivo, con temperature massime in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di domenica 24 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora asciutto ed assolato, estesi rasserenamenti e un incremento delle temperature massime in alcune località toccheremo punte di 29-31 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qua in questa meravigliosa giornata di sole che accoglie un momento importante per la nostra città, l'apertura, come dicevi te, del nuovo centro vendita di Coop qui al Waterfront Mall, insieme a Chiara Rua, al quale do ovviamente il buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, insomma siamo qua per un evento importante, l'apertura di questo nuovo centro commerciale al Waterfront Mall di Genova, insomma punterà molto soprattutto, mi sembra di aver capito, sui prodotti locali, quindi sul territorio, Franco.
4: Assolutamente sì, diamo anche due numeri chiari, ad esempio sono 1500 metri quadrati di superficie, 11.300 i prodotti che verranno comunque presentati in assortimento, 148 le imprese locali e soprattutto, Chiara, molto molto importante, anche la forza lavoro, entreranno a lavorare stabilmente 40 persone, che in un momento come questo direi che non è poco.
5: Ecco, molto importante insomma questo aspetto, 40, più di 40 imprese, scusate, occupati proprio grazie a questa nuova apertura, insomma è importante trovare lavoro, questo dà modo di trovarlo, insomma racconteremo quello che è il nuovo centro della Coop che punta, come vi dicevo, proprio sul territorio, sulla nostra Liguria.
4: Tra qualche istante, Eva, io mi trasferirò insomma sulla banchina qui proprio di fronte al centro commerciale Coop, perché vi faremo vedere come arriva il pesce fresco alla mattina, ogni mattina addirittura con la barca, con la speranza che non mi facciano fare il pescatore perché sennò cado in acqua, mentre invece Chiara curerà un po' tutto l'aspetto dedicato all'interno, alle curiosità. Bene, a questo punto, se non hai domande specifiche, ti ridò la linea e noi siamo prontissimi e operativi questa mattina per questa nuova inaugurazione molto molto importante per la nostra città di Genova.
6: Ecco le immagini in diretta dell'arrivo del peschereccio dei pescatori di Camogli. L'arrivo era atteso giustamente alle 8.30, pochi minuti dopo, ecco, pronti all'attracco, la barca della cooperativa dei pescatori di Camogli pronta a scaricare il pesce appena pescato, pesce del nostro territorio. Franco Nativo.
4: Eccoci, eccoci, allora inizia questa bella bella giornata con, guardate, il Giovannuccio, questo è un meraviglioso peschereccio che è arrivato direttamente da Camogli. Luigi Pestalino, tanto buongiorno, direttore marketing Coop Liguria, insomma questa mattina si parte alla grande.
7: Sì, si parte alla grande, questa è la nostra modalità classica, no, non è vero, in realtà noi

0: riceviamo tutti i giorni il pesce fresco dai pescatori del nostro territorio. Questo è Giovannuccio che arriva da Camogli. Capitano Giorgio, buongiorno Giorgio, ciao.
1: Buongiorno al capitano.
0: Non ci sta a sentire perché c'è da fare. E oggi però, con questa inaugurazione così particolare, siamo all'interno del waterfront di Levante, il nostro punto di unità apre oggi, e quindi abbiamo pensato che poteva essere una cosa bella e carina far arrivare un peschereccio direttamente sotto la banchina. Adesso con i colleghi, qua abbiamo anche il nostro presidente.
1: Sì, appunto, se no poi ci dice di tutto. Presidente, buongiorno.
2: Assolutamente, non potrei mai dirvi di tutto, anzi vi ringrazio per essere qua oggi a vedere proprio in diretta l'attracco del peschereccio che porterà materialmente il pesce pescato nel Mar Ligure, quindi un'eccellenza del nostro territorio, direttamente sui banchi pronto per i consumatori. Quindi è con estremo orgoglio che facciamo questa cosa, che siamo presenti qua. È una sfida che abbiamo raccolto e che solo noi potevamo raccogliere, grazie veramente al lavoro fantastico che si fa con tutti i fornitori del territorio e che ci permette di avere quella rete di contatti che fanno la differenza in questi casi.
1: Presidente, per adesso grazie, tanto poi la disturberemo ancora nel corso della mattinata. Allora Luigi, a questo punto
0: però mandiamo Giorgio e Andrea,
1: prego.
0: Che sono rispettivamente il capo reparto di questo punto vendita, è la persona che si occupa di tutti i pesci di Coop Liguria, che quindi Andrea Rizzone
1: andiamo verso il sole, grazie.
0: E adesso facciamo quello che si fa di solito con il furgoncino, cioè verifichiamo cosa ci è arrivato. Noi non lo sappiamo.
1: Non ne conosco uno.
0: Lo sappiamo perché stanotte Giorgio ha pescato e noi, come sempre,
1: chiediamo a lui.
0: Adesso vediamo, però per il momento stiamo vedendo solo delle cassette col ghiaccio.
1: Allora, tanto Luigi, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Tu sei il caporeparto.
3: Sono caporeparto di questa pescheria.
1: Assolutamente,
3: sì.
1: Molto molto importante. Abbiamo visto, allora, che cos'è arrivato? Qui già sei riuscito a vedere qualcosa?
3: Qualcosina sì, vedo già dei totani, detti anche totanasse in genovese, e hanno il colore violaceo. Poi mi sembra di vedere qualche gambero, però adesso c'è il ghiaccio sopra, quindi appena scopriremo, capiremo quali sono i pesci che sono stati pescati.
1: Poi naturalmente il tutto sarà quasi un passamano per arrivare fino a dentro nel punto vendita.
3: Sì, sì, una spruzzata di ghiaccio per tenere la temperatura, certo, e certo. Poi lo portiamo dentro il punto vendita.
1: Certo. Poi conosciamo?
4: Andrea Rizzon, buongiorno.
1: Si occupa?
4: Dell'acquisto dei pesci per Coop Liguria. Ecco. Quindi questa è la modalità nostra giornaliera.
1: Ecco, adesso quindi facciamo vedere la modalità giornaliera, come ci ricordava anche l'amico Pestarino. Insomma, al di là di tutto è ovvio la freschezza alla base di tutto, ma c'è anche poi quella territorialità del nostro mare.
4: Diciamo che proprio è una nostra caratteristica quella di avere questo rapporto di collaborazione, partnership con i fornitori, che ci permette da un lato di avere il prodotto sempre fresco sul banco e dall'altro comunque di promuovere tutte quelle che sono le aziende dell'Ittico Ligure.
1: Grazie, adesso conosciamo anche un attimo il comandante. Comandante, buongiorno.
5: Buongiorno, sono marinario io.
1: Allora, e dov'è il comandante? Dov'è? Sta ancora. Come è andata? Tutto bene?
5: Tutto bene, a posto, perché è difficile, ma...
1: Difficile, giustamente, è un mestiere molto molto difficile, però quanta soddisfazione quando poi sulla tavola arrivano pesci freschi come questo.
5: È una prova fantastica, cioè, meraviglia che...
1: Ecco, grazie. Comandante, dove sei? Fai un salto qua, vieni che ti rubo un minuto. Allora, vieni un po' più vicino, tanto ti chiami?
6: Giorgio.
1: Giorgio, senti, tanto grazie. Sei partito questa mattina da Camogli?
6: Sì.
1: Ok, per portarci fin qua il pesce nostro.
6: Sì.
1: Che cosa abbiamo?
6: Ci abbiamo triglie, ci abbiamo totani, scampi, gamberi rosa, gamberi rossi, polpi, sugarelli, qualcosina c'è.
1: Ok, tieniti pronto che poi ti chiederemo anche una ricetta.
6: Va bene.
1: Va bene, tanto nel frattempo se Francesco Righi fa vedere anche, insomma, il nutrito gruppo, insomma, Luigi, di forza lavoro, sì, quella importante.
0: Adesso diciamo che di solito abbiamo, come dicevamo prima, la consegna attraverso i mezzi meccanici, quindi il furgone, ma adesso giustamente dobbiamo mettere in banchina il pesce fresco,
1: e
0: lo ghiacciamo.
1: E un passamano.
0: E poi facciamo il passamano e lo portiamo fino a su per portarlo poi direttamente in negozio, dove Giorgio ha già preparato una bancarella predisposta apposta per il prodotto del nostro territorio.
1: E allora via, possono iniziare le operazioni. Tanto ringrazio tutti, ovviamente anche i ragazzi che lavoreranno qui all'interno. Lo ricordiamo, è molto molto importante, sono oltre 40 posti di lavoro che in un momento come questo...
0: Certo, è molto importante. La cooperativa è una cooperativa che riversa la sua capacità di produrre ricchezza nel territorio, la riversa attraverso gli acquisti dei prodotti, e ovviamente, ma la riversa anche con la grande capacità di occupazione, buona occupazione che riesce a portare nel nostro territorio. Siamo molto contenti di questa apertura, anche perché 40 posti di lavoro, lo dicevi tu, sono una cosa importante per il nostro territorio.
1: Allora, posso salutarli al volo? Mi sembra giusto dare il benvenuto a tutte queste persone che lavoreranno da oggi. Ti chiami?
7: Jessica.
1: Allora, c'è tanta emozione?
7: Molta, sì.
1: Si inizia,
7: Sì, non vedo l'ora.

0: come mai hai scelto anche insomma la parte poi della pescheria? Comunque darai poi una mano un po' in tutto, mi sembra di capire.
1: Sì, farò anche altro, però la pescheria è la parte più bella secondo me, è il reparto più bello.
0: Poi conosciamo?
2: Sharon, buongiorno.
0: Giovanissima, possiamo dirlo, dai.
2: Sì, appena fatti 26.
0: Tanti tanti auguri per il tuo percorso, davvero. Poi conosciamo.
3: Ciao, piacere, Vanessa.
0: E di cosa ti occuperai?
3: Pescheria.
0: Pescheria,
3: eh beh, certo.
0: Quindi tuo fidanzato, tuo marito, quello che è, avrà sempre il pesce fresco?
3: Assolutamente, assolutamente. Sì.
0: Poi?
3: Ciao Silvia, piacere.
0: Ok, com'è questa prima giornata?
3: Emozionante, direi che tante cose da fare.
0: Però insomma inizia un nuovo percorso di vita.
3: Sì, assolutamente, un nuovo inizio.
0: E poi finalmente c'è un maschietto qua.
4: Esatto, Gabriele, allora, molto piacere. Gabriele.
0: Insomma, come fai a gestire tutte queste donne?
4: Ma per fortuna, ma anche sfortunatamente, sto qua un paio di settimane, per ora, quindi posso resistere, dai.
0: Davvero, mi raccomando, tieni duro.
4: Assolutamente.
5: Okay. Ragazzi, volevo dire che lei è quella che ha fatto i cartelli scritti anche in genovese, che vi anticipo una spoilerata che vedremo poi dopo.
0: Ah, che bello, bello, è vero.
5: Poi glielo chiediamo.
0: Va bene, dai. Allora, posso iniziare le operazioni? Chi abbiamo ancora?
5: Giorgio ha fatto un'altra bella cosa.
0: Ah, eccola qua.
5: Un striscione dove vediamo il simbolo che tutti i nostri consumatori troveranno all'interno dei nostri punti di vendita. È quel simbolo laggiù.
0: Che il simbolo del cuore?
5: No, quello laggiù un po'. Il cuore ce l'abbiamo messo noi, okay. Ma questo invece è il pescato del Mar Ligure.
0: Che bello.
5: Quindi quando andiamo nei nostri punti vendita troviamo questo simbolo e dobbiamo sapere che con questo simbolo stiamo acquistando un prodotto pescato all'interno del nostro territorio.
0: Perfetto. Ecco, è proprio il preciso momento in cui inizia questa catena umana. Insomma, vedete che viene poi versato del ghiaccio fresco e parte la catena umana con tutti poi gli operatori COP che ovviamente adesso se la passano una con l'altro per poi arrivare fino su al centro commerciale. Guardate che meraviglia, questi sono totani appena pescati, bellissimi, ti viene una voglia di mangiare, ragazzi, un buon piatto di pesce fresco. Vediamo adesso che cosa ci dice. Questi sono?
6: Questo è un polpo meraviglioso.
0: Polpo, guardate che spettacolo, ragazzi, ancora un po' di ghiaccio per mantenere tutto fresco e parte ancora la catena umana. Dopo il polpo il comandante adesso passerà un'altra cassetta con altro pesce ovviamente. Ecco, questa è la cifra di quello che vogliono presentare.
6: Gamberi rosa.
0: Gamberi rosa, mamma mia, mamma mia. Come al solito quando si parla del nostro pesce del Mediterraneo, signori, è questo, il nostro pesce azzurro. Poi
6: sempre gamberetti rosa.
0: Altri gamberetti rosa, ce n'è per i beati. Sappiate che questa mattina se venite qui alla COP troverete come tutte le mattine pesce fresco. Ancora gamberetti.
6: Oggi.
0: Bellissimi. Lo ricordiamo che il peschereccio arriva da Camogli. Qui si cambia.
6: Bughe,
0: le mitiche bughe, guardate.
6: Da fare in carpione, come si dice oggi.
0: Da fare in carpione, come ci ricorda giustamente il nostro. Che bello, che bello. E tanto il nostro Francesco Righi vi sta facendo vedere insieme alle ragazze come
6: bianchi, piccoli,
0: guarda che belli, sugarelli. Che bello, ragazzi, meraviglioso. Complimenti. E fondamentalmente, come diciamo sempre,
6: altri sugarelli.
0: E come diciamo sempre, la cosa poi importante è non solo ricercare la qualità, ovviamente, ma anche rimanere fortemente legati al nostro territorio, quindi al Mar di Liguria. E volevo proprio insomma fare comunque i complimenti anche a questa bella iniziativa che, credetemi, non è solo di immagine, ma come ci ricordava anche il direttore marketing di COP Liguria, giustamente questo lo si fa tutte le mattine.
5: Volevo dirti.
0: Luigi, siamo in diretta,
5: Sì, dimmi. Se ti interessa, ma abbiamo un polpo che vuole uscire dalla cassetta.
0: Come no? Un polpo che vuole uscire dalla cassetta. Aspetta, adesso lo facciamo vedere. Dov'è? Fammelo un po' vedere.
6: Era quello il polpo.
0: Eccolo, questo voleva sfuggire, voleva scappare. Vabbè, ma lo perdoniamo perché ha cercato per un attimo di sfuggire. Ma
5: volevo fartelo vedere perché giustamente, come dicevamo, più chiaro di così che il pesce è fresco.
0: Senti, adesso ovviamente avete caricato tutto su un pallet per poi arrivare direttamente.
5: Adesso andiamo in punto vendita. Giorgio che vi ha spiegato correttamente che cosa sono i pesci, anche vi ho detto un po' come si fanno. Adesso Giorgio andrà a fare l'allestimento perché abbiamo dedicato al punto vendita una banca che sarà esclusivamente fatto per il pesce fresco del nostro territorio, quindi sarà chiaramente visibile lì.
0: Allora, l'ultima immagine io te la dedico a Francesco Righi da dietro, così vedete proprio bene tutto il passaggio, mano dopo mano. Sono quelle stesse mani che poi quotidianamente lavoreranno all'interno di questo nuovo punto vendita. Oggi è una giornata spettacolare qui al Waterfront Mall, complimenti ovviamente, anche perché l'ultima cosa, Luigi, prima di ridare la linea, anche se non siamo in quadra.

0: perché poi le inquadrature importanti sono queste qui. Non a caso avete scelto un luogo che rappresenta sicuramente anche tutto quello che sarà un po' la Genova del futuro, con questo disegno del mitico Renzo Piano.
1: Guarda, l'ha detto il presidente più di una volta, per noi questa è una grande sfida e abbiamo pensato che fosse corretto e giusto che la cooperativa cogliesse questa grande sfida, perché è una riqualificazione che è stata fatta nel Waterfront di Levante, e ti devo dire anche che la riqualificazione che è stata fatta qualche anno fa all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna ci ha visto protagonisti. Noi crediamo che sia giusto come cooperativa dare il proprio contributo, non solo con la gestione caratteristica che è la nostra principale attività, noi dobbiamo dare prodotti buoni, di qualità, al miglior prezzo possibile ai nostri soci e consumatori, ma siamo anche correttamente presenti all'interno della società e vogliamo dare un contributo anche da questo punto di vista. Noi abbiamo pensato di dedicare degli spazi dove questi prodotti sono molto visibili, sono anche un po' più visibili di quello che lo sono normalmente i nostri punti di vendita, ma questo non deve trarre in inganno. Questo punto di vendita ha delle caratteristiche importanti di visibilità, ma la concretezza della cooperativa è avere questi prodotti all'interno di tutti i suoi punti di vendita. Non a caso, come dicevi prima, Franco, a fronte di questi 2100 prodotti ci sono tantissime aziende che ci sono dietro, sono 140 aziende che collaborano con la cooperativa e che ogni giorno con noi, insieme a noi, producono uno sforzo per essere...
0: Sta passando il bancale, ecco, il pesce fresco che sta arrivando
1: dentro. Giorgio, vai a allestire il banco.
0: Lo seguiamo un po', prego.
1: Quindi dicevo che ci sono 140 aziende che con noi collaborano a produrre ricchezza per il territorio, e non a caso la cooperativa nell'arco dell'anno 2025 è riuscita a sviluppare con loro 137 milioni di euro di fatturato, che è una cifra importantissima. L'abbiamo fatto anche in qualche modo coinvolgendo le altre cooperative, quelle principalmente più vicine a noi, Coop Lombardia e Coop Piemonte sicuramente, ma anche tutte le cooperative italiane, tant'è vero che noi abbiamo tantissimi prodotti fatti a marchio che sono fatti nel nostro territorio. Ci sono alcune aziende storiche tipo Grondona, tipo Tonitto, che fanno i prodotti a marchio, certo. E quindi queste aziende sono con noi in grado di varcare i confini regionali e produrre ricchezza e buon lavoro.
0: Bene, e allora a questo punto le ultime inquadrature del nostro Francesco Righi, il bancale che sta arrivando proprio all'interno del nuovo punto vendita qui al Waterfront Mall. Penso che queste immagini siano la degna conclusione almeno di questa prima parte, Eva, per poi lasciare il tutto nelle mani della nostra Chiara Ru, perché adesso entriamo davvero all'interno del centro commerciale qui in Coop.
2: Direttamente dal peschereccio al banco del pesce, al nuovo appunto supermercato della Coop, qui al Waterfront Mall. Sono arrivati, ecco, al banco del
1: avete
2: pesce.
1: Avete visto, no? Poco fa l'abbiamo scaricati dalla banchina. Io facevo notare a Franco che il pescato del Mar Liquore è il simbolo che caratterizza il pesce appena pescato nel nostro mare, e quindi adesso insieme a Giorgio allestiremo la bancarella dedicata al pescato del Mar Liquore. Adesso, se i colleghi ci danno una mano, passiamo alle cassette come abbiamo fatto prima. Giorgio, siamo in diretta, riusciamo a fare il passaggio?
2: Perfetto, grazie. Allora faremo il passaggio in diretta per allestire questo banco del pesce che sembra già meraviglioso in questo momento, ma diventerà ancora meglio. Intanto facciamo vedere nel mentre, cosa sono questi nomi? Sono tutti i nomi...
1: È lei che l'ha fatti, eh?
2: Eccoci.
1: E tu che l'hai fatto?
2: Colei che ha scritto tutti questi nomi, sono i nomi dei pesci liguri, giusto?
3: Sì, esatto, scritte in genovese.
2: In genovese,
3: e quindi sotto esempio,
2: facciamo degli esempi.
3: E abbiamo fatto l'ombrina, il dentice, il soderello, il rindondino, le acciughe, la morona, il capone, abbiamo il pagello occhione, i bianchetti, il San Pietro, la sfigola, il sarago, l'orata, lo scorfano, il pesce spada e la palamita.
1: Allora, adesso gli dico qualcuno adesso... in genovese, io?
2: Sì, io facciamo... non li so. Ecco. Adesso traduciamo in genovese.
1: Allora, esatto, quando lei diceva che ha fatto le acciughe, in genovese si dice anciua. Quando abbiamo detto lo sgombro, si dice lagerto. Poi gausso, che sarebbe sugarello, ombringa, cucapun, besugo, famosissimo besugo, che in realtà è il pagello occhione. Insomma, abbiamo provato a mettere questo tipo di comunicazione così antica proprio per fare lo stacco sul fatto che questo punto vendita, poi lo vedrete, è un punto vendita che ha grandissima modernità, soprattutto sulla comunicazione, perché abbiamo fatto una grandissima inserimento di un network, che poi non voglio spoilerare, ma tra un po' poi ne parleremo, molto moderno, e quindi questo tocco di tradizione, ci sembrava giusto per dare continuità a questo nostro messaggio. La tradizione per noi è molto

0: molto importante, e il fatto di essere territoriali è molto importante.
1: Quindi abbiamo il contrasto dell'EdWall, alta tecnologia, tecnologia moderna, e la tradizione, quindi riportare tutti i nomi dei principali pesci che potete trovare qui al banco.
0: Poi, come avete visto in diretta, Giorgio è molto bravo anche a suggerire le ricette con i pesci che vende.
1: Allora io andrei proprio da Giorgio, se è possibile.
0: Certo.
1: Così facciamo vedere in diretta l'allestimento di questo meraviglioso banco del pesce qui al Waterfront Mall. Eccoci.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Giorgio. Buongiorno. In questo momento che cosa stai facendo?
2: Sto allestendo il banco col pesce locale, quello che vendiamo tutti i giorni.
1: Che ci cosa è arrivata questa mattina?
2: La mattina sono arrivati dei sugarelli, dei totani, detti anche totanazze in genovese, degli scampi grossi e piccoli, dei gamberi viola, delle triglie di scoglio, di fango. Abbiamo diverse qualità di pesce.
1: Come intenzione di allestire questo banco del pesce che è già ricco abbastanza?
2: Sì, devo ancora finirlo perché il tempo è sempre poco. Comunque facciamo questa bancarella dedicata a tutto il pesce del Mar Ligure, così il cliente che viene sa dove deve andare a comprare, se vuole comprare qualcosa di pescato locale. E invece sul banco servito mettiamo i pesci un po' più grossi da trancio e cefalopodi e quant'altro.
1: Riusciamo ad allestirlo, iniziare ad allestirlo insieme in diretta?
2: Sì, sì.
1: Iniziamo.
2: Ok.
1: Io ti seguo, seguo Giorgio che poi il suo mestiere.
2: Mettiamo.
1: Ecco, questo che cos'è? Una
3: un'ombrina.
1: Un'ombrina. Ok, la mettiamo direttamente qua sul banco del pesce. Guardate, fresca, freschissima, arrivata proprio da pochissimo qui al Waterfront Mall. E poi Giorgio prosegue. Ovviamente.
2: Un altro trucco, perché sennò, visto il peso, non si riesce.
1: Certo. Proprio per porlo in maniera
2: cercare
1: molto...
2: che sia visibile, perché
1: esatto. Ecco qua. E poi qui che cosa andremo a mettere invece?
2: Qua metteremo ancora dei pesci pescati di porzione un po' più piccola per accontentare tutti, perché questi sono pesci che poi tranciamo, sono molto grossi.
1: Beh, un po' per tutti i gusti. A te.
4: Roberto Pitalis, presidente di Coppe Ligure, insomma il grande giorno è arrivato e non nascondete un po' tutti anche un po' di emozione.
5: Emozione e grande soddisfazione per una sfida che abbiamo raccolto. Solo noi potevamo raccogliere e vincere questa sfida, che era quella di creare una vetrina importante per la Liguria, per i produttori della Liguria, e quindi inserire in maniera veramente diffusissima quelle che sono le eccellenze della Liguria all'interno del nostro supermercato. Quindi un supermercato volto al territorio, dove si potrà fare tutta la spesa che correntemente si fa, ma anche un supermercato che guarderà le eccellenze del territorio e le metterà veramente in mostra qua dentro al Waterfront. Waterfront che per noi è importante perché è una duplice sfida, perché qua c'è anche, grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, che ha saputo rigenerare il territorio del comune di Genova, ha restituito alla collettività un'area che da troppi anni era ferma e non era utilizzata come si conviene. Ora quest'area torna ai genovesi, torna alla Liguria e ci permette di rappresentare bene la Liguria nel suo rapporto col mare. Il fatto di essere proprio così a ridosso sul mare. Questa mattina è arrivato un peschereccio dal quale abbiamo scaricato il pesce e portato direttamente in negozio, cosa unica nel suo genere, diciamo, poteva venire soltanto in un posto eccezionale come questo.
4: Senza mai dimenticare la forza lavoro, oltre 40 persone che troveranno e hanno trovato un posto stabile, che in un momento, in un contesto come questo, è veramente tanta tanta roba, come si dice.
5: Certamente. Questo è proprio parte della nostra mission, creare un rapporto stabile con i dipendenti, che devono avere appunto il loro rapporto, ma anche con i fornitori che restituiscono il lavoro stabile sul territorio. La nostra forza lavoro è veramente incredibile, siamo molto molto fieri di quello che hanno fatto, perché si sono inseriti in corsa in un progetto, l'hanno fatto proprio, l'hanno reso COP, l'hanno reso al servizio della città e dei consumatori. Quindi sono stati eccezionali loro e le maestranze che ci hanno lavorato.
1: Sempre all'interno del punto vendita del nuovo centro commerciale della COP, all'interno del Waterfront Mall, qui uno spazio espositivo dedicato proprio al territorio.
0: Sì, in effetti noi da qualche anno, a ottobre, tutti gli anni facciamo l'Expo dei produttori del territorio all'interno dell'ex mercato di Corso Sardegna, e con questo punto vendita così caratterizzato dai produttori locali, ne sono 140 presenti, abbiamo pensato di avere uno spazio dedicato a loro. E in questo spazio che

0: È bellissimo perché è già rappresentativo da se stesso, no? Ci sono tutti i prodotti intorno, abbiamo 52 settimane su 52 la presenza di produttori che verranno a far degustare i loro prodotti, a raccontare le loro aziende. In questo caso ci troviamo di fronte oggi a Stefano Sciacalluga e Fabio Briozzo, che sono i titolari di un'azienda che si chiama Stemar Paste. Abbiamo l'allarme che suona e ce ne facciamo una ragione.
1: E allora io andrei a conoscere proprio la prima azienda che avete portato qua e che, come potete intravedere dal banco, produce proprio queste trofie liguri. Allora andiamo a conoscerli meglio.
2: Sì, io sono Fabio Briozzo, sono amministratore delegato della Stemar Paste e con piacere siamo produttori da un anno e mezzo delle trofie liguri Fior Fiore. Diciamo, questo progetto ci ha onorato veramente perché siamo stati scelti da Coop a livello nazionale per portare il prodotto ligure in tutta Italia, quindi questo ci ha veramente dato una, diciamo,
1: Ma insomma siamo in diretta, quindi continuiamo. Il vostro prodotto d'eccellenza, le trofie, ma producete anche altri prodotti sempre legati al territorio, alla nostra Liguria.
3: Sì, buongiorno, io sono Stefano Sciacalluga e come diceva Fabio siamo produttori dal 1988 di pasta fresca e sughi, quindi pesto e salsa di noci. E come diceva Fabio, con le trofie sicuramente è stato un evento che ha portato lustro alla nostra società e di questo dobbiamo ringraziare Coop perché, come sempre si vede, ci permette di essere presenti praticamente in tutta la Liguria, oltre che in Italia, con i nostri prodotti.
1: I vostri prodotti, voi fate anche una buonissima salsa di noci, giusto?
3: Esatto, perché ovviamente col panzotto bisogna avere sicuramente una buona salsa di noci, quindi assieme alle trofie e al pesto, la salsa di noci con i panzotti sono il massimo.
1: Emozione essere qui oggi.
2: Sì, veramente.
0: Vogliamo aggiungere che poi li facciamo mangiare? Perché dopodiché loro abbiamo già i bollitori, facciamo assaggiare trofie al pesto e crosetti con la salsa di noci?
1: Siamo prontissime per la degustazione, una grande emozione essere qua.
2: Crosetti con la salsa di noci e trofie al pesto.
1: E allora non vediamo l'ora di assaggiare tutto.
4: Siamo con Andrea Mantero. Andrea Mantero ha un compito molto molto importante all'interno di questa struttura. Di che cosa si occuperà?
5: Allora, io sono il direttore socio consumatore di Coop Liguria, quindi mi occupo anche delle attività sociali e di partecipazione della cooperativa. Siamo molto contenti di intervenire in quest'area perché sicuramente porteremo anche tante attività di socialità e di aggregazione, di scoperta del territorio e di quest'area, con anche degli interventi sui fornitori locali, quindi organizzeremo delle visite in un primo momento dedicate ai soci, anche per, diciamo, scoprire fornitori locali, per esempio andremo a scoprire il pesto di Pra di Bruzzone, e faremo anche due eventi per scoprire l'area intorno alla foce, quindi un evento dedicato ai cantautori perché tanti sono nati in quest'area e un evento dedicato alle modifiche architettoniche che ci sono state con dei grandi esperti che abbiamo come consulenti. Quindi speriamo che oltre alle attività commerciali che devono funzionare bene si possa anche sviluppare tante attività sociali con particolare attenzione ai giovani.
4: A vocazione, lo sappiamo, la Coop è sempre stata così, sociale, sociale, sociale, massima integrazione non solo con i prodotti del territorio che però devono essere scoperti, quindi una divulgazione anche di quella intelligente. Ecco perché già a partire da giugno partirete ovviamente con i primi.
5: Certo, diciamo che questo negozio nasce proprio con questa vocazione, quella di far scoprire le nostre eccellenze locali, sia dal punto di vista delle produzioni, e quindi cercheremo di conoscere meglio i nostri produttori, i nostri fornitori, ma anche dal punto di vista del territorio, perché non scordiamoci mai che Coop, quando interviene in un territorio, porta anche tutta la propria capacità di attività sociali, di solidarietà, di tutela dell'ambiente, di cultura, di educazione al consumo consapevole in rapporto con le scuole. E quindi anche questo sicuramente è un valore aggiunto che cerchiamo di portare in quest'area.
4: La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Nel frattempo, Eva, volevo solo farti vedere che il parterre si sta animando. Ecco, nelle immagini di Francesco Righi sono già tante le autorità che piano piano la spicciolata stanno iniziando ad arrivare qui alla Waterfront Mall con il nuovo centro di Coop e come potete vedere, insomma, c'è anche tanto tanto interesse da parte delle persone, della quotidianità. Ci sono anche cittadini liberi, cittadini che questa mattina vogliono proprio

0: provare anche a scoprire questo nuovo centro. Ovviamente alle ore 10, tra poco meno di 20 minuti, ci sarà anche in questo caso la conferenza stampa. Ecco, abbiamo anche il Don, possiamo farlo in diretta. Presidente, posso rubare il Don un attimo? Posso? Ecco, allora, buongiorno, buongiorno, insomma... Grazie, allora Don, grazie per essere con noi. Sì. Una giornata, ci mettiamo un po' più in qua, una giornata importante e la benedizione qui è davvero d'uopo.
1: Noi siamo sempre come cappellani del lavoro contenti di poter partecipare ai momenti in cui viene posto in essere lavoro, lavoro anche attento al territorio e alla qualità dei rapporti fra i lavoratori e i dipendenti. E poi qui abbiamo anche uno sviluppo per la città, quindi certamente la Chiesa di Genova è contenta di questo e vuole essere presente per il bene, lo sviluppo e il futuro della città.
0: Poi in un mondo, in un contesto come questo che stiamo vivendo, riuscire a trovare una forza lavoro, ma anche con la fede si può arrivare a questo.
1: No, è importante fare le cose in modo serio, con valori e con realtà che possono spingere, direi anche a portare nella società un messaggio positivo, questa è la cosa importante.
0: Sì. Quale sarà il suo augurio personale oggi?
1: Noi chiediamo sempre al Signore che possa tanto proteggere chi lavora, perché possa avere un lavoro sereno, sicuro e con relazioni umane decenti. E poi ovviamente anche uno sviluppo per la città, perché è importante che qui venga considerato un'accoglienza, una disponibilità, un servizio di qualità. Quindi l'augurio sarà per lo sviluppo futuro positivo.
0: La ringrazio. Sì, davvero. Concludiamo, Eva, ti faccio vedere una cosa in anteprima, non do le spalle a Francesco, guarda, tra pochissimo verrà svelato ogni ben di Dio, perché se vieni qua ovviamente ci sarà anche salame, prosciutto, c'è di tutto, la nostra focaccia, anzi guarda, ne prendo un pezzettino e ne mangio un pezzettino in diretta per voi. E adesso do nuovamente poi la linea alla nostra Chiara Orru e ringrazio ancora davvero Francesco Righi, grazie.
2: Oggi siamo qua in questa bellissima location, il mondo cooperativo apre questo punto vendita molto importante, e all'interno di questo mondo cooperativo Coop Liguria ha comunque i produttori locali al centro, produttori locali nelle varie versioni, ci sarà il pesto, ci saranno i vini, l'olio, le focacce. Ecco, credo che in questo mondo profumato e di gusto indubbiamente, credo che sia un aspetto culturale portare avanti insieme, quindi nel contesto del vero prodotto e soprattutto nel contesto dei consumatori, quindi i consumatori al centro e il buon lavoro al centro di questo bel posto e soprattutto una location veramente incredibilmente bella.
3: Una location meravigliosa, insomma lei è un po' diciamo il simbolo del pesto, qua io vedo proprio anche il basilico qui nella sua giacca, ma questa COP punta proprio su la Liguria, il territorio, il legame con il territorio.
2: Credo che questo aspetto sia veramente vincente, perché mettiamo come fulcro i produttori. I produttori credo che siano a tutti gli effetti dei grandi fautori del lavoro, del prodotto al centro, il buon lavoro al centro, e quindi insieme che sia veramente un qualcosa di estremamente importante.
3: Prodotti tipici che ormai vengono conosciuti in tutto il mondo, si parla del pesto, salsa di noci, insomma ne abbiamo tanti.
2: Sì, ecco, sono veramente, facciamo parte di questo grande bandiera sotto questo cappello regionale. Ecco, al centro il prodotto, dove a tutti gli effetti i prodotti di Coop Liguria sono diventati anche produttori nazionali di prodotti, e questo è una grandissima valenza, quindi su tutta Italia, anche all'estero. E quindi forza Liguria, forza ai produttori, e insieme comunque diventeremo sempre più vincenti.
3: Sempre più vincenti, insomma porteremo la Liguria in alto con questa apertura.
2: Sì, io credo che questo sia veramente il vero obiettivo, tutti insieme fare un qualcosa di veramente straordinario. Il prodotto al centro, il lavoro al centro, e quindi insieme una grande strada, un grande futuro.
3: Grazie a Stefano Bruzzone, ti restituisco la linea.
4: Questo è un distretto tematico, cominciamo a dire le cose come sono sui contratti. Questo è un distretto tematico, basta solo girare attorno per vederlo, e nel distretto tematico c'è anche un supermercato, quindi che è giusto che sia così. Io sono sempre stato un fautore da anni di questo approccio, e direi che a vedere solo la gente che è presente qui

0: Generazione direi che funziona ed è una cosa importante, necessaria e soprattutto ci dà uno sviluppo che è notevole e fa in modo che quest'area sia veramente quel progetto di rigenerazione urbana che era nella mente di Renzo Piano, che noi abbiamo sposato subito dal 2017, perché questa non è una cosa che sta a sé, è una cosa che fa parte del waterfront di Levante, quindi fa parte del progetto completo. Non è una cosa semplice come fosse un supermercato da una parte o un distretto tematico da un'altra parte. È inserito dentro il waterfront di Levante perché arricchisce il progetto del waterfront di Levante, in cui ci sarà la fabbrica delle idee, su cui a giorni si ripartirà, ci sarà l'albergo, che oggi non c'è, e poi ovviamente ci sono tutte le strutture, Jean Nouvel, Palasport. Palasport in questo weekend avrà... C'è qualcosa che non va? No. Okay. Avrà un evento molto importante, cioè la pallavolo femminile, e così si va avanti, arricchendo sempre di più questo territorio. Ho visto che hanno cominciato a mettere anche gli alberi sul piazzale Kennedy. Come vedete le cose vanno avanti. Sì, siamo in ritardo, ci sono state delle cose che forse si potevano accelerare, ma non è questo il momento di fare polemica, questo è il momento in cui invece dobbiamo renderci tutti conto che questo progetto è un progetto vincente e noi siamo assolutamente convinti che darà grandi soddisfazioni e ricadute economiche e occupazionali a tutta la città.
1: Presidente, sul commercio, lei due anni fa, quando si inaugurava l'ultimo grande supermercato del Lunga di San Benigno, disse che è inutile opporsi al progresso e che anzi ci sono fin troppo pochi grandi supermercati secondo i numeri di altre realtà. È ancora convinto di questo? Ne servono altri?
0: No, allora i numeri sono lì e sono un po' da discutere. Noi abbiamo meno supermercati a Genova rispetto ad altre grandi città del nord Italia o del sud Italia, insomma rispetto a tutto il resto del mondo, però c'è un motivo. Genova ha una circolazione più difficile delle altre città ed è va bene così. Il sistema si autoalimenta, il mercato ha le sue regole e opporsi alle regole del mercato è sciocco perché si perde sempre. Invece bisogna cavalcarle le regole del mercato, ovvero sia approfittare delle occasioni di mercato per poter costruire ricadute economiche e occupazionali, che è quello che noi abbiamo sempre fatto. Si vede come va il mercato e su questo mercato si costruisce qualcosa per dare una ricaduta importante al territorio. Questa è la strategia giusta.
2: Ma il modello del centro commerciale, del supermercato, di queste grandi strutture è ancora attuale in America? Sta già avendo un momento di crisi?
0: Beh, non è vero che sta avendo un momento di crisi, è che non è più in crescita. Cioè, quelli che ci sono vanno avanti, non ci sono più gli investimenti perché sta cambiando il modello. Infatti questo modello è molto diverso dal modello dei centri commerciali, non è un centro commerciale, anche perché è inserito in una realtà che è molto di più del centro tematico o centro commerciale, è nel waterfront di Levante, dove c'è la fabbrica delle idee, dove c'è l'albergo, dove c'è l'acqua, dove ci sono le barche, dove c'è il salone nautico, dove ci sono gli eventi sportivi. È tutta una serie di cose che assieme fanno effetto sinergico l'un con l'altra e che non si trova da altre parti. Quindi noi siamo vincenti, abbiamo cavalcato il modello proprio per questo motivo. Sono stato chiaro, no? Si capisce? Okay. Altre domande?
3: Ma al centro di questo punto vendita, insomma, la Liguria e i prodotti proprio locali.
0: Sì, poi un'altra cosa da dire, questa è altra importante. Senti questa, che qui c'è un altro effetto importante che era già nel progetto e per fortuna l'hanno realizzato, cioè la possibilità di avere molti prodotti liguri e molte realtà che non si trovano da altre parti. Qui ci sono prodotti che non si troverebbero da altre parti, in altre regioni o in altre città. E questo è un valore perché al turista e a chi vive qui diamo delle possibilità che da altre parti non esistono. Quindi questo è un valore a più, un valore aggiunto, grazie a chi ha messo in piedi politiche commerciali che oggigiorno hanno grande successo.
3: È appena arrivata la sindaca di Genova, Silvia Salis. Beh, sindaca, insomma, una grande apertura è importante per la città di Genova.
4: Beh, è importante per la città di Genova, ringraziamo COP che insomma, si è inserita in questo progetto rispettando il tematismo, che era la cosa alla quale tenevamo di più. quindi con la valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi credo che questa sia un'ottima notizia, sia un grande impegno da parte di Coop che, come posso dire, è arrivata in corsa, chiaramente completando quello che era un progetto che senza questo completamento sarebbe stato ovviamente in difficoltà, quindi lo ringraziamo per questo arrivo.

0: arrivo in corsa e per aver soprattutto rispettato il tematismo che era richiesto da questo progetto.
1: Il sindaco 2 anni fa inaugurava l'Esselunga di San Benigno, l'ultimo grande supermercato in questa città, e il PD contestò Bucci, che disse, tra l'altro concetto ripetuto poco fa, che è inutile opporsi al progresso, anzi a Genova ci sono fin troppo pochi supermercati, in altre realtà ce ne sono anche di più. Lei come la pensa?
0: Ma credo che questa fosse un'intervista di 2 anni fa sull'Esselunga, tante cose sono successe, tanti supermercati hanno aperto qui.

0: C'era questa grande area, la quale non è un mistero, sapete che all'ultimo Esselunga ha rinunciato perché comunque c'era un tematismo stringente che invece Coppa ha rispettato. Ci sono delle regole, ci sono degli spazi che vanno destinati a questo tipo di attività, però ci sono tanti altri spazi che invece andrebbero rigenerati e destinati ad altro tipo di attività. Questa è la mia opinione. I supermercati sono importanti, come sono importanti gli spazi per la cittadinanza, gli spazi per i giovani, i parchi pubblici, sapete che in questo senso ci stiamo impegnando. Permettetemi di fare un pensiero a Carlo Petrini, che è stato il padre dello slow food. In un giorno come questo, dove si parla di tematismo, di prodotti del territorio, è stato un grande pensatore, ha inventato un qualcosa che ha cambiato la concezione del cibo in questo paese, quindi oggi vogliamo ricordarlo perché è scomparso. La nostra idea chiaramente è quella di sostenere il commercio di prossimità, perché sappiamo che siamo una città multicentrica, tra l'altro con un'età media molto alta, per cui è importante che resistano i negozi che animano i quartieri, li rendono più sicuri, li rendono più vivi e li rendono quei servizi che servono alle persone. Ecco, quindi sicuramente credo che abbiamo un buon numero di centri commerciali e di supermercati. Non siamo contro l'apertura di entrambi, però siamo per la valorizzazione delle attività del territorio.
1: Benvenute e benvenuti tutti. Grazie di essere qui. Grazie a tutte le autorità civili e militari, ai produttori liguri che hanno scelto di stare al nostro fianco, preziosissimi con il loro lavoro, ai soci Coop e agli amici cooperatori di tutta Italia che sono qui oggi. Un grazie ai giornalisti, alle numerose associazioni, alle fondazioni e istituti bancari, all'Università di Genova e un grazie allo studio dell'architetto Renzo Piano, qui rappresentato da autorevoli suoi componenti. E un grazie a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi questo momento. Voglio ringraziare chi ha lavorato per la crescita nel tempo di Coop Liguria e al suo successo, i risultati ottenuti nei suoi primi 80 anni che abbiamo compiuto lo scorso anno. Ora siamo qui per guardare al futuro, ai prossimi 80 anni. Oggi qui inauguriamo un supermercato Coop, ma soprattutto inauguriamo un nuovo spazio di vita dentro un luogo simbolo della nuova Genova. Prima di iniziare però, permettetemi di ricordare che il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Don Andrea Gallo. Una figura che ha incarnato l'anima più autentica, solidale di questa città e che rappresenta un pezzo di storia di Genova che rimane sempre attuale. Ora iniziamo dando subito la parola ai rappresentanti delle istituzioni che hanno accompagnato e sostenuto questo progetto. Come Coop Liguria abbiamo scelto di prendervi parte proprio perché noi crediamo che il Waterfront debba diventare uno spazio vissuto dai genovesi, non un luogo cui guardare soltanto da fuori, ma un luogo abitato, attraversato, frequentato nella vita di tutti i giorni. Questo che stiamo inaugurando, infatti, vuole essere un punto vendita per poter fare la spesa per le famiglie, certamente, ma vuole essere soprattutto un punto di riferimento aperto alla città, integrato dentro il nuovo Waterfront e dentro la vita di questo quartiere. Deve essere una parte integrante della comunità di Genova e di tutta la Liguria. E il nostro voler essere qui come Coop ha un significato ancora più forte. In un luogo

0: Abbiamo anche cercato di portare dentro questo progetto come Coop Liguria e il nostro modo di essere cooperativa si pongono sul territorio, mettendo trasparenza, accessibilità, mutualità e attenzione concreta alle persone. C'è infatti un'idea molto bella dietro questo Waterfront, che è l'idea di integrazione, l'integrazione tra città e mare, tra commercio e socialità, tra passeggiata, incontri e servizi e qualità urbana. Voglio quindi chiamare adesso sul palco Giorgia Dalle Fratte, amministratrice delegata di Genova Sviluppo, che ha la responsabilità di gestire appunto il Waterfront. Per un breve saluto, grazie. Grazie Giorgia. Grazie.
1: Grazie. Grazie a tutti, ma grazie soprattutto a Coop per aver aderito a questo progetto. Questo secondo noi segnala un nuovo inizio per il Waterfront Mall. Con la collaborazione di Coop speriamo di far crescere sempre di più questo distretto e a breve vedrete anche nuove aperture che si sono aggiunte in questi giorni dei nostri negozi, quindi grazie a tutti, grazie ai lavoratori anche di Coop, a tutti i lavoratori del distretto tematico e auguro a tutti una buona spesa e un buono shopping. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie se vuole. Grazie. Oggi inauguriamo un punto vendita nato in tempi molto rapidi, a pochi mesi dall'ingresso di Coop Liguria in questo progetto. E questo è stato possibile solo grazie all'impegno di tanti nostri dipendenti, che vedo qua e ringrazio, e tutte le maestranze che hanno lavorato a questo progetto. E sicuramente non si sono risparmiati la fatica in questi giorni, lo sappiamo bene. È stato possibile grazie alla rete che Coop Liguria in tanti anni ha costruito con i fornitori del territorio, basandosi su un principio molto semplice, che il bene della comunità si costruisce tutti insieme. Infatti, come peraltro dice il nostro slogan, alle società per azioni preferiamo le azioni per la società. E per rafforzare ancora di più il territorio e la comunità, al centro di questo negozio abbiamo voluto mettere proprio le eccellenze liguri, una realtà che vedrete in modo ancora più chiaro nel reparto freschi e poi dentro il negozio. È per noi una scelta identitaria e credo che solo una cooperativa profondamente radicata in Liguria potesse raccogliere una sfida come questa. Ora qua di lavori e vi chiedo di far partire il video per vedere quello che è successo proprio questa mattina qua sotto nel molo. Vediamo se

0: Ecco, questa è la catena umana che ha portato il pesce appena pescato, arrivato direttamente dal mare. È un'immagine concreta di quello che vogliamo essere. Un approdo, un luogo che collega persone, lavoro, territorio, comunità. Per questo sono davvero felice di dare la parola a Stefano Bruzzone, il rappresentante dei 148 fornitori locali che hanno scelto di essere al fianco di Coop Liguria in questo negozio. Tanti di questi sono presenti qui oggi e li ringrazio. Ciao Stefano.
1: Grazie Roberto, grazie Sindaco. Che bello essere qua come produttore di localismi. E quando si parla di localismo, io credo che insieme alla cooperativa, a Coop Liguria, questo mondo è un mondo veramente fervido, brillante. Ecco, a me piace molto una parola, compagno di viaggio, dal latino companis viaggi. Questo viaggio è dato da un qualcosa veramente di profumato, di culturalmente esposto, elevato. Sono i nostri prodotti che tutti i giorni produciamo, con le nostre fatiche, le nostre passioni. Ecco, questo viaggio lo vogliamo condividere con voi, sotto un cappello che si chiama buon lavoro, e credo che questo sia veramente un aspetto fondamentale, il buon lavoro reciproco. L'augurio che tutti i giorni possiamo sempre migliorarlo, questo lavoro, per il bene comune, per il bene dei nostri consumatori. Tutti i giorni i consumatori ci scelgono sulle proprie tavole. Ecco, credo che questo sia veramente l'augurio di cuore, Roberto. Un grazie a tutti i lavoratori di Coop Liguria, un grande grazie ai colleghi fornitori che tutti i giorni mettono grande impegno, e quindi un forza tutta e allegri.
0: Grazie Stefano e grazie a tutti i produttori. E proprio a questo proposito, visto che siete qua e siete presenti, invito tutti i produttori che sono qua presenti a salire qua sul palco, così abbiamo l'occasione di fare una foto insieme. Se li lasciamo, venite tutti, venite sul palco insieme a noi, prego.
2: Presidente, ciao.
0: Ciao.
2: Complimenti.
0: Bene, vi invito a salire, grazie. Grazie.
3: Ci parliamo un attimo.
0: Bene. Oh, ciao.
3: Salve.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Noi ci vediamo.
2: Salve, ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao. Buongiorno.
4: In tacca de pria chi che sai.
0: Ciao, venite.
4: In tacca du dri, uno le mai nato.

0: senso algum.
1: Lasciamo passare il presidente e la sindaca. Prego, prego. E chiederei anche a Don Carzino di salire qua con noi. Don Carzino, vieni. Sì, sì, sì.
2: Per favore, se riuscite, qua. Cercate di stringervi, grazie.
1: Don Carzino, ecco lì, che sale sul palco insieme a noi.
3: Scusate.
1: Bene.
3: La mia pazienza.
1: Bene.
2: Gentilmente,
1: proprio
2: potete leggermente spostarvi indietro?
1: A testimonianza.
2: Per favore, leggermente indietro, che non riusciamo a fare le foto, grazie.
1: Bene. A testimonianza proprio della presenza dei

0: imprenditori del territorio, ecco, li abbiamo qua, sono una parte perché sono tanti, sono 148, e beh, è il minimo direi che ci facciamo una foto insieme a loro. Grazie. Posso? Bene, allora direi che concludo a questo punto e concludo dicendo che i genovesi e le genovesi sanno che il mare è bello guardarlo, ma alle volte guardarlo non basta. Arriva il momento in cui, e noi gente di mare lo sappiamo, bisogna avere il coraggio di salpare. E quindi ora invito tutti a spostarci verso il nastro che taglieremo insieme per il varo ufficiale di questa nuova avventura. Grazie a tutti per aver partecipato. Andiamo di là? Diamo le forbici alle signore, come da una per uno. Eccoli. Vai Patrizia. No, ma il cuscino.
1: Occhio che sono pericolosi.
2: 3, 2, 1, via.
0: Tagliamo il nastro, poi diamo un momento la parola a Don Carzino.
2: Via!
0: Sì. Bene. Puoi tenerlo? Bene. Grazie. Vi chiedo solo un minuto di raccoglimento. Lasciamo la parola a Don Carzino. Un momento e poi.
3: Il creatore padre che ha affidato la terra e tutte le mani dell'uomo, che mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, quando costruiscono come esercizio acquirenti di questo servizio.
4: Sì, grazie, sei meglio. Sì.
5: Dio creatore e padre che ha affidato alla terra i frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio, fa che osservino sempre giustizia e carità e concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la società, per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Grazie. Grazie. Allora direi che possiamo. No. Ah sì, la foto col personale, se venite qua, facciamo la foto.
2: Andiamo noi là.
0: Veniamo noi qua. Eccoci.
6: C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani. Sulla pista del bisonte e quella musica distante diventò sempre più forte.
7: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
8: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
9: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
10: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito.

gratuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Una buona serata e un ben ritrovati con il solito appuntamento del venerdì con Gradinata Sud, i colori più belli del mondo. Speriamo che rimangano tale, anche perché di cose davvero, insomma, ne stanno succedendo tante. Ogni giorno ci sono notizie di questo e di molto, moltissimo altro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Stasera puntata davvero esplosiva. Allora, Laura Rossetti stasera, ragazzi, con un abbigliamento qui che siamo in fascia protetta, io te lo dico, poi fai
1: quello. Proprio senza disciplina, completamente.
0: Buonasera Laura. Allora, poi abbiamo Paolo Repetto, mister 100.000 euro. Buonasera,
2: ecco,
0: Paolo.
2: Sei arrivata a 100.000, da 96 a 100.000. Buonasera a
0: senza,
2: tutti.
0: Senza maglione d'ordinanza, ma
2: senza
0: ti perdoniamo.
2: Maglione d'ordinanza.
0: Va bene. Alla mia sinistra troviamo Marco Benvenuto, che rientra.
3: Buonasera, buonasera. E poi, io che quotazione ho? No,
0: no, un po' meno, te po la dirò meno. Dopo. E vabbè. Poi Guido Pastorelli, che lui deve a noi 100.000 euro, giusto
4: infatti,
0: Guido?
4: Stavo per dire, se mi hai fatto un po' di comoderate, perché allora, se no non ci sto dentro.
0: Assolutamente, di questo e di molto altro, ma soprattutto noi adesso siamo già pronti per partire con un video molto bello. Si parla di matrimoni, non ci credete? Tanto ve lo facciamo vedere. E allora andiamo subito, rimanete lì, non scappate, non scappate, non ridere già tu. Ecco.

0: matrimonio con i colori della Samp. Insomma, Laura, come al solito, quando c'è da mangiare, però a me non mi inviti mai.
1: Ma no, ma non è che io fossi lì.
0: Però mi hanno detto che, insomma. Allora, perché abbiamo iniziato con queste immagini, Laura?
1: Perché l'ospite è inerente, cioè adesso dobbiamo prendere l'aereo o andare.
0: Fai qualche cosa, fai un po' la conduttrice,
1: no,
0: per una sera. Dove vogliamo?
1: Già, poi avrò una news da darti, perché qua cambieranno tante cose.
0: Allora il nostro volo blu cerchiato non va molto distante, ma va in un luogo bello, storico, particolare. Andiamo a Bassano del Grappa e diamo il benvenuto al nostro Michele Lovato. Buonasera, Michele.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Michele, sei un po' di grappa ce l'hai qui poi da offrire a fine serata, qualora le cose non andassero?
2: Sempre.
0: Allora, senti, abbiamo visto queste immagini, che cosa ci raccontano, cosa ci fotografano?
2: Beh, noi, il nostro essere sampdoriani, anche al giorno del nostro matrimonio, per forza, perché i nostri amici non potevano non metterci questa canzone, che sanno che è la canzone che ci rappresenta, quindi ha fatto parte della nostra giornata.
1: Tra l'altro un matrimonio particolare, anche in un altro senso.
2: Sì.
1: Raccontaci.
2: Un matrimonio doppio, siamo

0: sposati il 1° maggio, io e mio fratello gemello.
1: Ah.
0: Tutti e due sampdoriani con due cugine, fatalità anche.
1: Ma dai, sì. Che bello, che bello. Un matrimonio d'amore, è, insomma, fasciato con i colori più belli del mondo, mettiamola così.
0: Sì. Senti, mio fratello più grande lo conoscete perché era, ha vissuto 6 anni in Sudafrica. Avete fatto una puntata del Sampdoria Club Sudafrica, era Paolo Lovato, Paolo Lovato, che è mio fratello più grande.
1: È vero. Senti, allora, rimani con noi. Tanto ti chiedo al volo, Michele, insomma, come sta partendo, anche se, insomma, deve ancora un po' partire tutto. Si è messa bene in moto questa nuova Sampdoria o è ancora molto, molto ingolfata?
0: Sinceramente aspetto sempre, visto gli ultimi anni, a dire qualcosa sulla squadra. Aspettiamo sempre di vedere come va e di vedere le scelte che farà la società. Speriamo che dopo gli ultimi anni qualcosa sia servito.
1: Allora, Laura, senti, quando dico ingolfato, perché insomma i chiari di luna non sono belli, no? Soprattutto i tifosi, c'è stato un incontro importante con Fredberg, nomi all'orizzonte che poi faremo, alcuni fanno anche un po' sorridere, con tutto rispetto per le persone che hanno menzionato, però insomma di carne al fuoco ne abbiamo. Partiamo però da qui, c'è un ingolfamento o insomma o è la macchina che sta provando a mettersi in moto?
2: Ma secondo me a me non piace la macchina che si sta mettendo in moto, con notizie, nomi, secondo me sparati anche un po' a rimbombo, no? Per cercare di fare tanto rumore. Lui giustamente dice, Michele, aspettiamo, perché giudicare certo. Prima poi si rischia sempre di sbagliare. Io invece continuo a ribadire, aspetto il nome dell'allenatore e poi ti dirò se questa macchina parte ingolfata o se parta la prima. Uh-huh. Quindi attendo, perché tutti questi nomi nel momento in cui non rinnovi lo Lombardo, secondo me
1: ma
2: un
1: io
2: po'
1: su
2: di
1: questo ti ho fatto sta domanda
2: ora probabilmente il nome non abbiamo conferme, quindi si tenta un po' di andare al giochino del chi li indovina, no? A sparare addirittura il nome un po' più strano. Poi ne parleremo dopo.
1: Certo.
2: ci sono state fatte delle promesse, si è parlato di un nome importante, io insomma i nomi che sono usciti soprattutto oggi non li ritengo tali, ma non perché magari non diventeranno grandi allenatori, ma se
1: però,
2: mi parli di nomi importanti non sono quelli che sono fatti oggi soprattutto.
1: Allora Marco, senti, c'è stato questo incontro importante, una parte di tifosi con Fredberg, insomma secondo te è arrivata qualche risposta soprattutto per loro?
3: Ma io, parole, no? Diceva Mina, cioè risposte, allora non lo so, ma se per 3-4 anni mi hai raccontato delle cose che non vanno bene, vedi che uso termini,
1: sì,
3: perché io dovrei credere che per i prossimi 4 anni tu mi debba raccontare cose concrete? Non lo so.
1: Ma allora fai il processo alle intenzioni.
3: Assolutamente sì, i processi vanno fatti alle intenzioni, ma soprattutto vanno fatte, sono personaggi nuovi, è arrivato un nuovo, come dire, adesso poi sarà da inquadrare, perché poi ormai abbiamo tra senior advisor,
1: CEO.
3: Cosa del genere, una volta si diceva era un direttore generale, vabbè, vediamo, non lo so, cioè anche lì mi hanno detto che fa mille cose, dal match analyst si occupa di finanze,
1: ricopre quando, più figure,
3: no, ma quando uno ricopre più figure mi fa piacere, mi hanno insegnato che è meglio farne bene una senza farne troppe, però per l'amor di Dio io sono anche abbastanza gretto nelle mie cose, quindi faccio come si faceva quando si giocava, arrivava l'allenatore, la prima cosa che facevi gli buttavi il pallone lì per vedere se sapeva palleggiare, se non sapeva palleggiare lo guardavi già distorto.
1: Allora abbiamo un altro
3: contano
1: video.
3: Contano i fatti.
1: Abbiamo un altro video che riguarda il nostro Michele, così poi interagiamo anche naturalmente con Guido e Paolo. Allora le facciamo vedere, sì. Tanto faccio una, eccoci qua. Senti, ma questa è Snap, che cos'è? Grappa, che cos'è?
0: No, quella era birra quella.
1: Ah. Senti, questa Samp è gioia e dolore, ultimamente molti dolori, lo sappiamo, però se ti dovessi chiedere il coefficiente di speranza davvero di questa Samp, come la vedi adesso al di là degli scherzi e delle battute che abbiamo fatto e ogni tanto ci permettiamo di fare?
0: Io cerco sempre di essere fiducioso, di pensare positivo, dico sempre arriveranno momenti migliori, lo speriamo penso tutti, e spero che anche la dirigenza

0: dopo quello che è successo si pensi un po' anche di farsi circondare da persone che amino davvero questi colori, visto che abbiamo la fortuna, penso, di avere molte persone che amano davvero i colori nostri e potrebbero darci una grande mano e potrebbero dare una mano anche alla società in questo caso.
1: Sono un po' calibrate le tue risposte, eh? Sembra quasi che ci pensi per non affondare troppo la lama nel corpo già martoriato, però poi, anche perché poi siamo quasi in dirittura di saluti, volevo chiederti ancora una cosa: a questa Samp attualmente, al di là del nome, come ricordavamo con Laura, dell'allenatore, chi davvero potrebbe un po' cambiare le redini? Tanto la conferma di Andrea Mancini?
0: Sicuramente sì. Questo sarebbe, secondo me, un tassello di partenza buono, e da lì, appunto, quello che dicevo, di cercare di circondarsi da gente che ama davvero i nostri colori per ripartire e dare una svolta al nostro futuro.
1: Paolo, nelle parole di ovviamente Michele c'è anche un po', sai, tenersi un po' per non dire già abbiamo patito, dare ancora addosso ulteriormente a questo, però so che tu, insomma, di peli sulla lingua non ce n'hai, no? E quindi?
2: I peli o Manfredi l'ho già bastonato abbastanza, chiuso, è andato via, quindi non c'è problema.
1: Anche Jenk è andato via.
2: Jenk è andato via, beh, questo rimaneva ancora dalla vecchia guardia, quindi c'era anche il tempo di Ferrero.
1: Ma tu come la leggi questo?
2: Come la leggo? Un repulisti pazzesco di Tei e di Frebbe e dell'altro compagno di Merende, e vediamo se rimane Mancini. Bene, fortunatamente forse è un nome che potrebbe aiutarci a risolvere qualche problema. Il resto sarà molto difficile, perché sto Tei non sa chi governare, cioè, perché lì dentro effettivamente non
1: però
2: riesci.
1: Adesso è arrivato anche il DS.
2: Il DS, voglio vederlo. Abbiamo anche un presidente, diciamo, onorario, che è sconosciuto ai più, quindi mi sembra il fratello del prefetto.
1: Del prefetto,
2: della polizia.
1: Sì.
2: Questo potrebbe. Noi abbiamo un grande
1: figlio, il figlio. Sbagliamo, se no.
2: Fratello e figlio. ho sbagliato, scusa.
1: Vabbè, sono
2: noi
1: 80.000
3: una parentela.
2: Noi abbiamo un grande patrimonio. Vabbè, quei 30.000 che ogni domenica si presentano allo stadio.
1: Allora, Guido, anche per te, insomma, anche per te, sei uno che le cose le ha sempre dette durante anche tutte le puntate che sei stato ospite. Si parte con il piede mezzo giusto, mezzo sbagliato, la riconferma di Lombardo non è arrivata, Mancini, insomma, lì ancora non si sa.
4: La faccia dice tutto.
5: A me mi viene da piangere.
1: Che meraviglia.
5: Allora, Andrea Mancini che venisse riconfermato, se viene riconfermato a me va bene, anche perché Andrea Mancini dietro ha le spalle coperte, perché suo papà sicuramente. Ma dipende con che libertà d'azione viene riconfermato, perché se viene confermato con la libertà che prima deve parlare con uno, che poi deve parlare con l'altro, che poi decide, è come se non ci fosse.
1: Certo.
5: Come
1: certo.
5: Allenatore, anche lì stiamo buttando
1: nomi a
5: caso. C'è anche Libero Gennaro Stennacchione dell'Africo Nuovo, che a momenti arriva a sesto in terza categoria. Prendiamo anche quello lì, vediamo anche quello lì.
1: Va bene, avremo modo di parlare di questi
5: nomi.
1: Lasciatemi invece solo salutare Michele da Bassano del Grappa, perché adesso devo andare in pubblicità. Michele, proprio in maniera sintetica, insomma, ci auguriamo tutto il bene ovviamente per questa Samp, ma se volessimo trovare, identificare un aggettivo, una parola per davvero per questo nuovo campionato che inizierà.
0: Speranzoso intanto.
1: È già tanto. Speranzoso tanto, bene, perché poi c'è il coltello e il karakiri, non rimane altro. Va bene. Allora, Michele, grazie davvero per essere stato con noi. Auguri invece per la tua vita e per tutto, a te, a tuo fratello.
0: Grazie, insomma,
3: per il matrimonio
1: e alle vostre famiglie.
5: Devo dire che il matrimonio, come Bassano non lo so, ma come Grappa deve esserne andata tante al matrimonio.
1: Va bene, Michele, grazie. Porte aperte quando vorrai, noi ci siamo sempre. Grazie davvero, buona serata.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Allora,
0: buona
1: serata. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, ma tra pochissimo ritorna Gradinata Sud. Rimanete insieme a noi, grazie.

0: così giunti in sede, coraggioso senza dubbio ad affrontarli visto lo scempio perpetrato in questi anni. E questo può voler dire tre cose: o davvero vuole cambiare registro, o è un incosciente, o è un impunito che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Speriamo vinca l'opzione 1, ma ne dubitiamo purtroppo, e pertanto credo sia bene mettersi il metto e prepararsi a una contestazione che faccia davvero capire a questi signori che la Sampdoria non può e non deve navigare con la lucetta che si mette sul casco il minatore a vista. Anche l'incertezza sul futuro di Mancini pesa, così come lo ribadiamo l'addio frettoloso a Lombardo. I tifosi hanno perfino raccolto firme, la mia virtuale in questo pezzo, ma niente, da Singapore e dalla Manica tutto tace. Ah, ci sarebbe da tenere anche qualche buon giocatore, tipo Viti, Begic, Pierini. Ah, ci sarebbe anche da scegliere un altro allenatore, visto che con una pedata hanno subito allontanato Attilio. Il calcio, cari signori, è una scienza solo all'apparenza complicata, ma in realtà semplicissima. Servono due cose, passione e competenza. Ma temo che chi comanda in Sampdoria, come diceva il compianto Riccardo Garrone, non sappia nemmeno lontanamente dove stiano di casa queste due doti.
1: Come sempre Laura, Andrea Lazzare la tocca sempre molto molto piano, fa molti giri di parole per arrivare a dire però il vero, no? Quello che davvero stiamo vivendo e stanno vivendo soprattutto i tifosi. Partiamo però da questo incontro che c'è stato dei tifosi, fondamentalmente. L'hanno fatto perché sono arrivati alla saturazione o era già in programma che insomma le cose non andavano e almeno gli hanno subito voluto far capire un attimo che il registro non è quello giusto?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo dal discorso che avevamo iniziato quando c'era l'avvocato Poggi, che parlava di presa di posizione dei rappresentanti dei gruppi, e alla fine ribadiamo il concetto: se non si muovono loro non si muove nessuno. Hanno fatto quello che ci auguravamo tutti facessero, nel senso l'unica cosa da fare, che in questo momento ha tra l'altro ribadito i toni espressi allo stadio nella specie di contestazione che c'è stata, ovvero di vigile attesa della serie: abbiamo gli occhi aperti, state attenti a come vi muovete, perché non ne possiamo più, chiaramente, perché la Sampdoria merita altro, però ci sono tante facce nuove e quindi il beneficio del dubbio di vedere le prime mosse.
1: Certo.
2: Ora, da quello che è uscito, l'abbiamo letto tutti, non contenti, però comunque l'impressione non è stata completamente negativa. Io capisco che adesso quello che ci viene da esprimere è un sentimento comunque negativo, di pessimismo, di poca fiducia. Però ripeto, il passo è breve, nel senso che l'allenatore non verrà fuori fra 4 mesi. Quindi abbiamo poco tempo di attesa. Uh-huh. Vediamo cosa viene fuori. Cioè, in questo momento è proprio la cartolina che ci dice dove andremo in vacanza.
1: Con la sole, certo.
2: Vediamo che nome esce. Mm-hmm. Ripeto, hanno parlato di un allenatore comunque di nome.
1: Vediamo.
2: Cioè, voglio dire, oggi nomi non ne sono usciti, cioè ne sono usciti,
1: sì,
2: magari
1: sono usciti, però difficilmente accostabili.
2: Esatto, ipotetici allenatori magari per il futuro, sicuramente, perché ripeto,
1: ma non certo se vuoi fare, quel cambio di registro.
2: Io picchio su Farioli, perché Farioli era stata accostata alla Samp prima che arrivasse
1: Pirlo.
2: Penso che nessuno, in sì, pochi sì, l'avremmo voluto, a me ispirava, non so, così a senso con De Zerbi. Mi piaceva l'idea, mi sarebbe piaciuta l'idea di rifondare da un giovane bravo. Ha fatto tanta strada, per dire. Beh, magari
1: sì,
2: non saremmo
1: le
2: stati
1: sfide,
2: contenti,
1: sì,
2: di
1: le sfide, certo, certo.
2: Però il nome è nome, quindi non quelli che si sono sentiti.
1: Ecco,
2: oggi.
1: Un'altra cosa, Marco, arrivo da te, poi ovviamente Paolo e tutti gli altri. Per quanto riguarda il discorso legato a Lombardo, però adesso stanno anche un po' cambiando, insomma, l'orientamento delle persone, o meglio, le persone, i tifosi, quelli veri che credono nella Samp. Lombardo, ok, ci date un altro nome, però sono in tanti anche che pensavano che Lombardo, forse, grazie a tutto quello che hai fatto, ma forse non fosse la figura giusta per affrontare un altro campionato e cambiare davvero con la Samp.
3: Allora, partiamo dal presupposto che un conto sono i progetti e un conto la riconoscenza. Io ho detto immediatamente che proprio a campionato finito bastavano 3 righe di comunicato, poi in attesa delle discussioni, ma soltanto tanto di grazie.
1: Grazie
3: al gruppo, grazie. Quindi questo fa una società che ci tiene. Su Farioli ho qualche perplessità, perché ho sentito proprio due giorni fa un'intervista sua piuttosto lunga, dove già diceva come progettano un nuovo centro del porto. Quindi no, devo dire.

0: purtroppo queste notizie in questo senso sarebbe un gran nome, ma
1: no,
0: io
1: no,
0: dico
1: ma non
0: era,
1: per questo, cioè era stato
0: quando era
1: uscito grosso, poi
0: per chiudere il discorso su Lombardo non lo conoscevamo, perché un conto è la sandorianità, un conto è l'attaccamento, l'abbiamo conosciuto come ha lavorato, vabbè, ma può anche non essere lui, venga un altro. Io
2: però
0: tutte queste aperture
2: lei...
0: di credito, io francamente sarà perché io guardo i risultati, poi mi può venire chi vuole, ma se poi dopo 5 partite c'hai 0 punti,
2: siamo sempre
0: non
2: lì.
0: Va bene,
2: siamo
0: cioè,
2: sempre lì, siamo sempre
0: fare
2: lì.
0: I risultati.
2: Allora, tanto andiamo a vedere il prossimo impact, anzi il primo, così lo commentiamo un po'. Allora, fiducia a tempo, dice tutto. Guido, partiamo da te. È una fiducia a tempo che però, insomma, il tempo te lo diamo, ve lo diamo, ma non deve essere poi davvero diluito.
3: Certo, allora, l'allenatore, i nomi di allenatori per il futuro, permettetemi di dire che non me ne importa un accidente. Mi serve un allenatore per domani, non per il futuro, perché serve domani. Lombardo poteva anche essere la figura giusta, ma secondo me era la figura giusta a cui dare le chiavi della macchina quando le ha prese quest'anno, perché era l'unico che conosceva l'ambiente da dentro, che conosceva i giocatori da dentro. Fosse venuto un altro sarebbe stato un problema. Per il futuro, io con tutto l'affetto che provo nei confronti di Lombardo, mi preferirei un'altra figura, una figura di competenza. Che ci sono le figure di competenza? Io non riesco a capire per quale motivo sta gente qui a cui io fiducia non ne do, così la mia idea è già chiara fin da subito, non ne do, perché io sono stato ricoverato nel loro reparto per 3 anni e a momenti muoio, quindi per loro, per conto mio, possono anche cambiare lavoro, che per me va solo che bene.
2: Paolo, anche stasera è cattivissimo. Senti Paolo, se invece volessimo...
0: questa è la parte più
4: psichiatria.
2: Paolo, no, se volessimo invece trovare un po' una...
3: Scusa se ti interrompo, ma allora, fammi di nuovo vedere te. Guarda un po'. Guarda.
4: No, vabbè.
3: Fammi vedere te. Sembra, ve lo ricordate Christopher Lee quando faceva Dracula? Abbiamo un padrone che faceva Dracula.
2: Allora Paolo, se invece volessimo trovare qualche cosa di positivo, che sennò poi ci dicono che siamo sempre pronti. Cerchiamo di pensare che però può arrivare comunque una figura, allora, anche se non eclatante, che possa fare al caso della Samp. Si era di nuovo parlato in questi giorni, ventilate di nuovo l'ipotesi di Sua Maestà Ranieri, ma ci crediamo veramente poco, ma mai dire mai.
4: Sua Maestà Ranieri non verrà sicuramente, ma non importa, Sua Maestà Ranieri si è ritirato dal calcio. Stop, è andato via da Roma e quindi...
2: Ma nemmeno Galoppa per favore dalla Fiorentina Under 20, con tutto rispetto.
4: Però la scelta dell'allenatore, per inciso, è... la nascita della squadra fondamentale, perché l'allenatore è quello che darà il là all'acquisto, per me, dei giocatori, cioè deve partire un attimo da lui. È
0: ma
4: lui,
0: io che... sai che non ne sono mica tanto convinto.
4: No, non ne sei convinto,
0: con
4: Marco,
0: con questo tipo di società, con questo tipo di dirigenza, io non sono tanto convinto che Marco, l'allenatore della Sampdoria diventi come Gasperini adesso alla Roma.
4: No, ma Marco,
2: se però hai il peso e la forza,
4: però,
2: Marco, sì.
4: Normalmente chi compra, cioè l'allenatore era quella che guidava poi il calciomercato. Cioè normalmente
0: io con questa società, ripeto,
4: no,
0: strutturata
4: com'è,
0: no ma ti dico anche nel bene, cioè strutturata com'è concettualmente, come concetto d'azienda, l'allenatore secondo me in questo progetto può dire la sua, ma poi decide la dirigenza.
4: È questo l'errore.
1: Ragazzi,
2: non tutti
0: io le cose
2: insieme
0: le dico prima.
2: Un attimo solo, Marco.
1: Allora,
2: Laura?
1: Io non vorrei che fosse confusa la mia vigile attesa con ottimismo e fiducia illimitata.
2: Io l'ho detto.
1: No, e però bisogna anche fare distinguere le cose. Ad oggi, quello che ci diceva, se anche andassimo in C, i progetti non cambiano, aveva un'altra faccia che non è in quelle tre lì, eh? Cioè, perché finora quello che sembra l'attore ci ha messo del grano e basta. Nel senso
2: che non è poco, però.
1: Che non è poco. Ecco, che no, non è poco. No, nel senso che avrà avuto anche un potere decisionale minimo, sì, ma non era il solo a decidere. Tant'è vero che Mancini dice: meglio adesso che finalmente c'è una testa sola. Allora, da oggi le responsabilità saranno solo di questi tre. Fino ad oggi non lo sappiamo, non ne abbiamo la contezza al 100%. Quindi io, il presidente della Sampdoria fino a 4 settimane fa si chiamava Matteo Manfredi. Quindi io le colpe fino ad oggi le do a lui. Poi questi... mi auguro che non facciano gli stessi errori.
2: Ragazzi, devo andare in pubblicità, mi devo fermare. No,

0: sei 10 secondi
1: no,
0: al volo.
1: Che voglio dire, l'errore che si sta facendo, ha ragione lui, stanno comprando i giocatori senza l'assenso dell'allenatore, è come fare una casa, allora, mettere il tetto e poi i muri sotto.
0: Magari li comprassero, perché anche lì...
2: Io penso che con questo tipo di struttura, di mentalità dirigenziale, quindi verticistica, il rapporto con la parte tecnica sia secondario. Cioè, bene, tu sei un dipendente, mi alleni questo.
0: Lo sviluppiamo, ragazzi, mi devo fermare, se una regia mi uccide, giustamente. Un po' di pubblicità e rientriamo subito con Gradinata Sud. Grazie.

0: Eccoci, ben ritrovati, ancora tanto grazie. Adesso inizieremo a leggere anche qualche WhatsApp che leggeremo insieme a voi. Allora, tanto partiamo dal prossimo impact che ve lo proponiamo subito, ed è questo, perché con l'impact poi riusciamo anche a sviluppare. Promesse non da marinaio, ma promesse da mantenere. Adesso cambiamo un po', giriamo al volo e partiamo ovviamente da questo lato. Partiamo da te, Guido. Allora, queste promesse, si dice sempre promesse da marinaio, però quella...
1: Il cappello ce l'ha,
0: però c'è anche quei colori.
2: C'è anche la barca che affonda.
0: Posso chiederti, secondo me, quanto potrà essere importante, o quanto è stato importante l'incontro che ha avuto Fredberg con i tifosi? Quanto può pesare, secondo te? Chiedo.
3: Che domanda che mi fai?
0: Marco, stai lì,
3: poco. Io, cioè, non riesco a capire cosa sia cambiato da ieri, o meglio, l'incontro con Fredberg e i tifosi antecedentemente c'era già stato, non magari così diretto, ma ha sortito effetti?
0: Zero. Però anche vero, questo... che quando c'è stata la protesta invece a Bogliasco dei tifosi e quant'altro, lì la squadra, ti ricordi, 3 o 4 risultati positivi.
3: Sì, ma la squadra, anche con la... ma la squadra, io mi riferisco alla dirigenza.
1: Fredberg non c'entra niente, la delegazione dei tifosi ha incontrato Morelli e ha incontrato Walker, che fino ad oggi non si era mai esposto ai tifosi, quindi qualcosina di diverso c'è. Cioè, Fredberg credo che non... l'incontro ce l'aveva con Mancini.
0: Però Fredberg è quello che poi sicuramente sta anche cercando forse di mantenere Mancini, come dicevamo, Laura. Perché stavi scalpitando?
4: No, scalpito perché quando tu vuoi agire come massa di pressione, cioè questo è un discorso che è valido anche in tanti altri settori, tu devi avere una proprietà. Allora, ripartendo da zero, quando andavi a contestare Garrone andavi sotto la Erga a San Benigno, lo andavi a cercare casa, erano proprietà localizzate. Quando c'era Ferrero andavi a cercare il ristorante. Questi dove vai? All'isola di Man. Cioè, questo è un discorso che è valido anche per le aziende. Quando i lavoratori vanno di Little Cedar, vanno a cercare la proprietà di Little Cedar che sta in cloud, perché non sai bene chi è. Cioè, com'è che questi 30.000 eroi possono esercitare la loro pressione? Esce fuori una cosa molto brutta, tra virgolette, da una parte, che dice non devono andare allo stadio, non devono fare gli abbonamenti. Ma sapete che cosa vuol dire per un tifoso non andare a vedere la partita, non fare l'abbonamento? Allora, perché questa società, che non riscontra la mia fiducia, ma per l'amore di Dio, deve fare di questo cuore uno scudo umano? Cioè, perché si devono fare scudo di questa sandorianità, di queste brave persone che sono i tifosi della Sampdoria? Perché? Perché? Non... Questi, io sono convinto, che hanno parlato, gliene può fregare di meno.
0: Addirittura, no. Tu dici, hai sentenziato.
4: Esatto.
0: Foto Morelli, Laura, preparati, perché qui accendiamo un'altra miccia, adesso la vediamo, grazie a Alessio. Eccolo qua. Benvenuto, welcome, grazie, arrivederci, buongiorno e buonasera. Allora, quanto potrà essere davvero l'uomo giusto nel momento giusto? Anche qui arriva dal Servette con tutto il massimo rispetto per il Servette e quant'altro. Però sembra di nuovo che sia arrivato un po' così, caduto dal pero. Chiedo.
1: No. Di fatto no, nel senso che si vocifera che da dicembre sapesse,
0: sì,
1: che ha studiato tanto.
0: Poi è sparito
1: tanto
0: dai radar, però, se ti ricordi.
1: Voglio dire, bisogna vedere anche il ruolo, no? Perché passare da Fiorella, che credo, non so, poi magari invece era un tifosissimo che si occupava di calcio, un commentatore, un esperto e tutto, però credo che non sapesse neanche forse come era fatto uno stadio. Lo sostituisce, cioè viene a sostituirlo uno che invece pare abbia quantomeno dicono che al Servette abbia fatto molto bene, io non lo conosco, lo valuteremo anche lui. Dico che ruolo per ruolo, ora addirittura

0: siccome si è pianto, però forse sarebbe stato meglio fosse rimasto Manfredi, che credo che abbia fatto tutto quello che di peggio potesse fare. Ora, rimpiangere Fiorella mi sembra...
1: No, cioè, ma così, cioè, niente, nel senso che... Io ho solo detto quello che hanno scritto anche alcuni tifosi. Che la
0: mi
1: vediamo.
0: Sembra una figura, poi lo vediamo. Infatti, ne ha parlato figlia di Boskov, infatti. Lo conosce molto bene e ne parla in modo assolutamente positivo.
1: Allora, prima abbiamo la dichiarazione di Morelli, non mi dicono dalla regia, giusto? Perfetto. Allora, andiamo ad ascoltarla, la vediamo in video. Claudio conosce il calcio ed è una sua passione da sempre. I tifosi vedranno presto il suo lavoro per il club. Quindi Paolo, parole anche belle, concise, no? Coordinate con quello che davvero potrebbe essere questa figura. Ma come la commenti,
2: no,
1: Paolo?
2: Ha detto bene Laura. Ora vediamo, questa persona, diciamo, è un po' sconosciuta e più, diciamo sì, che non è... Nessuno conosce sto Morelli, però ne arriva dal Servette col suo... con il suo bagaglio di esperienza, che vedremo qua riposta in questa squadra. Questa squadra aspetta tantissimo da queste persone, soprattutto forse anche da lui. Ora vediamo un attimino la dirigenza, sempre i soliti walk, dipende da loro, da Tei e da quei tre lì, cioè il tutto dipende da loro. Come si
1: deve integrarsi,
2: ora si parte quasi da zero, cioè quei tre rimangono, gli altri non c'è più nessuno. Tornato abbiamo questo Morelli, che speriamo bene. Te l'ho detto, l'importante è fare presto e fare bene, certo. L'allenatore, come ha detto Marco, una volta aveva la sua funzione, adesso...
1: Allora, ci sono anche le dichiarazioni, giusto, della figlia di Boskov, andiamola a sentire per favore, perché così, eccole qua, sì, vabbè, sentire nel senso, poi le vediamo, tutti i pezzi devono andare al loro posto perché le cose funzionino, e sono assolutamente sicura che Claudio saprà farsi voler bene, insomma, parole che toccano, sappiamo...
3: Ma se il dirigente si vuole far bene, si fa voler bene se vince, se perde, come in tutti i lavori, non è
2: Marco,
3: capace.
2: Marco, ricordaglielo, c'era Mantovani, Borea e Boskov, eccolo lì.
1: Ho capito, però.
3: E c'era, allora lasciami dire, c'era anche una figura importantissima che era l'ingegner Sinesi.
1: Bravo, contesto. Guido, non
3: che
1: hai detto
3: l'olio
1: non
3: che faceva.
1: Guido, non hai detto arbitro. Guido, non hai detto una cosa ancora bella e positiva, quindi adesso ti do la possibilità di
3: fare. Perché deve farlo?
4: Non lo faccio volentieri, mi paga.
1: E parecchio anche lo paghiamo. Sta prendendo forse anche più di Paolo.
4: Sta venendo l'estate, viene caldo, io sono contento. Allora, volete sapere secondo me come cercano le persone?
1: Però ragazzi, se non troviamo una roba positiva in tutta questa puntata, vi prego, dai.
2: Tu che sei sempre...
4: Io sono
2: voglio positività.
4: ARH positivo, va bene? Vi accontentate?
1: Allora, non sei positivo sul...
4: Gruppo A, Sandoriano, voglio dire, sia di buon auspicio.
1: No, a parte di scherzi, questa va bene, la testimonianza, l'abbiamo ascoltata.
4: Allora, la cosa positiva, cioè il fatto che le persone che fino all'altro ieri...
1: La pulizia adesso l'hanno fatto, quello l'avevano detto, l'hanno fatto.
4: Io l'unica sensazione che ho, che non è negativa, la mia sensazione è che prendano le persone come questo Morelli per amicizia e non per competenza. Lo conosco, è un bravo ragazzo, abbiamo una zia in comune.
1: Guarda, Marco già alza gli occhi al cielo. Marco, cos'hai stasera?
3: Non penso. Allora, chi ha vissuto, cioè, un certo tipo di situazioni, di relazioni, no, tu hai detto una cosa giusta e poi l'hai spinta. È chiaro che poi in un certo tipo di ambiente conosci, perché c'è qualcuno che ti sottolinea una figura, no, sotto quell'aspetto lì ci si arriva anche più facilmente, si hanno rapporti. Noi mettiamo in discussione a priori un probabilmente un fior di professionista, ma ci sono solo i risultati che contano.
0: Pensa Marotta, cioè, Lanzoni, no, che l'ha suggerito, no, voglio dire, a volte...
3: Ma quello è normale. Io dico soltanto una cosa, la sai quella dell'idraulico, no? Se arriva l'idraulico in casa e mi tappa il buco, è bravo. Se non mi tappa il buco, è scarso, fine.
1: Va bene.
3: Conta
1: allora,
3: dei risultati.
1: Ditemi quanto ho, per favore, prima della pubblicità, ancora un po'. Va bene, allora... Laura, dimmi.
0: Ce la siamo,
1: Laura.
0: Siamo andati lunghi il primo, una foto per... ricordare Luciano Fichiera.
1: Bravissima, arrivavo assolutamente a quello, mi hai anticipato. Allora, ciao Luciano, lo sappiamo, peraltro al di là naturalmente del personaggio, insomma mille sono stati messaggi su tutti i social, ancora una volta Marco, Laura, chi vuole rispondere, magari partiamo da te Laura, qui c'è veramente poi quella passione anche dell'amicizia, non c'è soltanto più il discorso legato al tifoso, c'è molto di più.
0: Io credo
1: perché...
0: che Luciano era un personaggio colorito, io l'ho conosciuto
1: molto colorito,
0: molto colorito, e mi piace la

0: cosa che l'abbiano tutti ricordato in maniera molto vera, cioè con
1: sì, senza tanti fronzoli, vero.
0: Con anche le sue debolezze, quindi certo. Non difetti ma debolezze, però questo immenso amore e questa passione che credo si vedesse proprio così al primo sguardo. Prorecco, Sampdoria soprattutto, era uno che viveva per le sue passioni, quindi l'aggregazione, l'amicizia, i rapporti, ha costruito sicuramente dei legami fortissimi, e questa nella testimonianza, perché veramente è stato ricordato, credo, dalle persone più diverse, dagli ambienti più diversi, ma tutti con un affetto incredibile.
1: Inevitabilmente poi il prossimo, ne parleremo nel prossimo blocco, la grande festa ovviamente degli Ultras, se ci sarà un ricordo particolare per Luciano e per tutti quelli che insomma in questi anni sono scomparsi. Paolo, anche per te cerchiamo invece il lato positivo. Nell'ultimo blocco vorrei parlare anche poi dei giocatori, perché da lì si vede se c'è il progetto. Allora inizio a fermare quello, voglio prendere quello, da lì poi lo scacchiere parte anche, è importante anche quello, Paolo.
2: Intanto confermiamo i giocatori che come Viti,
1: Belgic,
2: tu
1: Brunori lo terresti?
2: No, Brunori no. Sinceramente, sinceramente
0: ha dei problemi, Paolo, problemi di memoria, l'avevi già detto l'altra volta, ma
2: no, ma va bene, no, ma io lo riconfermo. Mi spiace per Bruno, ribadisco.
3: No, però.
2: E anche De Paoli, se ritorna dove c'è, cioè, ci sono due
1: è andato
2: tre
1: via
2: che...
1: Giordano,
2: ecco, va tutto bene, cioè, bisogna confermare.
3: Vedi le note positive che ci
2: De Paoli, cioè, bisogna confermare Viti e Belgic, sicuramente.
1: Stanno lavorando, chi è che mi ha detto che stanno lavorando in modo importante per Martinelli, perché sarebbe un bel colpo.
0: Beh, se rimane Mancini, Martinelli probabilmente.
2: No, Martinelli, forse la Fiorentina. Cioè.
1: Beh, ma se dici tu, gli odiamo ancora un
4: anno. Lasciarcelo ancora un anno, però
1: no,
4: perché
1: gioca, infatti, appunto.
3: Il giocatore ha ribadito che lui non avrebbe problemi, però sai.
1: Viti ha detto che è innamorato.
3: Le dici poi dopo 10 giorni.
2: Viti è innamorato.
0: Quindi no, sta dicendo che De Paoli va via?
3: No, non lo sappiamo. Ma con tutto rispetto, faccio un po' di ironia, ma De Paoli penso che abbia un contratto ventennale.
1: Sì, allucinante.
0: Tipo, sai,
1: 99 anni, come quando ti
0: danno. Sarà il prossimo allenatore.
1: Potrebbe essere il nuovo allenatore della Samp, dai.
3: No, ma ha segnato un gol fondamentale.
2: Ecco, quello sì.
3: No. Paghiamo pegno anche sotto questa.
1: Aspetta che ci dobbiamo fermare con, insomma, la grande positività che lo contraddistingue. Mi lanci tu la pubblicità. Vai.
5: Guardate un po' se riuscite a comprare qualcosa di quello che andiamo dopo. Vai.

0: Bene, bene, bene, bene, sono in diretta ancora una volta. Paolo, non parlare, è in disciplina, ti do il cartellino rosso.
1: Ma è fuori
0: rosso.
1: Onda che sembra una cosa migliore. No.
0: Allora, Impact, si parte da qui, c'è una piazza pulita qua, speriamo che non ci dicano di tutto chi fa questa trasmissione. Gli occhiali li tiene così come per dire, devo focalizzare bene quanti soldi spendere ancora con la Samp. Allora Laura, partiamo da qui perché è piazza pulita, poi avremo anche la foto di Jenka, quello che dicevamo, le persone che andavano probabilmente allontanate o comunque avevano dato, avevano promesso che avrebbero fatto piazza pulita, almeno da qui possiamo parlare di positività.
2: Beh, dai, facciamo, guarda, sono tre pessimisti stasera, quindi mi assumo le responsabilità di essere l'ottimista. No, sto scherzando, però per estremizzare. Allora, vi do tutte le cose positive. Le cose positive, la pulizia assolutamente, perché sapete che quando l'ambiente è pulito è più sano. Quindi
0: E hai già detto tutto.
2: E ho già detto tutto.
0: E ti prendi già.
3: Io aspetto pulizia e Sampdoria.
2: Io aspetto ancora pulizia più accurata, però vabbè.
0: Ancora col folletto.
2: Cominciamo a accontentarci.
0: Va bene. Poi?
2: E poi niente, c'è stato l'incontro, perché io ho sentito tipo stamattina che lo salutiamo Paolo Bardetta, che avrei voluto fosse qui con noi perché aveva un po' di novità, però lui tra l'altro ha visto anche in anteprima la maglia nuova, è molto preparato, e niente, parlando mi diceva appunto di che c'è stato l'incontro con gli sponsor allo stadio da parte della dirigenza, pare perché non è una notizia mia, confermata da alcuni media ma anche da Paolo, che mi diceva appunto che hanno avuto contatti diretti con Tei e che gli sponsor si sono trovati bene, erano abbastanza tranquilli, quindi hanno parlato

0: con quello, la fonte diretta.
1: Quello
0: quindi
1: è un lato molto positivo, molto, perché i soldini, gli sponsor...
0: erano che, soddisfatti, sono usciti, anche lì sono uscite un po' di notizie, ci saranno dei... mi sembra che già ne abbiamo tante da sistemare. Se non andiamo a cercarci anche la notizia bomba per dire questi saranno,
1: vero,
0: litigheranno,
1: vero,
0: quelli...
1: Vero. Anche se andare sempre a mettere,
0: cioè,
1: il coltello,
0: sì, se
1: lì,
0: non
1: no?
0: Siamo sicuri... Attendiamo.
1: Perché... Andiamo con la foto, grazie Alessio, la foto di Jenka, perché caro Marco, benvenuto, siamo arrivati ai titoli di coda anche per lui.
2: Ma Jenka è uno che ha fatto discutere da sempre, devo dire, io mi ricordo appena arrivò col fatto della sua genuinità, poi anche sotto questo aspetto, però poi
1: con Gasperini.
2: Io su gli attaccamenti dei professionisti ci ho sempre chiesto.
0: Tra l'altro Marco, scusa,
2: però...
0: Io sarei più arrabbiata... da tifosa dell'altra sponda, perché vederlo dopo i derby vinti saltare sotto la gradinata,
2: no, ma cioè, infatti, ma io su queste cose ci credo,
0: no, da
2: poco,
0: questo punto,
2: cioè,
0: di vista,
2: ma io voglio dire, un po' il calcio professionistico l'ho conosciuto, cioè anche quello a microfoni spenti, e io tutte sta gente che si strappa per le, ma no, ma non è una questione di
3: aveva soldi. Battibeccato,
2: no,
3: con,
2: tu fai
3: con Gasperini,
2: sì, ma poi aveva battibeccato, gli aveva dato un russone,
1: un russone, si erano quasi presi,
2: ma quando era nel Torino si era preso a botte, no, con
1: sì, era uno bello focoso,
2: quindi non lo so, cioè io
1: vabbè per adesso, però io no, ma stavamo continuando sul discorso di Piazza Pulita, questo
2: ma
1: dicevo,
2: poi lui ha avuto anche un momento di gloria tra virgolette, no, nella transizione da Ferrero, quindi insomma sotto questo aspetto un discutere a suo tempo, proprio al suo arrivo, per
1: comunque
2: questa
1: una
2: sua
1: una figura che
2: genuanità
1: ha sempre fatto comunque discutere. Ragazzi, invece io voglio assolutamente adesso dedicare, poi ritorneremo anche sul discorso dei calciatori confermati e non riconfermati. Allora andiamo a vedere la foto della festa, perché è importantissima, ragazzi, ci teniamo, il 6 di giugno non si può mancare, tanto che la nostra Laura Rossetti con elmetto e fucile andrà, Laura andrà proprio a seguire per poi proporre tutte le immagini. Sarà anche un momento forse di forte aggregazione, anche per cercare di capire che solo stando insieme si possono superare questi momenti, giusto Laura?
0: Sì, no, direi che senza nulla togliere a nessuno, le feste poi dei tifosi sono tutte bellissime a tutti gli effetti, belle, coinvolgenti, però diciamo che forse la festa degli ultras è una delle
3: la
0: più
3: migliore.
0: No, non migliore, però una delle più attese,
1: delle
0: forse
1: più attese,
0: una delle più
1: sì, vero, questo
0: significative,
1: sì.
0: E lo vediamo dal programma che è uscito nei giorni scorsi, ci sono anche tanti temi, si discuterà anche temi importanti, cioè è un momento di festa, di aggregazione,
1: ma allo stesso tempo,
0: esatto,
1: certo.
0: E assolutamente nei momenti difficili, perché è bello stare insieme nei momenti belli, sicuramente, festeggiare, ma... cortei, eccetera, però io credo che certi momenti sportivi, drammatici come quelli che abbiamo passato, e parlo, mi limito sempre,
1: certo,
0: allo sportivo, si vivono molto meglio quando si possono condividere, insomma, quando si dice che le sfortune condivise pesano un po' meno, forse
1: te le
0: è vero,
1: prendi,
0: perlomeno dici vado in guerra con i miei fratelli e insomma è un po' diverso.
1: Adesso vorrei anche parlare inevitabilmente un giro veloce e giocatori e quant'altro, saranno le mosse forse anche più importanti, perché insomma se tu mi inizi a confermare Beggi, che riesci a tenere Martinelli, Viti e quant'altro, vuol dire che allora la strada è probabilmente quella lì. Io penso che lì dovranno giocare molto ovviamente i vertici.
2: Sì Franco, mi prendo proprio un secondo,
1: sì?
2: Proprio in riferimento alla festa, volevo salutare una grande tifosa Sandoriana, Maria, che in
1: Maria,
2: questo momento sta combattendo una battaglia importantissima,
1: facciamo tantissimi auguri,
2: non solo sportiva
1: davvero,
2: ovviamente, quindi un grande grande volevo condividere questo sentimento con tutti gli amici che ci seguono a casa e questa importante trasmissione della Samp. E per quanto riguarda i giocatori, ci ha messo troppi se, per l'amor di Dio, ha ragione Laura in questo caso, vigila attesa, cioè non lo so quando
1: però
2: inizierai,
1: sai,
2: a essere operativo.
1: La conferma dei giocatori vuol dire anche Pagliese,
2: no,
1: non so come
2: ma
1: dire,
2: assolutamente sì, assolutamente sì. Poi abbiamo scherzato su alcuni non confermati,
1: vabbè.
2: E cose del genere, dei vaticini, però se, allora, da quando si inizierà a essere operativi? Primo step, quando? Perché nel momento in cui, se tu vai a parlare...
1: Ti devi già preparare anche per il raduno.
2: Allora, siamo molto onesti. Andrea Mancini può andare a parlare con un suo pari dirigente, poi Andrea Mancini cos'è? Il 30 giugno potrebbero non esserci più.
1: Sì, cioè,
2: che tipo di allora, subito bisogna dare un organigramma societario. E questo, sì, ecco, primo step è l'organigramma societario.
1: Togliamo

0: un po' di
1: chi
0: sé.
1: Va, chi va a trattare chi, certo, e con che cosa. Certo, certo. Dopodiché allora va bene. Quindi,
2: io ho una speranza, ragione. Marco, ho una speranza.
1: La speranza lo sai che
2: No, una speranza.
1: È l'ultimo a morire dopo lunga e penosa malattia.
2: Ci sono anche delle basi su cui pensarlo, poi no, non so se sarà lui, però quello che mi auguro io in questo momento è che per esempio il nome dell'allenatore non sia ancora uscito perché è ancora impegnato in una battaglia,
1: quindi potrebbe
2: ad
1: essere
2: esempio.
1: A Milani, quindi,
2: esatto.
1: Insomma,
2: quindi,

0: pare che sei già
1: e questo sia... devi allora, contratto in mano, tu dici
2: come?
1: Contratto
2: Guido,
1: in mano
0: sì, Guido,
1: devi essere solo... portatore di un contratto valido,
0: Guido,
1: ecco.
0: Mi sembra di capire che a te poco interessa, forse dici te il nome, ma alla fine dici
3: quando c'è il ritiro, quando lo facciamo, che giorno comincia il ritiro?
0: E a luglio, no? Se non sbaglio, dovrebbe essere i primi di luglio, prima o seconda settimana
3: allora,
0: di luglio.
3: Entro
0: tu devi arrivare
3: entro il 30 giugno dobbiamo avere allenatore, squadra e
0: DS. Beh, quello ovvio, ma come diceva Marco si spera anche
3: sì,
0: un po' prima.
3: Sì, ma il 30 giugno è fra un mese.
4: Ma non un allenatore qualsiasi, tu dici.
3: Ma,
4: no,
3: ma
4: un Guido.
3: Allenatore qualsiasi lo prendo anch'io. Mi date mezz'oretta di tempo, lo trovo
1: no,
3: anch'io
1: però,
3: l'allenatore
1: però, qualsiasi. Scherzi, tu ma... devi avere subito la compattezza di un assetto societario. Allora, noi
3: certo.
1: Abbiamo anche un po' questo. Fatto polemica. Allora, abbiamo un direttore generale, un direttore sportivo. Ecco, compattezza. Poi, queste persone possono andare dal prescelto di turno con un contratto valido in mano, cioè con la possibilità, con il potere di firma, ma questo cioè, se viene da me allora, qualcuno mi dice forse diventerò proprietario del Corriere della Sera, vuoi venire a fare il direttore? Dico vabbè sì, ma ho capito, io ti dico di sì, ma poi
0: ragazzi i minuti volano. Allora parto da Paolo che vi faccio un giro, allora sempre per rimanere nel tema dei se volessimo trovare una percentuale così ad oggi Mancini quanto può rimanere?
2: Mancini penso che rimanga secondo me all'80%.
0: Laura? Assumiti le tue responsabilità.
5: Sì, 70.
0: 70, Guido.
3: 70, però bisogna vedere con che potere decisionale.
0: Decisionale, come diceva? Velocissimo.
1: 50.
0: Ecco, Marco
1: anche
0: subito
1: meno.
0: Ha spezzato come subito 50.
1: Ma no, perché lo penso.
5: Bando alle ciance, vogliamo dare l'informazione che
0: quella giù,
5: dicevo.
0: Quella là?
5: Certo,
0: dai,
5: perché
0: dai.
5: Purtroppo dobbiamo... Vabbè, noi porteremo avanti la trasmissione fino a fine giugno. Più o meno
0: vediamo cosa ci dicono,
5: vediamo
0: noi facciamo
5: vabbè,
0: quello che ci dicono,
5: vabbè,
0: ok,
5: però sappiamo già che saranno le
0: ah,
5: ultime
0: sì? Ah sì? Hanno sì, già trovato i sostituti?
5: Li hanno già tra l'altro addobbati, preparati.
0: Ah, sì?
5: sì
0: e allora vabbè niente, andiamo a vedere
5: te
0: un
5: li
0: attimo.
5: Faccio vedere,
0: vediamoli un po'. No.
1: No. E che belli.
0: Ma sai,
1: no.
0: Che, ma sai, no, che, no. Sai che quello sulla sinistra leggermente un po' mi assomiglia. No. Ma l'altra è una gran bella.
1: È un
0: bella
1: fisico
0: donna.
1: Da culturista.
5: Guarda che
1: Franco,
5: alta,
1: cioè.
5: Guarda che alta.
4: Ma, li conosco.
0: No, ma io sono quella a destra col muccio, in realtà. Va bene, ci siamo permessi di scherzare un po', insomma, noi cerchiamo, avete visto con Gradinata Sud anche di entrare.
3: Ma mi dici
0: in
3: come faccio
0: può.
3: Io a essere positivo?
0: Ah, no, è vero, se ci sono di nuovo quei due lì.
4: Ora la conferma sicura.
0: Allora vabbè, Paolo, se tu accetti l'ultima proposta che ti facciamo di 425.000 euro per condurre te da solo, per me va bene, nel senso
4: 400, cosa faccio Marco?
1: Hai il potere di firma,
4: accetto.
1: Fai una proposta.
5: Con quei soldi lì secondo me ti puoi permettere una riga di pullover in cashmere color ufficiale.
0: Ragazzi, siamo al titolo di coda. Marco, davvero grazie.
1: Grazie a voi.
0: Guido, come sempre, grazie.
3: A voi.
0: Paolone,
2: grazie a tutti voi.
0: Davvero.
5: Grazie
0: Laura.
5: All'ottimismo di Guido, lo dico anch'io.
0: Ci vediamo venerdì. Dai l'appuntamento tu, vai. Chiudi tu, vai.
5: Allora, ci vediamo venerdì con i colori più belli del mondo. Pensavi che dicessi il conduttore più bello
0: è vero,
5: del mondo.
0: È vero. Una buona serata, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo, Gradinata Sud.

Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo faccio

0: facciamo ovviamente. Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: si
0: dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natale ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
1: Sì. Sì, è vero.
0: Vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza risale proprio al 2020.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso
0: nostri
1: chiedere una cosa?
0: ospiti, sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: film
2: una
1: di...
2: cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
1: Fare
0: Fasce.
1: domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
0: Ah,
4: io avevo l'idea
0: vabbè, liguri
4: che
0: sono
4: il
0: liguri.
4: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
2: Non domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo,
4: Gliel'ha
0: anche
4: regalata.
0: generosi siamo, quindi.
5: È fortunato il
4: No, a parte gli
5: direttore.
4: scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero, questo è vero.
4: Vero. Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, Bologna.
2: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili,
4: No, no,
2: no?
4: guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, no, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme. Davvero?
0: Beh,
2: Vedi,
0: mi sembra di
2: quindi
0: capire, allora
2: cioè,
0: ci siamo un po'
2: è cambiata
0: stupiti di questa
2: completamente
0: cosa.
2: l'immagine della nostra città.
0: Esatto,
2: Franco, noi l'abbiamo
0: Franco.
2: raccontata
5: Beh,
2: un po' come dice anche Nando.
5: ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare
2: No.
5: partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era
0: Passato.
5: davanti a
2: Eh
5: Mangini.
2: sì.
5: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
0: Però
5: sono le
0: sono
5: stesse.
0: sempre quelli.

0: non c'hanno la lobby.
1: Qualche anno in più.
0: Leggono
1: però.
0: Un secolo per leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
2: però
0: la
2: non
0: secolo.
2: Era anni 70 quel filmato.
0: Anni 60. Era prima il periodo delle elezioni. D'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico, geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
1: Un po' di difesa.
0: Poi, ci giochiamo. La storia della torta di riso, esatto, ce la siamo inventata
3: però,
0: noi qua.
3: Come Michele ha raccontato il suo bisogno,
0: te ne
3: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van".
1: Ecco,
3: questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
4: Sono tecniche di marketing.
3: Sono tecniche di marketing.
0: E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria che comporta,
1: di cui parleremo,
0: un atteggiamento di chiusura, perché mani man chiedono qualcosa, ma esiste ancora.
3: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
1: Mani man. Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Storie, interviste, commenti, ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
3: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, non, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti, adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
0: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì, il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
1: Più amato.
0: Sembra soprattutto grazie a De André.
3: Evidente, certo.
0: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
3: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
3: sì,
1: tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
3: Paolo Odone,
1: storico, appunto, poi
3: Paolo Odone è stato,
1: della Camera di Commercio,
3: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per il Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
3: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.